È molto conosciuto nella Chiesa e nel mondo per il suo amore per la povertà e per una sostanziale semplicità di vita a cui è riuscito ad arrivare. Io ho scelto di parlarvi della piccolezza, che credo sia il nucleo della sua povertà. Io penso che la scelta che Francesco abbia fatto incontrando il Signore, facendo il suo percorso di vita, sia stato quello di scoprire come una strada che non aveva mai visto prima, a cui ha riservato il nome di minorità. Sapete che noi frati, con i nostri diversi abiti, abbiamo tutti lo stesso nome, ci chiamiamo tutti frati minori. Poi ci sono i cappuccini, i conventuali, i frati minori, simpliciter, ma siamo tutti caratterizzati da questo aggettivo, più piccoli. Questo vuol dire minore. Francesco non ha fondato i frati poveri o più poveri, ma ha pensato che il nome più adatto per caratterizzare la vita che lui aveva abbracciato fosse proprio la piccolezza, anzi una maggior piccolezza. Allora provo un po' a raccontarvi quello che io credo di aver compreso dopo un po' di anni di familiarità con Francesco e di mia vita dietro le sue orme. C'è un testo a cui possiamo rifarci, molto autorevole, che Francesco scrive prima di morire. Quando uno raduna i pensieri e fa testamento, in genere ha le idee un po' chiare su quello che desidera e desidera comunicare. Lui scrive così all'inizio di questo testo per noi frati molto caro. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro. E usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito stetti un poco e uscii dal secolo. In questa memoria che Francesco fa della sua vita e della sua conversione, che lui chiama fare penitenza, era il linguaggio del Medioevo con cui si diceva cambiare lo stato della nostra vita. Francesco fa un racconto che ad un primo ascolto potrebbe sembrarci così. Io prima facevo un po' questo e quello, facevo un po' gli affari miei, la vita mia. Poi un giorno mi è capitato di incontrare delle persone più povere, ho fatto a loro del bene e da quel giorno non ho più smesso di farlo. Riletta in questo modo, vedete? C'è sicuramente un elemento di verità, Francesco ha vissuto un cambiamento di questo tipo, come tanti santi, come anche tanti di noi magari hanno fatto nella vita, no? Una fase in cui sei giovane, pensi un po' a te stesso, fai un po' le cose che ti piacciono di più, e poi una fase adulta di responsabilità, di maggior attenzione agli altri. Però raccontata in questi termini, e magari anche compresa in questi termini, c'è il rischio che corriamo, credo, anche noi, di rimanere sempre noi al centro della scena. Prima facevo questo, adesso faccio quest'altro. Vi propongo un modo di leggere queste parole di Francesco che scava un po' più in profondità e ci può dischiudere, io credo, no, il segreto di questa piccolezza che lui un giorno ha intuito. Faccio una premessa dicendo una cosa che probabilmente sappiamo già tutti. Nella prima parte della sua vita, prima di questo incontro, sappiamo tutti, no, Francesco, cosa ha cercato di fare. Viveva in un periodo in cui bisognava un po' scalare, no, le gerarchie sociali, lui era figlio di un mercante, per cui si sentiva un giovane molto lanciato, verso il futuro, verso una carriera. Quindi ha provato prima a stare nell'azienda di famiglia, gli stava stretta. Ha cercato di diventare un cavaliere famoso e prestigioso e quindi è andato dietro a questi signori importanti che potevano garantirgli un aumento significativo, no? Nel posizionamento sociale. Tutte queste cose non hanno mai portato Francesco a trovare la felicità e la pienezza in quello che tentava di vivere. E ha avuto dei bei semafori rossi, Francesco. Malattia, carcere per un anno. Ci sono stati tanti episodi che hanno come costretto San Francesco a chiedersi: ma è davvero quello che vuoi? C'è quel famoso sogno, forse lo ricorderete, no? A Spoleto, in cui il Signore costringe Francesco a chiedersi:
Ma tu di chi vuoi essere servitore? Del padrone vero o dei tanti padroni che ci sono nel mondo? Quindi sappiamo, no, che Francesco aveva vissuto appassionatamente la sua giovinezza cercando i primi posti, cioè cercando di diventare più grande di quello che era. Che da una parte è un'esigenza che tutti abbiamo, no? Vuol dire crescere. E noi siamo piccoli e dobbiamo diventare più grandi, fa parte del cammino di tutti. Però tutti nel fare questo ci accorgiamo a volte che c'è una direzione sbagliata. Stiamo inseguendo un'immagine di noi stessi che forse non è nemmeno quello che vogliamo. Però gli altri si aspettano questo, il mondo ci dice di andare in quella direzione. La Bibbia parla di idoli attraverso cui noi dobbiamo decifrare il senso vero della vita. Immagini molto grandi, promettenti, che poi ti avvicini non ti danno veramente quello che stavi cercando. Ecco, Francesco aveva fatto così per tanti anni. Aveva cercato di diventare più grande senza riuscirci. Un giorno cosa gli accade? Innanzitutto non è una scelta che fa lui. Dice: il Signore mi condusse dai lebbrosi. Io quando li vedevo cambiavo marciapiede. Non li volevo incontrare. Quindi un giorno il Signore gli prepara come un evento che lui non voleva. E questo è molto bello, è molto interessante già. Perché le cose più importanti della vita non sono quelle che programmiamo, ma sono quelle che ci accadono improvvisamente. Nel Vangelo, a questo proposito, c'è una figura che a me piace moltissimo, che è quella del Cireneo. Nel Vangelo, no, tanti volevano seguire Gesù fino alla fine, soprattutto i discepoli, no? Ti seguirò dovunque andrai, su di me puoi contare, e lo abbandonano tutti. Chi riesce veramente a fare l'ultimo chilometro con Gesù? Un uomo che sta passando di lì per caso, ha solo voglia di tornare a casa, a farsi un bagno e riposarsi dopo una giornata di lavoro, e invece lo costringono a portare la croce con Gesù. Quell'uomo in quel momento non capisce quello che sta facendo, anzi, forse maledice il momento in cui è passato di lì. Ma poi capirà il valore di quel gesto. Aveva aiutato il Salvatore del mondo a finire gli ultimi metri del suo cammino di salvezza. Pensate un po'. Francesco vive un evento simile, un evento non messo in calendario, ma che accade e che dirotta un po' i suoi giorni per sempre. Perché? Perché il Signore lo fa incontrare con le persone che lui non vedeva mai come persone importanti, perché erano più piccole di lui. I lebbrosi erano più piccoli da tutti i punti di vista. Erano meno ricchi, erano meno sani, erano meno importanti, erano tutto ciò che Francesco non voleva essere, rifiutava di essere. Eppure proprio con loro gli succede una cosa che non gli era mai successa: e usai con essi misericordia. Come se Francesco aveva in tasca questa cosa da sempre, la misericordia, ma non l'aveva mai tirata fuori. Mai così bene, mai così in fondo, come in quell'occasione. E quando gli è successo? Quando era davanti a qualcuno più piccolo di lui. Capite perché dice: quello che mi sembrava amaro è diventato dolce? Perché la cosa più terribile che lui immaginava gli potesse succedere, incontrare un lebbroso, uno più piccolo, gli aveva dato l'occasione di manifestare, di tirare fuori la risorsa più bella, più grande che aveva in tasca: la misericordia, l'attenzione all'altro. Io credo che in quel momento Francesco non capisce tutto quello che sto cercando di dirvi, lo capirà col tempo. Ma l'intuizione l'ha avuta lì. Francesco ha capito, incontrando i lebbrosi, che esiste una categoria di persone nel mondo che sono in realtà le persone più importanti. Non perché hanno un lavoro importante, un ruolo prestigioso, soldi, ricchezza, fama, eccetera, eccetera, ma perché sono in grado, semplicemente con il loro essere,
di attivare negli altri la bontà, la misericordia, il meglio della loro umanità. E allora Francesco dice: io ora voglio essere più simile a loro che a tutti gli altri personaggi a cui ho tentato di diventare simile. Voglio esprimere nel mondo una forza come questa, una forza piccola, povera, che però mette in moto negli altri la generosità. Pensateci per un attimo. Non è questa la strategia con cui Dio si è manifestato a noi, nascendo come un bambino piccolo a Betlemme? Togliamo un attimo la tenerezza del Natale, no? Che bello, Gesù bambino piccolino. E proviamo a ricordarci che cosa ci succede quando siamo davanti a un bambino piccolo. Non diciamo le parolacce, non ci arrabbiamo, a meno che non siamo proprio in una situazione molto disperata, sorridiamo, siamo simpatici, siamo attenti, siamo premurosi, esce fuori il meglio di noi davanti a un bambino piccolo. Perché? Perché quel bambino piccolo merita tutto questo e suscita la parte migliore della nostra umanità. La piccolezza di cui vi sto parlando è questa. Non è tanto una piccolezza che noi possiamo attivare per aggiungere la ciliegina sulla torta. Siamo bravi e facciamo anche gli umili. È un'altra cosa. È arrivare a capire, dopo aver perso magari tante battaglie anche con noi stessi, che se c'è una direzione verso cui conviene far crescere la nostra umanità, è davvero la direzione della piccolezza. Fare i grandi, fare i fenomeni, quelli che non hanno bisogno di niente e di nessuno, sembra una maschera bella di umanità, ma non lo è, perché produce peraltro un grande isolamento. In genere le persone ricche, potenti, famose, infatti sono molto sole. Invece i piccoli sono circondati dagli altri. Perché ho scelto questo argomento e perché vorrei sottolinearlo e farlo considerare alla vostra attenzione umana, cristiana, come singoli ma anche come chiesa di Como? Perché credo che qui ci sia un contenuto teologico molto importante, che forse noi anche nella storia della Chiesa abbiamo capito fino a un certo punto. Cioè noi abbiamo pensato, e continuiamo un po' sempre a pensare, che essere piccoli, essere poveri, possano essere, come dire, degli atteggiamenti che qualcuno magari sceglie di vivere, no? Ma che non riguardano il cuore della vita cristiana. Questo è anche un po' di fraintendimento del francescanesimo in generale, no? Io, facendo il frate da un po' di anni, mi accorgo che la gente è sempre molto felice di vedere un fraticello, no? Se poi c'è i piedi scalzi, oh mamma mia, non mettete neanche le calze, no? Tutte queste cose qua. Cioè, ci fa piacere vedere qualcuno piccolo, semplice, povero, no? Come se lui stesse pagando il prezzo per un debito che tutti abbiamo, di essere troppo ricchi, troppo coperti da strati, troppo ingolfati, no? Quando vediamo qualcuno di semplice, ci viene da ammirarlo, no? Perché vediamo in lui qualcosa che riguarda un po' tutti. Però facciamo fatica a incarnare quello che vediamo in qualcuno che è piccolo. Perché nel frattempo siamo diventati grandi e non sappiamo più quale strato toglierci per tornare a essere piccoli. E invece credo che chi scopre la piccolezza e prova a viverla in modo trasparente, no? Nel cuore anche della Chiesa, risolleva, dicevo, un problema teologico, perché ci ricorda una dimensione che in realtà fa parte del mistero di Dio. Non è una caratteristica di qualcuno o di qualche santo, no? Che vuole esagerare un po' col Vangelo. In Dio c'è una dimensione di piccolezza che noi facciamo fatica a vedere, anche ad accettare, perché a noi piacerebbe invece un Dio grande, un Dio potente,
un Dio che fa tante cose che poi in realtà non accadono quasi mai, ma noi continuiamo a pensare che le potrebbe fare. Cioè noi continuiamo a tenere in piedi l'idea di un Dio che è molto più grande ed è molto diversa da quella che Gesù ci ha rivelato. E sebbene siano passati 2000 anni da quella rivelazione, noi continuiamo a immaginare che Dio sia un essere molto più potente di quello che in realtà è. Gesù ci ha svelato che l'onnipotenza di Dio ha a che fare con l'amore, non con altre cose. Eppure noi continuiamo a immaginare e a desiderare dei registri di forza. Guardate anche la storia della Chiesa, no, in questi primi 2000 anni, visto che secondo me ce ne mancano ancora tantissimi. Siamo iniziati come una piccola comunità, poi cosa ci è successo? Siamo diventati grandi, forse tante volte troppo grandi, troppo potenti, troppo dall'alto al basso nei confronti degli altri. Siamo andati in ogni luogo e questa era una cosa anche bella, no? Un'obbedienza al comando di Gesù. Andate dappertutto, dite il Vangelo. Però a volte lo abbiamo fatto in modo un pochettino aggressivo. Abbiamo pensato di poter andare in ogni luogo e dire la verità è questa, cambiamo tutto. E forse non era quella l'evangelizzazione. Quello era un modo forte di cui forse avevamo bisogno più noi, di verificare che l'efficacia di quello che stavamo raccontando agli altri era vera. Non abbiamo saputo tante volte attendere i tempi perché gli altri capissero, accogliessero e accettassero il nostro messaggio. E abbiamo immaginato che il cristianesimo in 2000 anni si poteva sviluppare in tutto il mondo in tempi forse più veloci di quelli che effettivamente erano richiesti. Abbiamo forzato un po' la mano, e credo che lo possiamo dire, senza sentirci in colpa, ma facendo una sincera autocritica. Ci siamo alleati col potere, con certe forme di potere, no, che pensavamo potessero farci da amplificatore. Con un po' di potere il Vangelo si diffonde dappertutto, no? E quindi noi obbediamo a Gesù e raccontiamo a tutti il suo Vangelo. Ma non ci siamo accorti, ecco, che stavamo magari facendo le cose giuste in un modo che tradiva la piccolezza, l'umiltà, la povertà, che è lo stile di Dio. E non perché Dio sia una persona proprio simile a San Francesco per come lui si è storicamente comportato, ma perché Dio, essendo amore, per forza è povero, è piccolo. Chi ama com'è? È disarmato, è mite, non va dagli altri con aggressività, non conquista, non si pone mai dall'alto al basso. Io credo che Francesco abbia intuito questo quando ha incontrato i lebbrosi e ha capito che c'era una via più piccola che noi potevamo percorrere, che però ci fa problema, ci crea imbarazzo. E qui vorrei ricordarvi un'altra immagine che sicuramente conoscete tutti, ma che conviene aggiungere come una tessera di questo piccolo mosaico che stiamo costruendo. All'inizio della Bibbia, nel racconto della Genesi, si dice che l'uomo e la donna erano nudi e non provavano vergogna. Parafrasiamo un po' il testo. Erano piccoli, ma questo non era un problema. Perché? Perché potevano crescere, perché erano chiamati a crescere. Dio li aveva creati simili a Lui, quindi non era un problema essere piccoli, anzi, come non lo è stato per noi. Vedete come siamo diventati tutti grandi? Perché eravamo piccoli. Quindi la piccolezza è una condizione di crescita, non è una condanna, non è una misura scarsa. Però cosa fa la trasgressione che l'uomo e la donna vivono ascoltando il serpente che forza un po' la mano, no? Dicendo, ma no, dai, mangiate pure, figuriamoci, non vi succederà niente, anzi diventerete grandi, diventerete come Dio, come un Dio che abbiamo cominciato a immaginare, grande, potente, che sa tutto, che controlla tutto, che fa tutto, che non ha limiti.
Cosa accade dopo quella trasgressione? Che l'uomo e la donna si nascondono per paura e Dio comincia a cercarli. Dove sei? Non ti vedo più. Noi che nascondiamo la piccolezza, potrebbe essere il titolo della nostra autobiografia. Se questa sera magari prima di andare a dormire ci pensate, i nostri giorni potrebbero essere annodati tutti da questo criterio. Noi che tentiamo di nascondere agli occhi degli altri le cose più piccole, più stupide, più imbarazzanti, più fragili della nostra umanità, che tiriamo fuori col contagocce al dottore, al prete se va bene, all'amico proprio intimo, ma nel resto delle giornate sono nascoste, non le vede nessuno. I nostri tratti di debolezza, che in realtà sarebbero il nostro tesoro, perché quando tu sei piccolo rischi una cosa importantissima: puoi incontrare gli altri. Infatti i bambini, vedete, perché a differenza di noi che ci abbiamo ormai queste facce, come dire, un po' da funerale, i bambini in genere sorridono, perché non sono ancora entrati nel trauma di una piccolezza da rimuovere. Noi tutti da grandi, no, dobbiamo far finta di non essere più piccoli. Io mi ricordo che quando sono diventato sacerdote il più bel augurio che mi è stato fatto in un libro che mi hanno regalato: ora che sei padre, non dimenticarti di rimanere figlio. Me lo ricordo ancora. Ce lo dimentichiamo. Ci nascono i figli, ecco che improvvisamente siamo genitori. Diventiamo sacerdoti, ecco che improvvisamente siamo padri. E quindi non possiamo più permetterci il lusso di sbagliare, di non sapere, di apparire confusi, incerti, fragili. Perché vorrebbe dire aver bisogno degli altri. Vorrebbe dire che alcune cose importanti non le possiamo produrre noi, ma ce le dovrebbero dare gli altri. E questo ci costa tantissimo. C'è un salmo che, non appena nei miei studi biblici ho cominciato a scrutare un po' l'ebraico, me lo sono letto in ebraico perché mi piaceva molto, che dice così: la tua bontà mi ha fatto crescere. Forse la traduzione la riconosce chi recita il breviario. Sapete in ebraico come si potrebbe tradurre quel versetto? Il tuo farti piccolo mi ha fatto diventare grande. Io l'ho letto nel periodo di Natale, me l'ero scritto sotto il presepe, no? Il tuo farti piccolo mi ha fatto diventare grande, cioè mi ha dato la possibilità di crescere. E chissà come mai a noi questa cosa dispiace, poter essere piccoli davanti agli altri. Perché vorremmo essere noi a dare agli altri l'aiuto. Pensate un po' a tanta nostra vita cristiana, no? In genere nelle nostre parrocchie, nei nostri conventi, noi in che modo dimostriamo di aver capito il Vangelo e di volerlo vivere? Facendo dei servizi per chi è più piccolo di noi, per chi è più povero. Cioè, a noi ci piace star sempre dalla parte di chi fa, di chi ha qualcosa da dare, perché così ci sentiamo buoni, così ci sentiamo bravi. Ora, non c'è niente di male nel dare a qualcuno se possiamo farlo, per carità. Ma perché l'altra posizione, quella del ricevere, ci piace così di meno? Perché le nostre parrocchie magari, non so, adesso il Monsignor Oscar mi comincia a guardare con un po' di preoccupazione, lancio strane idee nella diocesi, ma solo per riflettere, perché le conversioni non si fanno mai dall'oggi al domani, però intravedere nuovi percorsi ci fa bene. Perché una nostra parrocchia non potrebbe diventare un luogo dove noi cristiani, invece che aiutare gli altri, chiediamo aiuto agli altri? Partiamo nella direzione del quartiere e chiediamo agli altri di aiutarci a fare qualcosa, perché magari noi non siamo più capaci, perché magari noi non abbiamo più tutte quelle ricchezze e quelle risorse che pensavamo di avere. Abbiamo magari dei muri e quelli li potremmo condividere con tutti, ma ci mancano magari le idee, ci manca la capacità comunicativa,
ci mancano tante cose. Che problema ci sarebbe a dirlo? A dire al mondo che forse siamo un po' più piccoli di quello che pensavamo di essere. Siamo meno forti, meno performanti di come ci sembrava. Io penso che potremmo rischiare di risultare anche simpatici agli altri, facendo così. Cioè magari gli altri potrebbero venire verso di noi se non altro per dire ma questi sono sempre i cristiani? Sono ancora loro che dicono questa cosa, che manifestano questa necessità. Sapete che Francesco, per obbligare i frati a percorrere questa via della piccolezza, e l'ho chiamata via perché è una via che devi ricominciare a percorrere tutti i giorni, non è un ideale che tu lo abbracci un giorno e poi vivi di rendita, è una strada. Dicendo ai frati, dopo che avete lavorato, se non vi basta il lavoro, andate per l'elemosina, da cui il famoso frate cercatore di manzoniana memoria che si è diffuso, come dire, nella nostra immaginazione. E diceva, non vergognatevi di andare per l'elemosina, sapendo bene che questa cosa ci procura vergogna, andare dagli altri a chiedere aiuto. E spiegava anche il motivo. Diceva, sapete perché dovete andare a chiedere l'elemosina? Non perché così gli altri ci danno le cose di cui abbiamo bisogno e noi ci facciamo una bella mangiata. No. Andate a fare l'elemosina perché di tutte le cose che gli uomini hanno in questo mondo non gli rimane niente. Fra un po' moriamo tutti. Ma delle elemosine e dei gesti di carità gli rimane per la vita eterna. Quindi l'idea di Francesco era: andate a fare i piccoli in giro per il mondo, allungando la mano e chiedendo aiuto. Perché così facendo permetterete agli altri di guadagnare la vita eterna. È l'esperienza che Francesco aveva vissuto con lebbroso. Un lebbroso un giorno gli ha chiesto aiuto e lui ha usato con lui misericordia. Ha cominciato a entrare nella vita eterna. In che modo? Perché un piccolo non aveva avuto vergogna di presentarsi a lui. Tra l'altro un lebbroso non può nascondere la sua lebbra. Sapete che questa cosa c'è anche scritta nel Vangelo in realtà. Ricorderete tutti la famosa parabola di Matteo 25, dove Gesù dice, alla fine dei tempi il pastore apparirà e giudicherà tutte le pecore. A destra quelli che hanno fatto del bene e a sinistra quelli che hanno fatto del male, no? Vi ricordate? Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Ecco, noi quella parabola l'abbiamo intesa e la intendiamo un po' sempre come l'invito a fare del bene agli altri, perché alla fine dei tempi verremo giudicati su quello, corretto? È l'interpretazione più tradizionale. Tuttavia, se leggete con attenzione quel brano, e secondo me domani con la curiosità che vi sto facendo venire potreste rileggerlo, Matteo 25, Gesù dice quella parabola per spiegare come saranno giudicate le genti pagane. C'è proprio una parola in greco con cui Gesù allude non tanto al giudizio nei confronti dei cristiani, ma dei pagani, cioè di quelli che non credono ancora in lui. E lo fa perché la comunità di Matteo viveva al confine con dei territori pagani. Quindi Matteo è l'unico che riporta quella parabola perché per lui era importante. Le comunità cristiane di Matteo avevano dei vicini di casa che non andavano a messa. E allora i cristiani si chiedevano, ma loro come faranno a entrare in paradiso come noi? E allora Matteo ricorda questa parabola di Gesù, che dà una spiegazione. Spiega che le persone che non conoscono Cristo potranno entrare comunque nel regno se avranno fatto del bene ai fratelli più piccoli di Gesù. E chi sono i fratelli più piccoli di Gesù, se non noi cristiani? Nel Vangelo di Matteo
è un nome in codice dei cristiani, dei discepoli. Quindi quella parabola, capite, era come un invito alla comunità cristiana a ricordarsi che le persone che non conoscono Cristo possono comunque entrare nell'eternità se trovano qualcuno più piccolo a cui poter fare del bene. È la stessa cosa che ha raccontato Francesco. E guardate, potremmo essere proprio noi cristiani a dare agli altri l'occasione di fare qualcosa di buono. Vedete, qui c'è in gioco qualcosa anche di molto semplice, che è la capacità di farsi amare, non solo di amare. Guardate nei nostri rapporti, visto che mi sembra che prevalentemente abbiamo tutti un po' di stagioni alle spalle, no? Cos'è che adesso è difficile fare? Con la moglie, il marito, col confratello, lasciarsi amare, lasciarsi fare una carezza, lasciarsi guardare con dolcezza in viso, che poi sono le cose che aspettiamo terribilmente tutti i giorni, e ricevere una rugiada di attenzione dall'altro. Ma è difficilissimo, perché nel tempo ci facciamo tutti una scorza, no, così dura, che pensiamo di non essere né più capaci di amare l'altro né di meritare nulla dall'altro. Ma è chiaro che l'esame finale della vita sarà se noi ci lasciamo amare. Quando entreremo nel regno di Dio, noi potremo pure leggere al buon Signore tutte le cose belle che abbiamo fatto, ma come il curriculum, no, con cui sono stato introdotto io, ma questo non mi permetterà di entrare nel regno di Dio. Mi permetterà di entrare l'amore con cui mi sono lasciato amare, questo sì. I gesti di amore che ho avuto l'umiltà di accogliere. La piccolezza e la povertà che non ho avuto paura di manifestare. Questo sarà la mia cattedra, la mia identità. Anche perché nel regno di Dio faremo così, eh? Ci ameremo dando e ricevendo amore. E poi c'è un'altra cosa molto bella in questa parabola. Tutti quel giorno diranno: ma quando mai eri povero, avevi sete e noi ti abbiamo o non ti abbiamo dato da bere o da mangiare? Ora, che lo dicano gli empi si capisce, no? Perché tentano di giustificarsi. Ma perché lo dicono anche i buoni, i giusti? Loro avrebbero dovuto dire come noi: ah sì sì, mi ricordo bene di quel giorno che ti ho dato da mangiare, prego. Noi facciamo così con Dio, no? Cioè noi accumuliamo crediti e poi gli diciamo: ti ricordi bene, no, chi sono io? Io sono, ho fatto tutte queste cose per te. Invece no, anche i giusti quel giorno diranno: ma quando mai? Questa credo che sia la cosa più bella della piccolezza. Cioè se noi riusciamo poco poco a riconciliarci con la nostra piccolezza, noi diventiamo amabili e capaci di amare senza nemmeno rendercene conto. Come una bellezza ormai ritrovata. Come una bellezza acquisita per sempre. Infatti guardate un attimo nella società, no? Chi sono le persone più salve di tutti? I bambini, li abbiamo già citati, e gli anziani, quando non invecchiano troppo male. Perché gli anziani tornano come bambini. Gli anziani che si prendono per mano per strada, chi lo fa più? Loro lo fanno perché? Perché non possono non credere a quel gesto. Non stanno più in piedi da soli. Noi invece, in mezzo ci siamo noi, che ancora abbiamo qualche possibilità di grandezza e la sfruttiamo fino all'ultimo, perché non abbiamo ancora ritrovato la piccolezza come un parametro di vera umanità, di vera grandezza. E invece io credo che potrebbe essere davvero anche l'antidoto per la società in cui viviamo. Viviamo in un tempo che è molto bello, ma dentro e fuori la Chiesa è dominato da registri di forza. Dobbiamo essere forti, performanti, dobbiamo soprattutto vincere. Perché la nostra società è così polarizzata? Perché o si vince o si perde, non c'è niente in mezzo. Invece la piccolezza è proprio la grandezza di chi cammina in mezzo a tutti questi estremi patetici,
senza paura e senza vergogna, senza dover stare al gioco degli altri, cioè di quelli che, mostrandosi grandi, belli, forti, tentano di dire che la vita è lì, mentre lì c'è spesso soltanto

piccolo, e troverete pace per le vostre anime. Quindi capite, la piccolezza non è né un vanto di Francesco, né un lusso di qualche santo particolare, ma credo che sia davvero, forse, la libertà che potremmo prenderci. Anche per ritrovare il senso profondo del nostro battesimo, della nostra vita cristiana. È un po' una riconciliazione con il nostro limite. Tornare a essere nudi e non provare vergogna. Non è una questione semplice, perché quella nudità infranta della Genesi, che ormai patiamo tutti, per cui ormai siamo autorizzati a vestirci con le tuniche di pelle, ce le ha autorizzate lo stesso Dio, verrà risolta definitivamente soltanto sulla croce, dove Gesù morirà nudo, appeso al legno della croce. E morendo nudo, con quell'immagine che a noi fa tanto paura, piccolo, minuscolo, scomparirà un istante dopo. E nessuno in quel momento crede in lui, a parte una madre e un discepolo abbracciati sotto la croce. Quindi Gesù muore umanamente in modo minuscolo, non è riuscito a fare niente fino alla sua morte. Aveva fatto una piccola parrocchia ambulante di 12 persone, è fallita pure quella. Eppure, nel momento in cui sta manifestando tutta la sua piccolezza, un Dio, pensate un po', che chiede quasi scusa di esistere alla sua creazione. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Non so se vi rendete conto. È Dio che si sta caricando delle colpe della sua creazione, che sta quasi dicendo: abbiamo sbagliato noi, non loro. Non so se vi rendete conto quanto è piccolo uno che sa fare un passo indietro di questo tipo. Eppure in quel momento un centurione, quindi uno che, come uno che entra adesso magari per caso in Duomo, no? E mi sente parlare, così. Lo guarda e dice: questo è il figlio di Dio. Cioè riconosce Dio appeso a una croce, piccolo, che miagola, che dice soltanto parole di amore, e ha una visione limpida, perfetta, da cui noi tutti abbiamo poi imparato a capire chi è Dio. Dio è un corpo nudo che però può amare. Ci svela che la nudità è la condizione di chi ama, di chi si lascia guardare così com'è. Torno a farvi un esempio che potrebbe essere molto personale, no? Nelle nostre piccole barricate familiari, è lì dove ci ostiniamo a stare uno da una parte e uno dall'altra, che non ci chiediamo perdono, che ci teniamo il muso per giorni e giorni, no? Cos'è che ci mancherebbe per fare pace, per tornare a sorriderci, per dire: dai, non pensiamoci più e andiamo avanti insieme? La piccolezza. Metterci davanti all'altro nudi, dicendo: io ho bisogno di te comunque. Non ti sopporto più, ma ho bisogno di te. Te l'ho promesso un giorno ed è ancora la mia verità. Cosa può fare l'altro se non riconoscere, magari non subito, che quell'atteggiamento è proprio la verità? L'umanità non ha capito subito la croce. Noi non abbiamo capito subito che la cosa migliore che possiamo fare è fare come Gesù. Toglierci tutte le obiezioni, tutte le paure, le vergogne e andare verso gli altri dicendo: io da solo non ce la faccio. Pensate se domattina tutti facessimo così, soprattutto quelli che stanno nelle stanze dei bottoni. Allora sarebbe veramente la pace. È l'unica condizione che potrebbe creare davvero una pace. Se gli uomini smettessero di avere paura della loro piccolezza e smettessero di giocare a fare i potenti, i grandi, quelli che lanciano le bombe e portano avanti le guerre, che purtroppo siamo pure noi come loro, perché loro fanno soltanto qualcosa di diverso da un punto di vista magari quantitativo, ma le dinamiche sono le stesse fra di noi, che non ci perdoniamo, non ci guardiamo più negli occhi, ci facciamo guerre
silenziose e quotidiane.

potendo invece fare la pace. E perché? Perché tutti siamo imbarazzati ad ammettere che siamo bisogno dell'altro, siamo relazione con l'altro, e da soli semplicemente non possiamo vivere. Francesco ha incontrato i lebbrosi, ma poi è stato tanto tempo davanti al crocifisso, e queste due immagini hanno rimescolato tutte le sue carte. Francesco ha pianto, ha capovolto tutti i suoi sogni davanti all'immagine di un Dio che era la persona più meravigliosa che lui stava cercando da sempre, ed era molto più piccolo, più povero di quello che lui si immaginava e di quello che lui si sentiva chiamato a essere. Lì Francesco ha trovato una via da percorrere. E questo lo porterà a un risultato, a una conclusione della vita sorprendente. A proposito di nudità, non so se lo sapete, ma Francesco, in punto di morte alla Porziuncola, decide di fare due cose quando capisce che ormai il tempo per lui è compiuto. La prima è davvero straordinaria: chiede ai frati di leggergli il Vangelo. Si fa accendere la colonna sonora, dice: sto per morire, fatemi sentire le parole che mi piacciono di più, quelle che mi hanno autorizzato a vivere in questo modo piccolo e povero. E poi, prima di morire, chiede ai frati di togliergli il saio e di farlo morire nudo sulla terra nuda. Perché quel saio era stato l'ultima immagine con cui lui voleva, si era messo davanti agli occhi del mondo, ma a quel punto non gli serviva più. Era in pace con la sua nudità, con la sua piccolezza. E muore piccolo, nudo, in mezzo ai fratelli. Il contrario, capite, di un eroe che raggiunge una cima molto alta, ma è solo. La piccolezza non è un lusso, non è un vanto, è una strada. È una strada che forse anche noi possiamo riscoprire. Non è mai troppo tardi, anche perché in qualche modo è il nostro destino. Noi possiamo tentare di giocare a fare i grandi fino all'ultimo giorno, ma la vita pian piano ci segnala che siamo piccoli, che siamo polvere, che abbiamo tanto bisogno degli altri. E più lo accettiamo mentre gli anni passano, il tempo scorre e lo facciamo diventare una scelta nostra, più forse possiamo arrivare alla morte preparati, chiamandola sorella, come ha detto Francesco. Perché la morte ci fa un po' paura, no? Nessuno è mai tornato a dirci cosa succede dopo. Ma forse qualcuno ci ha già detto come ci si può andare incontro alla morte. Quindi, se tanto non sappiamo quello che c'è dopo ed è inutile scrutare un orizzonte che ci è impedito, forse vale la pena fare tutto il possibile perché il cammino che invece ci sta davanti lo percorriamo con intelligenza, con amore, magari con piccolezza, sapendo che tanto è una strada, non è un'idea da mettere in pratica, non è un concetto, non è una strategia, è una strada che aspetta i passi di ciascuno di noi. Possiamo ricominciarla lì dove ci troviamo e la possiamo ricominciare ogni giorno. Quindi se per caso veniamo da una giornata in cui abbiamo fatto tutt'altro, ci siamo innervositi, ci siamo arrabbiati, abbiamo tentato di sfoderare la nostra forza, non fa niente. Domattina la piccolezza è davanti a noi e noi la possiamo intraprendere, ecco, con quell'umiltà di chi non smette di imparare l'arte del vivere. Perché forse la cosa più brutta, quella che ci fa invecchiare in un modo sbagliato, è non avere più nemmeno la curiosità di fare qualche passo nuovo, in una direzione nuova. E invece è possibile morire con gli occhi accesi, con gli occhi luminosi. È quello che possiamo augurarci in questo anno così speciale in cui stiamo riscoprendo un po' il cammino umano e spirituale del nostro patrono d'Italia, di San Francesco, che non è soltanto una bella icona da guardare da lontano, è molto più interessante, è una via che anche noi possiamo percorrere. Ve lo auguro con il cuore. Grazie.

Mamma, mi hanno detto che l'amore si riconosce affacciandosi dagli occhi fino alle cosce. M'hanno detto, mi è sembrato di capire, che facciamo allora qui?

solo un'ora, da 10 anni a quest'età, da quando ero illuminato dalla tua presenza. È passato ormai un minuto,

ad occhi chiusi, ti addormenti con in tasca l'emozione di chi perde un'altra possibilità. Ma qualcosa sta cambiando.

restano che segni al tuo passaggio, sentinelle di un messaggio ormai sbiadito che non leggerò, un messaggio immaginario in un deserto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia.
1: Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è rupe se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino.
0: Mi ha dato agilità come di cerve. Sulle alture mi ha fatto stare saldo. Ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tender l'arco di bronzo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te.
1: La tua destra mi sostiene, o Signore. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto.
4: La tua bontà mi ha fatto crescere.
0: Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
4: Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti. Non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati. Sono caduti sotto i miei piedi.
0: Tu mi hai cinto di forza per la guerra. Hai piegato sotto di me gli avversari.
4: Dei nemici mi hai mostrato le spalle. Hai disperso quanti mi odiavano. Hanno gridato e nessuno li ha salvati. Al Signore, ma non ha risposto.
0: Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade.
4: Mi hai scampato dal popolo in rivolta, mi hai posto a capo delle nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito, all'udirmi subito mi obbedivano.
0: Stranieri cercavano il mio favore, impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua destra mi sostiene, o Signore.
0: Viva il Signore! Benedetto il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia rupe. Sia esaltato il Dio della mia salvezza.
1: Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo. Mi scampi dai nemici furenti.
0: Dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento.
1: Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome.
0: Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza.
0: Togli il velo ai miei occhi, Signore.
3: Scruterò i prodigi della tua legge.
0: Dal libro di Giobbe. Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine. Chi è costui che vuole offuscare il consiglio con parole insipienti? Cingiti i fianchi come un prode. Io ti interrogherò e tu mi istruirai. Dov'eri tu, quando io ponevo le fondamenta della terra? Dillo, se hai tanta intelligenza. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? O chi ha teso su di essa la misura? Dove sono fissate le sue basi? O chi ha posto la sua pietra angolare? mentre gioivano in coro le stelle del mattino e plaudivano tutti i figli di Dio? Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando erompeva, uscendo dal seno materno, quando lo circondavo di nubi per veste e di densa caligine per fasce? Poi gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e porte e ho detto: «Fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde». Da quando vivi, hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora, perché essa afferri i lembi della terra e ne scuota via i malvagi? Si trasforma come creta da sigillo e si colora come un vestito. È sottratta ai malvagi la loro luce ed è spezzato il braccio che si alza a colpire. Sei mai giunto alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Ti sono state indicate le porte della morte e hai visto le porte dell'ombra funerea? Hai tu considerato le distese della terra? Dillo se sai tutto questo. Per quale via si va dove abita la luce e dove hanno dimora le tenebre, perché tu le conduca al loro dominio o almeno tu sappia avviarle verso la loro casa? Certo, tu lo sai, perché allora eri nato e il numero dei tuoi giorni è assai grande. Sei mai giunto ai serbatoi della neve? Hai mai visto i serbatoi della grandine, che io riservo per il tempo della sciagura, per il giorno della guerra e della battaglia? Per quali vie si espande la luce? Si diffonde il vento d'oriente sulla terra? Chi ha scavato canali agli acquazzoni?

0: Cingiti i fianchi come un eroe. Io ti interrogherò e tu mi risponderai.
1: O uomo, chi sei tu per disputare con Dio?
0: Oserà forse dire il vaso plasmato a colui che lo plasmò? Perché mi hai fatto così?
1: O uomo, chi sei tu per disputare con Dio?
2: Dal commento al libro di Giobbe di San Gregorio Magno, Papa. Il primo albore, o aurora, fa passare dalle tenebre alla luce. Per questo, non senza ragione, con il nome di alba, o aurora, è designata tutta la Chiesa degli eletti. Infatti passa dalla notte dell'infedeltà alla luce della fede. A somiglianza dell'aurora, e dopo le tenebre si apre al giorno, con lo splendore della luce superna. Perciò ben si legge nel Cantico dei Cantici: chi è costei che sorge come l'aurora? La Santa Chiesa che aspira ai beni della vita eterna è chiamata aurora, perché mentre lascia le tenebre del peccato, brilla della luce della santità. Ma abbiamo ancora qualcosa di più profondo da considerare nella figura dell'alba e dell'aurora. L'aurora, infatti, o il primo mattino, annunziano che è trascorsa la notte, e tuttavia non mostrano ancora tutto lo splendore del giorno. Ma mentre cacciano la notte e accolgono il giorno, conservano la luce mescolata con le tenebre. Che cosa dunque siamo in questa vita, noi tutti che seguiamo la verità, se non l'aurora o l'alba? Poiché facciamo già alcune opere della luce, ma in alcune altre siamo ancora impigliati nei rimasugli delle tenebre. Per questo il profeta dice a Dio: nessun vivente davanti a te è giusto. E ancora è scritto: tutti quanti manchiamo in molte cose. Perciò Paolo, dopo aver detto: la notte è avanzata, non ha affatto soggiunto: il giorno è venuto, ma il giorno è vicino. Chi infatti afferma che la notte è trascorsa e che il giorno non è ancora venuto, mostra senza dubbio di trovarsi ancora nell'aurora, cioè dopo le tenebre e prima del sole. La Santa Chiesa degli eletti sarà in pieno giorno, quando ad essa non sarà più mescolata l'ombra del peccato. Sarà completamente giorno, quando splenderà di ardore perfetto e di luce interiore. Perciò l'aurora viene anche presentata come una fase di transizione, quando è detto: «E hai a

assegnato il posto all'aurora. Chi viene chiamato ad occupare un nuovo posto passa da una posizione a un'altra. Ma che cos'è il posto dell'aurora se non la perfetta chiarezza della visione eterna? Quando sarà condotta a questo luogo, l'aurora non avrà più ormai nulla delle tenebre della notte trascorsa. Il luogo verso il quale tende l'amore è enunziato dal salmista quando dice: «L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?» Verso questo luogo già conosciuto si affrettava l'aurora. Lo affermava Paolo quando diceva di avere la brama di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo. E soggiungeva: «Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno».

0: Colui che ha iniziato in voi l'opera buona la porterà a compimento
1: fino al giorno del Cristo Signore.
0: Prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento
1: fino al giorno del Cristo Signore.
2: Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Sai, per me nessun confine. Sai, per me la rarità.

al bar. Io per te sarò gentile, io per te normalità.

Liturgia delle ore. La comunità prega con le lodi del mattino.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
1: Pietà di me, oh Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
0: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.

0: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode.
2: Nella città del nostro Dio, il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile. Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti. Là sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
3: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
2: Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. Egli è colui che ci guida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Grande è il Signore ed è

0: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie al Signore, che ci dona la luce di un nuovo giorno, e invochiamo la sua benedizione.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Ti sei fatto vittima per i nostri peccati. Gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Tu alieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Donaci un cuore generoso, perché diventiamo segno e testimonianza della tua bontà.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.
0: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa, che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Alessandro Paiola in regia. Israele e Libano, al termine del secondo giorno di colloquio a Washington, hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escludano Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del Litani meridionale. Nuovi colloqui sono previsti nella settimana del 22 giugno. Intanto continuano i raid israeliani a Gaza. Nell'attacco a un condominio residenziale sono morte 9 persone, tra cui 4 bambini. L'esercito israeliano ha arrestato uno studente diretto in Italia, Tor Vergata, è un terrorista di Hamas, prese parte al massacro del 7 ottobre, questa l'accusa israeliana. La Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Caro Energia, via libera ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità, una flessibilità fiscale limitata che permette di usare fino allo 0,3% del PIL. Il commissario specifica però che le risorse potranno essere usate solo per investimenti e sostegno alle famiglie sulle rinnovabili, non per i tagli alle accise. Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum di San Pietroburgo, sono con centinaia di droni ucraini sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi Mosca-Kiev. Intanto, secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per avviare i colloqui con la Russia per porre fine alla guerra, mentre il segretario di Stato americano Rubio, in audizione al Congresso, ha annunciato lo stanziamento di 400 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla grazia Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento all'ex consigliera regionale della Lombardia. Ora i legali di Minetti annunciano che chiederanno i danni al Fatto Quotidiano, a Carta Bianca e a Report. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla Procura di Catanzaro che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nella piana di Sibari, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, alla sfida Cobolli e Arnaldi per un posto in finale a Roland Garros. Cobolli ha compiuto l'impresa di battere il canadese Hugues Lloyssimon in 4-7, mentre Berrettini si è ritirato nel secondo set con Arnaldi per un problema muscolare. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su in Blu 2000. Ricordatevi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E come al solito è dalle pagine dei quotidiani che cominciamo a guardare ai temi principali che poi costituiranno anche l'ossatura della nostra scaletta oggi, insieme a qualche notizia in più. Le prime notizie che trovano spazio sulle pagine dei quotidiani riguardano il caro energia e il libera la flessibilità da parte dell'Europa, una flessibilità condizionata, e andremo a cercare di capire che cosa intendiamo con questo. E poi questa sera, pomeriggio, mi pare intorno alle 17, si riunisce il Consiglio dei Ministri proprio per varare i nuovi provvedimenti di sostegno rispetto al caro energia, soprattutto per quanto riguarda le imprese e i soggetti vulnerabili, anche perché gli attuali provvedimenti concretizzati soprattutto con il taglio alle accise terminano domenica. Ecco, vi do uno spoiler, ma che non è uno spoiler perché da giorni che se ne parla, al momento non si ha notizia, perché sicuramente non si possono fare con lo scostamento previsto dall'Unione Europea. Bisogna vedere se lo Stato ha trovato soldi da altre parti, altrimenti finiscono i tagli alle accise, o almeno finiscono così come li conosciamo, cioè con tagli che poi sperimentiamo alla pompa della benzina, del gas uguali per tutti. Quindi vedremo che cosa verrà deciso. E poi ancora sulle pagine dei quotidiani, ovviamente, gli scenari internazionali, quello medio orientale che vive di interlocuzioni Iran-Stati Uniti per quanto riguarda il Golfo Hormuz, e dall'altra parte Israele-Libano con la seconda tornata di colloqui che si è conclusa nella notte italiana a Washington. La cronaca che ci porta ancora una volta ad Amendolara, in provincia di Cosenza, per l'uccisione drammatica, barbara, di 4 braccianti agricoli, e l'inchiesta sta sempre più allargando la gravità della dimensione di quello di cui stiamo parlando. Noi vogliamo cominciare proprio da questa notizia, la lettura dei giornali, perché questa notizia è l'apertura del quotidiano Avvenire, che dedica ampio spazio agli ultimissimi, e questo è proprio il titolo della prima pagina. La strage dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara rilancia l'allarme caporalato. Oltre ai campi è dilagato nei cantieri, nella moda, tra i rider. In un anno i casi sono il 50% in più, 1249. Attenzione, stiamo parlando di casi accertati, denunciati. Sappiamo che quando parliamo di caporalato, di questo particolare tipo di reato, soprattutto quando si esce dai campi, assume delle caratteristiche molto particolari che lo rendono ancora più facilmente suscettibile di finire in un sommerso. Quindi veramente sono realtà che poi si fa fatica a identificare e a catalogare, e quindi pensare che in un solo anno si ha la certificazione dell'aumento del 50% ci fa capire che il sottobosco è assolutamente molto molto, ahimè, più ricco. Le indagini intanto rispetto ad Amendolara, scrive ancora l'Avvenire, rivelano che gli aguzzini avevano premeditato il piano. Meloni ha parlato di barbarie inaudita. Restiamo sul quotidiano Avvenire col taglio centrale che ci porta direttamente alla giornata di sabato prossimo. Leone XIV, pellegrino al molo dei migranti. Stiamo parlando del viaggio in Spagna del Papa. Giacomo Gambassi, vaticanista dell'Avvenire, ci racconta e ci dice qualcosa in più. Prima nelle isole Canarie, poi a Lampedusa a luglio. Parte dalla Spagna il pellegrinaggio di Leone XIV sulle rotte dei migranti, quelle di accesso all'Europa per chi fugge da povertà, guerre, crisi ambientali, quelle dove riscatto e morte si intrecciano. Il viaggio in Spagna, presentato ieri, inizierà sabato e durerà fino al 12 giugno. Terminerà e culminerà nell'arcipelago arcipelago nell'Oceano Atlantico che batte bandiera spagnola e che dista poco più di 100 chilometri dalla costa nord-occidentale dell'Africa, approdo della traversata atlantica, la più mortale del mondo, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Siamo sul Corriere della Sera. Con il Corriere troviamo ancora di spalla la notizia dei migranti e i primi sviluppi delle indagini. Braccianti, violenza inaudita, c'è un muro di omertà, racconta il procuratore capo di Castrovillari, D'Alessio, che durante la conferenza ieri ha parlato non soltanto di assoluta mancanza di collaborazione, ecco, no? Dove si annida e dove riesce a proliferare facilmente il sommerso, ha parlato di un muro di omertà che deve essere sfaldato, ma ha anche aggiunto che nella sua ormai trentennale carriera, quindi 30 anni di lavoro, non si è mai trovato di fronte a un omicidio compiuto con tale efferatezza, quindi creare una trappola mortale e bruciare vivi delle persone. Restiamo sul Corriere di Sera, dicevamo, questo è l'articolo di spalla, perché l'apertura ci porta al caro energia e all'apertura da parte dell'Unione Europea alla flessibilità. Energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità, le sei raccomandazioni. Allora andiamo a leggere queste sei raccomandazioni, per cui ci viene data la possibilità di uno scostamento di bilancio del 0,3% in 3 anni, che però non deve nell'insieme superare lo 0,6. Ora mi sembra tutta una roba molto, molto algebrica, per dire che l'Italia potrà avere una maggiore spesa, senza che questo incida nei calcoli dei parametri del patto di stabilità, di un 13 miliardi, 13,6, 13,8 viene calcolato, quindi diciamo tra i 13,5 e i 14 miliardi di euro. Però sono poste delle condizioni. Le condizioni sono: niente deroghe sulle accise, e le abbiamo spiegate tutte le motivazioni per cui l'aiuto sulle accise lo sconto sulle accise non viene visto in modo positivo. E poi l'altra raccomandazione è che si acceleri sulla transizione verde e dunque si investa nella transizione energetica. E arrivano le raccomandazioni quadro dell'Europa, che sono: per quanto riguarda le imposte, le tasse pesano troppo sul lavoro, quindi Italia, se vuoi agire, ricordati che il tuo lavoro costa troppo per le tasse, non perché arrivino più soldi nelle tasche dei lavoratori, anzi sappiamo che abbiamo i salari fermi al palo. E poi Italia sveglia te lo dico io, ma per assumere anche un po' i toni che solitamente possono avere le raccomandazioni: casa e catasto, devi ancora aggiornare i valori. Su questo abbiamo fatto pochissimi passi avanti, perché lo sappiamo, l'aggiornamento del catasto poi cambia i valori fiscali della casa, no? Quindi, come dire, sarebbero scontenti alcuni cittadini italiani, altri probabilmente sarebbero contenti, però sappiamo che poi ci sono le organizzazioni di categoria che frenano. Poi luce e gas, aiutare solo chi ha più bisogno e le imprese energivore. E qua dobbiamo capire se verrà preso come riferimento, per quanto riguarda le famiglie, soltanto il valore ISEE, oppure potranno essere operati degli incroci di dati, vedremo. Welfare, sanità, liste d'attese da accorciare. Bene, ce lo dice anche l'Europa, purtroppo, per quanto riguarda il piano che era stato varato contro le liste d'attesa nell'estate scorsa da parte del governo, non ci sono stati risultati sperati. Contrattazione senza ritardo, stagnazione dei salari, servono interventi ad hoc. Ora, questi interventi ad hoc non vengono precisati da parte dell'Unione Europea nel rispetto poi di l'ordinamento che ogni paese ha, e soprattutto al di là dell'ordinamento anche le modalità, il contesto, la tradizione. Cioè, nel nostro paese, se ricordate, tutte le volte che parliamo di salario minimo, viene detto che in Italia introdurre il salario minimo addirittura sarebbe penalizzante nei confronti di certe categorie che sono tutelate da ottimi contratti che partono da livelli superiori di quelli previsti dal salario minimo, perché godono di una contrattazione. In Italia, rispetto ad altri paesi europei, la contrattazione ha tutto un suo peso, una sua forza, una sua tradizione, e funziona, vero, ma funziona solo in certi settori che potremmo definire più tradizionali. Vediamo che invece c'è tutta una giungla di cosiddetti contratti pirata, soprattutto per quanto riguardano quelli che venivano definiti lavori della gig economy, tra cui possono rientrare i rider, i call center e non solo. Ecco, lì si ragiona sul fatto di poter adoperare e adottare e inserire dei parametri di salario minimo. Però onestamente in queste raccomandazioni, poi attendiamo di avere testi nero su bianco, al momento l'Europa si concentra soprattutto sulla questione delle contrattazioni, quindi andare avanti e laddove possibile facilitare il confronto tra le parti. E poi generare ricchezza, che uno dice, beh, bella forza, bella contrattazione, sì, ma qui invece un dettaglio in più viene detto, viene indicato: meno microimprese, più produttività. E si torna a un aspetto caratteristico della manifattura italiana, cioè che il nostro tessuto imprenditoriale è formato da tante microimprese. Ci sono anche le medie imprese, diciamo grandi imprese sono poche, anzi sono diminuite negli anni, medie imprese ce ne sono. Il problema delle microimprese è che sono quelle che poi fanno più fatica a innovarsi, dove le tecnologie entrano con maggiore difficoltà e dove i salari tendono a rimanere più bassi. Quindi da tante parti quello che viene definito il nanismo delle imprese italiane viene visto veramente come la zavorra della produttività e dell'economia e degli stipendi. Dall'altra parte è vero che le microimprese, intendendo imprese familiari italiane, costituiscono anche un elemento distintivo di identità, qualcuno dice anche della sapienza, della qualità della manifattura italiana, soprattutto in certi settori. Probabilmente va trovato un equilibrio. L'equilibrio, secondo alcuni, si può trovare nei consorzi tra imprese, però non è facile. L'abbiamo trattato spesso questo tema e torneremo a farlo. Ora abbiamo abbastanza, direi, esaurito le notizie, le questioni e anche gli approfondimenti rispetto alle raccomandazioni europee. Veniamo un po' al sodo, il messaggero ci dà il sodo rispetto alla flessibilità concessa dall'Unione Europea e l'appuntamento di oggi del Consiglio dei Ministri. Voucher energia da 100 euro. Ecco, secondo il messaggero uscirà questo dal tavolo del CDM di oggi. 500 milioni sul tavolo nel pomeriggio del Consiglio dei Ministri per aiuti alle famiglie più fragili. Sì, di Bruxelles ha la flessibilità fino a 14 miliardi. E qua vengono riportate le parole anche di Meloni, che ha detto bene, è l'Unione Europea che si è adeguata a noi, noi abbiamo indicato la strada. Sicuramente da parte della Premier c'è motivo anche di rivendicare questo risultato. Nelle pagine interne troviamo, oltre al dettaglio rispetto a questo che è già stato ribattezzato voucher energia, ma è inutile tanto andare nelle ipotesi di dettaglio perché entro questa sera dovremo saperne qualcosa in più, troviamo però l'intervista, anzi non è un'intervista, è un colloquio con Gilberto Pichetto Fratin, il nostro ministro dell'ambiente, che sappiamo ieri ha aperto un po' i lavori parlamentari per la legge delega sul ripristino in Italia dell'energia nucleare, vedremo poi quale sarà il percorso, ma è interessante perché in questa intervista fa capire come ci siano alcuni fronti aperti, tanti per la verità, però alcuni fronti particolarmente caldi aperti all'interno della maggioranza, perché di fronte alla questione gas russo, e sappiamo che da parte della Lega, ma non solo, solo si è detto il quadro energetico economico è tale che dovremo tornare a guardare al gas del Cremlino, dice comprare gas russo una scemenza tra virgolette, quindi una scemenza, c'è poco altro da aggiungere e dettagliare, mentre rispetto alle accise non ci dice molto, perché dice dobbiamo restare cauti, vedremo, torna a dire poche ore e domattina già sui giornali dovremo trovare i dettagli dei nuovi provvedimenti, anche perché l'abbiamo detto, gli aiuti scadono domenica. Repubblica, energia più flessibilità alle condizioni dell'Unione Europea, dunque il tema è questo. Poi nel taglio centrale troviamo l'altro temone che sta facendo un po' discutere da ieri, ovvero la questione della Grazia Minetti. In regola, la procura in generale conferma il parere positivo, false notizie sui festini. Dopo le nuove indagini chieste dal Colle, la procura di Milano ribadisce il parere positivo sulla Grazia Nicole Minetti e definisce false le notizie giornalistiche che ne avevano messo in discussione la fondatezza. Regolare dunque l'adozione del bambino al quale Minetti presta le sue cure e il reale impegno come volontaria. L'ex consigliera regionale fa sapere tramite i suoi avvocati che chiederà i danni al Fatto Quotidiano, al Report e a Carta Bianca. E ci arriviamo subito al Fatto Quotidiano. Prima però faccio soltanto un riferimento all'altro titolo che compone la pagina di Repubblica questa mattina, ovvero lo scenario medio orientale con Trump che dice vedrò Khamenei. Khamenei, stiamo parlando ovviamente di Mojtaba Khamenei, ovvero l'attuale guida suprema che ha succeduto al padre che è morto nei primi bombardamenti del 28 febbraio, bombardamenti statunitensi contro l'Iran. Però la Repubblica fa un pacchetto unico di fronti, perché oltre a Trump che dice vedrò Khamenei, poi Ucraina sfida Putin, droni su San Pietroburgo, ed è su questo che ci concentriamo arrivando velocemente a pagina 7. Sfregio al mito dello zar nel luogo più sacro del suo potere economico. Stiamo parlando degli attacchi all'alba di ieri contro infrastruttura energetica a San Pietroburgo, proprio nel giorno in cui si è aperto il forum economico di San Pietroburgo, che ante guerra ucraina era uno dei forum internazionali che richiamava stakeholder e anche rappresentanti politici e istituzionali di numerosissimi paesi occidentali e asiatici. E sicuramente nel tempo, negli anni, invece c'è stata una riduzione importante di presenze di peso, è rimasto però sempre un palcoscenico importante per Putin, anche per dettare la sua visione paese, come dire che era il palco da cui poi arrivava una sorta di secondo messaggio alla nazione. E sicuramente quella che a tutti gli effetti è la vendetta di Kiev rispetto ai durissimi bombardamenti russi degli ultimi giorni, sicuramente non è tanto il fatto di aver colpito un'altra struttura energetica, ma è ovviamente di aver colpito l'orgoglio di Putin. Su questo credo che non ci sia dubbi. Aggiunge Gianluca Di Feo nel suo pezzo: il volo indisturbato degli ordigni svela la vulnerabilità della città, che tra l'altro è proprio la città di Putin, quindi c'è, come dire, lo smacco nello smacco, mentre la spesa bellica russa alimenta il malcontento degli oligarchi. Sempre su Repubblica troviamo l'intervista a John Bolton. John Bolton è stato consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, primo mandato, quello che qualcuno definisce il Trump buono, che già, insomma, per dialettica negativa fa capire il Trump che abbiamo davanti in questo momento. Bolton dice: gli ucraini iniziano a guadagnare terreno ed è un serio cambiamento. L'alleanza può fare ancora molto per loro. Mosca è debole, in questo momento servono più pressioni per finire la guerra. Quindi questo arriva come suggerimento diretto da un ex alleato, ex consigliere di Trump. E su questo apre proprio La Stampa: la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, anche qua nelle pagine interne molto si parla del vero obiettivo, ovvero l'orgoglio, l'immagine di Putin. Addirittura Anna Zafesova nella sua analisi parla del forum delle vanità. Putin vuole apparire al centro del mondo, ma riceve solo visite da stati in difficoltà. L'abbiamo detto, no? Sicuramente il parterre è ridotto non solo numericamente, ma anche in spessore, importanza dei paesi. E poi precisa la stampa, ci sono sempre più invitati impresentabili. Ve ne cito giusto un paio, ora al di là del filosofo reazionario Alexander Dugin. Ci sono ospiti come i blogger misogeni Andrew e Tristan Tate, incriminati in Europa per traffico di esseri umani, che sono stati accolti ieri con danze folcloristiche. Presente anche Candice Owens, famosa, se ci pensate bene forse questo nome vi dice qualcosa, perché è diventata famosa per aver creato le notizie fake sulla moglie di Macron, Brigitte Macron, cioè quella che continua a sostenere che in realtà Brigitte Macron sia un uomo. E ricordiamo che da parte della Francia c'è stata anche, anzi c'è il procedimento proprio in corso per diffamazione aggravata, mi pare sia l'accusa. Resto ancora sulla stampa, perché a proposito di analisti è stato intervistato da parte di Alberto Simoni Kurt Volker, che è l'ex ambasciatore americano alla NATO, che in questi giorni, proprio nei giorni dei pesantissimi bombardamenti, si trovava a Kiev. E dice Volker: nessuna delle due parti, cioè Russia e Ucraina, riesce a vincere. Mosca ha poche scorte di missili e dopo l'estate cercherà un accordo. E aggiunge, attenzione, Putin può fare un favore a Trump cercando il cessate il fuoco in tempo per il voto di mid term. E questa prospettiva potrebbe, come dire, ingolosire molto Trump e in qualche modo aprire Trump a portanti in concessione nei confronti della Russia, proprio perché almeno entro il mid-term riuscirebbe a riportare una vittoria sul campo, cioè il raggiungimento della pace russo-ucraina. Ora, l'abbiamo già visto, i desiderati di Trump non è che poi si concretizzano in realtà, però diciamo che se la Russia avesse veramente intenzione di aprire a dei negoziati seri e non ad una richiesta camuffata di Kiev, mantenendo le massime istanze finora portate avanti fino dal marzo 2022, mi riferisco ai negoziati, ai primi negoziati di Istanbul, questo potrebbe essere, come dire, la parentesi, la sfera, l'arco temporale migliore per poter ottenere il massimo da Trump, non necessariamente rispetto all'Ucraina, anche rispetto a aiuti e investimenti economici di cui Mosca ha un grandissimo bisogno. Siamo sul giornale: soldi per l'energia vince l'Italia, poi taglio centrale, macchina del fango, la grazia era regolare, la procura affossa il Fatto Quotidiano su Minetti. E veniamo al Fatto Quotidiano, il titolo: le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, che così sto. Forse sarà per l'ora mattutina, ma si capisce poco questo titolo, e cerchiamo di capire come scioglierlo. Nell'occhiello il Fatto Quotidiano aggiunge: il procuratore generale smentisce la testimone senza sentirla, nessuna rogatoria per la massaggiatrice, la famosa testimone uruguaiana, e gli altri testi alla procura bastano quelle di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Della serie, le indagini si sono secondo il Fatto, quindi questa è anche la sua difesa, si sono basate solo su quello che ha detto Minetti, accusando dunque la procura di non aver fatto ulteriori accertamenti. Ce la poniamo come domanda. Troviamo e leggiamo nel pezzo di Thomas Mackinson, che è giornalista del Fatto Quotidiano, che aveva dato per primo la notizia delle irregolarità, delle presunte irregolarità, adesso invece verificate da parte della Procura Generale di Milano. Scrive: la Procura Generale ha confermato il proprio parere favorevole alla grazia per Nicole Minetti, ritenendo ininfluenti gli elementi emersi dall'inchiesta del Fatto Quotidiano e sostenendo che gli accertamenti disposti dopo la richiesta di approfondimento del Quirinale non hanno fatto emergere fatti idonei a modificare il quadro già valutato. Allora, per la verità, la Procura di Milano non li ha ritenuti ininfluenti, o non sappiamo se in alcuni passaggi li ha ritenuti anche ininfluenti, ma come scrive nel suo editoriale lo stesso Marco Travaglio, il direttore del Fatto, la procura scrive che i fatti svelati dal fatto, virgolette, di Travaglio, non corrispondono al vero o non contrastano col quadro probatorio. Quindi alcune non corrispondono al vero, altre non contrastano col quadro probatorio, quindi in questo senso casomai ininfluenti. Scrive ancora Makinson: nel comunicato diffuso ieri la procura elenca le verifiche svolte e le conclusioni raggiunte, ma alcuni passaggi meritano di essere letti insieme ai documenti. Non emergono irregolarità nel procedimento di adozione, virgolette, riconosciute in Italia dal Tribunale per i minori di Venezia. È una delle affermazioni più nette del comunicato. Il punto però è che in Uruguay tuttora, scrive ancora il fatto, è aperta un'indagine interna dell'istituto dell'INAO, sarebbe l'istituto dell'adolescenza e dei bambini uruguayani, avviata proprio dopo la richiesta del fatto. L'indagine riguarda la correttezza della procedura che ha portato all'adozione del minore da parte della coppia Cipriani Minetti, Perno della Grazia. La procura italiana dunque, scrive Mackinson, certifica che non risultano irregolarità sulla base degli elementi oggi disponibili, ma il procedimento amministrativo uruguayano è ancora in corso. Della serie, quindi potrebbe cambiare qualcosa. Vedremo. Il Foglio, pagina molto composita e ricca quella del Foglio, ma io vi voglio trattenere sul pezzo di Giulia Pompili, perché mette in evidenza una notizia, parlando di scenari internazionali, che è molto importante, che gli altri quotidiani quantomeno non hanno in prima pagina. Xi vola da Kim. L'asse di interessi tra Pechino, Mosca e Pyongyang si fa più concreto. L'Asia si attrezza. E si parla proprio dell'attesa visita di Xi Jinping dal nord coreano Kim Jong-un. La Nazione, viaggio tra i nuovi schiavi braccianti per 3 euro l'ora. Bellissimo il reportage dell'inviato Lorenzo Moroni nella piana di Sibari. Sole 24 ore, auto aziendali, ecco le nuove regole. Riforma pescale, atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri il decreto correttivo omnibus. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Terra nostra, Parigi Azzurra, Cobolli e Arnardi si sfidano domani per la finale. E con i titoli che guardano al tennis di Roland Garros chiudiamo qui la nostra rassegna stampa e tra pochissimo invece apriamo, accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: 7.31 su In Blu 2000, questo è sempre il Buongiorno in Blu, bentornato Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies, direttore della rivista Geopolitics of the Middle East. Buondì.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno direttore. Allora, nella notte è stato raggiunto al termine del secondo giorno di colloquio a Washington tra Israele e Libano, è stato raggiunto un accordo sul cessate il fuoco e l'istituzione di una zona di sicurezza controllato dall'esercito libanese, dunque che escluda Hezbollah, per cui da un punto di vista del fronte israelo-libanese è stato raggiunto un punto che potrebbe a questo momento facilitare la ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Iran, visto che la questione Hezbollah e Libano era stata messa sul tavolo ed era stata definita irrinunciabile da parte dell'Iran. Allo stesso tempo Trump rilancia che un accordo potrebbe essere con l'Iran raggiunto anche entro il fine settimana. Teheran continua a dire ma a noi non risulta niente, e anzi le interlocuzioni con gli Stati Uniti in questo momento sono sospese. Posto che quando si parla di Medio Oriente e quando si parla tra l'altro di situazioni di guerra è ovvio che il piano non sia mai chiaro, no? Sicuramente la trasparenza non è protagonista. Dati personaggi in campo tutto diventa ancora molto più complicato da leggere. Lei che idea si è fatto? Si è fatto o no un passo avanti?
1: Ma allora, partiamo dalla questione libanese. Sicuramente è importante l'accordo raggiunto perché rinnova il cessate il fuoco tra il governo libanese e Israele. Il problema di questo accordo è che di fatto però è stato concluso senza il terzo grande attore che interessa la politica libanese, che è Hezbollah, e sul quale sarà a mio avviso molto difficile riuscire a intervenire in termini operativi in questa fase, dove Israele occupa di fatto una porzione importante del Libano meridionale, sta continuando ad avanzare, ha dato ordini di evacuazione fino al fiume Zarani, quindi ben oltre il Litani. Quindi bisogna capire che tipo di incentivo possa avere Hezbollah in questo momento a cessare gli attacchi in una parte del paese, che è quella peraltro a maggioranza sciita, che in questo momento è interessata da una sostanzialmente una forte avanzata israeliana. I primi comunicati che abbiamo visto giungere da Hezbollah dopo la firma dell'accordo non sono incoraggianti. Il vero problema di questo accordo è che praticamente Israele si impegna a non colpire Beirut in cambio della cessazione degli attacchi da parte di Hezbollah sulla parte settentrionale di Israele. Hezbollah sembra avere pochi incentivi ad accettare un accordo di questo tipo, proprio perché non include la parte meridionale invece del Libano, dove stanno combattendo, e questo potrebbe essere il vero elemento di criticità di questo accordo raggiunto a Washington. La parte negoziale invece di questo accordo, che riguarda l'Iran, è più complessa, perché l'Iran ha posto la condizione libanese come una condizione essenziale per la firma di questo accordo, ma la dinamica poi dei combattimenti in Libano ha fatto sì che i colloqui entrassero nuovamente in una fase di stallo. Una fase di stallo che però in realtà è solo marginalmente così determinata dalle questioni libanesi. Il vero stallo nel dialogo tra Stati Uniti e Iran continua ad essere sugli elementi sostanziali.
0: Certo.
1: Ovvero sia da una parte sulle richieste americane relative alla riapertura di Hormuz, che è la questione primaria, e la questione nucleare, che paradossalmente è diventata un elemento secondario di questa fase negoziale, e dall'altra parte invece le pressanti richieste iraniane per incentivi economici e quindi per la sospensione delle sanzioni e soprattutto per lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero. Elementi sui quali le parti sembrano non trovarsi, e a dispetto di quanto possa aver detto Trump sino ad oggi, non mi sembra che ci siano stati progressi sostanziali in questa dimensione. Quindi siamo ancora a mio avviso in una fase di pericoloso stallo e non è facile prevedere quali possano essere i tempi. Ripeto, sembrano molto ottimistici quelli che danno gli americani, sembrano essere molto più pessimistici quelli che possiamo dedurre dai commenti che fa invece l'amministrazione di Teheran.
0: Sì, anche perché da parte degli Stati Uniti sempre più si capisce che certe dichiarazioni non attengono soltanto, diciamo, al carattere di Trump, ma sicuramente al voler dare anche dei segnali, no? Rispetto ai mercati, ma rispetto all'opinione pubblica interna. Abbiamo già visto Trump annunciare accordi che sarebbero stati dietro l'angolo, invece poi si è andato molto in là. In effetti è vero, la questione libanese, io non voglio dire che è strumentale da parte dell'Iran, sicuramente no, però forse lì un equilibrio si era raggiunto, ovvero tutto è precipitato nel momento in cui Israele ha annunciato di colpire Beirut e in modo particolare ovviamente la Tahia, che è la roccaforte di Hezbollah. Ecco, è lì che c'è stata la presa di posizione, diciamo così, più assertiva, no? E ultimativa da parte dell'Iran, perché sennò altrimenti si capisce che in qualche modo quello che succede nel sud del Libano non inciderebbe più di tanto rispetto ai negoziati con gli Stati Uniti. Ma come diceva lei, ci sono proprio questioni di sostanza rispetto ai capitoli del negoziato. E al di là di Hormuz, importantissimo, al di là di nucleare, al di là di questione economica che diventa esistenziale visto che l'Iran è stato anche duramente colpito, si capisce, si percepisce che perlomeno da parte iraniana c'è una questione, se vogliamo, banale rispetto all'accordo, che è la fiducia.
1: Assolutamente sì. La questione libanese infatti ha un valore che secondo me deve essere interpretato nella dinamica iraniana. L'attivismo iraniano nei confronti di Hezbollah viene letto spesso come una parte di questo patto di fedeltà che legherebbe i membri residui del cosiddetto asse della resistenza. In realtà, come abbiamo visto nel corso di questi ultimi quasi due anni, il sodalizio non è proprio così solido, non c'è un intervento immediato in caso di attacco. Abbiamo visto come insomma le agende nazionali dettino il passo degli eventi molto più del rapporto che lega questi attori. Di fatto nessuno di questi è pronto a morire per l'altro realmente, e si utilizzano molto strumentalmente gli elementi di questa alleanza. Quello che però l'Iran vuole utilizzare sul Libano è un principio di sicurezza da applicare al suo accordo con gli Stati Uniti. Mi spiego meglio. Quello che l'Iran vuole evitare è di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti che poi possa essere violato in qualsiasi momento da Israele, perché non riconosciuto da Israele, come sono stati quelli in Libano. E questo è il principio della sicurezza sul quale l'Iran sta insistendo.

0: non l'ho mai sottoscritto, non l'ho mai fatto, e quindi io mi sento libero di attaccare l'Iran, è percepito a Teheran, e quindi il Libano diventa l'elemento su cui costruire questa garanzia di sicurezza, che ripeto è molto fragile, è molto difficile da poter mettere per iscritto, ma è su questo che l'Iran insiste fortemente ed è su questo che considera il Libano un importante tassello di tutta questa fase negoziale che sta faticosamente conducendo.
1: Sì, che non, come dire, non facilita il raggiungimento di un accordo, no? È come dire, l'accordo che potrebbe essere dal punto di vista della sicurezza maggiormente blindato da parte dell'Iran, in realtà va a inserire un contesto, lo sappiamo anche solo storicamente, che rende tutto, come dire, più instabile, più fibrillante.
0: Sicuramente sì, come lei diceva giustamente prima, c'è una questione di fiducia e soprattutto da parte iraniana, adesso al di là di tutto ciò che è la Repubblica Islamica, di tutti i suoi difetti e dell'assertivismo regionale che ha determinato tutta una serie di conseguenze, è innegabile che nella prospettiva iraniana ci sia ormai una scarsa fiducia nei confronti degli Stati Uniti, perché per ben due volte avevano avviato dei colloqui per la soluzione del programma nucleare e durante questi colloqui sono stati attaccati. Quindi la percezione iraniana è che nessun accordo in fin dei conti poi potrebbe effettivamente reggere con gli Stati Uniti o con Israele, perché comunque si sentono liberi di attaccare anche in costanza di un accordo già definito oppure di un piano negoziale in corso, come è stato in passato. C'è l'esperienza pregressa peraltro del JCPOA, sul quale l'Iran aveva investito molto e che è stato poi disatteso dagli Stati Uniti. Quindi ci sono tanti elementi che concorrono in questo momento ad alimentare questa sfiducia. Sfiducia che è diventata peraltro esponenziale con il mutamento della fisionomia del regime successivo a quest'ultimo conflitto.
1: Perché in realtà la spallata o similtale c'è stata, non nella direzione auspicata da Trump.
0: Sì, un regime change l'hanno ottenuto, non quello che volevano. Il regime change che è avvenuto a Teheran è stato determinato dall'eliminazione dei pochi ormai residui membri della prima generazione del potere e quindi dall'accelerazione di questo processo di transizione generazionale che ha portato la seconda generazione a governare pienamente il paese. All'interno di questa seconda generazione però abbiamo una componente che sostanzialmente è tutta interna al sistema dei conservatori. Questi conservatori però sono divisi in due, o meglio in tre sarebbero gruppi, uno minoritario, insomma, che non ha grandi prospettive di governo, quello che insomma si riconduce all'ex presidente Ahmadinejad. Sì. Poi ci sono invece quelli maggioritari, che sono i tradizionalisti, che sono più pragmatici, cercano l'accordo, si rendono conto che i problemi dell'Iran restano comunque gravi e quindi cercano una soluzione. Il problema vero è che il potere effettivo in questo momento in Iran è nelle mani di una componente minoritaria ma molto forte e molto assertiva, cioè quella degli ultraconservatori, i Paidari. Loro controllano oggi sia il Parlamento sia il Consiglio Supremo per la Difesa Nazionale e quindi possono esercitare tutte le prerogative politiche e militari. In questa dinamica i due gruppi si stanno dando letteralmente battaglia sulla questione dell'accordo e il gruppo ultraconservatore sta frenando molto le spinte invece più pragmatiche, più propositive della parte tradizionalista, perché appunto l'elemento della sfiducia nei confronti degli Stati Uniti e di Israele in questa componente è predominante.
1: Tra l'altro gli ultraconservatori hanno anche, come dire, rispetto al nucleare un concetto strategico diverso, no? Quindi anche sul nucleare si fa più fatica ad arrivare a delle concessioni. Ricordiamo che formalmente il regime degli ayatollah Khamenei per primo ribadiva che l'Iran rifiutava proprio, come dire, costitutivamente il nucleare come arma, si parlava solo di nucleare civile. Certo, poi quando arrivi a un arricchimento del 60% e oltre, qualche dubbio viene comunque.
0: Sì, sicuramente la prima generazione ha sempre cercato di impedire queste spinte verso la proliferazione nucleare, più che altro al di là adesso delle questioni di carattere religioso, perché si rendeva conto che lo sviluppo di un'arma nucleare avrebbe trasformato l'Iran in un obiettivo legittimo degli attacchi da parte degli Stati Uniti e di Israele. Questi attacchi ormai sono avvenuti, la linea rossa è stata

0: superata da tempo della conflittualità, e quindi questo ha determinato un profondo mutamento nell'approccio strategico. In realtà non sono più solo gli ultraconservatori a ritenere che sia necessario costruire una bomba nucleare per realizzare un principio di deterrenza, questo è un pensiero condiviso trasversalmente. Noi abbiamo visto purtroppo come nel corso dell'ultimo anno anche importanti esponenti dell'ala riformista, tanto per citarne uno, l'ex ministro degli esteri Farrasi, che insomma era il ministro degli esteri durante la presidenza riformista di Khatami, che hanno più volte ribadito come lo sviluppo di un'arma nucleare a questo punto si presenti come una necessità per l'Iran per acquisire quella capacità di deterrenza che non riesce invece a sviluppare attraverso le componenti convenzionali della sua difesa. Ed è sempre più ricorrente in Iran questo paragone tra la Corea del Nord e la Libia, sì, dove si dice appunto la Corea del Nord ha sviluppato la sua arma nucleare, nessuno l'ha mai toccata, la Libia ha concesso tutto nei negoziati e guardate come è finito Gheddafi. Questo è purtroppo un termine di paragone che, per quanto errato nella sua sostanza, è molto diffuso in Iran ed è alla base un po' di questo mutamento del concetto strategico che interessa larga parte dello spettro politico.
1: Quindi se il nucleare diventa però nucleare militare, diventa però questione esistenziale per l'Iran, come si può pensare che l'Iran in qualche modo rinunci, quindi preveda di anche spostare nel territorio di un alleato il suo uranio arricchito oppure congelare per 10-20 anni? Anche perché ricordiamolo, l'Iran formalmente vuole nucleare perché ce l'ha il suo grande nemico Israele, no? Nella regione, anche se non ufficialmente dichiarato.
0: Sì, questo rende ancora più urgente la necessità di un accordo, per questo gli americani dovrebbero cercare di sfruttare questa finestra che probabilmente si pone l'ultima disponibile per individuare i margini di un accordo con l'Iran, perché la componente maggioritaria, per quanto non abbia l'effettivo poi potere di controllare il paese, è quella che più di tutte sta spingendo oggi per un accordo, quindi sta pragmaticamente ponendosi come la parte disposta a negoziare sul nucleare. Individuare degli elementi io credo sia possibile, non saranno elementi così differenti dal JCPOA che Trump ha tanto criticato in passato, ma meglio quelli di niente sicuramente, e quindi è una finestra di opportunità che deve essere sfruttata. Il vero problema è che le posizioni massimaliste di entrambi, anche degli americani, rendono molto difficile raggiungere questo nucleare. Gli ultraconservatori hanno gioco facile a boicottare le aperture da parte delle componenti tradizionaliste, soprattutto perché nel dialogo con gli americani viene negato proprio il diritto all'arricchimento, il diritto a poter sviluppare anche in ambito civile questo il nucleare, e questo è un elemento su cui invece è necessario uno sforzo di pragmatismo da parte di entrambi. La consegna peraltro dell'uranio arricchito potrebbe anche questa trovare una soluzione su paesi alleati come la Russia e la Cina, o comunque una diluizione graduale, insomma gli elementi ci potrebbero essere. Il vero problema è che non ci si può sedere ad un negoziato e mantenere per mesi, da ambo le parti ovviamente, non solo da parte americana, posizioni improntate solo al massimalismo, perché altrimenti non si va avanti, ed è questo purtroppo il punto in cui siamo.
1: Ultima domanda che meriterebbe da sola perlomeno un'oretta. Il paese del Golfo, le monarchie del Golfo, abbiamo visto che c'è molto movimento, no? Si è capito, si è percepito che prima essere alleati degli Stati Uniti ti garantiva sicurezza, oggi invece il rischio è che diventi obiettivo con tra l'altro i tuoi alleati che poco fanno, poco riescono a fare per garantire un ritorno alle condizioni di sicurezza e anche di libertà economica, ovviamente mi riferisco alla questione Hormuz. Vediamo che c'è un certo attivismo soprattutto da parte degli Emirati Arabi, primo paese a normalizzare rapporti con Israele, che si stanno muovendo, colgono nella difficoltà l'occasione anche per in prospettiva regolare conti con l'Arabia Saudita. I due già si confrontano, no? Lo sappiamo, nel sud dello Yemen.
0: Sì, Allora, partiamo da una premessa. Mm. I paesi dell'area del Golfo sono sempre stati sostanzialmente i nemici dell'Iran e viceversa.
1: Sì.
0: Questo anche prima della rivoluzione. Prima della rivoluzione questo era più sfumato perché l'Iran dello Shah Mohammad Reza Pahlavi era il grande alleato degli Stati Uniti. Ma
1: e
0: insomma,
1: quindi invitava
0: sempre
1: tutti a più miti consigli.
0: Assolutamente. Questa conflittualità è venuta ad emergere poi anche militarmente subito dopo la rivoluzione con la guerra in Iraq. Però ecco, si sono sempre percepiti come minacce i paesi della regione, non tanto in quanto sciiti e sunniti, non è questa la differenza, è più la grande distinzione è secondo me tra persiani ed arabi nella regione e ovviamente la percezione dell'Iran come un attore egemonico. Ora, tutti hanno sperato un po' nella regione che l'operazione americana e israeliana potesse generare un cambio di regime, anche se questo apre tante incognite, perché l'Iran che torna democratico, alleato degli Stati Uniti e della regione, non risolve il problema per la gran parte dei paesi della regione. E, visto il fallimento di questa operazione, però si è determinata una netta spaccatura, o meglio, si è accentuata una spaccatura che era già esistente, come lei giustamente ricordava, soprattutto quella tra l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Allora, mentre in questo momento l'Arabia Saudita sembra essere interessata ad una soluzione negoziale, quindi ad un pragmatismo negoziale che possa porre fine al conflitto e ristabilire le condizioni di sicurezza, gli Emirati Arabi Uniti sono invece portatori di un'altra linea, una linea che è più diciamo, in sintonia con gli Stati Uniti e con Israele e che vede nella continuità di queste operazioni l'unica possibilità di soluzione. Questo ha di fatto spaccato in due definitivamente il Consiglio di Cooperazione del Golfo e sta delineando due veri e propri assi nella regione. Da una parte uno guidato dell'Arabia Saudita che apre al Pakistan, che apre alla Turchia, in un certo qual modo al Qatar, e dall'altro gli Emirati Arabi Uniti che invece sono fortemente allineati con Israele e con gli Stati Uniti e quindi adottano poi una serie di manovre, di politiche che sono molto diverse e spesso e volentieri conflittuali con quelle degli altri membri del sodalizio del Golfo. Quindi questo è un ulteriore problema che dovremmo poi mettere nel novero delle tante questioni che interesseranno il Golfo in futuro.
1: Sempre interessante ascoltare Nicola Pedde, che lo ringrazio, e appuntamento a prestissimo, direttore. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buongiorno.
1: Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies e direttore anche della rivista Geopolitics of the Middle East. E ben trovato, buon giovedì ad Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma Tre. Buongiorno, mi faccia finire che mi piace la presentazione. Lo seguiamo anche su Instagram, fresco di uscita per Mondadori, vive il re, viva la Repubblica. Che ha scritto con Giulia Guerrini, tra l'altro continua il tour italiano per la presentazione del libro.
2: Sì, buongiorno, buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. Stiamo riscontrando grande interesse sul racconto, soprattutto dei nostri centenari, di tutti questi nonni, nonne, bisnonni che hanno votato con grande emozione e grande partecipazione, che ricorda il 2 giugno come un giorno di responsabilità, di difficoltà, di passaggio.
1: Infatti dovremmo recuperare quell'emozione e quell'entusiasmo del voto, e voto che poi lo sappiamo ha dato il via alla nostra Repubblica che abbiamo festeggiato l'altro giorno, 2 giugno, 80 anni, sicuramente importanti le dichiarazioni, gli interventi, le tante iniziative che ci sono state, ma anche questa volta non sono mancate le polemiche. In modo particolare c'è chi ha proposto, data anche il momento storico complicato sui fronti bellici internazionali, dire ma forse non è il caso di evitare la parata militare del 2 giugno. E lì subito, proprio come contrapposte tifoserie, si è detto un po' di tutto. Ci ricorda il ruolo delle nostre forze armate? Ci sono in Costituzione le nostre forze armate? Cosa dice la nostra carta?
2: Sì, allora facciamo un passo indietro. Il 2 giugno nasce subito dopo la Repubblica come festa, nasce con la legge del 49, prima si era stati un po' incerti, ma veramente quelli sono stati anni complicati, si era stati un po' incerti nel senso che prima si era subito festeggiato il 25 aprile, poi si era festeggiato il 10 giugno, che era la data di proclamazione provvisoria della Repubblica, e poi si è deciso di festeggiare il 2 giugno, giustamente. Poi il 2 giugno è stata una festa un po', come dire, ondivaga, perché è rimasta festa fino al 77, quando ci fu le festività soppresse, che scomparvero tutte insieme. La Befana, il 2 giugno, perché si diceva che avevamo bisogno di produttività, più lavoro. E quindi il 2 giugno era passata la domenica successiva, passando quasi al silenzio. Poi soprattutto i presidenti più recenti, Ciampi, hanno cominciato a restaurare il 2 giugno e a ricominciare anche la parata, che pure si era un po' persa, e la parata è diventata sempre più civile e meno militare. Infatti sfidano i sindaci, sfidano i servizi civili, è un po' un momento così di festa nazionale in cui fai vedere che cosa, tutto ciò che è a servizio della nazione, no? Dai sindaci all'esercito, perché d'altra parte noi siamo fondati sul lavoro, quindi siamo fondati su tutti questi pezzettini di collaborazione, e tutti questi pezzettini di collaborazione ti portano poi a montare il grande ingranaggio della Repubblica. Questa è un po' l'idea che noi abbiamo, no?
1: Certo.
2: Ora, le forze armate fanno parte inevitabilmente del modello, del sistema. Il modello è fondato sull'ordine pubblico, sulla forza legittima dello Stato, e tutto questo viene declinato anche in Costituzione.
1: E in modo particolare rispetto alle nostre forze armate, quale articolo devo andare a cercarmi in Costituzione?
2: 52 e 11, ambo secco.
1: Ambo secco, me lo gioco.
2: Ruota di Roma, direi. Ruota di Roma. Allora, ambo secco, perché l'articolo 11 ripudia la guerra.
1: Ho un minuto, professore, prego. Tanto la sintesi non la dico.
2: Condizioni di parità con gli altri stati. Quindi l'Italia ripudia la guerra come mezzo offensivo. 52, l'unica volta che la Costituzione usa sacro dovere, ecco, la difesa della patria, l'unica volta. Quindi le forze armate servono per operazioni difensive, servono per prevenire la pace e fanno parte della nazione, come tutti noi, perché noi siamo la benzina della Costituzione, no? Siamo fondati sul lavoro di tutti e di ciascuno.
1: Grazie sempre, professore. Buona giornata, Alfonso Celotto.
2: Buon giovedì.
1: Costituzionalista, lo seguiamo anche su Instagram. E vi ricordo ancora, scritto con Giulia Guerrini per Mondadori, viva la Repubblica. Arrivano tra pochissimo le news delle 8 e poi ancora insieme.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
7: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
8: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
9: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
10: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
11: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
3: In Blu 2000 News.
1: Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo, hanno deciso il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che escluderanno Hezbollah. Nuovi colloqui sono previsti nella settimana del 22 giugno. Intanto continuano i raid israeliani a Gaza. Nell'attacco a un condominio residenziale sono morte almeno 9 persone, tra questi ci sono 4 bambini. L'esercito israeliano ha arrestato uno studente diretto in Italia, a Roma Tor Vergata. È un terrorista di Hamas, prese parte al massacro del 7 ottobre, l'accusa di Tel Aviv. La Camera dei rappresentanti statunitense ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata con 4 repubblicani che si sono uniti ai democratici, è però simbolica, poiché il presidente può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Caro Energia, via libero ufficiale dell'Unione Europea alle deroghe al patto di stabilità, una flessibilità fiscale limitata e condizionata che permette di usare fino allo 0,3% del PIL, previsto nel pomeriggio al Consiglio dei Ministri per i nuovi provvedimenti a sostegno di fragili e imprese. Dopo lo schiaffo a Putin il giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni ucraini sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi tra Mosca e Kiev. Intanto, secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito stanno collaborando con Kiev per avviare colloqui con la Russia. Allo stesso tempo, il segretario di Stato americano Rubio, in audizione al Congresso, ha annunciato presto $400 milioni in aiuti militari all'Ucraina. Nuovo parere positivo della Procura Generale di Milano sulla Grazia Nicole Minetti. Le verifiche aggiuntive erano state attivate dopo notizie di stampa che gettavano dubbi sui presupposti per la concessione del provvedimento all'ex consigliera regionale della Lombardia, condannata per sfruttamento della prostituzione per la vicenda Rimborsopoli Lombarda. I legali di Minetti annunciano che chiederanno i danni al Fatto Quotidiano, a Carta Bianca e Report. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla Procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nella piana di Sibari, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Tennis, sarà sfida tra Coboli e Arnaldi per un posto in finale a Roland Garros. Coboli ha compiuto l'impresa di battere il canadese Hugo Lyassim in 4-7, mentre Berrettini si è ritirato nel secondo set contro Arnaldi per un problema muscolare. Già in finale Rani, Vavassori nel doppio misto, oggi affronteranno King e Dabrowski. Calcio, l'Italia ha battuto il Lussemburgo 1-0 nella partita amichevole giocata proprio in Lussemburgo, e questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Un grande piacere ritrovare Lorenzo Vita, giornalista esperto di scenari internazionali. Lo leggiamo sul Messaggero e Il Riformista. Buongiorno Vita.
1: Buongiorno a te Chiara e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Questa mattina ti leggevo sul Riformista e cercavi anche tu di capire quello che sta succedendo sul fronte medio orientale, tra le dichiarazioni ottimistiche di Trump, rinfrescate anche nella notte di un accordo che potrebbe essere raggiunto con l'Iran già nel fine settimana, e l'Iran insomma che invece dice ma a noi non risulta. E questo parallelamente invece alle notizie di Israele e Libano che nei colloqui a Washington hanno annunciato di aver concordato un rinnovo del cessate il fuoco, quando comunque dal territorio, dal sud del Libano, proprio poco fa è arrivata la notizia che Israele ha condotto nuovi attacchi. Quindi l'unica certezza è l'incertezza del caos.
1: Sì, assolutamente, ma lo ha confermato del resto lo stesso Trump, perché sì, poi nell'ultima conversazione di questo podcast in cui lui ha spiegato un po' la sua linea, in realtà ha ammesso candidamente, se vogliamo, di far proprio di far lui utilizzo della confusione come tattica negoziale. Il punto è che questa confusione sta creando non tanto incertezza nei mediatori e nel suo rivale, insomma, che è l'Iran, ma sta creando incertezza in tutto il mondo e soprattutto anche alle popolazioni che ovviamente subiscono per prime questo caos che sta oggettivamente prendendo poi tutto il Medio Oriente, perché da quello che si evince è che l'intera regione è piombata in un limbo di tensioni costanti senza una via d'uscita effettiva. La pace in realtà non esiste più. Quello che sembra invece chiaro è che si tratta di una pace armata, o se vogliamo sì, una fragilissima tregua ovunque, con fronti continuamente aperti, e di fatto una guerra che continua, non una guerra guerreggiata modello Iran di febbraio e marzo, ma ecco, vediamo che Gaza comunque ogni tanto le bombe cadono, in Libano la tregua è già stata violata, Iran e Stati Uniti continuano a lanciarsi attacchi anche se in scala minore, ecco, diciamo certo, l'impressione è che ci sia la tensione basta, ecco.
0: Vedremo, in attesa di capire se arriveranno sviluppi concreti su questo fronte, volevo proporre, ho proposto Lorenzo Vita questa mattina, di fare una riflessione su Israele, ma su un aspetto particolare che viene poco considerato a livello di dibattito generalista, che invece è fondamentale se vogliamo cercare di capire meglio la strategia e il pensiero israeliano rispetto anche alla sua proiezione futura ma anche territoriale, ovvero il fattore demografico, perché sicuramente il fattore demografico è centrale in Israele, ha condizionato anche le politiche israeliane, non solo di Netanyahu. Ora faccio un esempio: dagli Epstein Files è emerso per esempio come l'ex primo ministro israeliano Ehud Barak, personaggio di spessore e di storia completamente diversa da Netanyahu, dove però spiegava, insomma si capiva chiaramente che Ehud Barak voleva cambiare la demografia di Israele, perché è vero che Israele ha un dato demografico inattivo, però se poi guardiamo la composizione forse capiamo qualcosa in più, Lorenzo?
1: Sì, sicuramente è un tema questo molto importante, perché ovviamente per capire un paese dobbiamo anche capire quale può essere il suo futuro, e la politica estera di Israele sarà sicuramente dipenderà anche dalla composizione demografica del paese, perché non dobbiamo dimenticare che Israele è uno dei paesi che cresce di più, sì, a livello demografico, fanno molti figli. Il punto è che si pensa, diciamo, queste sono le ultime statistiche, che dovrebbe arrivare ai 13 milioni di abitanti nel 2050. Quindi comunque una crescita, se vogliamo, esponenziale, soprattutto per i ritmi europei a cui siamo abituati. Però c'è un tema: che in questa crescita una forte componente è quella ultraortodossa, gli Haredi, che addirittura dovrebbero rappresentare un quarto della popolazione nel prossimo futuro. Quindi questo è un tema particolarmente importante per due motivi. Il primo è che ovviamente rappresentano una componente ultraortodossa, quindi comunque una componente religiosa e culturale ben diversa da quella dell'Israele laico che abbiamo conosciuto nei primi decenni di vita dello Stato ebraico. E in più c'è un tema che per Israele in questo momento lo abbiamo già visto, è fondamentale, la questione della leva obbligatoria, perché gli Haredi non vogliono combattere, quindi si sono creati,
0: ricordiamo, le fratture interne alla maggioranza sono proprio rispetto alla legge invece che stenda l'obbligo della leva anche agli Haredi.
1: Esatto.
0: No?
1: Esatto, quindi immaginiamo che in futuro un buon 20% della popolazione non combatterà. Questo non significa che Israele si voterà al pacifismo, ovviamente, però è un tema che potrà sicuramente rappresentare una frattura enorme a livello sociale e culturale per il paese, perché già adesso ci sono delle profonde spaccature non solo all'interno del governo, come giustamente dicevi tu, ma anche all'interno della popolazione, perché ovviamente c'è quella società laica di Israele che accusa gli Haredi sostanzialmente di pesare sulle casse dello Stato, perché poi vengono subvenzionati in maniera molto forte dallo Stato e anche dalle comunità soprattutto americane per studiare, no, queste, nelle loro scuole, però non pagano quello che invece per tutti gli israeliani è un tributo fondamentale, cioè la leva obbligatoria, e sappiamo quanto è importante l'esercito nella struttura proprio dello Stato ebraico.
0: Ma tra l'altro poi c'è anche un'altra componente, no? Ovvero quella della popolazione arabo-israeliana, che storicamente ha un tasso di fertilità molto più elevata rispetto a quella ebraica, anche se forse negli ultimi tempi c'è stato qualche rallentamento.
1: Sì, la comunità araba, che poi è la comunità palestinese, sì, israeliana, diciamo gli arabi israeliani, rappresentano una parte importante della popolazione, parliamo del 20% della popolazione dei cittadini israeliani. Il problema però è che questa popolazione da un lato sta facendo meno figli, soprattutto la parte cristiana della popolazione araba, e in più subisce un grosso danno, che è quello dell'emigrazione, perché in tanti, e soprattutto delle generazioni più giovani, parliamo di coloro che entrano nel mondo del lavoro trentenni, dai 25 in su, diciamo, quindi trentenni, 35enni, anche quarantenni, tendono ad andar via, e la guerra ha accelerato questo processo, perché da una parte si è formato un senso di insicurezza nella popolazione, dall'altro non possiamo ovviamente dimenticare il fatto che la guerra è stata contro Gaza, e la guerra tra israeliani e palestinesi chiaramente ha ferito nel profondo la parte araba di Israele, che comunque è stata una guerra che loro hanno subito forse in maniera diversa, cioè chiaramente non l'hanno subita come i palestinesi di Gaza, della Cisgiordania, però la subiscono comunque a livello psicologico, perché è una guerra fatta, combattuta contro, diciamo, i loro stessi, possiamo dire così, connazionali, ecco, se poi non è esattamente il termine che si dovrebbe utilizzare, e c'è anche una forma di pressione politica e sociale nei loro confronti, e poi non dobbiamo dimenticare che tanta popolazione araba di Israele è una popolazione anche colta,
0: infatti, assolutamente,
1: se voi andate in Israele, per esempio, c'è una quantità enorme di ragazzi o uomini, donne palestinesi arabi israeliani che sono medici, sono infermieri, sono ingegneri, soprattutto informatici, e questo ovviamente significa anche per Israele una perdita di manodopera fondamentale.
0: Però, a mio parere, si capisce ancora non completamente il nodo e la questione demografica Israele, perché è così importante per Tel Aviv, se non si guarda anche ai dati e, come dire, a livelli demografici dei paesi dell'area, perché in realtà abbiamo un Egitto, una Giordania, una Siria, un Iraq, ora c'è anche l'Iran, che stanno in questi anni, sono a livello di abitanti e di popolazione cresciuti in modo importante, con una magnitudo impressionante. Quindi, come dire, Israele si sente anche circondato da paesi non propriamente amici, anche se con alcuni i rapporti sono più che normalizzati, dove il numero popolazione cresce tanto. Era anche un po' questo, no? Il cruccio di Ehud Barak, che infatti apriva la famosa Aliyah, cioè gli arrivi degli ebrei della diaspora, il famoso milione di ebrei dalla Russia, per esempio.
1: Certo, perché è stato fondamentale innanzitutto per la crescita proprio economica del paese, che chiaramente ha importato manodopera che viene da paesi sviluppati, quindi chiaramente questo aiuta molto, e dall'altro poi c'è anche un tema ovviamente culturale, come dicevi tu, di sfida nei confronti dei vicini, perché chiaramente Israele sa perfettamente che la popolazione deve crescere proprio perché vicino è circondato da paesi che a loro volta crescono nella popolazione, quindi uno stato piccolo circondato da paesi che in questo momento hanno tasse di popolazione, diciamo, di crescita molto elevati, può rappresentare un pericolo se inizia a diminuire la propria crescita demografica. Devo dire che in questo senso Israele ha sempre anche sfruttato questo timore, ma in senso positivo, per esempio ha sempre dato ha avuto una legislazione che ha sempre aiutato la popolazione a fare figli, e poi a livello culturale la famiglia rappresenta ancora un elemento, un pilastro proprio della società israeliana, in realtà della società ebraica di Israele, e questo sicuramente lo aiuta, cioè la famiglia viene vista proprio come un qualcosa di fondamentale nella vita del cittadino, che può essere anche il ragazzo di oggi della generazione, la famosa Gen Z o i millennial, cioè comunque la famiglia rappresenta ancora oggi il pilastro della vita del paese, e questo si vede dal fatto che viene dato per scontato fare figli, cosa che ovviamente in Europa per esempio noi non lo vediamo più, invece in Israele è normale.
0: Infatti di Israele si diceva fino a qualche tempo fa che era la democrazia occidentale che si scostava dal contesto occidentale solo per una questione, la fertilità, come a dire proprio c'era un caso Israele, no? Intendendolo proprio come paese democratico occidentale, anche se sappiamo una democrazia imperfetta, certo poi le posizioni si sono anche riviste da ottobre, dal 7 ottobre in poi, ma questo adesso lo lasciamo sullo sfondo, proprio per dire che quello che succede in Israele, che si spiega per tanti e diversi motivi, quindi ovviamente di carattere religioso, di carattere tradizionale, di carattere anche geostrategico, fanno di Israele un laboratorio interessante da questo punto di vista.
1: Sì, ma infatti è fondamentale anche perché innanzitutto al suo interno appunto ha queste diverse anime che rischiano di arrivare allo scontro, questo è un tema molto sentito, soprattutto la parte, ripeto, gli apparati laici del paese lo avvertono già da tempo, soprattutto alcuni filoni e segmenti dell'intelligence, anche dell'esercito, hanno avvertito addirittura del pericolo di un'implosione o comunque anche di segnali da guerra civile quasi, perché ovviamente sono anime che hanno proprio una visione completamente diversa del futuro del paese. In più che devo dire c'è anche poi un odio reciproco, e questa è una cosa che sta diventando sempre più pericolosa. Il collante in questo momento è stato appunto anche la guerra, nel senso che ovviamente essere circondati da nemici aiuta a combattere l'ambiente ovviamente,
0: sempre,
1: certo. Però il nemico esterno poi a un certo punto rischia di diventare nemico interno e diventa veramente pericoloso, questo sia un tema. E poi c'è la questione ovviamente cruciale, che è l'idea stessa del paese che si vuole dare, perché se questo ovviamente ognuno poi ha i suoi punti di vista, però chiaramente un governo che tende a dare una visione molto più religiosa, molto più nazionalista, se vogliamo, quasi etnica, no? Etno-religiosa del paese, chiaramente comporta che via via vengono esclusi tutti quei segmenti della popolazione che non ne fanno parte.
0: Assolutamente. Grazie Lorenzo Vita per questa interessante riflessione. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a te, buon lavoro e un saluto a tutti.
0: E continuiamo a leggerti sul Messaggero e il Riformista. Adesso ci spostiamo nel Caucaso perché andiamo in Armenia. Armenia che si appresta alle elezioni legislative del fine settimana. E addirittura c'è chi guarda questo voto dando una valenza da un punto di vista proprio di equilibrio internazionale, addirittura determinante. Cioè si è parlato delle elezioni più geopolitiche di sempre. Allora, cerchiamo di capire bene perché sono elezioni importanti per l'Armenia, ma non solo. Sicuramente una delle motivazioni è che al di là di chi vincerà, quello che emergerà sarà la linea che il paese, quindi la postura internazionale che il paese vuole prendere, già dal guardare, rivolgere lo sguardo a Occidente, leggi Unione Europea, oppure a Oriente, leggi la Russia, anche se poi non è proprio Oriente, sarebbe Nord-Est. Vabbè, questo ovviamente lo lasciamo alla geografia. Tutto questo arriva in un momento in cui l'Armenia è interessata dal partenariato strategico e l'accordo siglato con gli Stati Uniti da Washington ed Erevan tra i moniti russi rispetto ai desiderata di parte degli armeni di guardare e avvicinarsi all'Unione Europea. Quindi è un momento estremamente complesso, sicuramente di svolta, e poi sarà interessante capire se davvero potrà fare anche e contribuire a equilibri diversi in un'area del mondo così importante e complicata come quella del Caucaso. Raggiungiamo subito Luna De Bartolo, giornalista di base a Tbilisi, quindi in Georgia, che sarà a Erevan proprio per dettagliare, raccontare e capire anche il clima in cui si svolgono le lezioni. Luna De Bartolo è corrispondente di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, la leggiamo anche su Repubblica. Buongiorno Luna, ben trovata.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta, grazie per l'invito.
0: Allora, prima di tutto ci aiuti a capire, tu che l'Armenia la conosci molto molto bene, veramente sono elezioni così cruciali da un punto di vista geopolitico le elezioni della svolta, cioè che possono fare la differenza per l'Armenia, ma non solo per l'Armenia, oppure le stiamo anche gonfiando di aspettative un po' che vanno un po' oltre?
2: No, allora, sono elezioni chiaramente geopoliticizzate, perché sia gli attori interni che quelli esterni hanno chiare preferenze geopolitiche diverse, insomma, dalla prima volta che questa avviene in Armenia. E non è una scelta lineare, perché da un lato hai Pashinyan, appunto il primo ministro in carica, al potere dal 2018, che negli ultimi anni, a seguito del mancato supporto appunto della Russia, che è il tradizionale garante di sicurezza armeno, e negli ultimi anni decisivi, insomma, di conflitto con l'Azerbaigian, che sono quelli che hanno visto la perdita del controllo sul Nagorno-Karabakh, e che appunto è questa era, insomma, questa exclave popolata da armeni all'interno dei confini riconosciuti dell'Azerbaigian, che appunto nel 2023, a seguito di un'operazione militare azera, è stata insomma depopolata della componente armena, e appunto l'Azerbaigian ha reinstaurato, insomma, l'integrità territoriale. Quindi è stato un momento estremamente doloroso per l'Armenia. E poi nel 2022 ci sono stati delle incursioni transfrontaliere da parte dell'Azerbaigian in Armenia, sì. E ad oggi, secondo quanto appunto denuncia Yerevan, 200 km quadrati di territorio sovrano armeno, quindi l'Armenia vera e propria, sono occupati dall'Azerbaigian. E questo per dire che appunto c'è stata una grande delusione da parte dell'Armenia nei confronti di quello che era un tradizionale alleato. E quindi in questi ultimi anni Pashinyan ha operato un allontanamento dalla Russia, ma questo non vuol dire che ci sia una rottura radicale con la Russia, quanto piuttosto una diversificazione. Quindi ci sono stati acquisti di armi dall'India e appunto passi decisivi di avvicinamento all'Occidente, sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti. Quindi ecco, questa è un pochino la posizione di Pashinyan, non una scelta Mosca-Occidente, ma una diversificazione che possa appunto attenuare quanto più possibile, senza irritare troppo la Russia, che comunque sia ha delle leve fondamentali in Armenia dal punto di vista economico, energetico sì, e anche di sicurezza, sì. Assolutamente.
0: No, anche perché
2: dall'altro lato è un'opposizione. Prego.
0: No, prego, concludi.
2: No, dico, dall'altro lato hai un'opposizione che invece vuole rinsaldare i legami con la Russia, accusa Pashinyan di aver rovinato le relazioni con la Russia, e quindi in questo senso sono elezioni geopoliticizzate. Anche gli attori esterni hanno delle preferenze nette. Mosca appoggia l'opposizione, l'ha detto quasi chiaramente ad aprile in un confronto con Pashinyan al Cremlino, ha parlato chiaramente di attori filorussi che devono essere autorizzati a partecipare alle elezioni, perché poi c'è un contesto particolare in cui il principale oppositore, Samuel Karapetian, un oligarca russo armeno, una persona che comunque sia negli ultimi 30 anni ha vissuto in Russia, è a capo di un conglomerato con rapporti stretti, insomma contratti con Gazprom, con lo Stato russo, e si trova in questo momento in, agli arresti domiciliari con accuse di aver incitato al rovesciamento dell'ordine costituzionale e per reati finanziari, quindi ecco, e in più ha un passaporto sia russo che cipriota, quindi secondo la Costituzione armena non può ricoprire la carica di primo ministro. Quindi ecco, da parte russa, da parte di Putin c'è stato un ha detto chiaramente queste forze filorusse devono essere autorizzate a partecipare alle elezioni. Quindi ecco, è chiaro l'appoggio di Mosca nei confronti delle opposizioni, e dall'altro lato hai l'Unione Europea che un mese prima delle elezioni e ha tenuto in Armenia due vertici, insomma una prima volta in Armenia, c'è stato il vertice della comunità
0: europea,
2: della comunità europea, sì. E
0: il primo bilaterale,
2: e
0: no?
2: Il giorno successivo, sì, il primo bilaterale Armenia, e quindi questa è l'Unione Europea. Dall'altro lato è Trump, che tra l'altro è stato promotore nel 2025 di un accordo di normalizzazione tra Armenia e Azerbaijan, che nonostante non ci sia ancora la firma su un accordo di pace vero e proprio, diciamo che ha contribuito a una normalizzazione di fatto delle relazioni tra questi due paesi, e promuovendo un corridoio energetico, logistico che connette l'Azerbaijan con la sua exclave del Nakhichevan attraverso l'Armenia. Parliamo di un nodo chiave, insomma, nei negoziati tra due paesi, e insomma un qualcosa che se veramente portato a termine porterà benefici rilevanti a entrambi i paesi, ed è questo il modo attraverso cui Pashinyan vorrebbe inchiodare veramente alla pace e l'Azerbaijan, insomma qualcosa che sia conveniente per entrambi. Quindi tornando a Trump ha pubblicato sul suo social Truth un endorsement appassionato nei confronti di Pashinyan, sì. E pochi giorni prima il segretario di Stato Rubio si è presentato a Yerevan per portare avanti appunto questo accordo su questo corridoio e altri accordi economici. Quindi ecco, da questo punto di vista sono assolutamente elezioni geopoliticizzate, però ecco, c'è molto di più, perché ecco, non è solo su questo che si gioca.
0: No, certo, ma poi soprattutto dovremo guardare all'Armenia che si avvicina al voto, guardando appunto la complessità e gli interessi dell'Armenia stessa, no? Senza invece ridurla ad una pedina rispetto a quello scacchiere che poi ha delle implicazioni per noi, perché abbiamo sempre questo atteggiamento e questo approccio, come dire, un po' da ombelicale, cioè che ci guardiamo l'ombelico guardando invece quello che succede, no? Che succede in altri paesi. Poi tra l'altro c'è un altro paese importantissimo con cui l'Armenia sta cercando, come dire, di normalizzare almeno i rapporti, no? Che è la Turchia, che è tutt'altro che secondario.
2: Esattamente, la Turchia è un alleato chiave dell'Azerbaijan e ha avuto anche un ruolo, insomma, importante di appoggio militare nei conflitti che hanno visto appunto l'Azerbaijan contrapposto all'Armenia, e appunto i confini tra l'Armenia e la Turchia sono sigillati dagli anni 90, insomma dalla prima guerra del Nagorno-Karabakh, e appunto in ballo in questo processo di pace con l'Azerbaijan c'è anche la normalizzazione dei rapporti con la Turchia, perché appunto questa strategia di Pashinyan, che vuole appunto fare dell'Armenia uno snodo cruciale tra mercati orientali e occidentali, necessita appunto di confini aperti, quindi con l'Azerbaijan, con la Turchia, e la Turchia vincola l'apertura dei confini, quindi la normalizzazione piena, a un accordo di pace con l'Azerbaijan, accordo che comunque sia diciamo ancora uno scoglio importante, perché l'Azerbaijan per firmare il trattato richiede una modifica nella Costituzione armena che vada a togliere ogni menzione del Nagorno-Karabakh, e per fare questo serve una riforma costituzionale che Pashinyan sta portando avanti, ma anche appunto il voto di domenica è importante anche per questo, perché appunto Pashinyan, per cambiare la Costituzione, che poi richiede anche un referendum confermativo, quindi ecco, capiamo quanto è politicamente sensibile, e richiede una maggioranza in Parlamento di 2/3.
0: Che non è poco, quindi una procedura, come si dice, aggravata. Dunque abbiamo capito che non si tratta di un voto che è l'equivalente di un referendum tra Russia e Unione Europea. Questo speriamo di essere riusciti a farlo passare come messaggio. Invece rispetto agli esiti, possibili esiti, cioè i candidati, l'uscente e gli oppositori, che poi sono tre, no? Noi abbiamo citato uno, però in realtà c'è questa sorta di triade, così viene anche presentata un po' dagli analisti.
2: Sì, è quella che Pashinyan chiama il dragone a tre teste, o il partito della guerra a tre teste, insomma, questo per far capire anche quanto è polarizzato il dibattito in questo momento. Allora, Pashinyan sarebbe una sorpresa se non vincesse, ovviamente, e i sondaggi danno il suo partito Contratto Civile intorno al 30%. In seconda posizione c'è, secondo i sondaggi, appunto, questo candidato, questo miliardario, questo oligarca russo-armeno Karapetyan, che è visto con una forbice tra il 6% e il 15%, quindi insomma abbastanza ampia, mentre gli altri due partiti con maggiori probabilità, che sono appunto forze dichiaratamente filorusse, sono l'Alleanza Armena dell'ex presidente Kocharyan e un altro partito, Armenia Prospera, di un altro, insomma, miliardario che poggia su una rete clientelare che, tra l'altro, nota di un pochino di costume, è il fautore del Cristo più grande del mondo, che è questa statua elevatissima che è in costruzione in questo momento a Yerevan, insomma, un personaggio abbastanza particolare.
0: Direi di sì, aggiungere una nota interessante.
2: E ballano intorno alla soglia di sbarramento, che comunque sia elevata, perché insomma non è chiaro se entreranno o meno. Il sistema, insomma, armeno è proporzionale, ma richiede una maggioranza stabile per governare, quindi superiore al 50%, e a chi supera appunto questo 50% vengono anche dati dei seggi aggiuntivi per arrivare a un 52%. Quindi, ecco, appunto, dicevamo che il Contratto Civile ha delle intenzioni di voto che si attestano intorno al 30%, però poi chiaramente va detto che i voti di tutti i partiti che non superano la soglia di sbarramento vengono poi ridistribuiti proporzionalmente. E inoltre, se solo due partiti, quindi nel caso in cui unicamente Contratto Civile e il partito Armenia Forte di Samuel Karapetyan dovessero passare lo sbarramento, e la legge armena impone che siano almeno tre forze in Parlamento, quindi ci sarebbe, ora volgarizziamo, poi chiaramente tecnicamente più complesso, ma il ripescaggio della terza forza più votata, ecco.
0: Molto interessante, grazie Luna De Bartolo, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Giornalista freelance di Baza Tbilisi, che ci ha accompagnato ad Erevan per capire quali sono gli elementi che poi rappresentano il contesto e anche gli ingredienti che poi peseranno nelle urne del fine settimana in Armenia. Corrispondente di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e anche di Repubblica. E citavamo prima con Luna De Bartolo la questione dell'accordo siglato con gli Stati Uniti, del famoso trip di Trump, cioè questo corridoio definito da Trump la rotta per la pace e la prosperità internazionale, ovvero un corridoio logistico, energetico e digitale, la cui gestione sarebbe poi affidata a un consorzio statunitense pensato proprio per integrare il corridoio di mezzo, cioè il percorso più breve tra Cina e Europa. Tenetelo presente, perché adesso, forti di tutte le implicazioni di Hormuz, sapete che si è aperta una l'attenzione sull'importanza, la valenza degli stretti a livello mondiale, quelli cruciali sono 7, ma anche la questione dell'alternativa a questi stretti. In modo particolare, esiste un'alternativa ad Hormuz? Si può in qualche modo aggirare e quindi creare un percorso altro che unisca India, Medio Oriente ed Europa? C'è un interessantissimo dossier dell'European Council on Foreign Relations che vi consiglio assolutamente di recuperare, ma ne parliamo intanto con Arturo Varvelli, direttore dell'ufficio di Roma di ICFAR. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, cosa si sta facendo, come ci si sta muovendo a livello internazionale? Perché ovviamente nell'immediato la soluzione è solo riaprire Hormuz ed evitare una stretta ancora peggiore sull'altro stretto, sul Mar Rosso, quello di Bab el-Mandeb. Ma intanto come si sta riflettendo per assicurare un flusso alternativo?
3: Beh, quello che sta succedendo nei fatti è già che questi catene del valore si stanno modificando, si stanno modificando perché naturalmente è difficile passare da Hormuz, per noi è impossibile. Sappiamo che ci sono passate solamente delle navi sostanzialmente cinesi o asiatiche, e probabilmente pagando una tassa all'Iran, e quindi quello che sta succedendo è che già i corridoi si stanno modificando. Certo, c'è una importante rinuncia a un traffico in termini numerici, in termini quantitativi, da parte di Hormuz, però si stanno già modificando le catene del valore. Ad esempio, c'è un corridoio est-ovest all'interno dell'Arabia Saudita, che è un corridoio in gran parte stradale, quindi viene messa la merce, viene messa su strada e viene trasportata sul Mar Rosso. Quindi da questo punto di vista ci sono già dei tentativi. C'è già anche un oleodotto che trasporta il petrolio e che era stato inaugurato negli anni 80 dall'Arabia Saudita proprio per bypassare la crisi che era stata generata dalla guerra iraniana. E quindi delle alternative al momento ci sono, e poi ci sono delle prospettive di trasformare questo corridoio AIMEC, che doveva unire Israele, era un nodo centrale, quindi anche questo è un problema. Non tutti i paesi ora vogliono fare un accordo con Israele, molti vogliono bypassarlo, l'Arabia Saudita è di nuovo centrale in questo, quindi le prospettive che erano state aperte da Abraham Accord, sono state dagli accordi di Abramo della prima epoca Trump, sono in qualche maniera un po' messi in dubbio, e quindi si sta pensando di trasformare, questa è la nostra modesta proposta, di trasformare il corridoio AIMEC, India, Medio Oriente e Europa, in vari corridoi, cioè trasformarlo in una serie di reti che possono in qualche maniera anche supplire alla mancanza, alla chiusura di uno o più di questi corridoi, e quindi permettere la sopravvivenza dei traffici. E l'Europa dovrebbe investire di più in questa prospettiva, anche per avere una leva politica, anche per sedersi al tavolo politico del Medio Oriente. Sappiamo che l'Europa è stata piuttosto esclusa da tutta questa situazione, non riesce ad avere un ruolo proattivo. Io penso che il corridoio AIMEC sia una buona leva per sedersi al tavolo, per avere delle prospettive di integrazione di quest'area in un quadro più ampio, e per potersi garantire forniture energetiche, non solo, in una prospettiva anche che questa conflittualità durasse. Cioè viviamo in un'epoca di weaponization, si dice, no? Tutto viene in qualche maniera strumentalizzato e viene trasformato in guerra. Quindi noi ci dobbiamo aspettare, anche se domani mattina venisse firmato un accordo per la riapertura di Hormuz, che queste cose accadano più sovente.
0: Sì, tra l'altro, poi, se ho capito bene, la questione in ballo è quella di diversificare le rotte, non trovare un'altra rotta da cui poi dipendere totalmente o quasi, no? Proprio anche per togliersi, e qua veniamo alla forza poi politica di un paese o comunque dell'Unione Europea, di togliersi, come dire, dalla posizione ricattabile.
3: È assolutamente così, cioè noi non possiamo più dipendere come siamo dipendenti oggi, cioè noi abbiamo delle gravi dipendenze, creiamo noi stessi questi colli di bottiglia, no? Bottleneck. Talvolta sono fisici, e non so, il Mar Rosso, lo stretto di Suez, lo stretto di Hormuz, il canale di Suez, sono degli stretti fisici, ma poi ci sono dei bottleneck che ci creiamo con le nostre dipendenze. Se noi mettiamo tutta la nostra tecnologia di un certo tipo in mano alla produzione di una potenza che forse in questo momento non è ostile, ma che potrebbe a un certo punto trasformare questa interdipendenza in un'arma, beh, noi ci stiamo esponendo a continue dipendenze, subiamo economicamente, subiamo politicamente, rischiamo di essere sempre vassalli di qualcuno. Ed è per questo che io credo che l'Unione Europea debba attrezzarsi probabilmente non può diventare indipendente su tutto, sia in tecnologia, su ogni materia prima, però può differenziare molto meglio e deve essere più strategica, non deve solamente tenere conto di una questione puramente economica, ma deve essere capace di guardare in una più ampia strategia di sicurezza tutte queste nostre dipendenze.
0: Sì, anche perché non c'è soltanto la questione dei canali rispetto alla materia energetica o quella dei beni, no? Abbiamo parlato dei prodotti come fertilizzanti, ma non solo, quanto cruciali siano, ma c'è poi anche tutta un'altra questione estremamente sensibile, ovvero quella dei cavi sottomarini.
3: I cavi sottomarini, attorno ai cavi sottomarini transita ancora oggi più o meno il 95% del traffico internet, che voli nell'etere, sappiamo dei satelliti di Elon Musk e di altre aziende che diventano sempre più importanti, ma ancora il traffico internet più importante transita sotto gli oceani. E quindi anche questi diventano un veicolo prima di diffusione economica importante, perché dove arriva il cavo digitale arriva l'economia digitale. E poi diventa anche qua una questione di sicurezza, perché chi dall'altra parte posa il cavo è in qualche modo in grado, o ha la capacità, o potrebbe averla, la capacità di controllare i nostri dati. Quindi fare un cavo che transita nel Medio Oriente e arriva dritto a Pechino, fatto con l'azienda militare cinese, vabbè, insomma, è piuttosto rischioso per scrivere i dati. Quindi li garantiamo sul suolo europeo, però poi li regaliamo a potenze rivali.
0: Ma secondo te, Arturo Barbelli, c'è questa intenzione, da consapevolezza prima, che poi dovrebbe diventare intenzione poi, nel capire quanto è importante far parte della partita, non solo per una questione di sicurezza energetica, geostrategica, ma anche di poi avere un ruolo riconosciuto e dignitoso nei tavoli internazionali? Il Medio Oriente è cruciale per tanti motivi, no? per l'Europa, anche perché poi sappiamo benissimo che i disequilibri

0: è molto distratto da quando sta venendo sul fronte Ucraina, bisogna anche riconoscere questo. Viviamo in un periodo molto molto difficile per noi europei. Abbiamo un alleato storico, gli Stati Uniti, che ci sta rivoltando contro, che non sembra in grado o non sembra voler distinguere tra potenze rivali e potenze amiche. Ci troviamo in una situazione di transizione egemonica globale, con una Cina in grande ascesa, sempre più potente. Noi non sappiamo bene cosa fare con essa, onestamente, quindi siamo in una fase di quale estremamente strategico. Abbiamo una Russia molto aggressiva, che sembra in difficoltà, ma più in difficoltà può essere, in più può essere aggressiva, e questo per noi è un grosso problema. Gli ucraini se la sono cavata alla grande con il suo supporto, e ora sembrano in grado di difendersi piuttosto bene, non da tutti i punti di vista, ma lo sono. E poi abbiamo sempre un Medio Oriente instabile, che continua a produrre instabilità e continua a essere un problema per noi. La nostra percezione come europei è molto diversificata. I paesi dell'est e del nord sono più sensibili ad alcune minacce, noi paesi rivierasti, diciamo così, siamo naturalmente più attenti a quanto accade nel Medio Oriente. Bisogna avere però una capacità, nei paesi sia in Europa, di far capire quante siano intersecate le sicurezze dell'Europa con la sicurezza di quelli del Medio Oriente, dell'area mediterranea.
1: Chiarissimo. Grazie Arturo Barbelli. Buona giornata, direttore, buon lavoro. Grazie ancora. Arturo Barbelli è direttore dell'Ufficio di Roma dell'European Council on Foreign Relations. Se andate sul sito di CIAFER trovate l'interessante articolo a cui facevamo riferimento. Allora, cerchiamo di capire questa mattina quali sono le quotazioni di petrolio e gas. Il petrolio è in calo, il Brent scende intorno ai $97. Per quanto riguarda il WTI, insomma, sappiamo che è ancora un po' meno, e invece per quanto riguarda il gas, la quotazione anche qua è in calo sotto i €49 megawattora per quanto riguarda Amsterdam. Però diciamo che in realtà dal 28 febbraio fiammate impressionanti come avevamo visto post febbraio 2022 non ci sono state. Il gas è sempre rimasto intorno ai €50 ormai da tempo, e anche per quanto riguarda il petrolio sono stati sfondati $100, ma non ci sono state proprio fiammate. Questo per quanto riguarda le quotazioni, poi sappiamo che il prezzo reale è altra cosa. Tutto questo per dire come siamo messi, perché quando è iniziata da parte qualche giorno dopo l'avvio delle operazioni belliche, che c'è stato il blocco di Hormuz, in tanti avevano detto la situazione può essere tamponabile, però entro giugno va risolta, altrimenti sarà un disastro. Visto che la situazione non è ancora risolta, siamo prossimi al disastro? Lo chiedo a Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno a lei, grazie ai suoi ascoltatori.
1: Tra l'altro fresco del convegno WURT che si è tenuto ieri a Coverciano a Firenze, dove è emersa una grande preoccupazione determinata proprio dall'incertezza, no? Per le imprese, per le aziende.
2: Eh sì, erano oltre 500 e più imprenditori, ovviamente le domande vertono tutte sulla situazione, su quello che non si riesce ancora a capire quale sarà la svolta o quale sarà comunque la fine di questo tunnel del Golfo Persico. Poi ovviamente c'è stato anche ieri questa notizia di tardo pomeriggio dell'Unione Europea per quanto riguarda questa flessibilità, anche se sono molto sconfortato, o siamo sconfortati, perché poi è tutto incentrato sull'energia rinnovabile, e quindi è stata data quella famosa batosta sulle accise, cioè l'Unione Europea ha detto no, voi potete utilizzare questi 14 miliardi di euro in 3 anni, potete sforare qualche patto, potete dare delle deleghe, avere delle deleghe diverse, però sulle accise e qualsiasi politica di incentivazione alle energie fossili e ai carburanti, no, lì dovete rientrare. Quindi ovviamente giorno 6 non sappiamo cosa succederà per i consumatori, e per le aziende italiane per quanto riguarda gli sconti sulle accise sui carburanti.
1: In realtà è previsto che il governo italiano possa mantenere attivi degli aiuti anche per, diciamo, la benzina, per idrocarburi, ma riservare

0: Questo alle famiglie in maggiore difficoltà, e quindi già per esempio il Messaggero questa mattina quantifica e parla di un voucher da 100 euro e lo stesso gli aiuti per le imprese energivore. Però sicuramente lo sconto, il taglio alle accise per tutti non è previsto, è proprio una delle condizioni poste da questa flessibilità che ha registrato l'apertura dell'Unione Europea. Bisogna capire se il governo riuscirà in qualche modo a trovare dei fondi per finanziare ancora per un po' lo sconto sulle accise. Certo, però, se Hormuz non viene riaperta, qua si va a sconti di 2 settimane, 3 settimane, però la situazione resta molto molto complicata, anche perché arriverà il momento in cui verrà a mancare o no il petrolio, il carburante, il gas. Ci aiuti a capire, Presidente.
1: Ma guardi, una mancanza no, perché io ho detto sempre, uno si riorganizza, anzi, la paura è proprio quella che ci abituiamo come nel conflitto russo-ucraino, che poi alla fine abbiamo dovuto diversificare gli approvvigionamenti, non abbiamo preso più dalla Russia, prendiamo da altre parti, dall'Africa, però vede, anche questo c'è voluto tempo, cioè sono passati già degli anni e questa è la preoccupazione più grande, perché rimettere in moto un nuovo piano di approvvigionamento, noi lo chiamiamo garantito, cioè vuol dire stabile, è una cosa che ci vuole tempo, ci vuole tempo su tutto, il fattore tempo oggi è determinante perché non ne abbiamo tanto, non averne però sono già passati 3 mesi ed è questa la cosa più preoccupante. Mi dicono anche ieri, sì, però comunque con le raffinerie italiane, anche per quel che riguarda il kerosene, quindi il jet fuel,
0: Sì.
1: volete fare una nuova produzione? Sicuramente si sta tentando con dei biocarburanti, perché ne abbiamo parlato con lei più volte,
0: Come no?
1: gli impianti di raffinazione in Italia non sono più tanti, cioè quelli che riescono a lavorare l'idrocarburo, ma ci sono le bioraffinerie. Ma testare un prodotto di biofuel per gli aerei, non è che domani mattina si può mettere nella cisterna di un aereo e dire parti.
0: E vediamo
1: Comunque
0: che
1: ci vuole,
0: succede,
1: vediamo che
0: certo.
1: succede. Ci vuole del tempo, come la diversificazione degli approvvigionamenti. Noi stiamo prendendo un po' dal Nord Europa, un po' dall'Africa e stiamo prendendo tanto dagli Stati Uniti, torniamo sempre lì. Quindi se gli ascoltatori si stanno chiedendo da dove prendiamo il carburante dell'Italia, la maggior parte viene preso dagli Stati Uniti con un prezzo ovviamente esorbitante, sia per quanto riguarda una questione logistica, sia perché ovviamente chi ha il prodotto detta legge. In questo momento l'America sta dettando legge in vari paesi.
0: E l'alternativa in questo momento qual è? Non nel lungo periodo, perché nel lungo periodo, insomma, sappiamo che si possono attivare tanti programmi, ma nell'immediato, proprio per scollinare l'estate, arrivare all'inverno, insomma, se dovesse rimanere così la situazione, anche perché, non so se me lo può confermare ancora una volta, se oggi decidono Hormuz riapre e non è che nel giro di un paio di giorni si torna al 27 febbraio.
1: sa cosa succede? Se oggi decidono che Hormuz si apre, paesi che acquistavano da Hormuz, non solamente l'Europa, riescono ad avere un po' di approvvigionamento, quindi si riesce a gestire una situazione più rilassata sul mercato internazionale, però con un grande problema, che degli impianti sono stati danneggiati. Quindi se noi vogliamo comunque l'apertura, vogliamo ritirare lì, non possiamo più ritirare. Esempio concreto, GNL dal Qatar, Qatar Energy non potrà più
0: Forza.
1: fornire questo prodotto anche all'Edison, quindi italiana, perché è stato danneggiato, quindi ci vogliono dai 3 ai 5 anni per rimettere in sesto l'infrastruttura, questi treni di rigassificazione per quanto riguarda il GNL. Nell'immediato, argomento tabù, che ovviamente ne parliamo da tanti anni, è quello delle risorse nazionali o dei pozzi già fatti, ma nessuno ne parla. Anzi, la preoccupazione più grande è che l'Europa ha detto all'Italia, al governo Meloni, di non utilizzare le fonti fossili o gli incentivi. Non sappiamo che svolta avrà questa situazione, perché il presidente del Consiglio Meloni ha proprio investito in Africa, nel piano Mattei, nello sviluppo delle fonti fossili. Quindi c'è un grande controsenso in quelle che sono le direttive che vengono recepite da Bruxelles e quello che si fa. Quindi siamo un po' confusi e le dico, visto che
0: ha detto, carino, è blando, gentile.
1: Come le aziende, visto che ha detto il convegno di Comerciano, c'è una grande confusione sugli investimenti che bisogna fare. Quindi lei citava ovviamente se aprono Hormuz, anche le prossime gare per la ricostruzione degli impianti, ma chi andrà a partecipare? E questa è la domanda principale. È arrivata ieri sulla mia scrivania un'offerta per una gara in Indonesia, ma in questo momento a chi proporre una cosa del genere, se comunque le tratte internazionali sono tutte un po', mi passa il termine, minate, nel senso pericolose, e sono tutte costose perché ci sono i noli molto alti, c'è il costo del gasolio per l'imbarcazione che costa tanto e c'è una instabilità internazionale che comunque non favorisce gli investimenti.
0: No, che invita, come dire, alla cautela, quindi la cautela poi in termini di investimenti vuol dire paralisi, no? Perché uno cerca di capire se certi scenari perlomeno nel breve periodo andranno a normalizzarsi oppure no, in che direzione, altrimenti non investi, è ovvio, cioè non c'è una grossa difficoltà nel comprendere questo. E invece mi aiuti a capire le questioni col petrolio venezuelano, ce la siamo un po' persa la questione, a che punto siamo?
1: Il petrolio venezuelano sta andando bene, gli Stati Uniti stanno producendo, perché sono gli Stati Uniti che attraverso Chevron producono in Venezuela e stanno quindi importando all'interno degli Stati Uniti il petrolio che producono e lo stanno vendendo a chi? All'Italia, all'Europa. Ecco, quindi il disegno strategico di Trump era giusto: prendo del petrolio in Venezuela a poco costo, lo lavoro nelle raffinerie parte in Venezuela e parte americane e lo rivendo con una crisi energetica in questo momento in diverse parti del mondo. Anzi, le dico una cosa, che se si dovesse chiudere anche l'altro stretto, quello che dà accesso dallo Yemen al Mar Rosso,
0: Babel Mandeb,
1: sì, certo, vuol dire chiudere Suez poi alla fine,
0: sì, certo,
1: vuol dire anche creare ancora più una problematica molto forte di innalzamento dei costi, perché si dovrà circonnavigare l'Africa. Quindi ovviamente gli Stati Uniti, tornando al Venezuela, in questo momento sono favoriti e ci conviene. Siamo costretti ad acquistare lì, anche perché nel breve periodo, come dice lei, risorse non ce ne sono.
0: Ma invece in prospettiva Eni in Venezuela non si è aperta qualche tavolo, qualche discussione di interesse? No?
1: Allora, Eni in Venezuela riuscirà a recuperare già dei crediti che vantava da anni, che l'amministrazione Trump aveva bloccato. Cioè, cosa succedeva? Che Eni doveva essere pagata dal Venezuela e veniva pagata con lo scambio di greggio invece di soldini. Questo poi è stato bloccato dall'amministrazione Trump. Adesso è stato risbloccato dopo la riunione alla Casa Bianca e Eni si è impegnata ad investire, come aveva fatto già tempo fa, sia nell'onshore sia nell'offshore, quindi a mare venezuelano. Però vede, questi investimenti non è che si fanno dall'oggi al domani, hanno bisogno di tempo anche per svilupparsi. Poi parliamo di campi petroliferi piuttosto complicati per quanto riguarda la produzione, no? E la messa in produzione generale, quindi c'è bisogno di tempo. È ovvio che se passano 2 anni il problema Hormuz l'abbiamo risolto, ma noi non possiamo più comunque tirare avanti in questo momento. Non so cosa succederà, perché comunque giugno è arrivato e le difficoltà sono tante anche su quello che sono quella che è l'urea per quanto riguarda i fertilizzanti o per la produzione. Noi produciamo l'AD blu, quel famoso additivo che va nei motori diesel. Non si trova e ha un aumento di oltre il 120% sul mercato. Vabbè. Quindi non conviene conviene stare fermi, guardi, l'ha detto lei prima, conviene stare fermi. Io sarò a San Donato Milanese la prossima settimana proprio per una riunione con alcune aziende, ma conviene stare fermi anche perché l'Eni deve acquistare un po' dal Turkmenistan, ne arriva, non ne arriva, quindi fa più costi come azienda che ovviamente quello di fare produzione e poi la vendita.
0: Come sempre il presidente Marsiglia è chiarissimo, è difficile, esatto, non lascia niente all'interpretazione, dice le cose come stanno, io di questo la ringrazio sempre. Presidente, ci aggiorniamo e presto, buon lavoro, buona
1: grazie
0: giornata.
1: Grazie a voi delle sue parole, buon lavoro
0: grazie
1: a tutti.
0: Grazie a Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli. Arrivano le news e poi ancora noi.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
2: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
3: Le parole di In Blu 2000.
2: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Israele e Libano hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah, all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del fiume Litani meridionale. Previsto un nuovo ciclo di colloqui il 22 giugno per raggiungere un accordo globale. Il Libano però denuncia questa mattina la violazione del cessate il fuoco con attacchi di droni israeliani nel sud del paese. Un raid dell'IDF su Gaza City ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 4 bambini. Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas che prese parte al 7 di ottobre. E negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran intanto vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, riporta il Wall Street Journal. La guerra in Ucraina, dopo gli attacchi di Kiev sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino attacca in Crimea, 3 morti e 7 feriti. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie.
2: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, Linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: E dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e torniamo ad Amendolasra per i fatti drammatici di una violenza e di disumanità inaudita che si sono consumati ai danni di 4 braccianti nel Cosentino, che sono stati uccisi, bruciati vivi da 2 persone, poi risultate 2 persone di origine pakistana, e adesso arriviamo ad analizzare tutti gli elementi, che per all'inizio sembrava motivi di dissenso interno tra caporali e sfruttati, invece poi insomma sembra emergere anche altro. Ma insomma ci sono delle immagini, nonché la testimonianza di un quinto bracciante sopravvissuto che racconta quei drammatici momenti, quindi la sosta da un'area di servizio, le portiere dell'auto che sono state bloccate e poi la benzina gettata dentro e poi gli accendini veramente ridotti a torce umane. Lo stesso procuratore ha parlato di immagini che in tanti anni di carriera non aveva mai visto di tale efferatezza. Allora cerchiamo però di capire, oltre ai fatti di Amendolasra, cosa ci raccontano dell'evoluzione, se c'è stata, non c'è stata, in che senso, in quale direzione, di quella che ormai viene definita proprio la mafia dei caporali. Grazie per essere tornato ai nostri microfoni a Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato al REACS di Newark negli Stati Uniti, nonché direttore scientifico della scuola di legalità Don Peppe Diana di Roma e Molise. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, la testimonianza dell'unico sopravvissuto, di questo lavoratore bracciante afghano, è stata da tutti colta in un passaggio quando, rispetto a una domanda del giornalista, ha parlato di mafia pakistana, come dire che nell'organizzazione, nella rete del caporalato, che ovviamente è uno degli interessi di business anche delle mafie locali, c'è una sorta di anche di etnicizzazione della mafia. Di cosa stiamo parlando? Quando parliamo di mafia dei caporali, di cosa parliamo?
1: Ma parliamo innanzitutto di una mafia che è sui generis, perché non ha cose in comune con le mafie a cui siamo abituati noi, quindi le nostre autoctone. È connessa al fenomeno del caporalato e non dobbiamo intenderla neanche legata alle organizzazioni storiche locali, perché ormai sono gruppi autonomi che vengono al massimo delegati da gruppi locali per svolgere il lavoro più sporco, e che ormai non è neanche più solo nel settore agricolo e non è neanche più solo nel mezzogiorno, perché siamo di fronte comunque a una rete transnazionale. La mafia pakistana non la possiamo definire come una mafia, diciamo, localizzata, ma è una mafia transnazionale, perché è specializzata proprio in queste attività, cioè nel lavoro nero, nel caporalato, e quindi diciamo così è anche difficile da combattere, perché non è individualizzabile facilmente, in quanto costituita da gruppi che sono più che altro legati o basati su legami familiari, su clan o addirittura su appartenenze religiose, quindi molto molto difficile da individuare e da colpire.
0: Quindi c'è proprio, come dire, già dal momento del reclutamento dei braccianti un meccanismo proprio specifico di queste mafie, definiamole etniche?
1: Sì, il meccanismo perverso purtroppo è sempre lo stesso: parte con la schiavitù per debiti. Normalmente un lavoratore che vuole raggiungere l'Europa o altre zone del pianeta è disposto a pagare alcune cifre che attualmente variano tra i 10.000 e i 20.000 dollari, e questo poi ti porta a ripagare questo debito, e l'unica modalità che hai per poterlo ripagare è poi diventare di fatto uno schiavo, perché poi non ti puoi sottrarre, visto che poi queste mafie possono colpire i tuoi affetti, la tua famiglia nelle località da cui tu provieni, quindi di fatto è una morsa non solo psicologica ma anche fisica inesorabile, alla quale si sfugge poi, come abbiamo visto, solo con la morte.
0: Quindi il reclutamento non avviene in Italia, ma avviene in questo caso per esempio in Pakistan, avviene in loco, mi verrebbe da dire. Ricorda anche molto in questo senso la schiavitù della prostituzione, no? Che coinvolge tantissime donne.
1: Sì, diciamo che perciò io le ho definite amatrice transnazionale, proprio perché le fasi di realizzazione poi di questa schiavitù, io la chiamo schiavitù perché per me tale parte sicuramente dai territori da dove di appartenenza, e poi si perfeziona, perché il perfezionamento, la scelta e le attività avvengono invece in Italia, ma sempre dalle mafie pakistane che hanno una delega, perché ormai l'Andrangheta, la Camorra, le grandi organizzazioni criminali non si sporcano più le mani su questi su queste attività, ma delegano e poi ripartiscono gli utili. Quindi sarà anche difficile poter vedere contrasti tra queste mafie, perché ognuna delle due accetta il ruolo che le viene conferito e di conseguenza si ripartiscono i profitti. È l'unica caratteristica che adesso pensavamo fosse un po' relegata, fosse diventata un po' l'estrema razio, è quella dell'efferatezza. Ecco, le mafie pakistane come caratteristica hanno proprio questa efferatezza e questa ferocia, perché danno l'esempio. Infatti io dico, il messaggio di Amendolara è chiaro: se ti ribelli, se rivendichi i tuoi diritti, quello che ti accade è quello che è accaduto a quelle persone. Abbiamo la fortuna di avere un sopravvissuto che testimonia proprio che questo è accaduto a carico proprio delle mafie pakistane. Anche lui ha parlato proprio di mafia.
0: Sì, infatti è stato proprio netto e consapevole di quello che diceva. Ma la mafia pakistana, al di là della cifra dell'efferatezza, e ahimè l'abbiamo visto, ha anche delle caratteristiche precipue che la rendono più evoluta, più presente e anche più tentacolare di altre. Cioè, i pakistani hanno una sorta di know-how, è una mafia meglio organizzata? Non rispetto alle nostre locali, altre.
1: Non solo è meglio organizzata, ma offre dei servizi insieme a un'altra mafia, che è la mafia indiana, di cui si parla poco, a dei prezzi che sono veramente competitivissimi. Ma non solo, nel caso di Amendolara abbiamo scoperto che addirittura queste persone lavoravano senza neanche avere un minimo di remunerazione.
0: Sì, solo vitto e alloggio.
1: Quindi sfido chiunque a vedere un'impresa, un'azienda che possa contrastare un sistema come questo che è stato messo su dalle mafie pakistane, ma anche da quelle indiane in altri settori che sono poi sempre riferibili all'agricoltura. E questo è il loro marchio di fabbrica, e questo le fa essere leader in questi settori, perché sono in grado di offrire servizi che nessuno potrebbe offrire, e di mettere capo qualsiasi tipo di impresa o di azienda, perché non esisterebbe competizione.
0: Come si contrasta questo tipo di organizzazione, dunque?
1: Guarda, noi abbiamo in un certo senso realizzato qualcosa. Per esempio, io cito l'articolo 603 bis del codice penale, che ha dato qualche strumento in mano ai magistrati, che ha permesso per esempio di colpire, di commissariare anche le aziende che si servono e che fanno profitto con queste modalità. Ma io credo che la cosa più importante in un paese civile, in un paese democratico come siamo noi, siano le politiche sociali, le politiche del lavoro e soprattutto le attività di controllo. La gran parte di queste attività non viene controllato, se viene controllato i controlli, come li definisco io, sono a campione, quindi di un'efficacia limitatissima, anzi direi quasi pari a zero. Lo Stato deve veramente attuare un'attività di prevenzione completamente diversa da quella che ha in atto in questo momento, e anche un'attività di repressione. Ma io sono convinto che quella che funziona per contrastare questa tipologia di mafia sia assolutamente l'attività di prevenzione e le politiche sociali e del lavoro. Questa cosa che oggi vediamo è stata sollevata più volte anche da associazioni, da sindacati, però poi il tutto rimane senza veri e propri provvedimenti in materia di sfruttamento del lavoro, anche minorile. Qui avevamo persone che erano adulte, ma anche nel lavoro minorile succedono queste cose, e magari noi non le conosciamo e non ne parliamo, però purtroppo esistono, Vanno contrastate con una modalità che io ritengo sia quella delle politiche sociali.
0: Professore, citava anche la mafia indiana, di cui in effetti si parla pochissimo. Mafia indiana e mafia pakistana, rispetto anche agli storici rapporti tra i due paesi, sanno convivere? Hanno nell'illegalità trovato anche un equilibrio di convivenza oppure sono in un rapporto di concorrenza?
1: Ma assolutamente sanno convivere e anzi vengono strutturate proprio per convivere. Per esempio gli indiani lavorano soprattutto negli allevamenti intensivi, mentre i pakistani lavorano nella raccolta agricola, nella raccolta dei pomodori, delle arance. Guardate, oggi dobbiamo immaginare delle mafie strutturate in una modalità per la quale il contrasto è quasi impossibile. Se avviene, il contrasto avviene soprattutto quando ci sono le piazze di spaccio. E se c'è da conquistare una piazza di spaccio, allora potremmo assistere a qualche contrasto che viene subito ripianato, perché ciò che ripiana qualsiasi contrasto poi sono gli utili e quindi la ripartizione degli utili. Quindi oggi immaginiamoci sempre delle mafie con un settore specifico al quale si dedicano totalmente e quindi non contrastano con altre mafie che invece si dedicano a un settore diverso.
0: Stavo pensando rispetto allo spaccio, in questo caso in Sicilia, zona di Palermo, la mafia nigeriana, no? I salti, insomma, l'attività sempre più lucrosa e anche, come dire, infiltrante nel territorio. Però anche qua, sotto, non voglio dire sotto la regia, ma comunque in subappalto, come definirlo questo rapporto tra le nostre mafie locali? Subappalto potrebbe andar bene, nel senso proprio vengono cedute in cambio di un riconoscimento economico certe attività in determinati settori e in territori ben definiti. Va bene subappalto?
1: Sì, assolutamente vengono dati in gestione. Io parlo proprio di una gestione che viene data in Calabria sicuramente dalla 'Ndrangheta.
0: Sì, certo.
1: In Campania sicuramente dalla Camorra, che gestiscono gli affari generali ripartendoli in base alle mafie straniere che sono presenti sul territorio. Infatti quando questo non avviene, ricordo la strage fatta dai casalesi contro i nigeriani, quello nel periodo appunto proprio di Don Peppe Diana, quello accadde proprio perché i nigeriani volevano occupare una posizione di maggiore preminenza e quindi la Camorra è stata costretta a dire tu sei sotto il mio comando, sotto la mia direzione, quindi io ti cedo i vari settori che tu devi gestire in nome per conto mio e avrai i tuoi guadagni. E poi questo è accaduto e accade tuttora, perché di fatto loro gestiscono delle filiere interne alle mafie italiane e poi rendono conto e hanno guadagni convenienti, quindi non ci sarebbe neanche motivo di entrare in contrasto con le mafie autoctone, perché poi alla fine hai il ritorno economico e hai la convenienza.
0: Oltre a mafia pakistana, mafia indiana, rispetto al caporalato c'è un'altra mafia etnica che è particolarmente attiva?
1: Beh, ce ne sono parecchie, c'è la mafia albanese che adesso però è sempre più marginale in questo settore, c'è la mafia bulgara sicuramente, c'è la mafia romena, quindi ci sono settori diciamo specifici dove vengono forniti in base, ripeto, al settore di pertinenza risorse umane, in questo caso schiavi, perché non parlerei neanche di risorse umane, che diventano oggetti in pratica, non hanno più diritti, non hanno più doveri. Torniamo all'epoca medievale, ecco.
0: Mamma mia. Professore, grazie sempre. Buon lavoro, Vincenzo Musacchio.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Grazie, veramente Musacchio è tra i massimi esperti a livello italiano di questa materia. Vi ricordo, criminologo, giurista, docente di strategie di contrasto alla criminalità organizzata, associato alla RIACSA di New York negli Stati Uniti e direttore scientifico della Scuola di Legalità Don Peppe Diana di Roma e del Molise. E adesso vi porto a Castel Volturno, in modo particolare proprio in località La Piana. Ne abbiamo già parlato del CPR che il governo vuole costruire proprio in quest'area, in modo particolare nell'ex canapificio proprio di Caserta, e c'è una totale opposizione da parte della popolazione, trasversale rispetto anche al colore politico. Poi casomai si è contrari per diversi motivi. L'altro giorno c'è stata anche un'assemblea di 3 ore ore, con la partecipazione di decine e decine di associazioni e persone con storie appunto anche molto diverse tra di loro. E in questa assemblea è presente il ministro dell'Interno Piantedosi, è stato presentato il progetto ed è di nuovo stato registrato un no netto. Le motivazioni, dicevamo, sono tante. Vediamo che sono impegnate anche le associazioni cattoliche e la chiesa locale stessa nel dire no a il CPR, ma per una questione, quindi da parte delle realtà cattoliche la motivazione è netta, proprio perché si guarda in questi centri di permanenza per i rimpatri una lesione della dignità. È da qui che è nato un movimento popolare proprio per una resistenza non violenta. Buongiorno e ben trovato a Francesco Dandolo, che fa parte della comunità di San Tegidio di Napoli. Buongiorno professore.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, ci aiuta a spiegare la situazione? In realtà la questione sta andando avanti da mesi, no? E poi ultimamente c'è stata questa presa di posizione assolutamente netta da parte della comunità civile.
2: Sì, diciamo che coralmente, unanimemente ci si è espressi contro la costruzione del CPR, del centro permanente per i rimpatri. Questo, guardi, non per una questione ideologica, di principio, di un'opposizione così al governo per tutto quello che fa in toto, e perché si vuole ragionare invece col governo e pensare che ci possono essere altre soluzioni, in particolar modo in un territorio fragile, complesso, che ha vissuto tante vicende in merito all'immigrazione, la storia anche a livello nazionale, pensiamo all'assassinio di Germano, oppure alla strage di San Gennaro del settembre del 2006, e quindi è già provato, diciamo, da questo punto di vista nell'aver avuto un impatto severo col tema dell'immigrazione, mentre sono in corso con successo politiche molto attive, in particolar modo nell'ambito delle scuole locali, dove la convivenza, la coabitazione, il vivere insieme lo si sperimenta tra nativi italiani e ragazzi, bambini, adolescenti di seconda, anche ormai di terza generazione. E questo, per questo motivo ci siamo preoccupati, e in effetti quello che è emerso dall'assemblea che si è tenuta sabato scorso, che poi era la seconda assemblea, sempre al Centro Fernandez, che è un po' il luogo di frontiera e di accoglienza per migranti di quel territorio, e come ha detto anche il vescovo di Caserta, nonché arcivescovo di Capo, il signor Piero D'Agnese, l'idea non è un'opposizione di principio, quanto, riprendendo quanto detto dal cardinale Zuppi, un'ostinata resistenza per ragionare insieme su soluzioni praticabili e non che ricordano reclusioni di antico stampo.
0: Ma perché prima mi sono confusa, non era presente Piantedosi, ma invece un'interlocuzione diretta con Piantedosi, perché ovviamente è capo al Ministero dell'Interno questo progetto, l'avete avuta? Perché Piantedosi ha detto: ah, sono disposto a parlare con il vescovo, con la comunità, però al momento un incontro diretto non c'è stato, giusto?
2: Ora io non sono totalmente, integralmente informato anche sugli ultimi passaggi. So che i deputati della zona, sia del centrodestra che del centrosinistra, si sono adoperati per facilitare una interlocuzione, non soltanto peraltro da un punto di vista soltanto del vescovo, ma anche nel tentativo proprio di coinvolgere dal basso tutta la rete che c'è, che esiste,
0: certo,
2: che è particolarmente ricca, diciamo, ed è sempre stata su una linea di collaborazione. Quando è stata fatta la sanatoria nel 2020 ci si è mostrati subito disponibili a livello proprio di volontari della zona nel tentativo di aiutare i migranti, braccianti della zona, ma al tempo stesso anche i datori di lavoro che volevano regolarizzare e consentire appunto la sottoscrizione di contratti di lavoro. Quindi non c'è assolutamente l'idea di una, lo si è ribadito più volte, l'ha detto peraltro anche il presidente della giunta regionale Fico, cioè non è un problema di opposizione di principio, è una valutazione comune ragionevole che si può fare su soluzioni che possono aiutare un territorio che, ribadisco, è complesso, ma che sperimenta con successo politiche di integrazione pur tra tante difficoltà. Questa è la linea di pensiero, insomma.
0: State ricevendo solidarietà anche da altri territori, da altre aree? Solidarietà, sì, nel diciamo senso che si crei una voce unica, no? Di comunità,
2: credo,
0: civile.
2: Credo che i contatti ci siano, perché peraltro appunto la costruzione del CPR non è stata soltanto progettata e il bando è stato appena espletato per il territorio di Castelvolturno, ma in realtà dovrebbe essere in moto in ben 7-8 altre regioni d'Italia sul territorio nazionale. Quindi è una battaglia comune nel senso anche di un avanzamento di civiltà di questo paese, anche perché, come è stato ribadito più volte, i CPR già oggi non sono assolutamente una soluzione. Spesso vengono prese persone e rinchiuse all'interno di questi centri soltanto perché non hanno il permesso di soggiorno.
0: Infatti.
2: E gli si infligge un trattamento molto più, non perché abbiano commesso reati, ecco, questo va detto con grande franchezza, con grande immediatezza, e peraltro hanno un trattamento particolarmente severo nell'essere reclusi in queste strutture, perché per esempio non ci si può recare a visitarli, cosa che invece per fortuna è consentita nelle carceri, insomma. Quindi e poi è difficilissimo attuare politiche di rimpatrio, perché il fine della detenzione, della reclusione in questi centri è proprio questo, cioè quello di rimanere lì in attesa che poi si possa attuare un rimpatrio. Ma siccome non ci sono spesso gli accordi bilaterali tra l'Italia e i paesi di provenienza dei migranti che sono all'interno della struttura, dei centri, spesso poi vengono messi in libertà, quindi alla fine non se ne capisce l'efficacia. Sono peraltro risorse importanti quelle che sono state stanziate per almeno per il CPR di Castelvolturno, parliamo di oltre 40 milioni di euro. Più volte si è sottolineato questo aspetto, che se forse si spendessero questi soldi su un tema di straordinaria attualità, me lo lasci dire, quello che per esempio riguarda i poveri braccianti migranti tanto presenti anche a Castelvolturno e di fronte all'orrore che è accaduto in Calabria, consentendogli per esempio di avere delle case dignitose o dei trasporti in maniera tale che non siano oppressi dal gioco della malavita, del caporalato, o ancora se si spendessero queste risorse per l'inserimento scolastico, per aiutare, in quanto già si fa, ribadisco, con efficacia e con successo nelle scuole, penso che sarebbero, ma questo non è soltanto opinione mia, ma credo sia opinione unanime, anche di persone che non necessariamente hanno in simpatia i migranti, ma perché hanno a cuore il tema della sicurezza, e la sicurezza si può avere anche attraverso politiche di integrazione.
0: Ma certo, assolutamente, sono ricette che poi nell'esperienza, no, hanno dimostrato quanto l'integrazione dia più risultati invece di provvedimenti securitari. Quindi, come dire, se non si fa per fratellanza e solidarietà umana, c'è anche un tema di interesse pragmatico che può essere conseguito, ma che porta poi alle stesse conclusioni rispetto all'azione da agire. Grazie professore.
2: Va bene.
0: A presto.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Buona giornata.
2: Mi avete dedicato complicato. Buona giornata.
0: Grazie a lei, Francesco Dandolo, della comunità di Sant'Egidio di Napoli. Sicuramente a Castel Volturno torneremo, e anche presto. Adesso però vi porto al 30 giugno. Perché? Perché questo è la data limite, è la conclusione, e quindi è il momento dell'addio, almeno che non intervengano altre cose, ma non sono alle viste, del PNRR. Quindi entro il 30 giugno sappiamo che terminerà, e ci è stato detto tassativamente, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dunque, entro questa data devono essere completati tutti i lavori e raggiunti gli obiettivi previsti per i vari progetti. E come siamo messi, insomma, sappiamo che non è che siamo proprio smaiatamente al traguardo. E tutto questo accade in un momento, in una congiuntura estremamente delicata e complessa, con tutte le implicazioni di Hormuz. Abbiamo visto l'apertura alla flessibilità rispetto al patto di stabilità arrivata ieri dall'Unione Europea, una flessibilità condizionata. Sappiamo che oggi c'è un Consiglio dei Ministri. Insomma, sicuramente ora il nostro paese non ha tutto quel margine di bilancio, e ahimè vediamo anche confermato dai dati OCSE di ieri che la crescita italiana è tornata a quei valori parasfittici che conosciamo, nonostante gli investimenti ingenti del PNRR. Riflettiamo e ci facciamo aiutare da Marco Leonardi, economista, insegna all'Università Statale di Milano, editorialista, lo leggiamo sul Foglio e non solo. Buongiorno professore, bentornato.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, PNRR, come arriviamo a questo 30 gennaio? Oggi è il 4, quindi countdown che scorre velocemente.
3: 30 agosto.
0: Ah, 30 agosto?
3: Agosto, sì.
0: Ah, allora abbiamo tantissimo tempo.
3: No, no, certo,
0: il tempo corre comunque.
3: Abbiamo poco tempo.
0: Ah.
3: Abbiamo poco tempo e ormai, diciamo, le cose sono fatte, sono decise. La cosa che ancora si sa poco, perché il governo non ha mai voluto applicare grande trasparenza alla conclusione di questo PNRR, è che si sa che molti miliardi sono avanzati, tra virgolette.
0: Okay.
3: Cioè non sono stati ancora spesi, sono stati assegnati, ma evidentemente molti dei progetti non sono ancora finiti e non saranno finiti per il 31 agosto.
0: Okay.
3: Quindi questi miliardi sono stati o spostati su invece delle misure per cui si pensa che si riuscirà a spendere più rapidamente, oppure messi in dei fondi presso Cassa Depositi e Prestiti che li spenderà entro due anni su, per esempio, i dormitori per gli studenti universitari. Questo è un esempio tipico. Quindi ci stiamo avvicinando alla fine, non è certamente un fallimento come qualcuno dice, abbiamo speso inutilmente questi soldi, questo non credo che sia giusto, non credo che sia vero, anche perché ricordiamoci che la prima cosa da pensare quando si pensa al PNRR è che è un cambiamento fondamentale nei rapporti tra l'Europa e gli Stati, perché è il primo esempio di debito comune, di bilancio comune, in parte a regalo, in parte a debito, ma insomma è un primo esempio a cui possibilmente seguiranno altri esempi di iniziative, investimenti e soldi comuni.
0: Quindi possiamo dire che per capire la vera e totale portata del PNRR non possiamo farlo subito, dobbiamo aspettare anche che in qualche modo si determinino gli effetti di questi anni di investimenti, lavori e riforme?
3: Sicuramente scopriremo più avanti, magari l'anno prossimo, anche tra due anni, che cosa esattamente è stato fatto, però guarda, si può già dire, non è che molto si può già dire.
0: Okay.
3: Un bilancio, secondo me, obiettivo sincero è questo. Sicuramente le amministrazioni pubbliche, dai ministeri ai comuni, che poi sono stati gli enti attuatori più importanti probabilmente di questo piano PNRR, loro hanno imparato a spendere molto meglio i soldi per gli investimenti pubblici. Ricordiamoci che dopo il 2008, poi il 2012, l'Italia è entrata in crisi perché gli investimenti pubblici sono ridotti rapidamente.
0: Okay.
3: Più soldi e quindi niente più investimenti pubblici, non tanto perché non ci fossero i soldi, noi abbiamo sempre i soldi dei fondi di coesione, abbiamo sempre i fondi per gli investimenti, ne abbiamo, ma non siamo riusciti mai a spenderli, cioè mancava la capacità di spenderli. Il PNRR invece questa capacità di spendere questi soldi ha ridato, il PNRR ha ridato alle amministrazioni pubbliche la capacità di spendere, perché gli ha dato dei vincoli, degli obiettivi, dei limiti temporali.
0: Sì, poi c'erano degli step ben precisi, no? Quindi questo
3: personale, ma tutte le condizioni al contorno molto complicate, cioè molto pesanti, ma molto efficaci. Cioè queste amministrazioni hanno speso il doppio di quelli che normalmente riescono a spendere. Questo per dire che hanno entrato di nuovo a spendere. Okay. Questo è quello che va mantenuto del PNRR. Poi certamente il PNRR ha fatto i lotti della alta velocità Salerno-Reggio Calabria, le scuole, le mense dove non c'erano, gli asili al sud hanno raggiunto gli asili al nord pro capite. Sì. Cioè tante cose, però diciamo la cosa fondamentale che è rimasta e che dovrà rimanere per sempre, diciamo permanentemente, secondo me è questa, la capacità delle amministrazioni pubbliche, anche i comuni, di spendere i soldi pubblici. Questo è il grande risultato.
0: Sì, infatti citava, certo, citava i fondi di coesione, che sono veramente un esempio estremamente plastico, no? Dell'incapacità di spesa che abbiamo dimostrato, tant'è che in questo momento di reperimento fondi per far fronte al caro energia, visto che la flessibilità dall'Europa è arrivata, ma è una flessibilità condizionata, si guarda proprio al residuo non speso dei fondi di coesione, e non è poco, perché abbiamo visto veramente che ci sono veramente tanti fondi che potevano essere utilizzati che sono rimasti lì, e questo sappiamo che è una delle zavorre del nostro sistema Italia. Professore, però come funziona da un punto di vista degli obiettivi? Cioè arriverà dopo il 31 agosto 2026 una sorta di rendicontazione rispetto ai soldi che abbiamo preso, rispetto ai progetti, ma rispetto anche alle riforme che ci siamo impegnati a definire, a portare a termine, oppure no, quel che è stato?
3: Guardi, la novità del PNRR è che questa rendicontazione avviene in tempo continuo, ogni 6 mesi, cioè non è come i fondi di coesione che c'è la programmazione poi per un settennato, sostanzialmente ti abbandonano, poi dopo 7 anni tornano e tu gli dai le fatture. Questo è il fondo di coesione normale, ma il PNRR, come tutti abbiamo visto, ogni 6 mesi, ma vuol dire ogni settimana, c'è un rapporto tra la Commissione e governo italiano su come sta andando, su come mai bisogna cambiare, su che cosa bisogna fare. Quindi questo è il vantaggio grosso del PNRR, appunto per questo dico non si sa tutto, perché il governo non ha mai voluto per capire tutto.
0: Sì, questo ci ha impedito
3: molte cose,
0: però molte cose dice le sappiamo, e tra l'altro
3: ci stanno anche tutti i target che sono stati ridotti affinché fossero soddisfatti, no? Cioè è chiaro che se uno procede ogni 6 mesi e ogni 6 mesi per avere i soldi di quella tranche deve soddisfare dei target, questi target li abbassa secondo quello che riesce a fare. Insomma, questo è quello che si è fatto tantissime volte, l'Europa ce l'ha fatto fare.
0: Sì, questo confronto diretto con l'Europa ci ha anche appunto ben accompagnato e impedito di deragliare, no? diciamolo tranquillamente. Però alla fine verrà fatto il punto del punto, cioè capire, ma non solo nei confronti dell'Italia, capire l'esperienza del Next Generation EU, quali risultati ha portato, anche per capire se è uno strumento opportuno anche da replicare nel caso, con quali modifiche, eventuali modifiche da apportare.
3: Sì, lei vuole diciamo un bilancio complessivo, sì, per quello probabilmente bisognerà aspettare un anno o due, perché poi bisogna finire, bisogna rendicontare tutto, e quindi bisognerà aspettare un anno o due. Sì, che ripeto che appunto già si può vedere, i critici dicono, lo dico per estremizzando, polarizzando le due posizioni, i critici dicono abbiamo preso troppi soldi, abbiamo fatto troppi debiti, era chiaro da subito che non potevamo spenderli, e se li abbiamo spesi, li abbiamo spesi male, tanto è vero che questo PNRR non ci ha lasciato nessuna riforma di lungo periodo, non è stato trasformativo dell'Italia, cioè le scuole funzionano sempre uguali, la sanità funziona sempre uguale, la pubblica amministrazione funziona sempre uguale, la giustizia funziona sempre uguale. Questa è la posizione più negativa.
0: Sì.
3: Allora, la posizione più positiva, il governo dice ma questo PNRR adesso, prima non lo volevano, ma insomma adesso invece ovviamente Insomma, devono rendicontare quasi 200 miliardi, quindi è andato tutto bene, benissimo, siamo bravissimi, abbiamo migliorato molto. È chiaro che la verità sta nel mezzo, cioè è chiaro che come sempre la verità probabilmente sta nel mezzo. Appunto, per avere un bilancio preciso bisogna aspettare un po' di anni. Quello che si può dire senz'altro fino adesso è, secondo me, chiaramente le scuole, non è che abbiamo fatto delle riforme credibili della scuola, non mi pare proprio,
0: no.
3: Però certamente, sicuramente molte scuole sono state rifatte, cioè l'edilizia scolastica ha avuto un grosso aiuto di soldi dal PNRR e questo forse qualcosa fa. Gli ospedali, sicuramente la sanità non è migliorata, anzi forse qualcuno dice è peggiorata, però è vero che queste case di comunità, cioè la sanità territoriale, sono state almeno parzialmente costruite o rimodernate se c'erano già. Certamente adesso bisogna metterci dentro i medici che mancano sempre, gli infermieri che mancano ancora di più per farle funzionare, e questo è stato possibile col PNRR, non senza, e così via, no? L'alta velocità sì, certo c'era già, ma per costruire i tratti Napoli-Bari o Salerno-Reggio Calabria ci sarebbero voluti probabilmente 10 anni, invece adesso i soldi ci sono da adesso. Insomma, sono tutte cose che ovviamente uno può vederle positive o negative. Forse la cosa più, una delle cose su cui si è insistito da subito, il numero degli asili nido.
0: Eh sì, quello è un dato interessante, sì.
3: Cioè, quello lì, il dato interessante, adesso è venuto fuori questo studio della Svimez che dice: guardate che noi adesso col sud abbiamo raggiunto livelli pro capite del nord. Benissimo. Cioè anche questo, quanto tempo, quanti anni che secondo me si poteva fare senza PNRR? Assolutamente no, non si sarebbe mai fatto, un po' perché non c'erano i soldi, ma soprattutto perché non c'era la volontà politica lì.
0: Sì.
3: Lo spinto del PNRR ha costretto questi sindaci a fare i bandi, a costruire, a fare. Chiaramente adesso bisognerà mantenerli, perché bisogna mettere dentro i maestri negli asili, bisogna farli funzionare, bisogna che ci siano le mamme e papà che ci portano dentro i bambini, non è mica tutto finito, ma
0: no?
3: Ovviamente
0: no,
3: è solo iniziato, però
0: no, certo, sì, però quello che avanza come ombra e come dubbio e preoccupazione è che questi progetti, così come

0: inclusiva e sostenibile, no? La struttura asilo, per esempio. Non so, sono troppo negativa, professore?
1: Ma alcuni comuni sono preoccupati di questo, però io non ho mai visto, solito se una cosa serve i soldi si trovano, no? Anche perché non sì, perché se uno c'ha un asilo, certo che se c'è un asilo e non ci va nessuno non conta, ma se c'è un asilo e c'è anche un pochino di domanda, i soldi li devi trovare, non è che non li trovi, li devi trovare e li troveranno. Quindi io da quel punto di vista non sono così negativo, sono più preoccupato del fatto che comunque gli investimenti pubblici non è che finiscono il 1 settembre, cioè
0: chiaramente,
1: quindi questo non è mica semplice mantenere questa capacità di spesa, perché appunto il PNRR avevi l'Europa che ti stava addosso con contatti settimanali, ministri preoccupati, sottosegretari preoccupati, sindaci preoccupati, quindi tutti quanti che facevano questo lavoro, i soldi che arrivavano in maniera continua, ogni sei mesi arrivavano dei soldi, e questo non è poco, no? Avevi le assistenze tecniche in Italia di CDP, avevi le assunzioni ad hoc di questi ragazzi che hanno fatto il lavoro PNRR anche nei comuni. Insomma, avevi tutta una serie di cose che adesso devi trovare un modo di mantenere, perché sennò mi sembra ovvio che magari tornerai al vecchio modo di non spendere i soldi pubblici e quindi tornerai a non essere capace di spendere.
0: Quindi
1: di
0: dobbiamo mantenere, come dire, il modello PNRR in un certo modo?
1: Sì. Dobbiamo mantenere il modello con i soldi che non saranno gli stessi con un piano straordinario, però noi i soldi li abbiamo sempre avuti. Lei mi ha parlato prima, guardi quanti soldi ci sono ancora nei fondi di coesione,
0: tantissimi,
1: e guardi come li spendono, non li spendono adesso questa volta perché c'è la PNRR, ma diciamo in generale non li spendono perché non c'è l'impulso politico, non c'è la capacità amministrativa, le maggioranze cambiano, i sindaci cambiano, i dirigenti cambiano, non vogliono firmare, non sanno cosa fare, c'è uno che dice facciamo una cosa e l'altro l'anno dopo diciamo facciamo un'altra cosa. È chiaro che se non c'è un programma a cui c'è, diciamo, una gerarchia anche in cui qualcuno dice guarda che questa cosa l'hai detto che la devi fare per forza e la devi fare tra 6 mesi, non tra 7 anni, se non c'è questo è chiaro che è molto più difficile spendere i soldi.
0: Certo, chiarissimo. Grazie professore Marco Leonardi, buon lavoro, buona giornata. Grazie, economista dell'Università Statale di Milano, editorialista. Allora, torniamo a puntare l'attenzione su Ebola. Tra l'altro la notizia di questa mattina è che sono rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nella missione in Congo. Tra l'altro ieri da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stato detto che i casi sospetti in Congo sono 116, non oltre 900, come segnalato nei giorni scorsi con quell'allarme che venerdì era stato veramente esploso in modo dilagante. Sicuramente però quello che sta succedendo in Congo, e per la verità non solo in Congo, anche l'Uganda è parzialmente interessata, ha riacceso l'attenzione rispetto alle epidemie, il rischio che le epidemie possano diventare poi dei veri allarmi globali, no? Ovviamente dopo il Covid ci auguravamo di aver imparato qualcosa e facciamo fatica a capire cosa a questo punto, perché di fronte ad Ebola abbiamo visto la reazione che c'è stata, è brutto dirlo, ma da parte della comunità internazionale l'attenzione è stata più finalizzata ad avere la certezza che restasse confinata l'epidemia di Ebola in Congo, comunque in Africa, che non arrivasse agli altri paesi, non come affrontarla e estirparla nella Repubblica Democratica del Congo. E poi sappiamo anche l'antivirus come ci ha preso un po' in contropiede, perché per esempio abbiamo scoperto che nonostante il Covid ancora a livello di regole globali non ci sono dei protocolli di sicurezza da un punto di vista di infezioni e virus nelle navi da crociera, che sono veramente la vacanza ideale di qualsiasi virus, no? Per le condizioni di convivenza che impone. Ne parliamo, e quindi buongiorno e bentornato con Stefano Vella, infettivologo, docente di salute globale all'Università Cattolica.

0: del Sarco Cuore di Roma, già presidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Buongiorno, bentornato.
1: Oh, buongiorno a lei, è sempre un piacere parlare con Radio In Blu.
0: Bene, devo dire. Sono molto contenta. Allora, professor Vella, di fronte a Ebola, all'antivirus, abbiamo capito qualcosa, perlomeno, in quello che si deve fare o non fare per evitare poi noi esseri umani di avere una responsabilità determinante, no? Perché in qualche modo ci possa essere uno sviluppo dei virus, che comunque ci sarebbe, è un conto. Vedere invece come l'azione o l'inazione dell'essere umano possa peggiorare il quadro è un altro.
1: Assolutamente. Allora, diciamoci due cose subito. Dunque, la prima cosa è che noi dall'Ebola poco abbiamo imparato, No, dall'Ebola, scusate, dal Covid.
0: E questo già ecco, per farci stare tranquilli, professore.
1: No, perché il Covid poi ce lo siamo un po' scordato. E tra l'altro lei sa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva fatto una specie di costruito un trattato pandemico al quale poi pochi hanno aderito. Sì, adesso è poi passato, ma diciamo un trattatino, si può dire così in radio.
0: Ma sì, ma certo, perché, lei può
1: perché,
0: tutto.
1: Perché è un trattatino? Perché poi vari paesi dicono no, ma perché io devo. Che cosa diceva il trattato pandemico? Diceva che semplicemente quando succede qualche cosa bisogna che ci coordiniamo, punto. Una cosa semplice.
0: Ecco.
1: Molti paesi hanno detto ma io perché devo sentire quello che dice l'OMS, dal quale poi gli Stati Uniti sono tolti adesso, faccio da me. Che è quello che è successo col Covid. Ogni paese ha fatto quello che gli pareva. Chiudo, riapro i vaccini, no, sibo, insomma, era stata una prova di disorganizzazione, ma di impreparazione assoluta. Non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo. Io adesso lo dico veramente senza nessuna, figuri, sono in pensione. Ma io 2 anni prima avevo scritto l'articolo sulla Repubblica dicendo attenzione, arriverà qualcosa e sarà una guai.
0: Me lo ricordo. Perché ci sentimmo nell'occasione, perché lei ci in sentimmo. Pratica aveva detto non sono un menagramo, è ovvio che sia così.
1: Eh sì, è così, perché se uno studia queste cose e le sa, che cosa succede? Dunque pare, adesso l'hanno studiato, che ci siano circa un milione di virus sconosciuti negli animali. Sconosciuti vuol dire che non li abbiamo mai visti, non sappiamo manco dove, come si chiamano, insomma. Allora, il passaggio dei virus dagli animali all'uomo è un fenomeno che avviene da sempre. Nell'ultimo anno ne sono passate almeno 100. Poi che succede? Poi che succede? Che la persona che prende questo virus casualmente o muore, mi scusi questa parola,
0: ci mancherebbe.
1: Oppure guarisce, e allora non succede, non viene fuori un'epidemiola o addirittura una pandemia, semplicemente i virus passano. Questo è successo con l'antivirus, per esempio. L'antivirus in realtà è un virus che lo conosciamo da 80 anni.
0: Sì.
1: Vive nei topi dell'America Latina. Quindi attenzione, questo tanto glielo ridico. Non è che qui se vediamo un topo dice oddio mi sono beccato l'antivirus.
0: Ecco, okay.
1: No, sta lì questo virus, sta lì. E lì è successo che chiamiamoli così, ricercatori erano andati a vedere gli uccelli in una discarica a cielo aperto, è pieno di topi, e si sono presi l'antivirus e purtroppo sono anche morti tutti e due.
0: Ci dispiace, sono stati estremamente imprudenti e incauti, poi ovviamente però ci dispiace,
1: insomma,
0: per la sorte.
1: Quali scienziati forse l'avrebbero dovuto sapere. Comunque sono saliti sulla nave, hanno infettato delle persone che però adesso sono state tutte tracciate. Tra l'altro gli americani, per esempio, tutti i contatti l'hanno messi nello Utah, una specie di, non è un carcere, è una struttura protetta. Perché l'antivirus ha un'incubazione un po' lunga, quindi loro lo stanno controllando che nessuno di questi sia infetto, punto.
0: Okay.
1: Allora, diciamo che l'antivirus è finito così, non dobbiamo preoccuparci dell'antivirus. Esiste però, ecco, questa cosa esiste anche per altri virus. Tra cui il famoso coronavirus, che è un virus invece del pipistrello, così come l'ebola è un virus del pipistrello che lo trasmette a degli ospiti intermedi,
0: che diciamolo, che il pipistrello è un topo con le ali più o meno.
1: Beh, è uno degli animali, scusi, è un disastro, ma è un animale bellissimo.
0: Sì, ma sai che a me è simpaticissimo il pipistrello, tra l'altro.
1: Ma perché è l'unico mammifero volante.
0: Sì, sì, sì. Puoi mangiare
1: lui poi c'ha una cosa, lui c'ha una particolarità, lui tiene dentro di sé un sacco di virus e non gli fanno nulla a lui. Ma ce l'ha tanti, ce l'ha tanti, corona, c'ha tanto, e c'ha pure l'ebola, ma c'ha pure la rabbia, vi ricordate quando
0: degli
1: speleologi si sono presi la rabbia dentro delle grotte dove c'erano, perché lui è così, c'ha i virus dentro.
0: Caspita, che sistema immunitario che ha il pipistrello.
1: Lo stiamo studiando perché è incredibile che lui stia così bene, no? Con tutti i virus addosso.
0: Sì.
1: Comunque va bene. Allora, una cosa che dobbiamo sapere è che questi passaggi di virus animale all'uomo avvengono. Non stiamo parlando degli animali domestici nostri,
0: certo.
1: Stiamo parlando degli animali selvatici. Succedono, ne sono successi circa 100 casi in questo anno, perché adesso sono monitorizzati. Poi naturalmente la persona affetta o muore o guarisce e non succede niente.
0: Chiaro.
1: Però questo è un fenomeno però che avviene, quindi bisogna che noi ci rendiamo conto che non siamo soli su questa terra, non siamo solo gli umani. Ci sono gli animali e c'è la natura, c'è l'ambiente. Per cui se noi roviniamo l'ambiente, questo è il famoso concetto One Health, l'abbiamo parlato tante volte.
0: Certo.
1: Cioè, quindi c'è niente da fare. Se noi, per esempio, adesso faccio un esempio stupido, ma deforestiamo. E voi direte, ma perché deforestiamo? Deforestiamo perché l'uomo ha bisogno di terra da coltivare.
0: Di legno.
1: E allora l'animale dove va? Si avvicina.
0: Per forza, certo.
1: Ce l'abbiamo avuto pure qui verso Roma, no?
0: Sì. Cinghiale, come no?
1: Senza fare esempi stupidi. E lui dice, io non so più dove andare, che devo fare? Mi avvicino. Allora, adesso i maiali, i nostri amici
0: ungulati, i cinghiali
1: ungulati non hanno questi virus, quindi tranquilli.
0: Sì, infatti.
1: Al massimo creano incidenti per strada, ma insomma non è lì il pericolo. Il pericolo è soprattutto in quelle zone, per esempio in Africa, in cui la vicinanza tra l'uomo e la natura è molto grande. E per questo molte di queste epidemie partono là. Ma non solo, partono pure perché noi umani che facciamo? Dove viviamo? Tutti appiccicati. Ci sono le grandi città, le mega città. Se il coronavirus fosse uscito in una cittadina dell'alta delle montagne non sarebbe
0: ovvio.
1: Successo nulla.
0: Certo.
1: Tanto è vero che prima...
0: Un minuto, professore, anzi qualcosa meno, prego.
1: Dunque, non era già successo, tra l'altro, questo è quello che io avevo scritto. È successo con il SARS, la MERS, no?
0: Vero.
1: E adesso siamo preoccupati anche dell'influenza aviaria, ve lo dico. Che è un virus degli uccelli che ha ucciso tutte le galline americane, tanto è vero che in America non hanno le uova. E che per il momento non è passato tanto all'uomo. Oddio, l'influenza sa.
0: È un attimo.
1: È un virus che muta, ci mette un attimo.
0: Infatti.
1: Allora, noi dobbiamo semplicemente capire che questa è una cosa, non dico naturale, ma che
0: sì.
1: può succedere.
0: Chiaro.
1: E quindi ci dobbiamo preparare.
0: Ma è stato chiarissimo, professore. Purtroppo, guardi, mi stanno per togliere la linea dalla regia, però torneremo a parlarne presto. Grazie per questa mattina, Stefano Vella.
1: Grazie a lei. Però state tranquilli, non ci abbiamo l'Ebola adesso qui in Italia. Sa perché? Perché purtroppo, no, lo dico l'ultima cosa.
0: Sì, veloce che mi tolgono la linea.
1: Sì, no, le persone che prendono l'Ebola muoiono purtroppo.
0: Ah, e quindi ovviamente
1: e quindi non hanno
0: chiaro.
1: Il tempo di trasmetterlo.
0: Di contagiare.
1: Di contagiare.
0: Chiarissimo.
1: È un virus un po' suicida.
0: Ecco,
1: detto questo. Invece gli altri no, attenzione, gli altri hanno un'incubazione lunga e quindi potrebbero
0: arrivare. Grazie ancora Stefano Vella, linea alle news.
2: Buongiorno in Blu 2000.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In Blu 2000, news.
10: Buongiorno da Antonella Mitola. Israele e Libano hanno annunciato un nuovo cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore del fiume Litani meridionale. Il fuoco è intanto Israele, droni israeliani hanno colpito nel sud del paese, hanno violato il cessate il fuoco con raid nel sud del paese. Un raid dell'IDF su Gaza City ha provocato la morte di 9 persone, fra cui 4 bambini. Arrestato uno studente palestinese diretto a Roma, accusato di essere un miliziano di Hamas che prese parte al 7 di ottobre. Negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani. Il presidente però può porre il veto. I negoziati con Teheran vanno avanti. Trump annuncia di voler incontrare Khamenei e che i colloqui con l'Iran potrebbero chiudersi in settimana. Trump inoltre porrebbe fine al cessate il fuoco se venissero uccise truppe americane, lo riporta il Wall Street Journal. Dopo lo sgarbo a Putin, nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e l'Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un autobus nel Donetsk, 7 le persone che sono rimaste uccise. Attaccata anche la Crimea occupata, tra le vittime. Mosca lancia attacchi sistematici di rappresaglia. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata stamani a Moliterno, in provincia di Potenza. Il sisma è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi. Non si registrano danni a cose o persone. Un'altra scossa di magnitudo 2.8 anche al largo delle Eolie. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
13: Sono in compagnia di Antonio Chiarenza, che è un membro della comunità Papa Giovanni XXIII. Nello specifico, con sua moglie condivide un'esperienza bellissima, quella di essere genitori di una casa famiglia a Catania, ma è anche responsabile dell'ambito dei diritti umani e giustizia per quanto riguarda la Sicilia e la Calabria della comunità. Ben trovato.
14: Grazie, ben trovati a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
13: Antonio, oggi tu hai presentato la proposta del Ministero della Pace e inserire la pace all'interno dell'azione di governo e renderla realmente una scelta politica strutturata e coordinata. Come nasce questa proposta?
14: La proposta nasce negli anni 90, più che altro l'intuizione di Don Oreste, che è il fondatore della nostra comunità. E Don Oreste portò dei ragazzi nei territori dell'ex Jugoslavia, quando c'era la guerra, proprio per fare interposizione non violenta, per portare il proprio contributo di pace in quel scenario di guerra. E lì ebbe questa intuizione, cito le sue parole: l'uomo ha sempre organizzato la guerra, è arrivato il momento di organizzare la pace. E qui il concetto è proprio che la pace non è una chimera, un qualcosa di astratto, ma deve essere una scelta di governo. È un bene pubblico che, come gli altri beni pubblici, la sanità, l'istruzione, deve essere organizzato e deve avere un suo ministero, ecco il Ministero della Pace, che curerebbe attraverso 5 rotte fondamentali proprio la costruzione della pace e di una alternativa di difesa a quella che è la difesa con le armi.
13: E allora adesso parliamo di queste 5 rotte, tra le quali rientra il coordinamento istituzionale, l'educazione alla non violenza, la mediazione, ma anche la diplomazia preventiva. Spiegamoli nello specifico e quali sono i principi per raggiungerli.
14: Certo, il Ministero della Pace contiene tutto quello che hai detto e non si tratterebbe di inventare niente di nuovo. Semplicemente il Ministero della Pace sarebbe la casa istituzionale di tutto quello che si fa in questo momento per la pace in Italia. Chiaramente parliamo dell'Italia. Tutto quello che è il movimento del terzo settore, delle associazioni, delle reti ai vari livelli comunali, regionali e poi nazionali sulla pace. I 5 dicasteri che dovrebbe avere il Ministero della Pace sono appunto l'istruzione, quindi l'educazione alla pace nelle scuole, che non deve essere soltanto sporadica, ma proprio entrare nei curricula scolastici. Le politiche territoriali di pace, cioè tutti i comuni possono possono attivare, dovrebbero attivare gli assessorati alla pace, le consulte dei cittadini per la pace e quindi tutte quelle attività anche di mediazione penale o extrapenale dove ci sono delle controversie tra i cittadini, tra gruppi di cittadini, quindi anche la promozione della risoluzione non violenta dei conflitti che ci possono essere nelle città, tra i quartieri. E chiaramente il disarmo e la conversione delle industrie che producono armi in industrie invece che producono economia solidale, economia per la collettività e non soltanto la produzione di armi. E la difesa civile non armata e non violenta, ho citato prima il corpo civile di pace della comunità, i ragazzi che vanno in zone di guerra, si chiama Operazione Colomba per la comunità, ma sono corpi civili di pace, l'istituzione dei corpi civili di pace, civili addestrati che vanno in zone di guerra, in zone di conflitto a fare interposizione non violenta. Chiaramente il servizio civile universale, chiaramente tutte le altre attività che si possono mettere in atto. E poi l'ultima rotta per il Ministero delle Pace è la giustizia e la cura, cioè intanto la protezione e la promozione dei diritti umani a tutti i livelli, locale e nazionale, e poi l'economia basata non sul concetto solo del profitto, ma l'economia di condivisione, l'economia che è quella che propone la comunità Papa Giovanni, l'economia civile, il professore Zamagni, l'economia di comunione che è quella che propongono il Movimento dei Focolari. Tutto quello che è economia e che non è però solo profitto, ma è promozione della persona.
13: Voi vi state impegnando tanto per rendere reale questa idea e renderla fattibile, quindi un percorso autentico. C'è ad esempio una campagna, ma ci sono anche altre iniziative, parliamone.
14: Le iniziative sono tante su tutto il territorio nazionale, sia di promozione della campagna sia di promozione della costruzione della pace. E cito soltanto, per così dire, che il Ministero della Pace è stato preso come esempio da portare avanti nel 2023 dalla Fondazione Fratelli Tutti, quando c'è stata la dichiarazione firmata da 30 premi Nobel sulla fraternità umana, che è avvenuta nel 2023 in Vaticano, e proprio in questa dichiarazione si cita il Ministero della Pace come una delle realtà da perseguire proprio per costruire la pace e la fraternità. Quindi sì, le iniziative sono tante su tutto il territorio, basta andare sul sito Ministero della Pace e si trovano tutte le indicazioni.
13: Io vorrei parlare con te di questo amore che tu e tua moglie condividete per la comunità Papa Giovanni XXIII, che vi ha aiutato a riscoprire la dimensione del dono come qualcosa di veramente, come ha arricchito questa esperienza alla vostra vita.
14: Noi siamo stati sempre vicini al volontariato, al discorso della solidarietà, e appena sposati abbiamo cominciato a fare affidamento familiare, proprio perché noi cercavamo un'esperienza che ci facesse vivere la nostra fede ogni giorno e non soltanto da cristiani della domenica per la messa, eccetera. In questo percorso di affidamento familiare abbiamo incontrato la comunità Papa Giovanni, le famiglie della Papa Giovanni e proprio il concetto della condivisione di vita. I membri della Papa Giovanni scelgono di condividere la vita con le persone che il Signore ci fa incontrare, i cosiddetti poveri o le persone con difficoltà, e quindi è nata la scelta per me e Nuccia, mia moglie, di realizzare una casa famiglia, cioè portare avanti una casa famiglia che è proprio la scelta della famiglia che accoglie, non è un istituto la casa famiglia della Papa Giovanni, ma è proprio una famiglia che accoglie. Noi adesso abbiamo soprattutto bambini con handicap e anche ragazzi che vengono da situazioni di famiglie con difficoltà, sempre attraverso l'affidamento familiare, attraverso la collaborazione da parte dei servizi sociali, chiaramente. E l'esperienza che possiamo dire, come dicevi tu, sì, l'esperienza che cosa ci dà? Io racconto la storia brevissima. Una delle nostre bimbe, che adesso ha 10 anni, è idroanencefala, cioè non ha il cervello, ed è stata abbandonata alla nascita. Noi l'abbiamo accolta proprio 2 mesi dopo la sua nascita, l'abbiamo presa dall'ospedale. Per la scienza medica lei dovrebbe essere un vegetale perché non ha cervello, e invece ci siamo accorti, prendendoci cura di lei, che non solo si rende conto di chi la prende in braccio, piange diversamente se c'ha un malessere piuttosto se è scocciata, eccetera, è rapita dalla musica, mio cognato è un maestro di chitarra, suona sempre per lei ed è estasiata dalla musica, ma poi ha riorganizzato tutta la nostra famiglia, chiaramente in funzione di lei perché ha bisogno di essere accudita, sempre bisogno di cura, ma è arrivata in un momento in cui la nostra famiglia attraversava un periodo veramente difficile e ha rimesso a posto tutti i nostri valori. Quindi io dico sempre che lei è venuta per salvarci, perché ci ha fatto uscire da quella situazione molto complicata, perché poi lei ci dava questo desiderio di vita, questo, perché lei si vede proprio questo suo desiderio di vita, di relazione, anche se in una maniera che non è verbale, che non è, insomma, ecco. Quindi sicuramente stare insieme a questi bimbi, nel nostro caso bimbi con difficoltà, ci ha aiutato a rimettere in ordine tutta la nostra vita e i nostri valori.
13: Grazie per questa testimonianza veramente toccante. So che siete presenti qui al meeting francescano del Mediterraneo con una parte della compagnia, con uno spettacolo teatrale anche.
14: Una delle attività della comunità Papa Giovanni sono le cooperative sociali, e qui in Sicilia c'è una cooperativa che si chiama Rola Formichina, che è sia educativa sia di lavoro, quindi sia inserimento lavorativo di ragazzi con difficoltà, ragazzi che vengono dal carcere per esempio, sia la parte educativa con un centro diurno. Domani pomeriggio in piazza Università ci sarà uno spettacolo dei nostri ragazzi del centro diurno che è sul tema della migrazione, e tra l'altro questi spettacoli sono sempre accompagnati da strumenti musicali che sono fatti con il legno dei barconi dalla nostra falegnameria, e quindi c'è un doppio valore, no? Ecco, c'è la musica che viene dagli strumenti realizzati con legno dei barconi e i ragazzi con disabilità che realizzano questo momento teatrale sul tema della migrazione.
13: Grazie mille.
14: Grazie a voi e grazie della fiducia. Grazie.
12: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
15: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Unifil conferma la morte di un casco blu di nazionalità serba a causa di gravi ferite riportate dopo che ieri colpi di mortaio hanno colpito la sua postazione di vicino Mariaoun nel Libano sudorientale. Feriti altri due caschi blu. La notizia arriva dopo che Israele e il Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui dal 22 di giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. Questa mattina però il Libano denuncia violazioni del cessate il fuoco nel sud del paese. Raid dell'esercito israeliano intanto a Gaza hanno ucciso 9 persone. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio scritto, dichiara che il nemico, gli Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. Intanto negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per Trump. La risoluzione è passata con il sì di 4 repubblicani, il presidente però può porre il veto. Trump intanto ribadisce i negoziati con Teheran vanno avanti e dice di voler incontrare Khamenei. La guerra in Ucraina. Dopo gli attacchi ucraini sul terminal petrolifero di San Pietroburgo non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson provocando 2 vittime e 9 feriti. L'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, 3 le vittime, 7 feriti e 7 vittime in un attacco nei territori occupati di Kiev, nella Russia occupata appunto dal Donetsk. Vittime della guerra per il controllo dei campi. Questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari di schiavi. Le vittime, un pakistano di 29 anni e 3 afghani pashtun di 28, 19 e 27 anni, erano incensurati e con regolare permesso di soggiorno. Sotto protezione, 2 braccianti scampati alla strage, ascoltati dai magistrati, saranno trasferiti in un luogo sicuro. Il tennis, 2 italiani in semifinale a Roland Garros, sarà la sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Berrettini invece si è ritirato nel secondo set con Arnaldi per un problema alla gamba. Già in finale Errani Vavassori nel doppio misto, oggi affronteranno King Dabrowski. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
4: Grazie davvero per l'invito, grazie alla cabina di regia che ha voluto invitarmi per questo incontro. Il primo brano che commento, il primo episodio che commento lo trarrò da I Miserabili, che ho già commentato, e gli altri 2 invece da lavori che ho fatto dopo, che usciranno il prossimo anno in libro, che sono un brano dal Cristo si è fermata Eboli di Carlo Levi e un altro brano da Mondo Piccolo di Guareschi, diciamo, Peppone e Don Camillo. Ora, perché diciamo io mi sono occupato di letteratura? Ma un po' perché io sono un economista che avrebbero definito gli economisti seri del passato letterario, che era per Pareto e gli economisti seri, matematici di inizio del Novecento, era una specie di offesa, di parolaccia, perché gli economisti seri erano quelli che parlavano con i modelli matematici e gli economisti letterari erano degli economisti che parlavano in prosa, come dice Pareto, scrivono romanzi e non fanno teoria, che era un modo in quel tempo, insomma, di scientismo, di positivismo, cioè fare soltanto prosa senza metterci un po' di numeri, un po' di matematica, era considerato un'offesa. Oggi è più o meno uguale, ma io ho una formazione, ho una mia carriera di economista dove ho fatto la tesi su la tesi in Italia sulla teoria dell'azione, poi ho fatto un dottorato in Inghilterra sulla felicità da Aristotele fino ad oggi in economia, e mi sono sempre occupato di idee, di filosofia, di etica, di storia dell'economia e del pensiero economico, e ancora lo faccio. Poi da una quindicina d'anni mi sono occupato di Bibbia, tutto di Antico Testamento, dei profeti, della Sapienza, e mi sono appassionato della parola, perché in fondo la Bibbia è un grande esercizio sulla parola e sulle parole, che sono cose serie. Appunto, talmente serie che la parola, cioè il culmine di questo umanesimo biblico, è il prologo di Giovanni, il Logos si è fatto carne. Questo Logos, che vuol dire tante cose, ancora non abbiamo capito esattamente cosa significhi, se è la sapienza, se è la parola, se è il verbo, se è chissà che cosa avesse in mente Giovanni, che usa la parola greca, ma lui è ebreo, che quindi però ha a che fare col discorso, col parlare, con quindi questo grande tema del verbo, della parola. Allora, occupandomi di parole, mi sono occupato anche di parole. Quindi sono tornato da adulto ad occuparmi di temi, di testi, di autori che non studiavo più. Ho sempre coltivato la letteratura, più come mio hobby che non come lavoro. Poi a un certo punto è anche diventato un pezzo del mio lavoro. Quindi oggi vi do questi tre assaggi così, dopo di me parlerà una poetessa vera, quindi lì farete un esercizio diverso. Come dire, qui si fa la grammatica, lì si fa la lingua, come quando ero ragazzo ho studiato francese per 8 anni, ma la grammatica e la sintassi. Poi andammo in gita scolastica a Parigi, mi chiese qualcuno che ha letto o no, sapevo, è totalmente incapace di parlare francese dopo 8 anni di grammatica. Cioè, questa è la differenza fra una poetessa e uno che parla di letteratura, no? Cioè, nel mio discorso sarebbe un po' fuori, con la poetessa entrate dentro questo mistero della parola di cui io parlo un po' da ospite, diciamo, ecco. Allora, cominciamo con I Miserabili. Dico solo questo, che poi anche l'introduzione al libro, cioè, perché se è vero che gli economisti hanno lasciato la parola da 150 anni, dalla rivoluzione neoclassica cosiddetta di fine 800, quando hanno lasciato la parola per i numeri, ma i letterati, gli scrittori, i poeti non hanno dimenticato l'economia, perché il mondo della letteratura è pieno di mercati, di denaro, di lavoro, di banche, di scambi. Quindi se uno va a cercare nei classici, per non parlare dei minori, se possiamo fare questa suddivisione, va a cercare l'economia, ne trova tantissime, perché quando gli scrittori hanno voluto parlare di vita, hanno incontrato l'economia, perché l'economia non è altro che la vita, è la condizione materiale delle persone, le passioni, il dolore, le gioie passano tantissimo per il lavoro, per il consumo, per la miseria, per la povertà, per la ricchezza, per... Quindi io ho trovato un'infinità, siccome pochissimi economisti si sono occupati di letteratura, ho trovato un campo totalmente, tanto che io due di questi scritti che sono nati in modo divulgativo li ho fatti diventare articoli per riviste scientifiche internazionali, perché volevo, diciamo, un po' aprire una sorta di economia narrativa come filone che non esiste, perché gli economisti non hanno nessun interesse per la letteratura, ma la letteratura ce l'ha per l'economia. Quindi questa è stata una buona notizia, diciamo. Ecco. Allora, cominciamo con I Miserabili. Ora io non posso, chiaramente, per ognuno di questi tre esercizi, farvi tutto il contesto dell'autore, del libro, del momento. Cioè, vi dico due parole, perché altrimenti facciamo solo questo e non entriamo nel vivo. Ma, insomma, Vittorio Hugo lo conosciamo, almeno fa parte della cultura media diciamo, dell'Occidente, che a scuola più o meno abbiamo incrociato Cosette, Fantine, i Thénardier, cioè tutti ci ricordiamo qualche scena, o fosse altro nei film. Conosciamo un po' meno l'inizio del romanzo, che è questo incontro tra il vescovo Myriel e l'ex galeotto Jean Valjean, che mentre Jean Valjean poi rimarrà protagonista di tutto lo stupendo, meraviglioso romanzo dei Miserabili, dei più bei romanzi che io abbia mai letto. Questo incontro è solo l'inizio, poi Myriel, questo vescovo, scompare di Digne, sulle Alpi, esce di scena perché inizia l'epopea di Jean Valjean. Però io mi sono soffermato nel mio commento sul primo libro dei Miserabili, sui primi capitoli, di questo incontro tra un vescovo santo, cioè a fine carriera, a fine vita, era vicino agli 80 anni, si capisce dal testo, e l'inizio della storia dei Miserabili e di Jean Valjean. Che cosa accade? Che Jean Valjean è appena uscito dal carcere dopo 20 anni, dove era entrato per aver rubato una pagnotta di pane. Già il contesto dice molto del libro, no? Cioè abbiamo a che fare con una storia di una giustizia ingiusta, che quest'uomo che aveva rubato da un fornaio una pagnotta di pane perché i figli di sua sorella stavano per morire di fame e lui non riusciva a lavorare, diciamo, ruppe il vetro, ha preso un pagnotto di pane e fece 20 anni di carcere, perché ogni volta che, come succede a volte che si entra in carcere per un reato, poi ci si rimane per altre cose. E quindi tutta la prima parte del capitolo è un racconto dell'animo di Jean Valjean, come è uscito da quel carcere, con una indignazione verso il mondo. Dice, certo, io ho sbagliato veramente, ho rubato quella pagnotta, non dovevo farlo, però anche la società ha sbagliato, perché mi ha fatto fare 20 anni per una pagnotta di pane, in stato di necessità. Quindi questa rabbia verso il mondo, come dire, mi ha rubato gli anni più belli, 20 anni della mia giovinezza passati in un carcere, eccetera, lo portano nella città dove arriva, di Digne, è vestito da ex galeotto, quindi non trova alloggio in nessuno degli hotel, aveva un po' di soldi che aveva portato con sé dal carcere, ma non riuscì a dormire perché lo cacciavano via, un po' la scena di Maria e Giuseppe a Betlem, non c'era posto per loro nell'albergo, no? Quindi arriva, ormai diciamo si era arreso all'idea di dormire, di passare la notte all'aperto, quando una signora gli dice, guarda, ma prima di rassegnarti prova a bussare alla porta del vescovo. Lui bussa alla porta e il vescovo, nel vescovo Myriel, che poi Hugo ci racconta tutta la storia di questo vescovo che era stato in Italia, aveva perso la moglie durante il periodo napoleonico, era diventato da ricco, povero, perché era famiglia nobile, che chiaramente fu, la rivoluzione francese fu fatto fuori, e da adulto ha la vocazione a diventare prete, e quindi ci racconta tutta la sua vita, come viveva in povertà, che andava sempre in giro a piedi, col mulo, mai con la carrozza, aveva dato tutto il suo episcopio per un ospedale, viveva in una casetta. C'è davvero un'immagine di Vangelo vissuto sul serio, no? Quindi questo arriva, bussa, e incontra questo volto diverso, che lo capisce subito che era un ex galeotto, lo invita a cena, come sappiamo, non lo fa dormire nell'ostello dei poveri, lo fa dormire a casa, e l'elemento decisivo è che quando lo invita a cena gli mette sul tavolo le posate d'argento. Io quando commento questo dico, non è che quel vescovo fosse così ingenuo da non capire che mettere posate d'argento a un ex galeotto così indignato col mondo, così arrabbiato, era un atto di imprudenza. E lì faccio un commento sull'imprudenza di quel tipo di amore tipico del cristianesimo che si chiama agape, che non è l'eros, non è la filia, è quell'amore imprudente che ti porta appunto a fare delle cose che sapresti benissimo di rischiare la vita, come, anche se non so quanto siano coscienti queste persone che stanno, diciamo, di questo tipo di distinzione delle parole dell'amore, quelle che stanno arrivando a Gaza con la nave, ma c'è un tipo di imprudenza agapica cosiddetta che fa parte dell'amore, diciamo, più importante della vita, quello che ha cambiato le cose, che ha dato la vita per liberare i poveri. Cioè, non c'è soltanto la prudenza tra le virtù cardinali, ci sono altre virtù che sono imprudenti. Appunto, se Gesù fosse stato prudente non sarebbe finito in croce, no? Cioè ha avuto un atteggiamento di totale imprudenza che ha a che fare con un tipo di amore come quello del vescovo Myriel, che appunto mette queste posate, chiama questo Jean Valjean, lo chiama Monsieur, signore, e dice lui, dice Victor Hugo che la sventura ha bisogno di considerazione, no? Quando tu ti trovi in una situazione di galeotto, se devi chiamare Monsieur, ti dà una... è un segnale stupendo, vediamo cosa, se lo trovo, cosa dicono. Monsieur, e dice così, dice Hugo, l'ignominia ha sete di considerazione. no? Queste frasi che sono stupende, no? E quindi mette queste posate, vanno a letto, nel letto di casa, con le lenzuola più elegante, più belle, e durante la notte inizia il tormento di Jean Valjean. Ripensa, dice, a quelle posate d'argento, luccicanti. Non resiste, si alza di notte, va nell'armadio, ficca nello zaino l'argenteria, attraversò il giardino, saltò il muro come una tigre e fuggì. Al mattino si sveglia la Madame Magloire, la domestica, scopre il furto, avverte il vescovo. E come risponde il vescovo? Prima domanda. Era nostra quell'argenteria? No, era dei poveri. Quindi se la sono ripresa. Questa è la prima risposta, no? E quindi dice, quindi apparteneva ai poveri. Chi era quell'uomo? Evidentemente era un povero. Punto. Chiuso il discorso. Dice, come subito siamo in un'altra logica, no? Ed ecco l'inatteso. Mentre stanno discutendo la Magloire e Myriel, bussa alla porta due carabinieri con al centro Jean Valjean per il bavero. Lo riportano. E che cosa fa Myriel? Sappiamo, no? Ah, eccovi, sono contento di vedervi. Come sarebbe? Vi avevo dato anche i candelieri d'argento. Perché non li avete presi? Avete preso solo le posate? Allora, dico, intanto faccio una nota qui, dico una nota, una scena che ci dice anche un'altra verità, che le frasi assolute del tipo non dire mai una bugia sono quasi sempre sbagliate. Questa è una bella bugia. Cioè, non, le bugie non si dicono, diciamo, dipende. Ci sono bugie che vanno dette in certi contesti, ai genitori malati, cioè ci sono delle bugie buone, no? E dai, vedrai che ti riprenderai, sai che... Però sono quelle bugie, diciamo, anche lì della agape, no? Cioè dell'amore. Allora, e qui abbiamo tutto un ragionamento che io faccio, che non vi ripeto perché devo fare altre due cose oltre a questa, sul dono dell'agape. Perché noi abbiamo il dono dell'eros, abbiamo il dono della filia e il dono dell'agape. Sono tre doni diversi. Cioè il dono che, dell'eros che è molto simile al forget, al dimenticare. Come sapete, questo gioco che c'è in quasi tutte le lingue europee, forget, forgive, perdono, cioè il perdono ha a che fare col dono. Mentre il dimenticare è un prendere, è un forget, non è un forgive. Quindi c'è una dimensione del perdono che è dire perdonalo, togliti questo peso, non ci pensare più, ti fa male non perdonarlo, perdonalo starai meglio, ma sei tu il centro. È un prendere per te, che è fondamentale, tutti abbiamo conosciuto il perdono dell'eros, che ci fa bene perdonare una situazione di grande dolore perché siamo meglio noi. E va bene, è un dono essenziale, ma non è l'unica forma di perdono. Cioè il perdono della filia, dell'amicizia, che è il perdono, che c'è già il dono, è già un forgive, ma è, come dice il Vangelo, fino a sette volte. Cioè ti perdono veramente, è un dono, ma questa è l'ultima volta. Se ti ritrovo un'altra volta sul telefonino, una chat con l'ex amante, finita. Ti do l'ultima possibilità, la famosa ultima possibilità. Anche il mondo è pieno di queste cose, nei rapporti familiari, nelle coppie, cioè che tu sei disposto veramente a credere nel rapporto per andare avanti. Non è un passato, non è un prendere, non è un dimenticare, è un investire ancora, ma sette volte, non 70 volte sette, come dice l'agape nel Vangelo. Quante volte dovrò perdonare? Sette volte? No, 70 volte sette, per dire sempre. Poi c'è il perdono dell'agape che ti dice, o meglio, lo dice a se stesso, ti perdono veramente e sono disposto a perdonarti ancora se lo rifarai. È ovvio che non devi dirlo all'altro per evitare l'incentivo a continuare a fare il disgraziato, però lo dici a te stesso ed è appunto i 70 volte sette di questo tipo di amore tipico del Vangelo, che quindi non solo perdona, ma dà anche candelieri. Ma perché? Perché, come qui dico, quando tu hai di fronte una persona malata, una persona che viene da 20 anni di carcere, una persona che ha subito tanta ingiustizia, perché quel perdono che tu gli fai per un atto ingiusto che ha fatto nei tuoi confronti, possa veramente curarlo e guarirlo, ci vuole un altro dono, un dono moltiplicato. Cioè il dono tradito si cura con un altro dono. Quindi tu mi rubi le posate, ti do i candelieri. Va bene? Questa è una dinamica che tutti conosciamo, con i figli, cioè che tu davanti a un fallimento in qualche modo innocente, io qui faccio tutto un tema sull'innocenza che vi risparmio, cosa vuol dire essere innocenti? Che non si sbaglia? No. Cioè che tu davanti a un errore innocente, legato al dolore, legato alla tua storia, alla tua famiglia, ai tuoi traumi, se vuoi, tu che sei dall'altra parte, evitare che quel perdono che diventi condanna a vita, cioè che da qui non esci più, ci vuole non solo il perdono rivolto al passato, ma il perdono rivolto al futuro. Ti dono anche i candelieri. Poi, io nel testo che qui non faccio, continuo l'analisi con il secondo episodio di Jean Valjean, che non vi racconto ora, che è Jean Valjean che esce con i candelieri, non solo con le posate, e fa qualcosa ancora lì di assurdo. Come vi ricorderete, ruba la moneta a Gervasino. Come mai? Un uomo perdonato due volte, che ha incontrato una luce così grande, incontra un savoiardo con la gironda che andava su, tipo Remy, chi della mia generazione che guardava in televisione, con la scimmietta e il cane, lo incontra e fa un abuso economico, gli ruba una moneta. Come vedrete, chi ha una voglia, quell'abuso economico, quel dolore, quel pianto disperato di un bambino innocente veramente, sarà il secondo salvatore. Che lui veramente termina il suo processo di conversione pentendosi per quello che ha fatto a Gervasino. E io lì faccio un ragionamento che vi risparmio su perché ci vuole anche Gervasino insieme a Myriel dopo 20 anni di grande dolore. Cioè l'innocenza conquistata di un vecchio santo e l'innocenza naturale di un bambino insieme. Però non ve lo dico così vi viene voglia di leggerlo, va bene. Ma non me, di leggere I Miserabili. E passiamo a Peppone e Don Camillo, che sembrano cose un po' dire il diavolo e l'acqua santa, non loro due, ma I Miserabili con Mondo Piccolo di Guareschi. Io ricordo che quando commentai Mondo Piccolo, della gente mi scrisse, dei miei amici, scrittori, anche persone in gamba, che mi disse: ma come fai tu, che sei un uomo che ha speso la vita, che spera quel poco che ho ancora la spendo, per un mondo, insomma, per un'economia diversa, per un mondo più equo, a commentare un fascista, un reazionario, un monarchico come Guareschi, no? Cioè che proprio l'immagine opposta, secondo loro, a quello che io, ai miei valori, no? Diciamo, della giustizia, dei poveri, si sarebbe detto una volta della sinistra, no? Cioè oggi non si capisce più cosa sia di destra e sinistra, no? Anche questo è uno dei tratti della modernità, della postmodernità, che queste categorie non dicono più niente, no? O troppo poco. E io dissi, quella per me fu una bella occasione per riflettere su una cosa, cioè sul rapporto fra autore e opera. Cioè io dissi a questo mio amico, che poi stimo, che è uno scrittore, dico: guarda, se tu mi fai questa critica, mi deludi perché non hai colto l'anima della letteratura. Cioè gli autori, quando scrivono, vivono una resurrezione. Cioè mettono nei loro personaggi tutta la parte maledetta che diventa parte benedetta. Vivono delle catarsi. Cioè io non so come fosse moralmente Mozart, ma Mozart è Mozart quando compone. Non, so che Melville picchiava sua moglie, ma poi c'è Moby Dick. Cioè, cosa voglio dire? L'opera non è la foto dell'autore, è la resurrezione dell'autore. Altrimenti non leggeremo niente, altrimenti avremo soltanto delle cosette così edificanti, delle belle storie morali che sono la foto dell'autore, per carità. E tutto lo scarto etico, morale, spirituale degli autori che diventa il capolavoro. Cioè si fanno con gli scarti capolavori, non con le belle emozioni romantiche, serali, che tu sei con te. Cioè quello sei in mezzo a una tragedia che tiri fuori. Quindi sicuramente Guareschi, dal punto di vista antropologico, è lontano da me, ma i suoi personaggi sono personaggi che dicono cose anche molto belle, nonostante Guareschi. Altrimenti faremo come fanno oggi in America, che distruggono tutte le opere che parlavano male di valori attuali del passato. Cioè quindi siamo dei bigotti pazzeschi, no? dei fondamentalisti, dei clericali. No. Quindi questo per me è il motivo che mi ha portato a leggere e a commentare Guareschi, perché Mondo Piccolo è molto di più di Guareschi, Peppone e Don Camillo sono un mito fondativo dell'Italia moderna, al di là dell'autore che aveva le sue idee su... Poi questo autore strano prese due querele, andò anche in galera, da De Gasperi e da Luigi Einaudi, cioè che non sono proprio dei comunisti, perché lui scrisse delle cose un po' offensive, per diffamazione, fu arrestato per un anno e mezzo, stette in carcere, Guareschi. Cioè non è che... Quindi, cioè, per il suo stile c'è anche, l'ha anche pagato con la carne e col sangue. Allora, di Guareschi vi volevo commentare uno dei primissimi racconti di Mondo Piccolo, no? Che è Il Proclama, che poi è stato anche ripreso dai film, che lui poi chiaramente con suo caratteraccio non gli piacquero i film con Gino Cervi e Fernandelle. Comunque questo a volte si vede anche nei film, in uno dei film. Perché l'ho voluto prendere? Perché ha a che fare con, visto che siamo qui in un tema che parla di maestri, ha a che fare con la scrittura. E io qui faccio una piccola premessa che vi leggo, perché l'ho scritta con attenzione, non voglio parafrasarla. Dico, la parola è all'origine della civiltà. L'Homo sapiens ha potuto fare cose straordinarie quando, forse 100.000 anni fa circa, iniziò a parlare. Il linguaggio ha facilitato e affinato la comunicazione dentro e tra i gruppi umani, quindi la cooperazione. In principio dunque era la parola. Dopo molto tempo la parola orale divenne anche parola scritta e con essa nacquero gli scribi, gli specialisti e i padroni della parola e chi sapeva tradurre le parole in segni detenne un grande potere. La maggior parte della gente continuava a parlare, ma solo una piccola elite sapeva anche scrivere. E allora tra la parola orale e quella scritta, tra i parlanti e gli scriventi, si venne a creare un fossato, un conflitto. Gli scribi poi inventarono le ortografie, le grammatiche, le sintassi, i verbi irregolari e i padroni della parola definirono quale fosse il modo giusto di scrivere e di parlare. La parola scritta era nata da quella orale, ma fu la scrittura a comandare sulla parola orale. Don Camillo, per vocazione e compito, stava dalla parte degli scribi, non dalla parte del popolo ignorante. Peppone era invece un uomo della parola parlata, del dialetto, non sapeva scrivere. Allora questo breve racconto mostra il conflitto che c'era e c'è ancora tra chi parla e chi, oltre a parlare, scrive. E scrivendo comanda su chi parla e basta. E io lì, appunto, come vi ricorderete forse dai film, o se avete letto questo libro, c'è Bottazzi, sarebbe Peppone, che fa dei proclami e appende per la città, con un sacco di errori di grammatica che il libro riporta, qui c'è scritto pazienza con due Z, eccetera, no? A senza H, e di notte Don Camillo passava con un lapis rosso e scriveva Peppone Asino su tutti questi proclami, no? Non è che li correggeva, scriveva Peppone Asino e poi scompariva. Bene, come fa il generale letterario di Guareschi, fa parlare Don Camillo con Gesù, no? Torna e dice Gesù, l'hai visto quell'asino di Peppone va scrivendo, non è una stupenda? E lì c'è un dialogo molto bello tra Gesù che rimprovera Don Camillo, dice ma non ti vergogni di far questo? Cioè che questo qui non ha fatto soltanto la quinta elementare, no? E tu ti permetti di umiliare uno che ha fatto la quinta elementare perché tu hai studiato, no? Allora io lì faccio, e quindi dice Gesù, mica è lecito pretendere che uno, il quale ha fatto solo la terza elementare, badi alle sfumature linguistiche. E io faccio un piccolo commento dove dico, in questo dialogo sul proclama di Peppone si concentrano temi che sono ancora al centro della giustizia, della scuola, del dolore dei poveri. I poveri, tutti i poveri della terra, quelli che Silone chiamava costima, cafoni, che ho anche commentato Silone in questa serie, hanno in comune un profondo e diffuso senso di inferiorità che nasce dall'incompetenza nella lingua ufficiale, soprattutto in quella scritta. E poi faccio un riferimento alla mia storia. Nel mio paesello ascolano, come in quasi tutti i paesi italiani, che oggi si chiamano borghi, una volta si chiamano paesi, perché noi ci piacciono molto le parole che strane, la gente parlava in dialetto, quasi tutti, ma soprattutto parlavano in dialetto i contadini, gli operai e i più poveri. Con i miei nonni Io parlavo solo in dialetto, anche con i miei genitori, perché non, anche se sono ancora vivi, perché non si entra se parlo in italiano. Il primo libro l'ho visto e letto a scuola, io, perché i libri nel mio paese stavano solo nelle case dei ricchi, non in quelle del popolo, come i miei genitori. Però in quel piccolo mondo, in quel mondo piccolo, bastava il dialetto e non mancava nulla. Ma ricordo ancora perfettamente l'emozione dei miei nonni, delle mie nonne, per non parlare delle mie nonne, completamente analfabeta, almeno mia nonna aveva fatto la prima elementare per fare la firma. Ricordo ancora che quando in un raro incontro con un signore dovevano iniziare a parlare in italiano, diventavano improvvisamente goffi e insicuri. Cioè sentivano tutta la loro ignoranza, che non emergeva quando parlavano in dialetto. Quindi dico quindi attenti, perché? Perché quella incompetenza veniva chiamata ignoranza. Siamo ignoranti, siamo cafoni, come dicevano le parole le persone di Fontamara. E quando i miei nonni parlavano in dialetto non si sentivano ignoranti. Non sapevano la storia dei babilonesi, non conoscevano le opere di Foscolo e di Leopardi, nell'algebra, ma conoscevano molto bene tante altre cose. E quando poi entravano in chiesa, lì si sentivano doppiamente ignoranti, perché non capivano bene l'italiano della predica, non capivano nulla del latino. Quindi dico, la religione ha aumentato le distanze fra scribi e popolo, non le ha ridotte. Da questa prospettiva, ha aumentato il fossato che separava i poveri dagli scribi, di chi parlava e basta, di chi parlava e scriveva. Ed è stato l'arrivo delle lingue scritte ad inventare la bruttissima parola analfabeta, perché nel mondo della parola orale nessuno era analfabeta. I contadini erano maestri della loro lingua, si sentivano a casa tra le loro poche parole ma vive, erano analfabeti solo nella lingua degli scribi. E tu oggi questo dov'è che lo vedi? Con gli immigrati. Cioè che si sentono improvvisamente ignoranti perché non parlano la lingua nostra. E quindi è quello che mi ha... E quindi dico, stiamo attenti perché l'arrivo dell'italiano dappertutto è stato anche un grande processo violento all'inizio. Perché ha trasformato le persone in analfabete. Prima una parola del genere non esisteva nel mondo orale, tutti sapevano parlare. Anche se poi l'altro giorno vedevo una trasmissione sul maestro Manzi che portò 1,5 milioni di analfabeti alla licenza elementare, 1,5 milioni grazie alla televisione. Cos'era la televisione quando è nata? Si vedeva una scena di una signora di 80 anni che imparò a leggere a 79 anni e leggeva lì quel fazzoletto nero delle vecchiette dei nostri nonni. Allora, è così. Quello che mi ha colpito, poi concludo e vado verso l'ultimo episodio, è questo, che dice a un certo punto Don Camillo, cioè quello che mi ha colpito è che a un certo punto dice Don Camillo a Gesù, dice, per fortuna che non mi ha visto, Peppone, e dice Gesù, ti hai visto sempre, era lì appostato. Però dice, perché non ha detto niente, dice, perché si vergognava. Come si vergognava? Perché, e poi diciamo, dopo io qui commento, perché lui veramente si sentiva asino. Questo è il punto. Cioè, Peppone asino, cioè Peppone si sentiva veramente un asino, perché il grande problema dei poveri è che poi interiorizzano queste cose. Quindi è ovvio, io non so scrivere, è ovvio che sono, quindi non aveva neanche il coraggio di protestare, di dire perché mi offendi, no? E quindi poi la cosa più interessante è come finisce questa storia, che dice Gesù, bene, devi riparare. E quindi Peppone divenne il correttore di bozze degli editti di Peppone, cioè che prima di pubblicarli li portava da Don Camillo che li correggeva e poi li affiggeva. No, perché dico questo? Perché Peppone e Don Camillo è anche un mito, dicevo, fondativo dell'Italia. Cioè che litigavano comunisti e cattolici, si prendevano anche a botte da maschi, alfa, come si dice oggi. Bene, però quando c'era il fiume che esondava il Po, andavano insieme a difendere Brescello. Cioè questa, anzi Ponteratto, il nome vero, un nome brutto che poi diventa Brescello nel film, cioè questa era l'Italia, che si litigava, ma c'era una, fino alla rivoluzione del consumismo, c'era una base più profonda, c'era una fraternità la vorremmo chiamare civile, più profonda, che veniva prima delle dispute politiche e ideologiche, che ci si sentiva in qualche modo legati, e quando c'era una crisi si andava insieme a reagire di fronte al grande fiume. Questo, diciamo, è il secondo episodio, che insomma non è niente di eccezionale, però volevo chiaramente ci sono sempre dei temi civili, economici, perché è anche il mio punto di vista, anche se poi nel tempo ho anche imparato una cosa, che io quando cominciai a commentare la Bibbia, ormai tanti anni fa, la mia preoccupazione qual era? Era questa. Io devo legittimare il mio entrare in un universo complicatissimo, perché la Bibbia, cioè, non so se avete un'idea di cosa significa commentare a Genesi, Giobbe, tal ebraico, il greco, il Talmud babilonese, cioè, che io poi non è che possiedo tutti gli strumenti necessari per fare questo, cioè ho un'infarinatura, ma non è che sono un tecnico dell'ebraico per entrare dentro il manoscritto masoretico, il codice di la lezione siriaca, cioè. Allora io come faccio a legittimare un mio entrare da professionista? Perché non è che io volevo fare il dilettante mentre faccio il professionista, quando faccio l'economista, di là faccio il giornalista. No, volevo fare una cosa seria, perché altrimenti non c'è, a 45 anni mettermi a fare il dilettante, anche no. Allora io, diciamo, cercavo di trovare sempre gli aspetti economici di quella roba lì. Quindi ero diventato una specie di cane da caccia di tutte le parole economiche dentro la Bibbia. Poi un giorno ho detto basta. Cioè, non è che posso usare la Bibbia come appiccapanni per le mie teorie economiche, no? Cioè, va anche rispettata. Cioè, quindi, se incontro l'economia ne parlo, se incontro altro ne parlo. Non è che devo soltanto ossessionarmi dal... Allora, anche questo con gli autori che poi ho commentato, tipo Carlo Levi, certo, c'è anche molta economia nel Cristo di Levi, ma c'è anche tantissima altra roba che non è... è anche molto più bella dell'economia, quindi cosa facevo? Scartavo tutto finché non trovavo l'economia, no? Anche perché l'economia è bella, ma c'è cose che sono ancora più belle, no? Quindi la povertà, la scuola, gli ignoranti, la lingua, il Don Camillo, qui diventa il tema del dono, quindi torno col metodo antico dell'inclusione, da dove sono partito, che è il tema del dono. In un episodio, De Cristo si è fermato a deboli, che sapete, insomma, un libro scritto scritto nel 1945, ma ambientato durante il confino di Carlo Levi, chiaramente antifascista ed ebreo, ad Aliano, che poi sarebbe, lui lo chiama Gagliano, questo paese della Basilicata dove sono stato due volte in fila, prima di scrivere queste cose, volevo un po' immergermi nel genius loci, insomma, prima di scrivere su Carlo Levi. Sono stato anche nei paesi, Gaglianello oggi completamente abbandonato, una specie di paese fantasma, impressionante, perché è stata una frana, cioè, tutto fa un po' effetto, la chiesa demolita, crollata, perché un po' entrare nel clima. Lui era piemontese, di famiglia borghese, medico, anche pittore, musicista, un uomo che era tutto fuorché, diciamo, qualcosa che fosse vicino agli abitanti di Gagliano, che erano quasi tutti analfabeti, eccetera. Però lui riesce a raccontare un anno di confino da quelle parti, proprio una specie di diario che attraversa tutto l'anno, il 34-35, in pieno, quindi è un libro sul fascismo, è un libro su tante cose stupende. E una delle scene, che è quella che commento qui, è la scena della predica della notte di Natale da parte di Don Traiella, che poi ho scoperto che si chiama Don Traiella, aveva un altro nome, che è stato veramente il parroco di Aiano, ho anche visto nella sacrestia dei registi che lui firmava col suo nome vero, no? Perché lui cambiava un po' i nomi, non troppo, un po'. Questo prete, che era stato un professore di teologia al seminario di Napoli, poi aveva avuto dei problemi di pedofilia, si capisce da alcune battute, e l'avevano praticamente mandato via, è diventato così un parroco di un paesino di montagna, ed era totalmente frustrato, beveva, era sempre ubriaco, è un vinto, per dirla con verga, non è questo prete una figura di... è un emarginato, è uno che veniva preso in giro un po' da tutti, anche se aveva un passato di uomo di cultura, allora ancora, e anche di pittore, tanto che era uno dei pochi con cui Carlo Levi poteva parlare ogni tanto, Bene, si arriva alla notte di Natale, dove si vede molto in questo contesto la differenza tra due parole che noi utilizziamo come sinonimi in italiano, ma non sono sinonimi, che sono regalo e dono. Cioè il regalo, qui è molto evidente che cosa erano i regali. Oggi è molto più sfumato perché siamo in un mondo molto diverso, ma fino all'età di Carlo Levi, quindi all'età dei miei nonni, questa differenza era molto chiara. Cioè il regalo viene da Rex Regis, è la regalia fatta dai potenti o ai potenti, non ha nulla di gratuità, è il dono obbligo, è il munus dei romani, cioè è ciò che tu devi fare perché sei in una situazione di dipendenza, di sudditanza verso un potente, o il potente, il faraone che ti fa una volta l'anno così l'elargizione, appunto munifica da munus, ma senza nessuna forma di gratuità. Mentre il dono è una, se vogliamo definirlo così, è una faccenda di gratuità, di libertà. Tanto che io faccio un commento sempre legato un po' al mio ambiente, dico: i miei genitori il dono non lo conoscevano soltanto i regali. Una volta ho chiesto, dico: ma voi per i compleanni ricevevate dei doni? Ma scherzi, mai, cioè, non esisteva l'idea del compleanno. Cioè, qualche noce secca, qualche fico secco per la Befana, era l'unica Invece conoscevano molto bene i regali, cioè le dovevano andare a portare ogni tanto nelle feste al padrone della frutta, delle cose, l'agnello, il pollo, e se non lo portavi erano guai. Allora questa è una serata, la notte di Natale del 34, dove si vede molto bene questo. Carlo Levi, e venne la vigilia di Natale. I contadini e le donne andavano attorno, portando i regali alle case dei signori, attorno in giro. Qui è uso antico che i poveri rendano omaggio ai ricchi e rechino, lui dice, i doni, io dico regali, che vengono accolti come cosa dovuta, con sufficienza e non ricambiati. Quindi io qui faccio un po' l'economista, che dico: questa bella teoria di Marcel Mauss della struttura triadica del dono, che donare, accettare e contraccambiare, forse vale per gli studiosi in alcune isole del Pacifico, ma non per i contadini, perché lì era dare e basta. Non c'era nessun ciclo del dono, finiva tutto lì. Dovevi dare perché eri povero ed era

Quel giorno bottiglie di olio, di vino e uova e canestrelli di fichi secchi. E i donatori si meravigliavano che io non li accettassi come una decima obbligatoria, ma che me ne schermissi e facessi in cambio come potevo qualche dono lui. Che strano signore ero dunque io, che non volevo per me la tradizionale inversione della favola dei re magi. Inversione, cioè non erano i magi a fare il dono ai poveri, ma il contrario, no? Ai poveri, cioè Giuseppe, Maria e Gesù. E dice, e si poteva entrare a casa mia a mani vuote. Carlo Levi, cioè era un illuminista, un riformatore, lui dice, come dire, diciamo, spezzò questa idea, qui non si portano regali, ve li faccio io, no? Questa è anche una grande immagine del, se volete, anche del cristianesimo, cioè che di un mondo di sacrifici, di offerte a Dio, ai potenti, Gesù diventa lui il dono, facendosi, come sappiamo, no? Dono in croce, che una, con immagini ancora tutta da scoprire. E allora, qui poi parlo delle donne in particolare, in tutta questa storia, cioè quello che ho scoperto lavorando sul Novecento italiano, questi libri, appunto Silone, Carlo Levi, c'è una sofferenza, un oceano infinito di sofferenza femminile nella nostra storia, di cui non si parla abbastanza. Cioè, tutti soffrivano, ma le donne tantissimo. Cioè, un destino di vita a fare figli finché erano fertili, senza possibilità di altra carriera che non fosse il convento, il monastero, per chi poteva, perché anche se non avevi la dote non potevi entrare nemmeno nel monastero, potevi entrare soltanto in conventi da quattro soldi. Perché i monasteri erano semplicemente la foto della società, cioè non è che tu potevi diventare benedettino se non eri ricco, potevi diventare cappuccino, ma non benedettino, perché era soltanto per le famiglie che avevano una buona dote da portare. Quindi c'è un oceano di sofferenza femminile immenso nella nostra storia, che ogni tanto viene fuori, ma troppo poco, e che spiega tante cose di oggi, alcune reazioni, perché qui è evidente, io quando penso anche alla mia famiglia, che bisogna andare su Marte, per vederlo, cioè di... Poi hanno trovato anche il loro modo, queste nonne, queste zie, queste di fare una vita a volte anche con qualche gioia, ma immersi in un mondo profondamente ingiusto di servitù. Erano loro le vere serve della gleba fuori e dentro casa, no? Allora, in questo contesto arriva la predica. Don Traiella non arriva, mezzanotte, arriva ubriaco, come accadeva in quel tempo, e dice, fratelli carissimi, qui ci vorrebbe l'attore, scusi, attori, insomma, fratelli carissimi, avevo preparato una predica veramente, mi sia concesso di dirlo con ogni umiltà, una predica bellissima, l'avevo scritta per leggerla, perché non ho molta memoria, l'avevo messo in tasca e ora, ahimè, non la trovo più, l'ho perduta, non mi ricordo più nulla. Come fare? E in questa specie di trance, dov'era tra l'ubriaco, a un certo punto comincia a parlare dal cuore e praticamente, innanzitutto, prima reazione, Don Luigino, no, che non è prete ma era il capo dei fascisti del paese, comincia, scandalo, scandalo, prete ubriaco la notte di Natale, e intona Faccetta Nera e escono tutti i fascisti dalla chiesa, no? Durante la notte di Natale, escono cantando Faccetta Nera. E allora, e lui comincia questa predica che dice, il divino infante è nato proprio in quest'ora per portare questa parola di pace, pax in terra agli uomini di buona volontà, ma voi siete malvagi, voi siete peccatori, voi non venite in chiesa, voi non fate le devozioni, bestemmiate, non battezzate i vostri figli, non vi confessate, non vi comunicate, perciò la pace non è con voi. Voi non sapete il latino cosa vuol dire pax in terra hominibus, ma vuol dire che oggi voi avreste dovuto portare un capretto in dono, secondo l'usanza, al vostro pastore, invece non l'avete fatto perché siete dei miscredenti. E poiché non siete uomini di buona volontatis, di bone voluntatis, non avete la volontà buona. Così non avete la pace e la benedizione del Signore. Quindi io non vi benedico. Portate al vostro padre quel capretto, pagate i soldi, pagate i debiti per i vostri terreni, che ancora gli dovete dall'anno passato,
Se volete

Che Dio vi dia la pace, che vi tenga la mano sul capo, che ispiri la pace nei vostri cuori, se volete che la pace torni e finisca la guerra. Tra parentesi. E quindi io qui concludo dicendo: il cammino della democrazia è stata una distruzione di regali per poter iniziare a fare i doni. Perché finché noi non siamo liberi di poter decidere a chi vogliamo fare un dono, ma siamo dentro il regno dei regali non c'è libertà. Siamo sempre dentro il registro dei servi e degli schiavi. E ogni volta che ancora oggi nei nostri rapporti sociali, lavorativi, religiosi, tornano i regali obblighi, stiamo tornando al mondo feudale. Finisco qui. Va bene.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitolo. Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una postazione vicino a Mariun. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata fra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington. Ma proprio poco fa la notizia che Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con quattro membri del partito repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. E intanto il leader supremo iraniano Khamenei, in un messaggio, dichiara: Stati Uniti e Israele hanno subito una bruciante sconfitta, ora vogliono seminare dubbio, disperazione e divisione. La guerra in Ucraina, dopo i raid ucraini sul terminal petrolifero di San Pietroburgo, non si fermano gli attacchi reciproci fra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo due vittime e nove feriti. L'esercito ucraino ha attaccato in Crimea, tre morti e sette feriti. E cinque persone sono rimaste uccise, in altre 11 ferite a seguito di bombardamenti russi nella regione di Donetsk. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte di quattro braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere due pakistani di 31 anni. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti, sfruttandoli e costringendoli a orari di schiavi. Sotto protezione i due braccianti scampati alla strage. È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa di Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà, rischia la condanna all'ergastolo. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. Satrapi viveva in Francia da circa 30 anni. Il film ottenne il premio della giuria al Festival di Cannes nel 2007. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della tua legge.
1: Sii buono con il tuo servo, e avrò la vita. Custodirò la tua parola. Aprimi gli occhi, perché io veda le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra. Non nascondermi i tuoi comandi. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti, in ogni tempo. Tu minacci gli orgogliosi. Maledetto chi devia dai tuoi decreti. Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi. Siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti. Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri, i tuoi precetti.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Apri i miei occhi, Signore, e vedrò le meraviglie della Tua legge.
2: Guidami nella Tua verità, o Signore.
3: A Te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in Te confido. Non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici.
4: Chiunque spera in Te non resti deluso. Sia confuso chi tradisce per un nulla.
3: Fammi conoscere, Signore, le Tue vie. Insegnami i Tuoi sentieri.
4: Guidami nella Tua verità e istruiscimi, perché sei Tu il Dio della mia salvezza. In Te ho sempre sperato.
3: Ricordati, Signore, del Tuo amore, della Tua fedeltà che è da sempre.
4: Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella Tua misericordia, per la Tua bontà, Signore.
3: Buono e retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie.
4: Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia, per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guidami nella Tua verità, o Signore.
3: Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo. Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. Egli vivrà nella ricchezza, la sua discendenza possederà la terra.
4: Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede.
3: Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni.
4: Vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, sono molti, e mi detestano con odio violento.
3: Proteggimi, dammi salvezza. Al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in Te ho sperato.
4: O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Volgiti a me, Signore, io sono povero e solo.
5: Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione cambia il buio in chiarore del mattino, estende sul giorno l'oscurità della notte. Colui che comanda le acque del mare e le spande sulla terra, Signore è il suo nome.
6: Splendore e maestà dinanzi a Dio,
7: forza e bellezza nel suo santuario.
8: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la Tua luce, perché illuminati dalla Tua parola camminiamo verso di Te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
7: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
7: Rendi

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: Benvenuti all'ascolto di Chiesa e Comunità. Due temi forti oggi nella nostra puntata: i giovani e la pastorale loro dedicata, e poi il carcere tra sovraffollamento e carenze, ma anche con l'impegno per questa realtà. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Partiamo dai giovani con Don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI. Buongiorno e bentrovato.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Si è da poco concluso il convegno nazionale di pastorale giovanile a Brindisi. Avete avuto delle giornate davvero intense, dedicate appunto a riflettere sull'evangelizzazione dei più giovani. Allora, da queste giornate, che cosa è emerso che l'ha colpita di più?
2: Penso che la cosa che mi ha colpito anzitutto sia stata il desiderio di esserci e di continuare a voler investire le energie e la passione per l'educazione e l'evangelizzazione, che può sembrare una cosa scontata, ma in realtà è il primo lato bello, ecco, di questo convegno. Cioè, alla fine di questi giorni, nonostante le questioni fossero impegnative di un certo calibro, anche da un certo punto di vista questioni pesanti, okay, profonde, sì, significative, ecco, ho visto da parte dei partecipanti il desiderio di esserci, di non tirarsi indietro, ma di continuare a investire, appunto, il desiderio di provare a sognare e immaginare come provare a evangelizzare e ad annunciare l'esperienza di Cristo anche alle nuove generazioni, anche oggi, in un contesto che porta dei segni di fragilità e di fatica.
1: Ecco, la trasmissione della fede non è più un percorso scontato, un processo scontato, quindi come è possibile far conoscere anche ai più giovani, ai più piccoli, insomma ai giovani, come è possibile far conoscere la fede?
2: Certo, i nostri vescovi, proprio al termine del cammino sinodale, al termine anche dell'assemblea dei vescovi della scorsa settimana, hanno sottolineato proprio questo che ha appena detto anche lei, no? Che la trasmissione della fede non è più un dato scontato, e il come un po' potrebbe essere una domanda come si può dire, un po' una domanda trabocchetto, perché sì, si potrebbe far pensare che danno una ricetta magica. Mi piace partire dal come per provare ad aprire due piste. Anzitutto il chi. Cioè, possiamo evangelizzare le nuove generazioni attraverso delle persone, e soprattutto persone adulti, giovani adulti, comunità che hanno fatto esperienza di Cristo. E quindi, anzitutto, questa domanda sul come evangelizzare le nuove generazioni ci porta a domandarci chi le evangelizza, e quindi diventa anche un primo obiettivo, un primo lavoro: formare. Con una formazione che è legata a un incontro, per far sì che l'incontro con il Cristo possa generare testimoni e adulti che con la propria vita, nei loro luoghi di vita e nella comunità cristiana, creando una comunità, possa raccontare, testimoniare, dire la bellezza del seguire il Cristo, del seguire il risorto. E questa domanda apre, secondo me, rispetto a questo, al come, apre anche a un'altra via che possiamo raccogliere da quello che abbiamo vissuto in questi anni. C'è un modo che ci è stato, secondo me, consegnato, che è quello della sinodalità, e dall'altra parte c'è un contenuto, che è quello del kerygma, orientato, ed è stata la conclusione del nostro convegno, orientato alla santità. La sinodalità e l'annuncio del Vangelo possono essere verificabili, ma non nella misura dei numeri, ma nella misura della santità. Cioè, il come possiamo evangelizzare passa attraverso la domanda del questa esperienza, quanto ha generato la capacità di vivere da santi nelle relazioni e nelle proprie, anche nelle proprie, diciamo, nella propria quotidianità. Una santità che chiaramente non è legata alla perfezione, non è legata neanche alla capacità della propria volontà, ma santità intesa come la capacità di essere aperti alla grazia, all'amore di Dio, che ti permette di mettere al centro l'esperienza del Cristo morto e risorto per noi, e che quindi ti porta a compiere delle azioni proprio a partire da questa esperienza.
1: Don Pincerato, c'è un evento però che richiama davvero tanti giovani, di solito, che è quello della GMG, che spesso è un po' anche uno spartiacque, no, nel cammino di fede. La prossima a Seul è una sfida un po' anche per gli italiani. Lei ha fatto parte di una delegazione della Conferenza Episcopale Italiana che è stata proprio in queste settimane in Corea del Sud per un primo contatto, ecco, che cosa è emerso?
2: È emerso che c'è una chiesa che si sta preparando, che desidera incontrare e aprire le proprie porte, e dall'altra parte è emerso che anche noi siamo chiamati a prepararci, ecco, a prepararci bene, sia dal punto di vista tecnico, ok,
1: certo.
2: Quindi prepararci in modo tale che possa essere una bella esperienza, prepararci dal punto di vista anche culturale, perché è un'altra cultura che ci chiede di non andare lì come un po' allo sbaraglio, e di prepararci anche rispetto all'aspetto dei temi tematici della fede, perché quello che stanno mettendo in campo tocca alcuni aspetti del loro vissuto. Infatti il tema "Coraggio, io ho vinto il mondo" declinato rispetto a verità, amore e pace rappresentano anche parte del cammino della storia della Chiesa coreana. Ecco, questo ci chiede anzitutto di prepararci, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche appunto culturale e di fede.
1: E allora quale preparazione per i nostri giovani italiani in vista di questa GMG di Seul dell'anno prossimo?
2: Anzitutto durante l'estate consegneremo un sussidio per gli educatori e anche per i giovani, in modo tale che nei prossimi mesi possano sentirsi accompagnati in questa scoperta, in questa ricerca. Chiaramente ci sarà un sito web dedicato e un'app che a breve verranno consegnati, proprio per rimanere in contatto sia nel momento della preparazione, ma sia anche dopo, quando, per chi parteciperà. E poi la preparazione si svolgerà ed sarà affidata al ruolo fondamentale e prezioso degli accompagnatori e degli educatori che conoscono la vita dei nostri giovani proprio lì nel territorio. Nell'anno nuovo ci sarà un appuntamento proprio per gli incaricati, in modo tale da conoscere e dare indicazioni più precise rispetto all'esperienza. A gennaio verrà consegnato invece del materiale per chi starà in Italia, in modo tale che possa anche gli italiani che vivranno la GMD in casa possano respirare un'esperienza simile a quelli invece che la vivranno in Corea. E poi ancora ci prepareremo per vivere l'esperienza lì, in loco, con Casa Italia, con la Festa degli Italiani, con probabilmente uno spazio espositivo in cui cercheremo di mettere a disposizione anche la cultura italiana nei confronti della cultura coreana e di quella di tutti i visitatori che passeranno di tutto il mondo. Ecco, di fatto è una preparazione che vede più step, più livelli, e che però si vede in cammino e in movimento.
1: Don Riccardo Pincerato, la ringraziamo per questa ventata di pastorale giovanile qui a Chiesa e Comunità.
2: Mi fa piacere, è un piacere.
1: E ora invece la realtà carceraria italiana, cui guardiamo attraverso la realtà della Casa Circondariale di Napoli Poggio Reale. Uno dei cappellani in questo istituto penitenziario è Don Enzo Miranda, già responsabile della pastorale carceraria della diocesi di Nola. Buongiorno Don Enzo.
3: Buongiorno a lei Elena, buongiorno ai vostri ascoltatori.
1: Vogliamo aprire una finestra sulla situazione nelle carceri italiane. Lei è cappellano a Poggio Reale, ci ha colpito una notizia, quella di una messa domenicale che non si è potuta celebrare per mancanza di agenti. Allora ci racconta che cosa è successo e anche qual è la situazione nel carcere di Poggio Reale.
3: Sì, in realtà le messe sono due la domenica mattina, dove si alternano alcuni padiglioni per i reati comuni che ogni 15 giorni vivono questa esperienza di culto. Domenica in realtà siamo arrivati lì assieme ai volontari, alle suore che operano nel carcere, e ci è stato detto che non era possibile celebrare la messa in quanto non c'erano gli agenti sufficienti per il servizio di scorta e di assistenza dei detenuti. È un problema che già noi conosciamo, con cui conviviamo ogni giorno in quella realtà, che la domenica diventa un po' più critica per ovvi motivi, per il personale a riposo e quant'altro. ma domenica scorsa si è toccata un po' la punta dell'iceberg e quindi abbiamo avuto disposizione di non dover celebrare. È qualcosa che non è raramente avvenuto sotto questo aspetto proprio concreto. Ogni giorno noi, ripeto, ci scontriamo con questa realtà dove c'è una difficoltà, un modo di sofferenza di operare anche degli operatori dell'amministrazione penitenziaria, in particolare gli agenti. Però domenica, ripeto, questo problema è esploso e quindi ci siamo trovati a non dover celebrare questa Eucaristia. Ecco, in realtà questo della sottonumero degli agenti a Poggio Reale, come in altri istituti italiani, è un problema che solitamente a inserirsi in altre problematiche di difficoltà, con un rallentamento dei vari servizi, non solo quello religioso, dell'assistenza religiosa, ma anche nel problema sanitario, nel problema pratico delle attività quotidiane. C'è una carenza di mezzi e di risorse umane a servizio di un istituto che in realtà potrebbe contenere 1.200-1.300 detenuti e ne porta quasi il doppio, ecco, con tutte le difficoltà oggettive. Pensi che c'è anche il problema che negli ultimi tempi molti detenuti che avevano bisogno di assistenza, si è dimezzato il numero dei detenuti pazienti per i servizi sanitari, sempre perché ci sono delle difficoltà oggettive, non solo nell'amministrazione della polizia penitenziaria, ma anche col personale sanitario e con i tempi stessi.
1: Quindi non hanno potuto ricevere le cure di cui avevano bisogno?
3: Sì, sono stati dimezzati il numero dei detenuti che magari potevano usufruire di quel servizio e successivamente questi dovranno ottenere questo servizio, però con rallentamenti e col problema sanitario che ovviamente è un po' più delicato, no? Come
1: certo,
3: si può facilmente immaginare. Poggio Reale purtroppo si inserisce all'interno del contesto della detenzione italiana con le sue criticità amplificate, non solo per il soprannumero e per le risorse umane e tecniche da mettere a disposizione, ma anche per una fatiscenza della struttura che è ultrasecolare. Ecco, il Poggio Reale è una realtà esplosiva per certi aspetti di un problema del carcere che non è tanto causato da chi vi lavora dentro, che lo fa con sacrificio e con zelo,
1: con dedizione.
3: Sì, ma il problema è a monte. Il problema è a monte perché, per esempio, nella questione della polizia penitenziaria, a fronte di agenti che vanno in pensione o che sospendono il servizio, non c'è un rifornimento necessario adeguato.
1: La realtà questa che ci ha raccontato di Poggio Reale, ma è una realtà insomma italiana.
3: Sì, è una realtà italiana dove a Poggio Reale c'è la sintesi di un po' di tutte le difficoltà dell'amministrazione penitenziaria in Italia. E il carcere, per come è concepito oggi dai vertici, dalle amministrazioni, dalla giurisdizione, è fallimentare. Il detenuto, come ricorda spesso un mio compagno,

0: Stato si pongono come nemici, si pongono come avversari, non perché il personale lo faccia, ma perché i detenuti acquisiscono questa percezione di uno Stato che diventa nemico, di uno Stato che reclude, di uno Stato che vuole ghettizzare chi ha commesso un reato. E oggi non si può più pensare al carcere come una soluzione dei problemi, dove chi commette un reato viene sbattuto dentro, mi scuso il termine forte, senza opportunità rieducative che gli permettano un domani di tornare nella società con una consapevolezza diversa. Tenga conto pure che da carcere a carcere ci sono dinamiche differenti, perché per esempio da Roma in giù noi come carcere, come istituti detentivi, viviamo anche l'esperienza della criminalità organizzata, e quindi molto spesso certe dinamiche, certe situazioni detentive rischiano di diventare quasi una sorta di università, di scuola della criminalità, dove chi magari entra con un reato minore rischia di uscirne fuori affiliato tante volte. Ecco, e c'è anche una visione del carcere dove non c'è consapevolezza di voler prendere decisioni adatte, decisioni consone, e non è un problema economico, c'è uno spreco enorme anche di denaro. Gli investimenti sul carcere non vengono distribuiti con una logica consona a quello che dovrebbe essere il ruolo rieducativo del carcere.
1: Don Enzo Miranda, come cappellani, quali compiti riuscite a svolgere all'interno del carcere? Cosa fate per i detenuti nel concreto, proprio per chi ci ascolta?
0: Sì. Innanzitutto vorrei sgombrare il campo da un equivoco.
1: Sì.
0: Noi non andiamo in carcere per convertire, come qualcuno crede, o per un domani portarli nelle parrocchie a essere proseliti. Il nostro servizio è un servizio di prossimità, di vicinanza, che fa riferimento al mandato di Gesù Cristo, no? Ero carcerato, in Matteo 24 ero carcerato e siete venuti a trovarmi, come in altri scritti biblici d'altro canto. E quindi il nostro lavoro di prossimità, di vicinanza alla persona, un servizio che viene svolto all'interno della struttura detentiva, ma anche fuori, in altri ambiti, delle pene alternative, nell'assistenza alle famiglie. In realtà all'interno del carcere il nostro è un servizio che spazia su più fronti. Noi provvediamo tante volte anche ai beni di prima necessità, detersivi, abbigliamento, perché molto spesso l'amministrazione non riesce a sopperire a queste necessità, e quindi come Chiesa ci facciamo carico, per esempio, con le raccolte di questi beni di prima necessità nelle varie parrocchie, con le giornate di sensibilizzazione. Certo, anche c'è il culto, la messa, le confessioni, le catechesi. Noi viviamo anche l'esperienza dei sacramenti primari, a volte celebriamo anche i battesimi, prime comunioni, le cresime. In questo periodo celebreremo le cresime, ma è anche e soprattutto un servizio, ripeto, di prossimità, di carità, che si pone a fianco alla persona che soffre, e che però si deve muovere su un filo molto sottile, che non è quello, fra virgolette, agevole delle parrocchie o dei centri Caritas o in altre strutture, ma è un servizio di prossimità e di carità che deve tener conto anche di dinamiche giuridiche, istituzionali, no? Di burocrazia, che spesso rallenta anche non solo il servizio della Chiesa, ma rallenta tutti i servizi all'interno delle strutture penitenziarie.
1: Don Enzo, cosa significa per un detenuto la partecipazione alla messa, e penso anche per gli agenti che magari la domenica sono al lavoro e si avvicinano comunque a quel momento? Che cosa significa vivere la messa dentro un carcere?
0: Ecco, se possiamo fare un esempio, è per un buon cristiano che attende la messa domenicale come un evento, l'incontro con Cristo, ma in realtà per loro, oltre a essere questa opportunità, c'è anche l'opportunità di vivere un'esperienza diversa rispetto all'ordinario, no? Un momento, tra virgolette, non di fuga o di evasione mentale, ma un momento di incontro, dove l'opportunità della messa diventa anche l'opportunità per incontrare non solo il prete, i volontari e le suore, ma anche in alcune circostanze, per esempio le celebrazioni a Poggioreale vengono animate da gruppi parrocchiali che arrivano dall'esterno, e quindi è un'opportunità anche di incontro, di un'evasione mentale e un'evasione dell'anima, tra virgolette, in cui il detenuto ha l'opportunità in quel momento di vivere un'esperienza

0: umana, che è tipica di ogni cristiano, è tipica di ogni persona, e quindi quel momento, quell'ora diventa tra virgolette un'oasi mentale oltre che spirituale, e per noi diventa un'opportunità anche di incontrarli in maniera plenaria, in maniera collettiva. E la parola di Dio, quello che spezziamo dall'altare assieme all'Eucaristia, diventa per noi anche un'opportunità per offrire loro di riflessione.
1: La ringraziamo davvero molto, Don Enzo Miranda, per averci aiutato a guardare a questa situazione.
0: Grazie a lei, Elena, e buona giornata a tutti quanti voi e buon lavoro.
1: Ed è davvero tutto per questa puntata, che vi ricordo potete riascoltare sulla nostra piattaforma Play 2000 nella sezione podcast. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e ringrazio voi tutti per l'ascolto. Buon proseguimento.
2: Chiesa e comunità.
3: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
4: Sono le 12:50.
5: È giovedì 4 giugno.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucciso un casco blu in Libano, nessun italiano coinvolto, dice la Farnesina. Hezbollah dice no all'accordo di cessate il fuoco fra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Raid incrociati fra Mosca e Kiev dopo che ieri l'Ucraina ha colpito un terminal petrolifero a San Pietroburgo. La Camera dà il via libera al disegno di legge sul nucleare. Il provvedimento passa ora al Senato, il via libera definitivo prima dell'estate. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro che indaga sulla morte di 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, il Medio Oriente, il Libano si continua a sparare e a morire nonostante l'annuncio giunto ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti fra Israele e Libano, al quale è arrivato però stamane il no di Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL attiva nell'area meridionale del paese dei Cedri. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri 2 soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Trump. La risoluzione tuttavia, adottata con 4 membri del partito repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il capo della Casa Bianca può porre il veto sul provvedimento se questo ottenesse anche l'approvazione del Senato. Timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina orientale sotto controllo russo. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica riferisce del pesante attacco questa mattina alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare. E sulla guerra in corso si distanziano le posizioni degli Stati Uniti da quelle dell'Europa e della NATO. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
3: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione, mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson, mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia. La Camera approva la legge delega sul nucleare, il testo passa ora al Senato. Noi sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Eccoci, buongiorno Antonella. Sì, via libera della Camera al disegno di legge per le delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana per Bonelli. Si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per alla difesa, un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o totalmente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 14 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde e l'indipendenza dai fossili. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Vittime della guerra per il controllo dei campi, questa è una delle piste seguite dalla procura di Catanzaro, che indaga sulla morte dei 4 braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino, un efferato omicidio che ha portato in carcere 2 pakistani. Le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti sfruttandoli e costringendoli a orari da schiavi. Sentiamo il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
5: L'evento è di una crudeltà inenarrabile. È un fatto assolutamente disumano, l'avete visto, perché l'avete visto tutti. Il fatto di aver dato una risposta in poco più di 3 ore significa che eravamo presenti sul territorio e che soprattutto è vero che avevamo acquisito vari filmati, però siamo non solo riusciti a identificarli compiutamente, però anche a rintracciarli nelle loro abitazioni e ad assicurarli alla giustizia. Questa è una soddisfazione davanti a una tristezza incredibile, perché quei 4 ragazzi, per come sono morti, hanno creato in noi, perché noi siamo tutti uomini, un vero e proprio shock.
1: Nuova tragedia sul lavoro questa mattina in Toscana. Un uomo di 34 anni, operaio di una ditta esterna, è morto mentre si trovava a lavoro in un'azienda di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava provvedendo alla sostituzione di una copertura in Eternit quando il tetto è crollato, facendolo precipitare al suolo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche il personale tecnico dell'ASL per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Dopo il maltempo di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni nelle regioni attraversate da pioggia e vento. Il passaggio dell'anticiclone in arrivo nelle prossime ore ci regalerà però un weekend soleggiato. Sentiamo Marco Bergamaschi.
6: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili, con 2 fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est, con nubifragi e temporali. Domani instabilità anche sul centro, con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì appunto e nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Sabato Papa Leone parte per il suo viaggio in Spagna. L'ultima tappa sarà uno dei luoghi drammaticamente più segnato dalle migrazioni, cioè le Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
7: Per i turisti è un paradiso, per i migranti la speranza di futuro dopo la disperazione che fa loro sfidare la morte fra le onde dell'oceano. L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo, per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín, per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà. Rischia la condanna all'ergastolo. È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi film Persepolis. Questa era l'ultima notizia, grazie a Roberto Damiate in regia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Apolide torna per la sua quinta edizione Apolide Drops, la rassegna impatto zero diffusa sul territorio del Canavese che porta la cultura fuori dai suoi luoghi abituali, attraversando montagna, paesi, castelli e arrivando a teatro per raccontare tre dimensioni della sostenibilità e gli impatti della cultura sugli stessi. L'edizione di quest'anno infatti inserisce tutte le sue iniziative in tre distinti filoni. Il primo è Apolide Drops Aria, la cultura può abitare la natura senza consumarla, sostenibilità ambientale, eventi in alta quota in luoghi naturali raggiunti con rispetto, incontri a impatto minimo dove il paesaggio diventa parte dell'esperienza. Il secondo filone è Apolide Drops Terra, la cultura tiene vivi i luoghi, sostenibilità territoriale, eventi in paesi, borghi, luoghi rurali, musica e incontri diventano occasione per attivare comunità e territori. E poi Apolide Drops Scena, la cultura può cambiare lo sguardo sul mondo, sostenibilità sociale, il teatro come spazio di parole, diritti e confronto. Artisti, attivisti e pensatori dialogano su temi che riguardano la società di oggi. La rassegna parte il 17 maggio a Castelnuovo Nigra insieme a Cristina Donà, nella cornice del Pian delle Nere, in piena fioritura dei narcisi, uno degli spettacoli naturalistici più belli nel Canavese. Continua il 31 maggio con I Ministri all'interno del Parco del Gran Paradiso, il concerto della rock band. Il 7 giugno si torna ai Musrai ad Alpette insieme a Maurizio Carucci degli Ex Otago. Il 14 giugno Drops al Parco Lago di Città di Ivrea, tocca a Margherita Vicario, mentre si arriverà per la prima volta il 20 giugno a Bosco Sonoro Valchiusa con Rachele Bastreghi dei Baustelle e poi il 21 giugno al Castello Sabaudo di Ivrea con Mille, la cantautrice. La rassegna si chiuderà il 23 ottobre a Cuornier al Teatro Pinelli con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Tutti gli appuntamenti musicali saranno all'insegna dell'incontro tra parole e musica con set acustici accompagnati da aneddoti e approfondimenti. Paola Cuniberti, direttrice artistica della parte musicale di Apolide Drops, dichiara: per la prima volta Apolide Drops si presenta come una rassegna che si sviluppa con continuità sul territorio. Il programma include tanti nomi amici che negli anni passati hanno già incontrato il Canavese, nuovi nomi che per la prima volta incontreranno i nostri territori. Siamo felici di tornare con nuove energie e con la speranza di continuare a rappresentare una risorsa significativa per il territorio.
0: Le parole della sostenibilità.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 4 giugno.
2: Sono le 13:21.

0: Sì.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
2: Sono le 13:35.
3: È giovedì 4 giugno.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È giovedì 4 giugno.
2: Sono le 13:50.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Christus.
2: Giovedì 4 giugno, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli delle 14, Hezbollah dice no alla tregua tra Libano e Israele mediata dagli Stati Uniti a Washington, proseguono i raid israeliani nel sud del paese, appeso a un filo intanto l'accordo tra USA e Iran per la fine della guerra. Al via oggi lo Utopic Fest 2026 a Rundine, cittadella della pace, dove il disarmo inizia nel quotidiano incontro di giovani provenienti da paesi antagonisti. In Malesia ha scattato il divieto di accesso ai social ai minori di 16 anni per il contenimento dei rischi legati all'uso del web. Bentrovati da Paola Simonetti in studio. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti nei colloqui in corso a Washington. Ancora attacchi israeliani nel sud del paese con la morte di un casco blu dell'UNIFIL di nazionalità serba. Intanto per l'OMS gli sfollati sono ancora oltre 120.000. La cronaca è di Michele Ravier.
3: La milizia sciita Hezbollah ha informato del rifiuto il presidente libanese a un qualsiasi accordo accettabile deve iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese, hanno aggiunto i miliziani. L'intesa è raggiunta al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori di Israele e Libano ospitati dal Dipartimento di Stato americano. I due paesi avevano concordato un rinnovo del cessate il fuoco subordinato alla cessazione dei combattimenti da parte di Hezbollah e dalle evacuazione di tutti i membri della milizia sciita dal settore del Litani meridionale. Proprio a sud, vicino a Marjaun, a sud-est, un casco blu serbo è morto a causa di ferite gravi. Per l'OMS, intanto, in Libano dal 2 marzo ci sono stati 3.468 morti e 10.577 feriti. Oltre 127.700 persone rimangono sfollate in 631 rifugi. Oltre 450.000 hanno superato il confine con la Siria.
2: Restiamo nell'area ma veniamo all'Iran, dove i risarcimenti economici e la revoca delle sanzioni restano gli ultimi ostacoli all'accordo sul nucleare con gli Stati Uniti. Forte per la guida islamica Khamenei, il colpo inferto dall'inizio del conflitto agli avversari. Sentiamo Edoardo Valentino.
4: La guida suprema islamica Mostaba Khamenei, durante le cerimonie per l'anniversario della morte del fondatore della Repubblica Islamica, ha sottolineato come la strategia del fronte avversario sia ora quella di alimentare pessimismo e disillusione tra la popolazione, alludendo ad una supremazia sul piano militare. Khamenei ha esortato i suoi cittadini a rimanere uniti e fiduciosi. L'imperialismo, guidato dagli Stati Uniti, ha detto, non dovrà minare l'identità del paese. Gli ultimi attacchi in Kuwait e Bahrain sono stati oggi fortemente condannati dall'Università di Al-Azhar, uno dei principali centri di insegnamento religioso dell'Islam sunnita con sede al Cairo. Per la prima volta dall'inizio del conflitto con l'Iran, negli Stati Uniti è stata approvata dal Congresso una risoluzione tesa ad impedire al presidente Trump di ordinare nuovi raid in assenza di un'autorizzazione del Congresso. Trump ha confidato ai suoi collaboratori di voler mantenere l'attuale cessate il fuoco e di essere disposto a prendere in considerazione una nuova campagna militare soltanto nel caso in cui i nuovi attacchi causassero la morte di militari statunitensi.
2: E dopo i massicci attacchi russi negli ultimi giorni, l'esercito ucraino ha lanciato raid su edifici disabitati a Simferopoli in Crimea. Il bilancio parla di 3 morti e 7 feriti. Lo riferisce il governatore dell'area nominato dalle autorità russe. Ma intanto, dopo mesi di stallo, la rimozione del veto ungherese apre la strada all'avvio della prima fase sostanziale dei negoziati di adesione all'Unione Europea per Ucraina e Moldova. E al conflitto è dedicato un festival internazionale, lo Utopic Fest 2026, iniziato oggi a Roma, in provincia di Arezzo. Tema di quest'anno, inquietudine, come custodire la scintilla dell'umano. A dare il via all'evento, la marcia per la pace da Arezzo a Rondine. E proprio in marcia Andrea De Angelis ha raggiunto il vescovo della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca.
5: L'inquietudine è qualcosa di positivo, perché vuol dire un insieme di domande, di ricerca, e l'inquietudine appunto è positiva perché avvia un processo, perché mette in ricerca, e quindi questo è un primo elemento positivo, riconoscere il valore positivo, capace di risorse, dell'inquietudine che può esserci nel cuore di ciascuno di noi e dei giovani.
6: Come presenterebbe Rondine a chi non la conosce?
5: La presenterei come una comunità viva, come un luogo di giovani, è un luogo dove non non si parla di pace, ma si costruiscono orizzonti, esperienze di pace, perché poi il lavoro è molto concreto, non è solo lo studio del tema della pace, ma è la convivenza di ragazzi, di giovani, per esempio, che vengono da paesi attualmente in guerra, basterebbe dire Ucraina e Russia o Palestina e Israele.
2: Veniamo in Italia, dove la vicenda dei quattro braccianti prima sfruttati e poi trucidati ad Amendolara in Calabria non è un caso isolato. In un anno gli episodi sono aumentati di almeno il 50%. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio.
1: Questa vicenda drammatica, crudele, il caporalato ha la sua chiave di lettura chiara e precisa. Il superstite, che aveva anche le mani ustionate, ha detto giustamente che avevano chiesto una contribuzione almeno onesta, no? Giusta, e la risposta è stata quella che abbiamo tutti sotto gli occhi.
7: Ecco, ma c'è voglia di fare profitti a tutti i costi, oppure anche gli agricoltori a volte sono costretti a redditi quasi da fame?
1: Se una cassetta, supponiamo, di arancio, di clementini costa o la vendo 50 centesimi, è chiaro che poi a catena ci sono tutta una serie di ingiustizie che si perpetuano e crescono soprattutto certe situazioni nelle zone grigie, si alimentano di omertà, di connivenze opache, di silenzi interessati, dove il controllo sociale è debole, dove il timore chiude le bocche, dove poteri criminali o paracriminali lasciano fare, orientano, tollerano, proteggono, lucrano, e la violenza non è sempre un urlo, a volte è una rete muta.
2: Esteso dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il regime di sanzioni contro il Sudan fino al 2027 a causa del persistente conflitto armato e della grave crisi umanitaria. Il provvedimento include un embargo sulle armi, divieti di viaggio e congelamento dei beni nei confronti di individui e identità coinvolte in atti di violenza o accusate di contribuire all'instabilità nel paese. Ci spostiamo ora in Malesia, dove il 1 giugno è entrata in vigore una normativa che vieta ai minori di 16 anni di aprire profili social sulle principali piattaforme, tra cui Instagram e TikTok. Una tendenza questa sposata già da diversi paesi nel mondo come Australia, Brasile e Indonesia. Sentiamo Lorenzo Giovanardi.
4: Stop ai social per i minori di 16 anni. È questa la nuova normativa entrata in vigore il 1 giugno in Malesia. L'obiettivo? Rafforzare la tutela dei giovani online. Le grandi piattaforme che registrano almeno 8 milioni di utenti, ad esempio Facebook, Instagram e TikTok, dovranno impedire l'iscrizione degli under 16 introducendo sistemi di verifica dell'età. Le regole sono chiare: adottare sistemi di sicurezza specifici per i minori e intervenire contro gli account non autorizzati. I canali digitali che non rispetteranno le regole rischiano ora sanzioni fino a 2 milioni e mezzo di dollari. Intanto Meta ha avvertito che un divieto generalizzato potrebbe spingere gli adolescenti verso spazi online meno controllati, mentre esperti hanno sollevato dubbi sulla tutela della privacy e sull'efficacia della misura. In diversi paesi, Australia, Brasile e Indonesia per esempio, la norma è già in vigore e la tutela dei minori online è di recente tornata al centro anche del dibattito europeo. Da Bruxelles, infatti, è arrivato nelle scorse settimane un richiamo a regole più severe rivolte alle piattaforme digitali accusate di creare dipendenze e alimentare disagi tra gli adolescenti.
2: Dalla fondazione di Bonifacio VIII alla recente visita di Papa Leone XIV, attraverso pergamene, documenti, busti e altri oggetti storici, la mostra La Sapienza e i Papi, allestita nell'Ateneo Romano e visitabile su prenotazione, ripercorre oltre 7 secoli di storia. Paolo Ondarza.
8: Una storia iniziata nel 1303, quando Bonifacio VIII fonda lo Studium Urbis, un percorso raccontato dalla mostra attraverso secoli, cultura, ricerca e dialogo tra l'Ateneo Romano e i pontefici. Per la curatrice Eliana Billi, il momento più significativo della visita di Leone XIV è stato il suo incontro con gli studenti.
9: Soprattutto il fatto che lui abbia fatto una riflessione sulla condizione di isolamento che spesso vivono i nostri giovani, condizione che tutte le università combattono.
8: Dalla stagione dell'umanesimo alla chiesa di Sant'Ivo, ideata da Borromini, dalla biblioteca alessandrina alla cappella della Divina Sapienza nel secolo scorso, la mostra racconta un legame mai interrotto, seppur tra vicende alterne. Alessandro Zuccari è il coordinatore del comitato scientifico.
10: Per me è stato un onore accompagnare il Santo Padre in questa visita, che si è mostrato interessatissimo.
8: La recente visita di Leone XIV si inserisce dunque in una storia lunga oltre 7 secoli.
2: È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che le news della Radio Vaticana tornano alle ore 15.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amici e amiche che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. L'unica risposta concreta in un mondo abitato di conflitti, di guerre, di crisi economica e sociale è considerare la pace azione. E questa è la scelta che ha fatto il Movimento Europeo di Azione Non Violenta, un movimento che nasce per sostenere l'Ucraina. Ne parlerò con Alberto Petracca.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Sì, il Movimento Europeo di Azione Non Violenta nasce proprio con lo scoppio della guerra in Ucraina, per sostenere la popolazione ucraina che viene purtroppo martirizzata da allora. L'obiettivo è quello di stare di vicino, insomma, stare vicino alla gente che subisce quello che, insomma, sta succedendo, quello che subisce.
1: Nel mese di ottobre siete stati in Ucraina per celebrare il giubileo della speranza lì in Ucraina e quindi incontrare la gente, prendere contatti con loro e portare speranza concretamente. Parliamo di questo bellissimo momento di grazia.
2: Noi siamo andati in Ucraina con questo movimento del quale fanno parte molte associazioni, molti gruppi ecclesiali e non, devo dire. Noi come Ordine Francescano Secolare abbiamo aderito a questo progetto e ci siamo recati proprio nel 2025, quando c'era ancora in corso l'anno giubilare, e siamo andati lì a passare tre porte sante, un pochino era quello l'obiettivo religioso, oltre che ovviamente incontrare la popolazione. Abbiamo vissuto questo momento di grazia veramente importante, perché incontrare le persone che vivono una sofferenza così grande significa imparare, ma significa anche creare relazioni. Quella è la cosa che ci teniamo di più, a cui tenevamo di più. E passare alle porte sante, mi creda, con gli allarmi che suonavano e le bombe che andavano, non è stata un'esperienza semplice, e abbiamo vissuto per pochi giorni quello che la gente vive da anni, insomma.
1: E ritornerete in Ucraina con un altro momento, Odessa. Adesso Odessa, manifestazione sempre promossa dal Movimento Europeo di Azione Non Violenta, che si svolgerà dal 25 al 28 agosto, proprio per aprire ponti di dialogo e promozione di percorsi di pace.
2: L'obiettivo è quello sempre di costruire la pace, perché la pace va auspicata, ma poi per la pace bisogna anche lavorarci, perché parlarne solo rischia di diventare un alibi. Così un dire sono stato bravo, ne ho parlato. A volte invece bisogna anche avere il coraggio di mettersi un po' in gioco. Quindi adesso siamo stati anche altre volte come gruppo, siamo adesso ancora 150 iscritti, vorremmo arrivare a 200 persone per dare un segno forte anche alla popolazione della città, della vicinanza dell'Europa, perché non saremo soltanto italiani, a loro, alle loro sofferenze, creare questo ponte di umanità. Quello che ci diceva il Nunzio Apostolico, che sarebbe l'ambasciatore della Santa Sede, ci diceva: i grandi del mondo sono anni che parlano ma non riescono a risolvere la situazione. Adesso o ci mettiamo in moto noi dal basso, oppure la pace vera non arriverà mai. Quindi c'è questo grande stimolo alla gente comune, alla gente semplice come siamo noi, di creare questi rapporti, questi ponti, di creare veramente dei rapporti che possano portare alla pace, indipendentemente da quello che poi i potenti possano decidere o fare.
1: San Francesco d'Assisi, cosa dovrebbe significare partire dal suo esempio per abitare, costruire la pace ogni giorno, come ha detto lei, con le scelte, con i gesti, con le parole, con l'azione?
2: San Francesco è stato il principe del dialogo, no? Il famoso incontro con Malik al-Kamil, lo conosciamo tutti, ne abbiamo parlato in tutte le salse, ma è proprio quello, l'incontro del diverso, della persona lontana, l'abbracciare chi è diverso, l'abbracciare chi ha difficoltà, l'abbracciare il lebbroso, la persona che ti potrebbe dare dei problemi, potrebbe sembrare lontana. Se vogliamo costruire la pace dobbiamo fare questo, non siamo chiamati tutti ad andare in Ucraina o a Gaza o dove sia, ma siamo chiamati tutti a creare questi ponti con le persone che incontriamo tutti i giorni. Il rischio è quello, ripeto, lo voglio ripetere perché credo che sia importante questo aspetto, il rischio è quello di parlare della pace e di non costruirla davvero. O ci mettiamo in gioco o diventa tutto un alibi. Mi scusi la durezza forse, però io credo fermamente questo.
1: E io ringrazio Alberto Petracca per essere stato con noi. Grazie di cuore.
2: Grazie a lei e buon lavoro.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 14:22.
2: È giovedì 4 giugno.

0: connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Ho il piacere di essere con Don Maurizio Patriciello. Ben trovato.
2: Grazie.
1: Don Maurizio, le chiedo di fare un salto, un viaggio nel passato e tornare ai suoi 30 anni, i suoi primi giorni nel quartiere Parco Verde. Che cosa realizza, che cosa sente?
2: La prima sensazione è stata di stupore, perché era di domenica quando sono arrivato il primo giorno e a messa non c'era proprio nessuno, nessuno, nessuno, nessuno. C'era solamente una vecchietta che però veniva dal centro del paese, non era del parco. E ho capito che bisognava cominciare, abbiamo cominciato con i bambini e abbiamo cominciato ad annunciare Cristo, Gesù che è via, verità, vita, che è libertà, che è senso dalla vita di ognuno di noi. Pian piano che passava il tempo mi sono accorto che tanti bambini a scuola non andavano e c'era la dispersione scolastica. Abbiamo cominciato a fare dopo scuola in parrocchia, tutte queste cose qua. Poi c'era da andare ad arrivare alle famiglie, ma tante volte le famiglie di questi ragazzi erano famiglie che erano in qualche modo implicate nel commercio della droga. E poi piano piano, di volta in volta, sono cominciati poi i tempi difficili. Abbiamo avuto nel giro di 20 anni più di 20 omicidi, ma tutti quanti nei pressi della parrocchia, quindi là siamo rimasti veramente sbalorditi per la cattiveria della criminalità. E così ci siamo ritrovati ad affrontare un problema per il quale almeno io non ero preparato. Ma il Signore ci è stato accanto, li abbiamo affrontati uno alla volta, sempre in comunione con la Chiesa, in comunione con le istituzioni, perché forse la carta vincente è stata questa, che da un lato io denunciavo il male, dall'altro lato però tendevo la mano, dicevo: ma io devo insegnare ai ragazzi ad avere fiducia nelle istituzioni, nella democrazia, nella magistratura, nelle forze dell'ordine. Se non mi aiutate voi, chi mi aiuta? Però quando le cose non andavano ero il primo a scagliarmi contro. Sconti non abbiamo fatto a nessuno, per la verità. E queste furono le parole che io dissi a Giorgia Meloni quando arrivò in parrocchia il 31 di agosto del 2023. Le dissi: Presidente, noi sappiamo applaudire e sappiamo fischiare, ma siamo stanchi di fischiare. Per cortesia, prendi i nostri applausi. E lei ha mantenuto la parola, tante cose belle sono accadute e, come ho sempre detto, io adesso ho il dovere di mantenere la parola data, e quindi il mio non è un giudizio sul governo Meloni in quanto tale, la mia è una testimonianza di quello che il governo Meloni ha fatto al Parco Verde a Caivano, e questo è sotto gli occhi di tutti, le cose belle che si sono realizzate sono sotto gli occhi di tutti, non si possono negare.
1: Una scelta che lo fa diventare a pietra d'inciampo della camorra e di tutte le forme di criminalità, che la scelta di anche partire dagli ultimi, di dare voce a chi non ha voce. La chiesa in uscita, l'ospedale da campo di Papa Francesco, cosa ha significato, cosa continua a significare per lei abitare questa prospettiva e farlo comunque anche insieme alle persone che all'interno della comunità hanno deciso di accompagnarla?
2: Per la verità un'altra chiesa non la conosco. Io non so se possa esistere un'altra chiesa. Se tu prendi la vita di Gesù, da quando comincia la sua vita pubblica dopo i 30 anni, è una vita che si svolge per le strade. Poi magari di sabato entra anche nella sinagoga, prende l'Antico Testamento, il profeta Isaia, lo legge, lo commenta, ma la sua vita si svolge tra la gente, nelle case delle persone, per le piazze, per le strade, e annuncia il regno di Dio. Per cui la celebrazione eucaristica è la ciliegina sulla torta, ma la settimana si svolge tra le persone, per cui io quasi ogni giorno sto nelle scuole dove mi invitano, ma ci vado volentieri perché ogni volta riesco a incontrare 200 ragazzi, 300 ragazzi, ma dove li incontri 200-300 ragazzi al giorno o due volte alla settimana? E per cui vado, e vado a titolo gratuito, e vado volentieri, non solamente in Campania, anche nelle altre regioni, per stare con loro, perché anche mi rendo conto di una cosa, che anche tante volte non tutti quanti riusciamo a, diciamo, entrare in sintonia con i ragazzi, e forse proprio il fatto di essere stato parroco al Parco Verde, di essere confrontati con le povertà più atroci, che me li fa comprendere e me li fa anche amare. Poi io stesso vengo da una famiglia molto semplice, mio padre era analfabeta, io lavoro 10 anni in ospedale, sono un caposala, per cui diciamo non abbiamo ricevuto grandi eredità dal punto di vista economico o altro, per cui mi sento uno di loro. E la gioia più grande è quando i primi ragazzi nostri sono laureati, Stefani che si è laureato, Adriano che si è laureato, Francesco che si è laureato e altri. Questa è una gioia grande, grandissima. 3 dei nostri ragazzi del Parco Verde sono diventati sacerdoti, oggi sono 3 parroci, altri hanno cominciato a lavorare seriamente. Ma insomma, quando dicono in questi quartieri c'è anche il bene, dicono una bugia, perché non è che c'è anche il bene, c'è soprattutto il bene. Per queste persone per bene, queste persone oneste, sono eroi, perché non è facile convivere gomito a gomito, magari nello stesso palazzo, sullo stesso pianerottolo, con un camorrista, con il boss del quartiere, con chi vende droga, insomma non è facile. Per cui mantenersi onesti in questi quartieri vuol dire veramente tanto. Io sono contento di essere con loro, sono contento di andare quando mi invitano, però adesso non saprei fare il parroco, diciamo, in una zona, o meglio, dovrei vedere anche nei ricchi una povertà diversa, ma siamo tutti quanti poveri, diceva Leon Blois, siamo dei poveri pellegrini, dei poveri mendicanti, diceva Lutero. Vedo le persone per quello che sono, dietro ogni persona vedo la sua fragilità, la sua grandezza, perché è creata a immagine di Dio, la sua immensità, ma anche la sua pochezza. Basta niente, basta un embolo che ci toglie di mezzo. Adesso io tra poco prenderò l'aereo, mi metto nelle mani di Dio. Quante volte un aereo parte ma non arriva a destinazione? Siamo nelle mani di Dio, siamo grandi, ma siamo veramente poca cosa, e questo ci fa mantenere nell'umiltà. Ricordiamo sempre che la Madonna disse: Padre Eterno si è innamorato di me non per le mie trecce, non per la mia bellezza fisica, ma per la mia umiltà. Ha guardato l'umiltà della sua serva, perciò d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
1: Ricollegandomi un po' a quello che lei ha detto e anche al tema di questa quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo, eredi di una ricca povertà, San Francesco sceglie il di meno, e nel di meno trova veramente la felicità autentica, che poi anche l'incontro con il Vangelo vissuto totalmente. E in una società dove invece si sceglie il di più che è poi quello che più efficienti, più veloci, e invece in realtà poi creiamo più disuguaglianze, più scarto ambientale, più scarto umano. Ritornare a contemplare la dimensione del di meno, cosa dovrebbe significare?
2: Ma intanto significa apprezzare poi le cose, perché io quando è che apprezzo? Adesso ho mangiato un arancino, l'ho apprezzato tantissimo. Svegliato stamattina alle 5, non ho mangiato, ero digiuno, per cui era veramente ottima, ottima, ottima. Quando diventa povero, Francesco, non è che lo diciamo per un modo di dire che diventa ricco, ma diventa ricco perché apprezza tutte le cose che c'è intorno. Cioè io apprezzo, ti ricordi quel famoso canto di Forza Venite Gente? Un grappolo d'uva, no? Quando è che tu apprezzi un bicchiere di acqua fresca? Ma quando hai sete? Se tu non hai sete, ma è normale che i vini più costosi non serviranno a niente. E allora noi giochiamo sempre in questi due estremi. Purtroppo noi siamo diventati così asini da apprezzare le cose quando non le abbiamo più. Si vedere la mia mamma adesso, pagherei tutto l'oro del mondo per averle per un solo minuto. Ma quando l'ho avuta, però, non sempre l'ho apprezzata. Pensa alla salute fisica, pensa al grande danno che fa il fumo di sigarette. Tutti quanti con la sigaretta in mano. Poi quando arriva il tumore al palato, al polmone, poi la smettono, ma intanto ormai è tardi. E quindi è così con la giovinezza. Quale ragazzo di 20 anni si rende conto di avere 20 anni? Noi ci siamo resi conto di avere 20 anni, quando 20 anni non lo avevamo più. Ecco, allora Francesco c'ha questo sguardo mistico, forse mistico vuol dire proprio questo, no? Questo sguardo mistico di guardare le cose per quello che sono, nella loro grandezza, nella loro piccolezza, ma anche come trampolino per un oltre. Ecco, io capisco chi non ha il dono della fede, per l'amor di Dio, ma non so se è colpa mia o se è una fissazione, può darsi anche che sia una malattia, non lo so, ma io il Signore lo vedo dappertutto. Stamattina accanto a me viaggiava in aereo una mamma col suo bambino piccolo piccolo in braccio. Io sto tutto il tempo a guardare sto bambino, era di una bellezza straordinaria. Quindi lo vedo nella vita che nasce, ma lo vedo anche nella vita che muore. Quando la persona si spegne, ecco, dica adesso si è spenta questa vita, e adesso che succede? Dove sta? Dove è andato? Poi l'uomo che cosa fa? In tutte le cose cerca una causa. C'è un omicidio, si cerca il movente, si cerca l'assassino. C'è un terremoto, si cerca di capire perché è arrivato in questa città piuttosto che in un'altra città. Succede di tutte le cose umane, noi cerchiamo una motivazione, ma è solamente dell'inizio di questa esplosione incredibile che è l'universo. E noi diciamo: no, è tutto avvenuto per caso. A me questi fratelli qua non mi convincono troppo, Dio sia benedetto così, ma io il Signore lo vedo dappertutto, in un fiore che nasce e in un bambino che scoppia la vita, in una persona che si spegne, che muore, lo vede nella gioia, ma lo vede anche nella sofferenza, perché se tu ai miei amici che hanno la SLA e che stanno inchiodati in un letto di dolore togli questa speranza della vita eterna, di questo oltre, che cosa rimane? Veramente rimane poca cosa. Allora dovremmo arrivare a dire che la vita è importante solamente quando è giovane, quando è bella e quando... No, sarebbe veramente un grave danno per tutta l'umanità. La vita è bella sempre, le stagioni dell'anno sono 4, io personalmente amo la primavera e l'autunno, e però è bella anche l'estate e anche l'inverno, ogni stagione ha la sua bellezza, e quindi è così anche la vita. E anche l'ultimo tratto di questa vita, quando sarà più pesante, quando avremo più limiti, è bella lo stesso. Vogliamo veramente solamente ringraziare il Signore per averci fatto questo dono immenso.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: toscane presenti nel Mediterraneo. Cosa significa per voi essere echi di pace nel Mediterraneo, aiutando proprio a recuperare la dimensione di valore, di senso autentico che caratterizza la mediterraneità, che parla di ospitalità, vicinanza, dialogo, armonia delle diversità, dimensioni che poi sono pertinenti proprio al Vangelo. Noemi.
1: Sì, allora, i punti carismatici e fondamentali del carisma francescano sono appunto la fraternità, l'accoglienza e le relazioni fraterne, e quindi queste sono le basi sulle quali tutti noi che siamo parte dell'ordine francescano secolare cerchiamo di mettere in pratica quotidianamente. Questo significa ovviamente allenarsi nelle nostre fraternità, quindi cercare di educarsi nella preghiera e con le azioni, mettendo in pratica il principio delle beatitudini, quello che è il nostro vivere concreto, perché lo spirito delle beatitudini è quello che ci guida come forma di vita. Questo significa poi nel concreto che ogni fraternità che è situata nel Mediterraneo è un piccolo circolo di educatori di pace che cercano di testimoniare la pace con azioni concrete. Stamattina proprio i nostri fratelli del Libano e di Nazareth ci dicevano come è una presenza silenziosa, è un lavoro costante che non risponde alla violenza con la violenza, che non risponde alle provocazioni con le provocazioni. In Libano in questo momento ci sono tante situazioni in cui c'è un attacco ai cristiani molto forte e nessun membro dell'OFS ha mai risposto sui social. Questa è una grande testimonianza. Quindi ecco, noi viviamo un po' il nostro spirito di essere uomini di pace, uomini pacifici, così come era Francesco, nel nostro quotidiano, nelle azioni della nostra vita, nel lavoro, laddove viviamo.
2: Sì, allora, per quanto riguarda la domanda, sinceramente avrei da dare diverse risposte, però preferirei di dare una risposta, perché tutta questa, cioè questo tema che state diciamo trattando questi tre giorni è connessi, rimanere connessi. Quindi questa è molto importante perché comincia ovviamente nella famiglia, poi in fraternità, perché San Francesco diceva che una fraternità è veramente una testimonianza di pace. Quindi in questo modo questi collegamenti che hanno fatto, perché io sono stato invitato questa volta da Noemi, e veramente mi ha toccato tutto cosa è successo qui, perché è un forum molto grande, ma è anche pieno di gioia. Quindi questo.
3: Quindi si tratta veramente semplicemente di donare un fiore all'orfanotrofio, dopodiché
0: drammatico è anche aver perso il senso della memoria, due guerre mondiali, tanti genocidi. Dovremmo avere il coraggio di fare i conti proprio con il nostro passato, di custodire la memoria, perché la memoria è anche legata all'etica. Però quindi non solo un ricordo così celebrativo, perché spesso facciamo ricordi celebrativi, ma un aiuto per costruire il nostro presente.
1: Sì, assolutamente sì. Soprattutto noi della parte ovest occidentale del Mediterraneo dovremmo in questo imparare tanto dai fratelli e sorelle che vivono all'est del Mediterraneo e che vivono nella parte diciamo asiatica. Proprio un po' di tempo fa parlavo con una sorella della Bosnia e Erzegovina, loro hanno vissuto insieme alla Croazia, al Kosovo, una bruttissima guerra poco più di 30 anni fa. E mi diceva come questo sforzo dell'ordine di invitare alla preghiera, che sembra una cosa effimera, invece è fondamentale, aiuti a mantenere vivo il ricordo di quello che è una guerra. Forse noi in Italia, nella nostra parte di Europa, di Mediterraneo, abbiamo dimenticato, diamo per scontate tante cose, che in altre parti del Mediterraneo invece non sono scontate. Essere stimolanti e stimolatori di momenti di preghiera, di azioni concrete è fondamentale, perché fa parte di quella che è la nostra umanità e soprattutto dobbiamo educare, e ci sforziamo di farlo più con le parole, con la testimonianza di vita, ad essere persone pacifiche, come dicevo prima, perché il rischio di una guerra con le armi è concreto, ma soprattutto stiamo vivendo da molti anni una guerra delle parole. Quando Papa Leone dice di essere disarmati e disarmanti, si riferisce più che altro al linguaggio, dice una grande verità.

0: Perché in Italia lo sperimentiamo, ad esempio, c'è una grande contrapposizione e molto, molto forte a livello di parole. Questo crea divisioni molto forti, crea il nemico, crea la paura, e noi ci sforziamo di fare il contrario. Siamo cristiani, cerchiamo di andare controcorrente, così come Gesù ha fatto e ci ha insegnato nel Vangelo.
1: Sì, allora, riguarda la domanda, l'Albania, anche se io non ho vissuto praticamente questo periodo, il regime comunista, ha avuto tanti preti, quindi sacerdoti, che li hanno proprio ucciso, sono tutti martiri, ma anche beati. Quindi vengo da un paese che ha sofferto abbastanza. Le ultime parole di questi beati, martiri, sono sempre: viva il Gesù, viva l'Albania, ma perdono tutti gli interrogatori e quelli, gli assassini praticamente, che li hanno ammazzato. Quindi veramente mi viene sempre una speranza quando penso a questa situazione qua. Un padre gesuita, Anton Lulli si chiama, lui era in carcere durante il comunismo, non è un martire. Quando è venuto poi la democrazia, lui ha perdonato il suo interrogatore, ma di più importante è la riconciliazione, perché questa ti porta poi ovviamente in una pace vivente. E per questo l'Albania adesso sta vivendo veramente una tolleranza religiosa molto buona, anche se noi cattolici siamo una minoranza.
2: La fraternità è un valore antropologico accessibile all'esperienza e alla ragione umana, che può e anzi dovrebbe essere affidata alla buona prassi politica, anche alla politica buona, come specifico e urgente compito. Da dove ripartire? Un augurio proprio per renderla veramente anche azione politica.
0: Allora, la fraternità è un legame spirituale tra persone che non hanno legami di sangue, ma si sentono fratelli e sorelle veramente nello spirito. La Fratelli Tutti di Papa Francesco ci dà delle indicazioni, soprattutto al capitolo 5, sulle buone azioni politiche. Da dove ripartire? Il grande patrimonio della Chiesa è dato dalla dottrina sociale della Chiesa, che è patrimonio dell'ordine francescano secolare, cioè tutta l'esperienza concreta di vita che poi si è sviluppato nel corso del Novecento fino ad oggi. Ripartire da quelli che sono il concetto di pace, il concetto di dignità della persona umana, di dignità del lavoro, di solidarietà. Tutto questo può contribuire a rendere concreto quello che noi chiamiamo fraternità, che per noi ha un significato specifico, ma che a livello laico potremmo definire fratellanza umana, che è anche inserito nella Convenzione dei diritti dell'uomo, quindi è un concetto che fa parte dell'uomo.
1: Sì, allora anche secondo me è molto importante sapere che noi francescani laici viviamo nel mondo, quindi questo vuol dire che possiamo anche, diciamo, di prendere qualche decisione politica, ma non si fa, diciamo, con poche persone. Ovviamente è necessario molto di collaborare, di avere un collegamento, lo leggo ancora con la tema sempre di essere connessi, così assolutamente si può fare nulla, perché abbiamo anche esempi qui che, da quello che ho sentito, facevano prima parte della politica. Quindi direi di sì, direi che possiamo dare il nostro contributo.
2: Grazie di cuore.
0: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Grazie a voi.
2: Dovevo fermare però Don Patriciello.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile. Dolfini, in Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, un accordo però bocciato da Hezbollah. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL. Un'altra guerra, quella in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto il controllo russo, pesante attacco stamani alla centrale termoelettrica della città che rifornisce l'impianto nucleare. Intanto sulla guerra si distanziano sempre di più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO.
2: È preoccupata Washington sul conflitto in Ucraina, lo spiega al Congresso americano il segretario di Stato statunitense. Mosca è sempre stata in grado di effettuare attacchi a lungo raggio, ma anche l'Ucraina è ormai diventata sempre più capace di colpire in profondità. Per questo, conclude Marco Rubio, è importante porre fine alla guerra perché è reale il rischio di un'escalation. In riferimento a quanto accaduto ieri mattina, droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di petrolio e una base navale a San Pietroburgo poco prima dell'inizio del Forum Economico Internazionale nella città portuale sul Baltico, che vede la presenza di numerose delegazioni, compresi quest'anno gli Stati Uniti, in cui poco fa la Russia ha annunciato la sovranità finanziaria. Sull'attacco a San Pietroburgo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invece esultato ricevendo la visita del Consiglio dell'Alleanza Atlantica. Sempre ieri l'Europa ha dato il via all'adesione di Kiev nell'Unione mentre il conflitto prosegue. Droni russi nella notte hanno colpito Kherson mentre l'Ucraina ha attaccato la Crimea. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Da sabato Papa Leone sarà in Spagna per il suo viaggio apostolico, ultima tappa alle Canarie, luogo di turismo ma anche drammaticamente segnato dalle migrazioni.
3: L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo Papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,06% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Vuoi? Ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Siamo ormai giunti al mese di giugno e nelle comunità parrocchiali fremono gli impegni e gli appuntamenti, i preparativi per i gresti, i campi scuola. Le parrocchie non si chiudono per ferie, anzi potremmo dire quasi che si aprono maggiormente, proprio a servizio dei ragazzi, dei giovani, ma a servizio anche delle famiglie stesse, che sanno di poter contare su questi luoghi educativi. Oggi vogliamo riflettere insieme e conoscere l'associazione Circolo Noi Oratori e Circoli, legata alla Conferenza Episcopale Italiana, legata alle diocesi, e vogliamo ascoltare direttamente dalla voce del presidente nazionale Don Luca Ramello cos'è l'associazione Noi, come si identifica, come si propone. Don Luca, buongiorno a te.
1: Un caro saluto a tutti, grazie.
0: Don Luca, puoi aiutare i nostri radioascoltatori a comprendere di che cosa stiamo parlando?
1: Per educare un bambino ci vuole un villaggio, e potremmo dire, ecco, che questo è l'assunto che tutti conoscono dell'educazione. Per fare oratorio, per fare circolo, per fare attività con le giovani generazioni occorre una grande forza condivisa. Ecco che nasce l'associazione Noi Oratori e Circoli, cioè una rete associativa a sostegno delle singole realtà parrocchiali in collaborazione con le diocesi. Come amo ripetere spesso, noi mettiamo un piede ben saldo nella diocesi in collaborazione con le diocesi, con i vescovi, con gli uffici di pastorale giovanile, e l'altro piede nel territorio del terzo settore, perché siamo ente terzo settore, per poter fare lavoro pastorale ma stando dentro il contesto sociale e civile, e ci permette di avere, ecco, una piena cittadinanza anche di fronte allo Stato nel rispetto delle leggi. Allora noi associazione lavora sia con la parte più educativa di accompagnamento, di sostegno, sia sulla parte anche più amministrativa, fiscale, assicurativa, così da poter vivere con passione apostolica e senso di cittadinanza trasparente le nostre attività. Siamo diffusi da nord a sud, 340.000 associati, divisi nei territoriali da Bolzano a Messina. È come un albero che affonda le sue radici e cresce, a un certo punto mostra la sua bellezza, la sua forza, la sua vitalità nella stagione dei frutti. Ecco che l'estate è proprio il tempo in cui il lavoro fatto nei mesi più freddi emerge nella sua bellezza, le attività estive. Come si diceva, usiamo termini anche un po' differenti, parliamo di oratorio estivo, parliamo di grest, parliamo di centri estivi, parliamo di attività nei ricreatori, nei circoli, perché l'Italia è un po' come la varietà dei vini, è molto varia e ogni terreno ha la sua specificità. Ecco, dietro però queste espressioni c'è un'unica grande passione, far sì che il tempo dell'estate non venga sciupato, ma venga vissuto in relazione con una comunità, mettendo in campo tutte le dimensioni dell'umano, l'intelligenza, gli affetti, la corporeità, con un annuncio chiaro, esplicito della fede. In tanti oratori e circoli in cui, soprattutto nelle periferie delle grandi città, ma anche nei centri più piccoli, avviene un incontro maggiore con bambini, giovani di altre culture e religioni, anche d'estate rimane alta la tensione dell'annuncio del Vangelo. Spesso, ripeto, in quanto cattolici noi siamo aperti a tutti, l'oratorio ospitale per tutti. E dunque anche l'incontro intergenerazionale, interculturale avviene soprattutto d'estate. Ricordo anche la mia esperienza, adesso sono anche parroco a San Mauro, ma quando ero in barriera di Milano a Torino, nella periferia, era molto interessante l'incontro con tanti bambini, ragazzi, adolescenti di religione islamica, e c'era anche un bel contatto con le loro famiglie. Eppure, ecco, venivano all'oratorio, erano chiare diciamo così, le condizioni educative messe condivise con le famiglie fin dall'inizio, eppure ecco, l'oratorio diventava spazio ospitale per tante situazioni. Ecco che allora l'estate non è un tempo che dice qualche cosa di diverso, lo dice con più intensità e con più profondità, ovviamente aumentano i numeri, aumentano così anche le proposte e aumentano anche le figure educative messe in campo, dai più piccoli e più che iniziano a fare gli aiuto animatori, gli animatori, fino ai ragazzi più grandi, gli educatori, gli adulti, e non dimentichiamo anche la dimensione degli anziani. L'oratorio estivo ha anche questo aspetto bello di far sentire la vita della comunità, che avviene anche durante l'anno, ma a volte un po' per insomma la limitatezza degli incontri, la fretta, gli tanti impegni, magari un ragazzo non riesce a cogliere la ricchezza della comunità. D'estate, nell'incontro con ragazzi più giovani, adulti, anziani, percepisce la forza di una comunità radicata sul territorio. Ecco perché l'oratorio estivo veramente è il frutto più bello, più sorprendente di un lavoro di un anno intero. E dico sempre, ecco, d'estate, come diceva mio nonno, mettiamo in cascina le scorte per l'inverno, cioè se è una bella attività estiva dai suoi frutti, ecco che a settembre si riparte con più slancio.
0: L'oratorio dunque, inteso effettivamente a 360 gradi, perché hai parlato di ragazzi, di giovani, di anziani,
1: sì,
0: perché tutti si ritrovano in casa, cioè l'oratorio crea casa e fa sentire a casa tutti i protagonisti.
1: Esattamente, casa è proprio una delle espressioni più forti, più belle che condividono anche proprio soprattutto gli adolescenti, che tante volte non si sentono a casa, magari, cioè non si sentono a loro agio magari nell'ambito scolastico, talvolta anche l'ambito sportivo molto competitivo non riesce a creare le condizioni ideali per farsi sentire a casa, alcuni non si sentono a casa con la loro famiglia. L'oratorio è proprio questo spazio non libero da regole e neanche lasciato al libero arbitrio, è uno spazio abitato, uno spazio custodito, ma non eccessivamente controllato, nel senso di lasciare spazio soprattutto agli adolescenti di esprimersi, di raccontarsi, esattamente quello di cui c'è tanto bisogno oggi, che possano aprirsi, essere se stessi e in questo sentirsi a casa fiorire, cioè tirare fuori il meglio di loro stessi. Il documento della Conferenza Episcopale Italiana sull'oratorio, l'oratorio dei talenti, aveva scelto esattamente questa formulazione: l'oratorio riesce a mettere in gioco i talenti di ogni ragazzo, di ogni giovane, e questo avviene quando ci si sente a casa. Penso così, se posso farlo, a un versetto biblico del Vangelo molto pregnante. Quando Gesù muore, affida Giovanni a sua madre e il discepolo amato a sua madre, e l'evangelista dice: e il discepolo l'accolse nella sua casa. E c'è taidia in greco, no? Che dice la dimensione fisica, e allora possiamo dire che l'oratorio è una dimensione fisica, attività, strutture, spazi, e dice la dimensione interiore del cuore, più psicologica, più degli affetti. E poi c'è la terza dimensione, che è quella propriamente spirituale, perché ripeto, l'oratorio estivo col suo tema educativo che di anno in anno si rinnova è annuncio di Vangelo. Quindi un sentirsi a casa dentro un'esperienza fisica, dove la corporità ha tutto il suo valore, che diventa relazione, amicizia, e che diventa possibilità di incontro con Cristo.
0: A tale riguardo ti fermo un attimo, Don Luca. Attingo dal bagaglio della Federazione Oratori Milanesi, la Fondazione Oratori Milanesi, che ha proposto qualche anno fa un inno: bella storia, io sarò con te. E credo che l'oratorio sia proprio questo, la garanzia di dire a ciascuno: io sono con te. Ascoltiamola.

0: Ecco Don Luca, io sono con te, è stata la canzone che abbiamo appena ascoltato, una bella storia proposta dalla Fondazione Oratori Milanesi, che anche questa si impegna proprio a servizio dei ragazzi in tutta l'area milanese, la diocesi di Milano. Una cosa è certa, Don Luca, dammi conferma o meno eventualmente, ma all'oratorio si viene indistintamente dal fatto che si creda o non si creda. I ragazzi sono quasi fieri di poter dire io vado all'oratorio, io gioco in oratorio.
1: Sì, questo con una condizione, che in quel quartiere, in quel paese, ci sia una passione e ci sia proprio questo sentire. Cioè, il problema di tanti oratori che fanno fatica è perché si è un po' sbiadita questa tensione. Sappiamo che in questo tempo la corporeità, lo dicevo prima, viene molte volte vissuta, a volte in maniera anche disordinata, in relazioni affettive, sessuali, e poi è la grande sequestrata delle relazioni invece più amicali, relazioni online, stare davanti a uno schermo. La corporalità invece è parte integrante, ecco, della nostra vita. Allora, la scelta di andare e stare in un posto ha bisogno di oggi di maggior slancio rispetto a quando la mia generazione poteva scegliere di lasciare i compiti, andare a giocare al pallone. Adesso occorre più slancio, perché c'è un altro fattore che rallenta un po' questa dinamica, è il tempo. Non perché non ci sia più tempo, ma perché il tempo è preso, spezzettato, disperso tra mille attività, e anche la percezione di poter fare più cose insieme. Allora, non è così scontato dire vado volentieri all'oratorio. D'estate tutto questo è più facile perché ci sono meno impegni, meno tensioni, e soprattutto perché gli adolescenti, adesso mi riferisco a loro, trovano in quel servizio, in quel ruolo, l'occasione per mettersi in gioco, per esprimersi in una forma che permette loro proprio di essere protagonisti. Ecco, allora lì viene più facile dire vado all'oratorio. Del resto, prova ne è che la formazione che facciamo come associazione non inizia, ecco, le ultime settimane prima dell'oratorio estivo del Grest, ma parte nei mesi precedenti, cercando di far diventare quello slancio dell'estate uno stile che accompagna quotidianamente anche il cammino durante l'anno. Allora lì sì, ecco, vado all'oratorio, diventa una passione, e per noi, come anche il tema di quest'anno evidenziava, diventa un legame. Cioè, dopo l'esperienza che io faccio da animatore, dentro quell'esperienza la speranza è che resti un legame, al di là dell'estate, un legame con dei coetanei, dei ragazzi alla pari, con delle figure educative più grandi. Mi piace ripetere che l'oratorio estivo finisce con l'estate, ma l'oratorio continua. Ecco, questa potenza del legame che poi accompagna nella vita. Infatti il tema dell'anno, ascoltando anche Papa Leone, di quest'anno, che insomma adesso stiamo già a metà, oltre all'intelligenza, la verità è un legame che unisce. Oltre all'intelligenza, un versetto di San Paolo ai Filippesi che richiama a qualche cosa che va oltre l'intelligenza, in riferimento ovviamente all'intelligenza artificiale, ma tutto questo dentro una dimensione di legame. La verità è un legame che unisce. Una frase che Papa Leone ha detto al giubileo dei giovani a Tor Vergata. Ed è straordinario, perché non c'è verità senza un legame. Io non posso conoscere, non posso stare al mondo senza un legame, dal fatto biologico che nasciamo da un papà o una mamma e cresciamo dentro una famiglia, ma viceversa, ai nostri legami è richiesta la verità, la profondità. Ecco, verità e legame, l'intelligenza di questa verità e di questo legame sono il frutto più bello dell'oratorio estivo. Quindi mi verrebbe da dire, dietro i balli, i giochi, il divertimento, le gite, il teatro, lo sport, l'informalità, i linguaggi che l'oratorio parla, dentro, in profondità, c'è questa grande visione. Verità, legame, intelligenza.
0: Io ti ringrazio di cuore, Don Luca, per questa panoramica che ci hai offerto. E ti domando una cosa prima di lanciare la canzone con la quale chiudiamo questa prima parte del programma, che sarà naturalmente una canzone dedicata all'estate, non possiamo non farlo visto che siamo proprio i primi di giugno. Se qualcuno fosse interessato, qualche realtà fosse interessata all'associazione, come è possibile recuperare notizie?
1: Allora, c'è il sito nazionale www.associazione.it con tutti i riferimenti, poi lì ci sono anche tutti i territoriali. La bellezza di noi associazione è che è radicata nel territorio. Territoriale vuol dire una parte di associazione legata a una diocesi. E quindi siamo in quasi tutte le regioni, e dove non c'è un territoriale ci sono dei territoriali vicini che possono seguire. Quindi chi volesse approfondire, chi volesse chiedere informazioni, chi volesse anche fare la prova di aprire, di tentare, può trovare tutte le informazioni. Noi facciamo anche questo accompagnamento perché, ripeto, per noi è importante il territorio per educare nella prossimità.
0: Ti ringrazio di cuore Don Luca, presidente nazionale dell'associazione Noi Oratori e Circoli, per averci dato questa panoramica per poter entrare anche nell'estate e comprendere che quanto tanti animatori, migliaia e migliaia di animatori, si apprestano a dedicare tempo, intelligenza, forze durante l'estate, talvolta sacrificando le proprie vacanze per dedicarsi agli altri, beh, nulla è improvvisato, ma tutto ha una storia. Tutto ha un legame. Grazie di cuore, Don Luca.
1: Grazie a voi. Buona estate.
0: Lanciamo la canzone dell'estate e subito dopo parleremo dell'oratorio di Altamura.

0: ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Cari radioascoltatori, come ogni mese desideriamo andare a conoscere insieme e in collaborazione con l'Ufficio Nazionale di Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana, andiamo a conoscere gli oratori, queste aree dedicate ai giovani che sono un fermento, un segno di vitalità e di speranza in ogni territorio. Oggi andiamo ad Altamura, dove Don Nunzio Falcicchio ci accoglie e ci presenta la realtà. Don Nunzio, buongiorno a te.
2: Buongiorno Don Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Don Nunzio, innanzitutto in che diocesi ci troviamo?
2: Siamo nella diocesi di Altamura, Gravina, Acquaiuola delle Fonti, in provincia di Bari. La parrocchia è la parrocchia del Santissimo Redentore, con l'oratorio dedicato a San Filippo Neri.
1: Cosa puoi raccontarci di questa tua esperienza oratoriale? Che ruolo ha, che significato ha per la comunità questa presenza?
2: L'oratorio che abbiamo appunto dedicato a San Filippo Neri, proprio per richiamarne innanzitutto la gioia dello stare insieme, l'allegria. Siamo in un quartiere della periferia di Altamura e l'oratorio è realmente un centro di incontro. Non uso la parola aggregazione perché non è un'aggregazione qualsiasi, è un incontro tra ragazzi, adolescenti, preadolescenti, giovani, ma anche con degli adulti. Quindi è un importante momento di comunità, fa parte un po' di tutta quella parte formativa della nostra parrocchia. Abbiamo aperto questo oratorio sin dagli inizi della costituzione della parrocchia e poi pian piano abbiamo anche le strutture, ma prima ancora delle strutture abbiamo fatto in modo che l'oratorio diventasse proprio l'opportunità per tanti del quartiere di incontrarsi. Siamo stati un po' artefici all'interno del quartiere nel creare questa opportunità di incontro, anche perché la parrocchia e l'oratorio sono stati i primi centri di comunità che sono stati creati, e poi pian piano il quartiere negli anni si sta ampliando. L'oratorio è nato difatti nel 2014, quindi siamo abbastanza giovani come esperienza, però posso dire che è abbastanza vivace.
1: Che cosa, quanti giovani raccogli? Come i giovani vedono questa realtà? Poi avremo modo anche di ascoltarne alcuni, ma giusto, per che impressione hai?
2: Io penso che l'impressione che ho è che molti abbiano trovato nell'oratorio un punto di riferimento. Hanno trovato degli adulti significativi, hanno trovato l'opportunità di incontrarsi, hanno trovato l'opportunità anche di avvicinarsi in una maniera anche un po' diversa all'aspetto spirituale. Conosciamo tutti un po' l'esperienza dei giovani che vivono oggi, ma sono tutti giovani che hanno sete e hanno fame. L'oratorio realmente diventa un ponte tra, come si suol dire, tra la strada e la chiesa, è frequentato anche da tanti bambini. Noi siamo un quartiere con, grazie a Dio, un tasso di natalità abbastanza elevato e quindi ci sono circa 700 iscritti tra bambini, giovani, adolescenti, adulti. Quindi è realmente l'opportunità di incontrarsi e anche di una dimensione di chiesa che educa all'umano.
1: Noi tra qualche istante avremo modo di ascoltare l'esperienza di Don Nunzio e di Martina, che operano all'interno dell'oratorio. E la gente della comunità sostiene questa iniziativa?
2: Sì, innanzitutto dedicando del tempo. Gli adulti della comunità, soprattutto i genitori, abbiamo impostato anche un po' tutto il cammino dell'iniziazione cristiana con l'impegno delle famiglie a vivere un'esperienza umana di fede in continuità con i loro figli, e quindi gli adulti sono innanzitutto presenti. Chiaramente vorremmo sempre di più tanti altri adulti che come dire, cercassero di un po' di tempo nella loro vita da dedicare, e questo è un tema che noi portiamo sempre all'attenzione, però anche in modo differente ci sono oltre a coloro che sono prettamente impegnati all'interno dell'oratorio, ci sono tanti anche adulti, ma io dico tutta la comunità che si coinvolge a volte anche per le iniziative che svolgiamo durante l'anno.
1: Allora io ti ringrazio innanzitutto, Don Nunzio, per questa infarinatura e questo sguardo generale su questa presenza nuova, relativamente nuova, che avete dentro la vostra comunità, e darei la parola proprio ai due amici che ci hai segnalato per lasciarci raccontare come vivono l'esperienza all'interno dell'oratorio a favore dei ragazzi e dei giovani. Intanto grazie di cuore, Don Nunzio.
2: Grazie Don Andrea e grazie a chi ci ha ascoltato.

0: cari radioascoltatori, dopo le parole di Don Nunzio che ci ha presentato l'orizzonte dell'impegno pastorale dedicato all'estate, agli oratori, vogliamo dare la parola a Pino Picerno, un animatore. Pino, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
0: Pino, cosa significa essere animatore all'interno di un oratorio secondo te? Com'è la tua esperienza?
1: Allora, stare con i giovani e utilizzare la loro energia per avvicinarci a Gesù, a Dio, è sicuramente una delle esperienze più belle che secondo me possa esistere. Se pensiamo che il futuro è dei giovani e crediamo in loro, altro non c'è che appunto dare fiducia e nello stesso tempo seguirli in un cammino, in un percorso che possa portare, insomma, chiamiamo, come dire, imitare, emulare quello che è il nostro, la nostra guida, che è Gesù. I ragazzi sono uno spirito di energia che inevitabilmente ti trascina e nello stesso tempo trascina anche l'intera comunità. Quindi come educatore in realtà io dico sempre sono più io che imparo da loro, perché il loro entusiasmo in tutte le attività e nel percorso che vada dalla preghiera allo stare insieme, anche al giocare, insomma, a fare oratorio nel vero senso della parola, però accomuna e unisce, diciamo, le varie idee di giovani, di ragazzi e anche di noi adulti.
0: Che cosa ti permette di vivere? Che cosa ti dà l'oratorio che altre realtà non ti danno, ad esempio?
1: Ma come ho detto prima, sicuramente l'entusiasmo dei giovani mi riempie tantissimo. Vedere appunto i loro sorrisi, insomma, la loro voglia di vivere e di cambiare il mondo mi arricchisce tantissimo e mi dà quella forza anche magari a fine giornata, dopo una bella giornata di lavoro, comunque di stare con loro. E sicuramente un'esperienza impegnativa, ma che riempie tantissimo.
0: In una battuta, che cosa auguri a un giovane che ti sta ascoltando, che sta valutando e pensando se mettersi in gioco per l'oratorio?
1: Mettersi in gioco per l'oratorio significa credere in se stessi e credere che quell'amico Gesù che da bambini, insomma, ci hanno insegnato un po' ad amare, in realtà esiste e che sicuramente quando arriviamo in un'età adolescenziale, più che credere, siamo predisposti, diciamo, ad allontanarci. Ma in realtà se viviamo l'amore, l'amicizia e viviamo anche l'intera comunità, ci rendiamo conto che effettivamente questo Gesù esiste, perché esiste nei gesti, esiste negli abbracci, esiste anche nelle difficoltà che nell'età adolescenziale si vive, ma avere la consapevolezza che in un certo senso siamo consolati da una parola, insomma, da quello che Dio ci trasmette, sicuramente ci fa andare avanti. Quindi credere innanzitutto in se stessi e credere che non siamo da soli, perché bisogna necessariamente vivere i sogni e far sì che questi sogni si realizzino, e che sicuramente però da soli non riusciremo mai a portare avanti.
0: Io ti ringrazio di cuore, Pino, per la tua testimonianza e diamo allora la parola all'ultimo testimone per raccontare che cosa significa vivere l'oratorio. Grazie, Pino.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Cari radioascoltatori, completiamo la presentazione della vita dell'oratorio di Altamura con l'intervento di Martina Patella e così ci lasciamo raccontare anche da lei l'esperienza che sta vivendo. Martina, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Cosa puoi raccontarci della tua esperienza in oratorio?
1: Allora, innanzitutto la mia esperienza, diciamo, è cominciata un po' di anni fa, diciamo circa 6-7 anni fa, inizialmente seguendo soltanto il percorso di

0: ho sempre trovata, diciamo, bene nel contesto, sia con gli altri, sia con gli altri collaboratori, sia proprio con i ragazzi con cui ho avuto modo di, con i ragazzi con cui ho avuto modo di approcciarmi. Se dovessi pensare, diciamo, a quello che ho vissuto, quindi, diciamo, sarebbe sicuramente un'esperienza senza dubbio, un'esperienza sicuramente positiva, insomma.
1: E quali sono le tue attività all'interno dell'oratorio?
0: All'interno dell'oratorio partecipo sia per quanto riguarda diciamo, la sfilata di carnevale, la nostra parrocchia partecipa alla sfilata di carnevale della città, quindi appunto nella preparazione dei vestiti, delle varie attività, ma anche degli stessi ragazzi. Sì, oppure anche ad esempio il villaggio di Natale, durante il periodo natalizio, dove partecipo sia in qualità di catechista, quindi aiutando gli altri ragazzi più piccoli a organizzare le varie attività, sia io stesso con varie attività, laboratorio di danza, insomma.
1: Qual è l'augurio e l'incoraggiamento che tu ti sentiresti di offrire a un ragazzo che desidera buttarsi nell'attività oratoriale?
0: Sicuramente quello di non avere paura, quindi magari limitarsi perché si ha il pensiero di non essere abbastanza pronti, di non essere in grado di poterlo fare, di poterlo affrontare, di sentirsi, diciamo, estranei a quel mondo, ma di utilizzare tutte le proprie capacità, le proprie forze, quello che si è imparato durante questi anni, sia anche quello che giustamente si imparerà, quindi senza porsi un limite, senza avere la paura di non poterlo fare, insomma, diciamo, non essere limitati da quel punto di vista, perché ognuno di noi ha delle proprie capacità, ad apportare delle proprie esperienze, quindi tutto è sicuramente ben accetto, non ci sarà mai nessuno che dirà che non sia abbastanza, che questo non va bene, che quest'altro non va bene, ma sarà sicuramente tutto utile a quello che poi si andrà a fare.
1: Allora, io ti ringrazio anche della tua testimonianza, daremo tra poco voce a un altro testimone che così raccontiamo insieme e descriviamo la vostra attività. Grazie di cuore, Martina.
0: Grazie mille a voi. Buona serata.
1: A te, grazie.

0: E ora vogliamo dare la voce a un'altra ragazza che può raccontarci come si vive, come vive lei stessa l'oratorio ad Altamura. Claudia, buongiorno a te.
1: Buongiorno.
0: Claudia, che cosa significa per te vivere l'oratorio?
1: Allora, da 5 anni a questa parte andare a frequentare l'oratorio della mia parrocchia è diventata quasi come andare in un luogo sicuro, andare a casa, perché ho instaurato rapporti con chiunque, con persone con cui non ho mai parlato e ho anche affrontato delle esperienze bellissime come quella del Giubileo a Roma la scorsa estate. E diciamo che è come ritrovarsi con gente diversa, ma stando bene, confrontandosi, anche affrontando temi molto difficili e pesanti, ma con leggerezza.
0: E cos'è che ti colpisce maggiormente?
1: Forse il gruppo che si è creato, nonostante la differenza di età, riusciamo ad andare tutti d'accordo e a stare tutti insieme, anche tutti i giorni, quasi tutti i giorni.
0: Quindi è un luogo di ritrovo per voi.
1: Sì.
0: Ti ringrazio di cuore allora. Auguri.
1: Grazie a te. Grazie.

0: Cari radioascoltatori, completiamo le testimonianze dei giovani che vivono l'oratorio di Altamura. Lo facciamo questa volta con Francesco Picerno. Francesco, buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Francesco, innanzitutto una caratteristica, tu credo che stia facendo l'anno di maturità?
1: Ho finito, sto al primo anno di università, ho terminato l'anno scorso le scuole superiori.
0: Perfetto, e hai la caratteristica di essere anche un batterista, so.
1: Sì.
0: Dov'è nata questa passione, da quanti anni la coltivi?
1: Sono più o meno 15 anni che suono la batteria come, insomma, singolarmente come strumento, poi andando avanti mi sono appassionato sempre di più alla musica in generale, ho imparato anche altro, però principalmente faccio questo, ecco, mettiamolo così.
0: Che cosa rappresenta per te e che cosa ha rappresentato per la tua giovinezza, anche per i tuoi tempi passati, l'oratorio di Altamura?
1: Tanto, perché ci ho vissuto tanto tempo, sia a livello, insomma, di catechismo, ma anche al di là di quell'aspetto più didattico, ma anche con esperienze fatte al di fuori della messa e del catechismo, quindi viaggi, uscite, anche conoscenza di persone che poi sono diventati gli amici che mi porto avanti ormai da anni.
0: Che cos'è per te l'oratorio?
1: Innanzitutto è un luogo di ritrovo e conoscenza, dove, diciamo, in pratica più concretamente conosci altre persone, però penso comunque che attraverso la conoscenza di altre persone hai modo sia di confrontare le tue idee con quelle degli altri e sia di conoscere meglio, insomma, la Chiesa proprio attraverso questa, insomma, conoscenza degli altri, mentre avere un contatto migliore con le persone, ecco.
0: I tuoi amici, dicevi, fanno parte dell'oratorio, almeno una parte dei tuoi amici l'hai conosciuta, sì, all'interno, sì, dell'oratorio, quindi l'oratorio come anche scuola di amicizia.
1: Sì. Noi abbiamo, più o meno dall'inizio delle scuole superiori, formiamo il gruppo giovanissimi. Da là abbiamo fatto attività come il campo estivo e, insomma, si è consolidata un'amicizia che poi è andata anche al di là di quello che era l'ambiente della chiesa, mi arrivava anche fuori, e poi sono amicizie che reputo molto importanti al momento per me.
0: Francesco, ti faccio una domanda, che cosa auguri ai radioascoltatori pensando al tuo oratorio? Cioè, merita frequentare l'oratorio?
1: Sì, è una cosa che auguro in generale più o meno a tutti i ragazzi, sia della mia età che soprattutto più piccoli in realtà di me, perché, insomma, quelli più piccoli di me sono all'inizio del percorso principalmente, quindi auguro di vivere in parte lo stesso percorso che ho vissuto io, perché è stato bello, formativo, secondo me, e quindi qualcosa che a prescindere in base alle persone può essere qualcosa di veramente positivo.
0: Allora io ti ringrazio di cuore e auguro a te, come a tutti gli amici di Altamura, di vivere fino in fondo la gioia e l'esperienza dell'oratorio. Auguri.
1: Grazie mille.
0: E saluto anche i radioascoltatori che ci hanno seguito in questa particolare trasmissione. E lasciamo la canzone dei giovani ai giovani. Grazie.
1: Ciao a tutti.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Le news delle 16, Paola Simonetti al microfono. I vertici di Hezbollah hanno definito il negoziato di...
1: In Blu 2000, news.
2: Pomeriggio da Pirachile Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah che lo definisce una sconfitta. Tra le vittime di ieri gli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL.
3: Il Dipartimento di Stato americano spiega che la tregua tra Libano e Israele è subordinata alla cessazione degli attacchi contro località israeliane da parte di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i membri dell'organizzazione sciita dal settore meridionale del fiume Litani. Ma stamane, con una dichiarazione ufficiale ripresa da Sky News, il gruppo militante islamico afferma di aver informato ufficialmente il presidente libanese Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba iniziare col totale ritiro di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto, oltre a una decina di vittime palestinesi per azioni israeliane nella striscia di Gaza, ieri sera un attacco a colpi di mortaio su una postazione UNIFIL al confine meridionale libanese ha causato la morte di un casco blu serbo e il ferimento di altri due soldati della forza di interposizione dell'ONU. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia ormai sotto controllo russo, l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica riferisce di un pesante attacco stamani alla centrale termoelettrica della città che fornisce l'impianto nucleare. Soddisfazione per l'approvazione della legge delega sul nucleare, intanto in Italia con la maggioranza hanno votato anche esponenti dell'opposizione.
4: Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà ovviamente la costruzione di centrali nucleari domani mattina, quindi, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto alla maggioranza che ha votato a favore anche Azione di Calenda. Si astiene invece Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle, soprattutto da Verdi e Sinistra Italiana. Tema dell'energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se non risponde parzialmente o totalmente alle richieste di Roma allo spazio fiscale e di circa 12 miliardi in 3 anni, ma viene accordato per accelerare la transizione verde da Palazzo Chigi Augusto Cantelli.
2: Il GIP del Tribunale di Firenze ha disposto la archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra e dunque anche del suo collaboratore. Soddisfazione dei figli dell'ex premier, la giustizia resta un'emergenza, commenta Marina Berlusconi. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB guadagna lo 0,15%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
7: Bene, io ho diviso questo mio intervento fondamentalmente in tre quattro tappe, che sono 3-4 passi a partire proprio dalla riflessione di Tommaso d'Aquino. Ho cercato di prendere alcuni aspetti che secondo me potevano essere illuminanti. Tommaso è sempre illuminante, ma ci sono degli aspetti che sono più illuminanti in alcuni momenti della storia. Ma prima di toccare dal vivo proprio una citazione di Tommaso, che poi ci guiderà, volevo partire un po' dal perché per noi è così decisiva la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Sapete, nell'arco della storia della Chiesa, più volte noi abbiamo corso il rischio di confondere la vita della nostra fede con altro. Ad esempio, farla coincidere semplicemente con una certa vita morale. Tu sei cristiano se vivi in quel modo. E in qualche maniera è così, ma questa è la conseguenza, non è il motivo per cui noi siamo cristiani. Un altro fraintendimento è quello di pensare che noi siamo credenti semplicemente perché condividiamo delle informazioni ortodosse su Dio, cioè una certa teologia. Quindi una morale e un pensiero. Ma il cristianesimo non è né una morale né un pensiero. Per noi il cristianesimo è la persona di Gesù Cristo e tutto si costruisce attorno alla persona di Cristo. C'è una conseguenza morale all'incontro con questa persona di Cristo, c'è una conseguenza che illumina anche i nostri ragionamenti, la nostra visione del mondo e della storia, a partire proprio dall'incontro con Gesù Cristo. Ma perché la persona di Cristo è davvero la grande chiave di lettura nella nostra esperienza di fede? Basta frequentare un po' i Vangeli per accorgerci che innanzitutto uno si aspetterebbe, quando legge i Vangeli, che i Vangeli contengano molta dottrina, molta riflessione, il che è vero, ma lo fa sempre, i Vangeli lo fanno sempre in una maniera molto concreta, molto esistenziale. Gesù stesso, ad esempio, per spiegarci le cose di Dio, i misteri di Dio, usa spesso le parabole. Cosa sono le parabole? Sono racconti reali, nel senso di situazioni molto concrete, che però rendono l'idea del mistero, rendono l'idea di che cosa il Signore vuole cercare di indicare attraverso questa storia. Il regno di Dio è simile a un granello di senape. Cioè, non è vero che il regno di Dio è un granello di senape, però questa immagine rende bene l'idea di come agisce il regno di Dio. È una cosa piccola che però con il tempo diventa affidabile. Quando questo chicco di senape cresce, diventa un albero, un arbusto, gli uccelli del cielo trovano riparo. Allora una persona ascoltando questa storia, specie per chi aveva davanti agli occhi dei granelli di senape, o immaginate quando Gesù parla della vite, dei tralci, del grano, immaginate tutti quelli che lavorano la terra, come riescono subito a comprendere il ragionamento che Gesù vuol fare, dicendo un contadino ara il suo campo, ci butta del seme, dorma o vegli, di notte o di giorno, quel seme cresce come egli stesso non lo sa. Allora un contadino davanti a questa storia dice: caspita, è vero, succede così, io faccio la mia parte, ma poi accade misteriosamente qualcosa nella vita della natura, nella vita della terra, nella vita del seme che ho seminato, dove io stesso non c'entro più nulla. È una potente immagine che Gesù usa per spiegarci che c'è una grazia misteriosa che opera dentro di noi. Di notte o di giorno, che noi dormiamo, vegliamo, questa grazia cresce in noi, come noi stessi a volte non riusciamo a comprenderlo, a capirlo. E quindi è vero che quando noi leggiamo i Vangeli, quando leggiamo la storia di Gesù, quelle storie, quell'approccio che ci danno i Vangeli, emerge soprattutto la persona di Gesù come la cosa più interessante. Ancora voglio citarvi il Vangelo di Marco. Quando tu leggi il Vangelo di Marco, non so se vi è mai capitato di leggere Marco dall'inizio alla fine, cioè di fare una lezione continua, una lettura continua del Vangelo di Marco, a un certo punto ti viene l'affanno, perché Marco insegue Gesù, lo descrive che entra in una parte, che esce dall'altra, che fa delle cose. Raramente Marco si ferma a dirci che cosa dice in quei luoghi, che cosa fa in quei luoghi proprio in termini intellettuali. Entrò nella sinagoga e si mise a insegnare, ma non ci dice niente di che cosa ha fatto in termini di discorsi. Però subito dopo aggiunge che c'era all'interno un indemoniato e questo indemoniato si scontra con Gesù e c'è un esorcismo, c'è un miracolo, c'è un segno. Ecco, tutto viene sempre riportato alla persona di Gesù. Gesù è più interessante persino dei discorsi che fa. Gesù è importante delle sue parole, è più importante delle sue parole, è più importante anche di una proposta concreta che egli indica ai suoi discepoli. Pensate quando Gesù fa tutto il discorso sul perdono, e lì diventa così radicale la richiesta di misericordia e di perdono che a un certo punto i discepoli, dopo questa esagerata sottolineatura di Gesù rispetto al perdono, dicono: Signore, aumenta la nostra fede. Ecco, questo è, credo che sia un aspetto molto importante per noi, cioè rimettere al centro la persona di Cristo. Perché è bello, è bene dirlo ad alta voce? Perché oggi pomeriggio io vorrei sottolineare questo aspetto? Perché il nostro modo di essere Chiesa a volte esclude esattamente la persona di Cristo. Noi possiamo costruire esperienze ecclesiali attorno a valori cristiani. Possiamo costruire esperienze ecclesiali attorno a delle battaglie giuste. Possiamo costruire delle esperienze ecclesiali attorno a una certa sensibilità. Per esempio la famiglia domenicana porta avanti un carisma e quindi anche una certa sensibilità. Si può costruire un'esperienza ecclesiale attorno a una sensibilità. Ma è la cosa più interessante, cioè noi siamo Chiesa per questo? Siamo Chiesa perché condividiamo semplicemente dei valori, delle idee, una certa sensibilità? O siamo Chiesa perché la cosa più interessante per noi è la persona di Gesù Cristo? Sapete, ci si accorge subito della differenza, perché quando Cristo è presente, cioè la persona di Cristo è presente in una certa esperienza ecclesiale, lo si vede dai frutti dello Spirito. Le persone sperimentano gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, ancora sperimentano comunione, crescita della propria santità, attrazione. Gesù non ha bisogno di pubblicità per attrarre, ma quando lui è presente, misteriosamente si crea una folla intorno a lui. Allora, se tante volte le nostre esperienze ecclesiali non sono più attrattive, a volte perché la presenza della persona di Gesù è diventata secondaria, è diventato primario altro. Le logiche del nostro stare insieme, tutte cose che non per forza devono essere negative, possono essere anche lodevoli, ma perdono di vista il focus, la cosa più importante. E voi sapete, questo ce lo insegnano i santi, che il demonio ci tenta in diversi modi. Il primo modo, quello più banale, il male, ci fa fare il male. Man mano che una persona comincia a crescere in una certa vita spirituale, il male non può più mostrarsi semplicemente come male, perché ha perso tutto la sua seduttività. Allora deve davvero essere un angelo di luce, deve travestirsi di bene, travestirsi di luce. E così a volte ci lascia un sacco di cose religiose. Ci lascia le nostre fissazioni, ci lascia i nostri abiti, le nostre preghiere, le nostre prassi, le nostre abitudini. Però ci toglie l'essenziale. L'essenziale è la persona di Cristo. Ora, quando noi diciamo la persona di Cristo, stiamo parlando di qualcosa che è così importante, così grande, così decisivo, che per noi cristiani e cattolici abbiamo un luogo specifico dove noi sperimentiamo in maniera primaria la persona di Cristo, che è la vita sacramentaria. Nella vita sacramentale noi tocchiamo in maniera esperienziale la persona di Cristo, in tutti i sacramenti. Ma c'è un sacramento in particolare, che è il sacramento dell'Eucarestia, che più di tutti gli altri sacramenti ci fa fare l'esperienza della persona di Cristo nella sua presenza. E quindi, che cosa ho voluto dirvi attraverso questo discorso? Al centro delle nostre esperienze ecclesiali ci deve essere Cristo, un Cristo reale, un Cristo presente. Perché è importante la presenza di Cristo? Voglio portarvi due episodi, uno evangelico e un episodio laico. È un episodio che tra poco lo ascolterete, cito spesso perché per me è stato illuminante, forse perché c'è una certa assonanza con la mia vita e con la mia piccola esperienza. Allora, il primo episodio ce lo racconta il Vangelo quando, in una delle tante traversate che i discepoli fanno in questo pericoloso lago, perché è un luogo dove ci sono le tempeste, e le tempeste sono sempre esperienze dove tu perdi il controllo, dove sta succedendo qualcosa che ti toglie la pace, hai la sensazione che tutto è contro di te, che tu stai morendo. Più volte nel Vangelo si raccontano di tempeste, e più volte nelle tempeste Dio manifesta attraverso Gesù un certo tipo di insegnamento, un certo tipo di esperienza. In particolar modo c'è questo brano interessante in cui i discepoli caricano Gesù nella barca, si mettono ad attraversare il lago, nel frattempo si scatena una grandissima tempesta e loro con tutte le loro forze cercano con i remi di remare controcorrente, di andare contro la tempesta, di fare tutto quello che possono fare, ma in realtà imbarcano acqua, l'acqua gli giunge alla gola, si rendono conto che stanno per morire e nel frattempo Gesù dorme, c'è ma dorme. E voi sapete che è proprio in questo brano del Vangelo che c'è una giaculatoria che assomiglia tanto a una bestemmia, ma in realtà è una preghiera di una persona disperata a cui tutti noi forse a volte dobbiamo fare ricorso, perché i discepoli si rivolgono a Gesù, lo svegliano e gli dicono: non ti importa che moriamo, cioè non ti importa che ci troviamo in questa situazione. E Gesù si sveglia, calma la tempesta e poi si rivolge ai discepoli dicendo: ma avete ancora paura? Non avete ancora fede? A noi ci hanno sempre insegnato che avere fede significa credere che Dio esiste. In questo brano è come se Gesù volesse suggerirci un'altra definizione di fede. È troppo poco pensare che avere fede significa dire che Dio esiste. Ma avere fede significa che Dio è presente adesso sulla mia barca, al di là di quello che sta succedendo intorno a me. Lui è presente lì, in quel momento. E anche se sembra che non sta facendo niente, e anche se sembra che è addormentato, e anche se sembra che la sua presenza è inutile, in realtà credere significa confidare più in lui che nella tempesta. La nostra più grande tentazione, invece, è credere di più agli eventi che ci accadono che alla presenza di Gesù dentro la nostra vita, anche quando questa presenza apparentemente noi la avvertiamo come addormentata, come non utile a quello che stiamo vivendo in quel momento. Certe volte il Signore si nasconde appositamente in alcune difficoltà per ravvivare dentro di noi anche uno spirito di affidamento, di abbandono nei suoi confronti. Ma San Paolo esprime un po' questa diciamo così, questa dottrina, e lo dice in un modo abbastanza interessante quando dice: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ecco, affermare che è la presenza di Dio dentro la nostra vita che fa la grande differenza, e se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Ecco, la forza di un cristiano non è nell'avere un'intelligenza migliore degli altri, o nell'avere una fama migliore degli altri, o una morale migliore degli altri. Dice: sai, noi siamo cristiani perché siamo più santi degli altri, ma magari noi siamo anche più peccatori degli altri. La nostra forza non è in nessun merito, la nostra forza è nella presenza di Cristo dentro la nostra vita. La teologia chiama questa roba qui incarnazione. Qual è il grande segreto dell'incarnazione? Che Dio non si è limitato a crearci, non si è limitato a darci un'indicazione per vivere una vita buona, ma a un certo punto è entrato nella storia. Attraverso Gesù si è fatto presente, e questa presenza ha cambiato in maniera radicale la nostra vita. Ecco allora che vi racconto questo episodio laico, invece, che forse ancora di più rende l'idea di che cosa vorrei trasmettervi oggi pomeriggio. E, sapete, questo è un racconto che è davvero un racconto interessante, perché viene fatto da un materialista, a suo dire ateo, che con la fede e con il cristianesimo, anzi forse ci ha costruito anche molta polemica contro il cristianesimo, contro una certa religiosità, no? Ed è Sigmund Freud, che è il fondatore della psicanalisi. Ecco, lui a un certo punto racconta una storia familiare, sua, personale. La figlia partorisce un figlio, e questo figlio, crescendo, ha addosso la fobia del buio. E quando ero piccolo io soffrivo di questa fobia, cioè avere paura della luce spenta. E voi sapete che una paura non è un argomento razionale, è un argomento irrazionale. E quindi non è che ti puoi mettere a discutere in maniera razionale con una paura, perché la paura salta a pie pari il ragionamento. Tu la provi, non puoi cancellarla. Certo, poi a un certo punto devi imparare ad affrontarla quella paura, ma non puoi avere la pretesa di cancellarla.

uniforma le diversità. E questo miracolo è reso possibile dal fatto che non ci può essere comunione se non c'è la persona di Gesù Cristo, e che ciascuno di noi può vivere fraternità attorno a sé solo se noi abbiamo un padre, e se il primogenito dei nostri fratelli, il fratello maggiore di tutti, è Gesù. Se non abbiamo Dio come padre e Gesù come primo dei nostri fratelli, ma di quale comunione stiamo parlando? E noi chiamiamo comunione quando per sensibilità e simpatia creiamo dei nostri circoli. Diciamo, noi siamo in comunione, ma è facile essere in comunione con uno che la pensa come te. Ma se noi dovessimo rubare il metodo a Gesù, dovremmo dire che Gesù crea attorno a sé un circuito di persone non omogenee, ma radicalmente diverse tra di loro. Perché un Giovanni non c'entra niente con un Pietro, capite? E Pietro non c'entra niente con Giacomo. E Giacomo non c'entra niente con Giuda, e potrei andare così all'infinito. C'è gente che ha studiato, c'è gente che non sa leggere, c'è gente che ha fatto lavori concreti, e c'è gente invece che ha fatto arricchire i Romani perché era un collaborazionista. C'è di tutto lì. Ma queste persone sono messe insieme perché ciò che le mette insieme non è perché si stanno simpatici tra di loro, non perché condividono la stessa sensibilità, non perché hanno il medesimo carattere, ma è Gesù il collante. Allora, quando in un'esperienza ecclesiale, quando anche in una comunità religiosa, quando in una chiesa, in una diocesi, metteteci tutto quello che volete, c'è divisione, prima di tutto non dobbiamo meravigliarci, perché la divisione a volte è la manifestazione del fatto che c'è diversità tra di noi. Dobbiamo domandarci però se quella divisione diventa patologica. Se è patologica, è il segno che Gesù non è al centro. Se Gesù fosse al centro, ci sarebbe comunione tra di noi. E quella comunione non annullerebbe la nostra diversità, ma trasformerebbe quella diversità in una ricchezza. C'è questa ormai diffusa, famosa frase di Tonino Bello, no? Che parla della diversità e ne parla spiegando la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che sono tre cose distinte ma che si amano a tal punto da essere un'unica cosa. E Tonino Bello chiama questa roba qui la convivialità delle differenze. Guardate, se uno guarda noi, guarda le nostre comunità, guarda le nostre associazioni, le nostre esperienze ecclesiali, vede convivialità delle differenze? Vi rendete conto che quando noi lasciamo la narrazione della Chiesa a quello che dicono i giornali, l'unica cosa che possono dire i giornali è che la Chiesa si divide tra tradizionalisti e progressisti. Questo possono dire i giornali. Non possono cogliere che nella Chiesa c'è spazio per tutto. Tutto. Perché nella Chiesa c'è la comunione. E la comunione è la garanzia della diversità. Quando non c'è la comunione, vincono i più prepotenti. Ma quella non è comunione. È altro. Allora, voi sapete che noi non siamo mai al sicuro rispetto a questo tipo di dinamiche, ma tutto ha sempre come punto focale la presenza di Cristo. Quindi, fino adesso, che cosa ho cercato di condividere? Che per noi la presenza di Cristo, la presenza reale di Cristo è decisiva nella nostra vita, è decisiva nella nostra vita personale, perché se Egli è presente tutto è affrontabile, tutto è vivibile. Se Egli è presente, noi possiamo attraversare qualunque tempesta. Se Egli non fosse presente, noi non avremmo le forze per far questo. Punto numero due. È la sua presenza che è garanzia di comunione, e quindi è la sua presenza che è garanzia di diversità. Non dobbiamo avere paura della diversità. Non dobbiamo avere paura di qualcosa che è molto diverso da noi, che è distinto da noi. Dobbiamo avere paura quando ci stacchiamo dalla persona di Cristo, perché quando ci stacchiamo dalla persona di Cristo, l'unico modo che abbiamo di guardare la diversità è il giudizio, non è l'amore.
Ma veniamo a Tommaso.

0: ho trovato una bellissima citazione di Tommaso che si trova nel quarto libro delle Sentenze, che dice così: in virtù di questo sacramento, cioè dell'Eucaristia, avviene una certa trasformazione dell'uomo in Cristo per via della carità. E questo è l'effetto proprio del sacramento. Allora io vi chiedo scusa perché di mestiere io insegno filosofia. E quindi, insegnando filosofia, mi posso permettere di essere un eretico nelle altre materie, la Bibbia, la teologia, quindi tutti i teologi che vedo qui presenti avranno tanta pazienza nei miei confronti se l'interpretazione che sto per dare a questo brano di Tommaso avrà più il sapore esistenziale che un altissimo sapore teologico. Ma la persona che ti dice che quando tu ti accosti all'Eucaristia avviene una trasformazione dell'uomo in Cristo, cioè l'Eucaristia non ti lascia uguale, ti cambia. E questa trasformazione dell'uomo in Cristo avviene per via della carità. Sapete cosa significa? Facciamo un esempio molto umano. Quando tu ti senti voluto bene, tu cambi. Perché l'amore tira fuori da te cose che nemmeno tu sapevi di avere dentro. L'amore ha la capacità di trasformare la tua vita. Non è magia. Fatene mente locale nella vostra vita. Se avete incontrato una persona, un amico, qualcuno che va voluto bene, in qualcuno che ti vuole bene, tu che cosa sperimenti? Il fatto che quel bene ti cambia, ti trasforma, lascia il segno. Tu non sei più come prima. Non è indifferente la sua presenza nella tua vita, perché da quando quella persona ti vuole bene, tu sei diverso, tu cambi. Ora, se questo avviene come un'ombra nelle nostre esperienze orizzontali, umane, che cosa accade nell'Eucaristia? Nell'Eucaristia noi ci lasciamo voler bene da Cristo, che ci dà l'apice del suo amore, perché non c'è amore più grande, dice Gesù nel Vangelo, di chi dà la vita per i propri amici. E quindi tu nell'Eucaristia ti lasci amare fino al punto che quell'amore ti trasforma. Quel cambiamento avviene per via di carità. Quindi capite che l'aver impostato a volte una certa anche riflessione sacramentale precettistica non ci ha aiutato a comprendere che cosa? Che non è che facciamo un vulnus nei confronti di Dio quando ci priviamo dell'Eucaristia. Cioè sì, ma adesso lo spiego in che senso. La cosa principale è che dovrebbe essere un affare lasciarti voler bene da qualcuno. Nell'Eucaristia tu ti lasci amare da qualcuno che non è un qualcuno qualunque, è Gesù Cristo, è il Figlio di Dio. E quando Gesù ama, guarisce, sana, libera, rimette in piedi, santifica, incoraggia, libera dal peccato. Questi sono i frutti dell'amore di Cristo. Perché dovremmo privarci di un amore così? Perché dovremmo escludere o marginalizzare l'Eucaristia dentro la nostra vita, sapendo che è proprio questa presenza che può cambiare totalmente la nostra vita, perché la cambia per via d'amore, per esperienza d'amore. Non è Gesù che nell'Eucaristia ti spiega in che cosa consiste l'amore. No, ti dà un'esperienza, non una spiegazione. Ora, vedete amici, che cosa ritenete superiore? Uno che prende un'ora per spiegarvi in che cosa consiste il bene o uno che vi abbraccia? Nell'abbraccio avviene un'esperienza immediata molto più efficace di qualunque altra spiegazione. Cristo ci spiega Dio per via esperienziale, ci ha annunciato che siamo amati per via esperienziale. Qual è il luogo dove noi facciamo l'esperienza di questo amore? L'Eucaristia. Allora, dice Tommaso, avviene per noi una certa trasformazione per via caritativa, e questo è l'effetto proprio del sacramento. Ora, ci sarebbe tantissimo da dire in che cosa consiste questa trasformazione. Ho voluto scegliere solo una cosa che, secondo me, seguendo un po' il solco di Tommaso, è interessante attualizzare. E cioè, ogni volta che noi ci accostiamo all'Eucaristia, questo mistero di salvezza, questo mistero di amore, cioè la passione, morte e risurrezione di Cristo, noi le incontriamo realmente lì, nell'Eucaristia. Ma che cosa significa che incontriamo la passione, morte e risurrezione di Cristo? Che incontriamo il suo amore oblativo, cioè il fatto che Egli non solo ha amato, ma ha amato offrendo se stesso. Si è fatto Egli offerta per noi, ha offerto il suo amore offrendo se stesso. Ecco, il frutto principale dell'Eucaristia, la trasformazione principale dell'Eucaristia dentro la nostra vita, è che trasforma noi in offerta viva. E questo ha due conseguenze fondamentalmente. La prima conseguenza, avendo sperimentato questo amore, la tua capacità di amare diventa una capacità oblativa, cioè diventi tu capace di donare amore. Madre Teresa diceva che senza Cristo noi saremmo troppo poveri per poter dare qualcosa agli altri. Possiamo dare agli altri solo ciò che abbiamo ricevuto. L'offerta che abbiamo ricevuto di amore lo possiamo donare agli altri. Allora, in questa esperienza di amore, noi impariamo come si ama. Così come io ho fatto, amatevi anche voi gli uni gli altri, lavatevi i piedi gli uni gli altri, io vi ho dato l'esempio. Quindi nessuno di noi può imparare questa capacità di amare l'altro in maniera oblativa se non perché l'ha ricevuta nell'Eucaristia. L'Eucaristia ci ha trasformati in Eucaristia. Così come nell'Eucaristia lui si dona, noi impariamo a donarci. Beh, bisogna citare un grande domenicano, un grande giovane domenicano, Pier Giorgio Frassati, che mirabilmente sapeva unire il suo partecipare all'Eucaristia con la carità. Nell'Eucaristia è lui che fa qualcosa per me, nella carità sono io a fare qualcosa per lui. Vedete? Essere abilitati noi ad amare. E questa è una cosa molto bella, perché anche nell'amore umano succede in questo modo. Qual è la pienezza di un amore? Quando qualcuno ti vuole bene, ti guarisce, ti sostiene, tira fuori il meglio di te, ma soprattutto, attenzione, ti rende libero, ti rende libera, cioè ti rende capace di fare delle scelte e di diventare tu uguale per qualcun altro. Guardate, anche se in mezzo a noi vedo, no, tanti consacrati, consacrate, noi abbiamo scelto la via del celibato, del nubilato, se ogni vocazione non arriva fino alla paternità e alla maternità, qualunque essa sia, tu puoi essere sposato o non sposato, ma se tu non arrivi alla maturazione della paternità e della maternità, la tua vocazione è sempre a metà. Perché? Perché arrivare fino alla maturazione della paternità e della maternità significa capire che non basta voler bene, devi voler bene fino a prenderti la responsabilità delle persone a cui vuoi bene. Questo significa diventare padri e madri. Non è che si diventa padri e madri perché si mette al mondo un figlio, questo al massimo sono i genitori, quelli che generano. Ma voi sapete che uno può essere genitore ma non avere niente di padre e di madre, perché non si piglia la responsabilità dei figli. Allora, noi siamo chiamati col confratello, la consorella, le persone, i fratelli, le sorelle attorno a noi, ad amare fino ad esercitare un dono di noi stessi nell'amore. È l'Eucaristia che ti insegna questo amore oblativo. Quindi, se in una comunità ci sono problemi relazionali, bisogna partire dall'Eucaristia. Non basta le dinamiche nostre relazionali, capite? Se questa roba tu non la apprendi dall'Eucaristia, non lo sai fare neanche verso il tuo fratello. È finta quella roba, è uno sforzo, ma non è un cambiamento. Seconda e ultima conseguenza. Non soltanto noi impariamo questo amore oblativo, ma ci insegna la teologia che noi stessi diventiamo offerta viva in Cristo. Ora, tutte le volte che io devo cercare di spiegare che cos'è l'offerta, attualmente non si parla molto dell'offerta della propria vita, no? Sembra una parola desueta, una parola che ormai è un po' abolita dalle nostre catechesi, dai nostri incontri, dai nostri approfondimenti. Ma che cos'è diventare offerta viva? Innanzitutto è quello che dice la liturgia, che noi diventiamo offerta viva. Ma significa che noi cristiani abbiamo capito che tutto quello che offriamo si salva, tutto quello che tratteniamo per noi no. Quindi finché noi non impariamo il gesto dell'offerta, la nostra vita non diventa feconda. E qui, ogni volta devo chiedere scusa nell'usare questa immagine, ma credo che sia l'immagine che renda di più l'idea. Per capire in che cosa consiste l'offerta, noi dovremmo dire che tante volte la nostra vita non è fatta di cose belle. Se tu ami qualcuno gli dai il meglio, o dei fiori ti do dei fiori, o un oggetto bello, o degli oggetti belli. A volte la nostra vita è piena di scarti, non di cose buone. Scarti. È piena di letame. Sapete che cosa succede se tu questo tipo di scarti te li tieni in camera? O se te li tieni in tasca? Non è favolosa come immagine, no? Dobbiamo fare come fa un contadino. Un contadino offre questi scarti alla terra, li mette nella terra. Sapete che il più grande concime che esiste è il letame? Il letame in sé è una cosa schifosa, ma quando viene offerta alla terra, trasforma la terra in qualcosa di fecondo. La nostra vita a volte è fatta di cose brutte, cose che non vorremmo. Se te le tieni tu, rimangono solo cose brutte. Se le offri, il Signore le trasforma in redenzione. Allora io oggi sto vivendo una mortificazione. Se me la tengo io, è solo mortificazione. È una cosa che mi fa male. Se la offro a Lui, il Signore trasforma quella mia mortificazione in redenzione. Io ho una famiglia dove soffriamo molto. Se me la tengo per me, la sofferenza di quella famiglia, è soltanto sofferenza che mi fa male, che ci fa male, ma se io la offro nell'Eucaristia, quella sofferenza nella mia famiglia diventa redenzione. Non c'è nulla della vita che se offerto non possa diventare redenzione. Capite l'affare? Questo ci dona l'Eucaristia. Allora, noi abbiamo bisogno di un Dio vivo, di un Dio presente, perché è la sua presenza reale che cambia la nostra vita, e cambia la nostra vita perché rende possibile poter affrontare qualunque cosa se Egli è presente. Questa presenza non è una presenza a braccia conserte, è una presenza trasformante attraverso la via dell'amore. Ci cambia perché ci fa sentire amati e tira fuori il meglio di noi, ci porta fino al punto da renderci capaci noi di amare, ed è una presenza che abilita la nostra vita a quel dono che riceviamo nel battesimo. Voi sapete che nel battesimo noi siamo diventati tutti sacerdoti, re e profeti. Tutti siamo sacerdoti nel battesimo. Cioè, siamo diventati capaci di offrire. Siamo diventati noi stessi offerta viva. Tutto quello che offriamo diventa redenzione. Allora, quando in una realtà ecclesiale Gesù torna ad essere al centro, la sua presenza torna a essere al centro, l'Eucaristia torna ad essere al centro, l'Eucaristia pregata, celebrata, vissuta, spezzettata, questa Eucaristia allora possiamo offrire una testimonianza al mondo, perché vedranno uomini e donne miseri, ma che si sentono profondamente amati e che si sforzano di amarsi tra di loro. E in fondo questa è l'unica cosa che ci ha chiesto Gesù come segno di riconoscimento. Vi riconosceranno da come vi amerete. Allora, il mio augurio è questo, ecco, che per me, per ciascuno di voi, davvero, secondo anche il luminoso insegnamento di Tommaso, la presenza reale di Cristo possa diventare davvero un nuovo inizio, una nuova consapevolezza, un nuovo modo di vivere tutte quelle cose che in questo momento noi abbiamo bisogno e che il mondo si aspetta come luce da ciascuno di noi. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

felicità. Hai pregato vomitando rabbia nello scarico di un bar per un miracolo.

casa mia, il mio passo che cammina più veloce. Grazie per la luna sopra le montagne che mi fa alzare il mio orizzonte da me.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah che lo definisce una sconfitta. Tra le vittime degli ultimi attacchi anche un casco blu serbo della missione UNIFIL. Da sabato Papa Leone sarà in Spagna per il suo viaggio apostolico, l'ultima tappa alle Canarie, luogo di turismo ma soprattutto drammaticamente segnato dalle migrazioni.
2: L'arcipelago spagnolo delle Canarie aspetta ormai con impazienza che il primo papa della storia metta piede qui. Sarà Leone in partenza per la Spagna dopodomani e in arrivo a Gran Canaria venerdì prossimo per vedere di persona l'approdo di una delle più letali rotte migratorie del mondo e rendere omaggio ai tanti morti in mare, addirittura 10.000 solo in un anno, il 2024, nel breve ma pericoloso braccio di mare fra Canarie e Africa nord-occidentale. Scenario dell'evento più atteso sarà il molo della vergogna di Arghineguín per incontrare i migranti, deporre in mare una corona di fiori, benedire una croce fatta di rottami di barche. E già un'altra isola attende il Papa il 4 luglio, Lampedusa, fra Sicilia e Africa, altro approdo di viaggi che spesso diventano stragi. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. Con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Si contano i danni della perturbazione che tra martedì e ieri ha investito diverse zone d'Italia. Il passaggio dell'anticiclone ora garantirà un fine settimana soleggiato.
3: Nelle prossime ore le condizioni meteo sulla penisola resteranno instabili con due fronti temporaleschi alle porte, anche se le condizioni miglioreranno da venerdì. Intanto a Roma è l'ora della conta dei danni provocati ieri dal violento passaggio di un tornado. Numerosi alberi sono caduti per strade, sulle auto, alcuni tetti sono stati scoperchiati. Interessati dalla tromba d'aria anche un distributore di benzina, un concessionario. Oggi ci sarà bassa pressione sul settentrione, già duramente colpito dal maltempo nei giorni scorsi, con un cielo molto nuvoloso. Si attende entro sera, per gli esperti, il passaggio di una nuova perturbazione che vedrà un peggioramento prima al nord-ovest e poi al nord-est con nubi fragili e temporali. Domani instabilità anche sul centro con qualche temporale al nord, soprattutto sul Triveneto. Da venerdì appunto e nel weekend tornerà invece il bel tempo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno lievemente negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,06%. Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio misto Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: gridato, oh Signore, e tu mi hai guarito, ti loderò per sempre.
1: Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
2: Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per arsura d'estate inaridiva il mio vigore. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele, nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi d'intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate, giusti. Giubilate, voi tutti, retti di cuore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
3: Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a Lui.

0: e il regno. Tutti i popoli serviranno a lui.
1: Siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò, esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Ci sazi con miele dalla roccia.
1: Con fiore di frumento.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.

0: stato gli umili.
1: Preghiamo Dio, fondamento di tutta la nostra speranza.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito mediante il vincolo della pace.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo in vano.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
0: Benedici i tuoi figli, o Signore.
3: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: sia per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
0: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in Cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Accordo bocciato, Hezbollah parla di sconfitta di fronte al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, siglato tra Israele e Libano. Intanto non si fermano però i combattimenti, ucciso un casco blu serbo della missione UNIFIL. Dietro fronte, la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Si torna al nucleare, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia all'energia atomica dopo lo stop del 1987, con la maggioranza hanno votato anche diversi esponenti dell'opposizione. Cardinali a confronto, saranno le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas e il Sinodo, i temi al centro del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno. Buonasera da Pierachile Dolfini. In Medio Oriente non si fermano i combattimenti, nonostante l'annuncio ieri del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano, accordo però bocciato da Hezbollah, che lo definisce una sconfitta, ucciso intanto un casco blu serbo della missione UNIFIL. Massimiliano Cocchi.
2: L'illusione di una tregua in Libano è durata lo spazio di qualche ora. Hezbollah ha infatti respinto l'accordo negoziato a Washington tra l'ambasciatore libanese e quello israeliano, con la mediazione degli Stati Uniti. Il leader del movimento, Naim Qassem, ha definito l'accordo una resa vergognosa ed una sconfitta e ha detto: finché i nostri villaggi non saranno al sicuro, nemmeno le città israeliane saranno al sicuro. Dietro il no di Hezbollah c'è anche il peso dell'Iran, che ha approvato la decisione. Salta così quella che il presidente libanese Youssef Aoun aveva definito l'ultima possibilità per arrivare ad una tregua stabile, e mentre continuano i raid israeliani che nelle ultime 24 ore avrebbero ucciso 6 persone, un colpo di mortaio probabilmente sparato da Hezbollah ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Era un soldato serbo di 36 anni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sempre tensione anche sul fronte con l'Iran, proseguono i colloqui per la fine delle ostilità, ma intanto la Camera americana ordina il ritiro delle truppe dall'Iran, una risoluzione arrivata con i voti decisivi di 4 repubblicani, sulla quale però il presidente Trump può porre il veto. Antonio Soviero.
3: I 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici per limitare i miei poteri si vergognino, sono antipatriottici, raccontano di un Donald Trump su tutte le furie, dopo che alla Camera è passata la mozione dell'opposizione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Nella sostanza non cambia molto: se la mozione dovesse passare anche al Senato, cosa improbabile, il presidente ha diritto di veto, ma è uno schiaffo politico enorme in previsione delle elezioni di metà mandato di novembre. Gli iraniani intanto celebrano il 37° anniversario della morte di Khomeini, fondatore della Repubblica Islamica, e l'attuale grande Ayatollah Mojtaba Khamenei parla chiaramente di sconfitta di Stati Uniti e Israele, altro che l'imminente accordo che va sbandierando Trump. Il regime sciita non si sposta di un millimetro dalle sue posizioni, avendo verificato che la chiusura dello stretto di Hormuz è un'arma potentissima nelle sue mani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, timori per la centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto il controllo russo, perché un impianto termoelettrico che rifornisce quello nucleare è stato colpito. Intanto sulla guerra si distanziano sempre più le posizioni di Stati Uniti, Europa e NATO. Vito De Torre.
4: Il rischio di un'escalation è sempre più concreto, certamente più elevato rispetto a 2 anni fa. A riconoscerlo è stato il segretario di Stato americano, che si è detto preoccupato per l'attuale evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina. Oggi l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha denunciato un pesante attacco contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni in Crimea. Secondo le autorità locali sono stati colpiti edifici non residenziali e un treno. Il bilancio è di 3 morti e 7 feriti. Qualcosa però sembra muoversi sul piano diplomatico. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha ribadito la disponibilità di Mosca a nuovi negoziati. Nelle stesse ore l'inviato del Cremlino ha avuto un colloquio con i responsabili americani impegnati nei contatti per la pace. Senza fornire ulteriori dettagli, l'agenzia russa TASS ha riferito che sono stati compiuti progressi significativi nei rapporti tra Mosca e Washington. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La politica, la Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop del 1987, con la maggioranza anche qualche voto dell'opposizione. Il testo passa ora al Senato. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Piera Achille, sì, via libera della Camera al disegno di legge delega sul ritorno dopo 40 anni al nucleare. Il provvedimento che poi passerà al Senato non permetterà la costruzione immediata di centrali nucleari, ma consentirà al governo di mettere le basi per lo sviluppo nel futuro della cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Compatto il voto della maggioranza a favore anche Azione di Calenda, si astiene Italia Viva di Renzi. Critiche arrivano da PD, 5 Stelle e soprattutto Verdi e Sinistra Italiana. Per Bonelli si sta scrivendo una pagina nera della storia repubblicana. Tema energia che tiene vivo il dibattito politico dopo il via libera della Commissione Europea, la limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica, lo spazio fiscale di circa 14 miliardi in 3 anni per la transizione verde, ma non può essere utilizzata per il taglio delle accise. Nel Consiglio dei Ministri, che è ancora in corso, si valuteranno quali strade percorrere per l'uso dei fondi a sostegno di famiglie ed imprese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Non ci sarà nessuna rivalutazione della grazia Nicole Minetti, un caso nel quale non c'è stata inconsueta segretezza. Così in una nota al Quirinale, che riferisce come il capo dello Stato Mattarella prende atto con rispetto delle conclusioni delle nuove indagini della Procura Generale di Milano. Il Colle ricorda che in 4 anni sono state concesse 42 grazie, ma ne sono state rese pubbliche solo 12. Il GIP del Tribunale di Firenze dispone l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. Mancano elementi di rapporti diretti di Silvio Berlusconi con Cosa Nostra, dunque anche del suo collaboratore, dicono. Soddisfazione da parte dei figli dell'ex premier. Antonella Mazza Teruel.
6: Esultano il centrodestra e i figli di Silvio Berlusconi per la totale stranità dell'ex presidente del Consiglio alle stragi del 1993. Tra maggio e luglio di quell'anno esplosero autobombe a Firenze, Milano, Roma, provocando 10 vittime, tutti attentati di matrice mafiosa, ricostruito la giustizia. Ma per la Procura di Firenze Cosa Nostra non si era mossa da sola e sulla base di dichiarazione dei pentiti aprì un nuovo filone sui mandanti occulti, scrivendo nel registro degli indagati i nomi di Berlusconi, allora agli albori del suo impegno politico, Giuseppe Dell'Utri, suo collaboratore. L'inchiesta fu archiviata, poi riaperta, poi chiusa e riaperta periodicamente per 6 volte in 30 anni fino all'archiviazione odierna, perché si legge nel decreto firmato dalla giudice per le indagini preliminari di Firenze, Patrizia Martucci, mancano elementi concreti sui contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Berlusconi e quindi Dell'Utri. E la conferma, commenta la premier Giorgia Meloni, di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari e FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,27% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Le guerre, l'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, il Sinodo saranno al centro del confronto del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno. I temi gli ha resi noti in una lettera al Cardinale Re Decano del Collegio Cardinalizio. Paolo Fucili.
7: Un confronto in un clima di ascolto e libertà coi cardinali sparsi nel mondo intero è quel che vuole Papa Leone per il secondo concistoro straordinario del pontificato in agenda dal 26 al 29 giugno. Tema anzitutto l'attuale situazione internazionale, sofferenze, tensioni, interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano Cardinale Re inviata alle porpore del mondo per convocarli a Roma. Poi, sulla scorta di Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, si rifletterà su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La cronaca: potrebbero essere vittime della guerra per il controllo dei campi 4 braccianti bruciati vivi in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. In carcere 2 pakistani mentre le indagini puntano alla rete di caporali che controlla i braccianti. Amelia Cartia.
8: Hanno inserito 10 euro nella cassa automatica, come per fare il pieno. Invece avrebbero sparso la benzina sull'auto ferma alla stazione di rifornimento per poi appiccare il fuoco con l'intento di uccidere, bruciandoli vivi, i braccianti agricoli sprangati dentro. Avrebbero dovuto rispondere di tanta efferatezza Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi 31 anni ed entrambi pakistani, chiamati a comparire questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari a Castrovillari per la strage avvenuta lunedì scorso ad Amendolara. Hanno invece scelto di non rispondere, come già avevano fatto davanti alla PM. In merito all'arresto predisposto per i due accusati di omicidio plurimo aggravato da futili motivi, i difensori hanno chiesto la revoca. Dal canto suo, il GIP si è riservato sulla decisione di convalidare o meno la misura cautelare. Anche in merito all'eventualità di una perizia psichiatrica sui due accusati, i legali si sono riservati di decidere in seguito all'incontro con gli assistiti, che ancora non ha avuto luogo. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: In Italia mancano almeno 497 pediatri di libera scelta e quasi l'80% delle carenze si concentra in tre grandi regioni del nord, Lombardia, Piemonte e Veneto. Lo rileva la Fondazione Gimbe. Lucia Ascione.
9: Anche per effetto del calo demografico, sempre meno medici scelgono di fare i pediatri di libera scelta, quelli che garantiscono le cure con il Servizio Sanitario Nazionale. Attualmente ne mancano quasi 500, Lombardia, Piemonte e Veneto, le regioni dove la carenza di specialisti è più evidente. A farne le spese, più di altri, i bambini fragili e con disabilità. Ma il calo demografico non si traduce immediatamente in una riduzione del carico assistenziale. In Italia, sino al compimento del sesto anno di età, i bimbi devono essere obbligatoriamente assistiti da un pediatra di libera scelta. Tra i 6 e i 14 anni compresi, i genitori possono invece optare per un medico di medicina generale. Da 14esimo anno l'assistenza del pediatra termina automaticamente, salvo proroghe. E non è tutto. Secondo i dati della Federazione Italiana dei Medici Pediatri, dal 2025 fino al 2029 andranno in pensione per raggiunti i limiti d'età 1547 specialisti di libera scelta. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Siamo alla cultura, annunciati i nomi dei 5 finalisti che il prossimo 8 luglio si contenderanno a Villa Giulia a Roma il premio Strega, uno dei più prestigiosi a livello letterario. Pierluigi Vito.
10: Michele Mari, Matteo Nucci, Bianca Pizzorno, Teresa Ciabatti, Alcide Pierantozzi, Elena Rui. Sono loro i finalisti dell'edizione numero 80 del Premio Strega, che si contenderanno la vittoria del più prestigioso riconoscimento letterario italiano nella finale del Ninfeo di Villa Giulia a Roma il prossimo 8 luglio. Dalla proclamazione di ieri sera a Benevento è uscito in testa il favorito Michele Mari, con 280 voti per il romanzo I Convitati di Pietra. Lo tallona Matteo Nucci, 242 voti per il suo Platone. Più distanziate Bianca Pizzorno con La Sonnambula e Teresa Ciabatti, autrice di Donna Regina. A completare la tradizionale cinquina Alcide Pierantozzi con Lo Svilico, ma come prevede il regolamento deve essere presente alla finale anche un libro pubblicato da un editore medio-piccolo, e tra questi il più votato è stato Vedove di Camus di Elena Rui, edito dall'Orma. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori si sono confermati campioni del doppio Miss Roland Garros. La coppia azzurra ha battuto in finale la canadese Gabriela Dobrowski e l'americano Evan King in 1:20. Si tratta del loro quarto slam nella specialità. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
13: E siamo in compagnia di Valentina Chinnici, deputata dell'Assemblea regionale siciliana, che è stata una delle protagoniste del forum La Fraternità come categoria politica. Ben trovata.
14: Ben trovati, grazie a voi per questo spazio di parola.
13: Guerre, disuguaglianze, crisi della democrazia. In un contesto però dove spesso scegliamo l'indifferenza, un fenomeno sociale con cui si manifesta la quotidiana banalità del male. Una forma di apatia che rende le persone complici. Quando si crede che una situazione non tocchi direttamente la propria vita, si ignorano le conseguenze, permettendo alle ingiustizie e al dolore di diffondersi. Le chiedo una sua considerazione.
14: Ma siamo in un mondo anestetizzato, dove forse abbiamo troppi stimoli e probabilmente si finisce con non riuscire più a sentire. Non parlo della semplice empatia, di cui tutti parlano, ma che appunto nessuno sa come arrivarci. Parlo proprio di un sovraccarico quasi, un anche emotivo, che non permette più di guardarsi negli occhi e sintonizzarsi. Ecco, una politica sana, una politica vera dovrebbe fare anche questo, dovrebbe fare soprattutto questo. E ognuno di noi può fare e deve fare politica in questo senso. D'altronde, quando la gente non va più a votare, significa che ha perso fiducia negli altri, non si sente più rappresentata, pensa che un politico non può rappresentare i suoi veri bisogni. E dobbiamo vincere questo sconforto, dobbiamo fare in modo che ci sia una riconnessione sentimentale forte fra la politica in mezzo alle strade e la politica dentro i palazzi, in un'osmosi continua, perché se no la politica dei palazzi diventa autoreferenziale e si avvita nel cercare semplicemente il consenso e i consensi per essere rieletta. Non è questo il ruolo della politica. Ricordiamoci che Paolo VI diceva che la politica è la forma più alta di carità, e questo deve essere il faro che guida tutti, elettori ed eletti.
12: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
15: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Stai ascoltando Radio Caris in Blu.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: E ci ha appena raggiunti Fra Marco Maroni, custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Ben trovato.
2: Ben trovati a voi, grazie di questo momento. È molto bello essere qui a Catania in questo incontro molto ricco, molto vario, tante belle persone, tanto desiderio di crescere e di fare comunione.
1: La fraternità è il luogo della profondità, dell'intimità, della relazione, rende concreta la nostra apertura all'amore. Quando e come però la dinamica della vita fraterna diventa un'intimità itinerante e quindi slancio missionario?
2: La fraternità ha bisogno di essere vissuta nella sua interezza, nella sua profondità, come si diceva, e non è mai finita, non è mai finito questo lavoro della fraternità, questo impegno. Più si diventa fratelli, cioè più ci si rende conto di essere figli dell'unico padre, di avere un'unica origine, quindi di non potersi disperdere, di non poter volere il male dell'altro, di non poter anzi desiderare di costruire tutto il bene, e tenendo presente che il fratello non necessariamente è l'amico, che riconosce questa fraternità, questo essere fratelli da parte dei fratelli, da parte di chi vive da fratello, e allora è indotto in qualche modo a chiedersi: e io chi sono, cosa posso fare, come posso entrare in questa dinamica?
1: Il suo incontro con Francesco, quando è venuto, quando l'ha capito, e soprattutto come ha trasformato la sua vita?
2: È interessante perché ci penso spesso, ovviamente, poi è capitato molte volte di dover così rispondere a domande simili e poi ricostruire un po' la mia vita con Francesco. È difficile riconoscere un momento preciso, perché devo riconoscere soprattutto che ho avuto il dono di uno zio sacerdote, diocesano, ma molto francescano nell'animo, che quasi ogni anno ritornava ad Assisi, che ogni anno mi portava qualcosa di Francesco, un poster, un libro, un Tao. E allora tutto questo è stata una crescita con Francesco impercettibile, se vogliamo, è stato il riconoscerlo pian piano, ma poi c'è stato un momento, certamente, che ha provocato in me questo desiderio di seguirlo più da vicino, Francesco. Ed è stato l'incontro durante Giovani verso Assisi, il convegno che noi frati del Sacro Convento celebriamo ogni anno, e io avevo partecipato alla 10ª edizione, che ormai risale a tanti anni fa, quando ero giovane, e adesso siamo a 42, quindi possiamo fare i conti. Allora lì ho scoperto il dono di una fraternità giocosa, serena e anche profonda, e anche una fraternità che si pone domande, che vuole crescere insieme. Era un'occasione di giovani, ma c'erano anche molti frati che ci hanno dato la loro testimonianza, e questo è stato per me una scoperta molto grande. Poi devo dire, la scoperta di Francesco non finisce mai. Ci sono tantissime occasioni in cui, partecipando a qualche momento formativo, approfondendo per conto mio gli scritti di Francesco, riconoscendolo presente in tanti momenti della nostra vita, ecco che scopro cose nuove e che mi fanno amare sempre più Francesco.
1: E infatti ci interroga, ci ispira. Questa mattina parlavo con Fra Lorenzo Fortunato di un aspetto di Francesco, quello là che viene considerato rivoluzionario. Ha rivoluzionato il linguaggio utilizzando ad esempio il volgare per arrivare a tutti e a tutte, ma anche l'idea della sostenibilità. All'interno della Chiesa ha anche operato delle rivoluzioni, però è una rivoluzione, un po' ricollegandomi anche a quello che lei ha detto poc'anzi, che ha scelto la parola dolcezza, è una rivoluzione infatti dolce. Una rivoluzione che tocca sempre l'altro, che sceglie di farsi ultimo anche per arrivare agli altri.
2: Ma la parola rivoluzionario è molto pericolosa, a mio parere, è molto interpretabile, ma nello stesso tempo ci può far immaginare che il rivoluzionario è quello che vuole cambiare tutto, è quello che mette al suo quadro ciò che esiste, ciò a cui siamo abituati. A me piace pensare che la vera rivoluzione è il Vangelo, e la parola di Gesù è davvero rivoluzionaria, ma nel senso che va alla radice, non sconvolge la realtà, la ricostruisce e le dà fondamento. E Gesù è la parola, è il Logos, è colui che tiene sull'universo. La parola del Vangelo è quella che motiva, che spiega, che sorregge, che guida la nostra vita.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Fra Francesco Ierpo, custode di Terra Santa. Ben trovato e grazie per aver accettato la nostra intervista. Grazie di cuore.
2: Un caro saluto di pace e bene a tutti i radioascoltatori.
1: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Rispondere al dolore, alla violenza, con il perdono, la misericordia, in questo contesto odierno, è una risposta, ma che sta diventando quasi un'urgenza e una necessità.
2: Il perdono non è alla nostra portata, è qualcosa che supera le nostre capacità. Il perdono è una grazia da chiedere, è sempre una grazia. C'era la vedova calabrese che ha scritto un libro e che racconta che quando è stato ucciso suo marito, è arrivato il parroco per consolarla, per pregarla, e le è venuta questa ispirazione, proprio un'ispirazione che viene da Dio, dallo Spirito Santo. Ha pensato a Cristo sulla croce, a questa frase: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Anche Gesù ha chiesto al Padre di perdonarli. È come se in quel momento lui non fosse neanche lui umanamente incapace, e quindi chiede al Padre di farlo per lui. Padre, tu perdonali. Interessante questa lettura che fa la vedova calabrese, perché anche noi, quando siamo di fronte a un dolore grande, probabilmente non siamo capaci di perdonare, però possiamo pregare perché il Padre li perdoni e perché ci dia la grazia di essere come il Figlio.
1: Il Mediterraneo ci convoca con il suo grido etico di giustizia umana e sociale, un grido che dovrebbe spingerci all'azione e alla responsabilità soprattutto. Però purtroppo ho l'impressione che in realtà c'è solo un silenzio assordante.
2: Ma l'azione nasce sempre da un cuore cambiato, convertito, dall'incontro con qualcosa che davvero ti cambia e ti mette in moto, ti mette in cammino. Quindi credo che il primo lavoro sia proprio quello di chiedere la grazia della nostra conversione, di passare da un cuore di pietra a un cuore di carne, cioè un cuore capace di patire con chi patisce e di gioire con chi gioisce, un cuore quindi capace di essere sempre più umano.
1: Lei stasera ha parlato del senso autentico della custodia, custodire le pietre che sono poi in realtà pietre vive, sono sguardi, sono abbracci, sono cuori, sono storie. Storie di grande dolore, quindi provare a ricucire questo dolore ridonando speranza.
2: È una grande missione, ma che nasce innanzitutto da una presenza, dall'essere noi questa presenza pacificata e pacificante, una presenza che ha un cuore che davvero non si lascia contaminare dall'odio. È quello che chiediamo al Signore come grazia ed è quello che chiediamo anche a voi di pregare, perché possiamo essere fedeli alla nostra vocazione.
1: Grazie, grazie di cuore.
2: A voi,
3: buon lavoro.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera. Allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitano le vane discussioni, le quali non giovano a nulla se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.
0: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore.

In questi giorni ci sta accompagnando la lettera di San Paolo a Timoteo. Come sua abitudine ci ricorda il nostro comportamento, il nostro atteggiamento di buoni cristiani, cristiani che sono autentici, cristiani che non devono soltanto apparire, ma lo devono essere veramente all'interno del proprio cuore e del proprio animo. Non è una passeggiata, diceva San Paolo, annunziare il Vangelo. Infatti lui deve subire anche tante angherie, subirà anche il martirio. Non tutte le passeggiate o il nostro cammino è semplice, in pianura, tutto va bene. Tante volte troviamo anche delle difficoltà, troviamo degli inciampi, troviamo anche la tentazione di fermarci e tornare indietro. Quante volte lo scoraggiamento. E invece San Paolo dice: noi dobbiamo avere Cristo accanto a noi. Se muriamo con Lui, e allora vivremo con Lui. Se perseveriamo, regneremo. Però se lo rinneghiamo, perdiamo tutto il nostro sforzo che abbiamo fatto. E allora ci invita a sforzarci di rimanere sempre saldi nella nostra preghiera, perché anche il cammino più difficile lo possiamo affrontare con forza, lo possiamo affrontare con quella fede senza vergognarci che ci permette di arrivare alla meta di testimoniare la nostra fede con il coraggio, quel coraggio che nel Vangelo di Marco troviamo oggi, quando la discussione qual è il primo di tutti i comandamenti, eccetera, è l'amore di Dio, quel mettersi veramente il cuore di Dio nel proprio e trovare quella fiducia, anche se il momento è difficile, anche se il momento è faticoso, ma avere la certezza che Dio è dentro il tuo cuore. Non per dire: anche lui ha subito, allora anche io devo subire, ma perché Dio mi prende per mano e mi conduce, e quando è necessario prende lui la mia sofferenza per farmi riposare. Mettiamoci allora in questo comandamento dell'amore, perché quando tutto si fa per amore non pesa più niente. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli carissimi, riuniti nella fede per celebrare i divini misteri, rivolgiamo al Signore nostro Dio la nostra preghiera perché ci ispiri intenzioni e propositi degni della Sua santità.
1: Preghiamo insieme dicendo: Sei Tu la nostra forza, Signore.
0: Sei Tu la nostra forza, Signore.
1: La risurrezione di Cristo ha proiettato una luce nuova sul dolore, perché sull'esempio di Paolo delle nostre tribolazioni quotidiane facciamo un'offerta a Dio per la salvezza nostra e dei fratelli. Preghiamo.
0: Sei Tu la nostra forza, Signore.
1: Ciò che conta è il giudizio e il premio di Dio, perché nel compimento dei nostri doveri di cristiani e di cittadini ci comportiamo con onestà, rettitudine e generosità edificanti. Preghiamo.
0: Sei Tu la nostra forza, Signore.
1: Perché Dio sia davvero il primo e l'assoluto nella nostra vita, oggetto della nostra lode e del nostro amore, principio ispiratore della nostra condotta, preghiamo. Perché convinti e conquistati dal primato della carità, il servizio del prossimo assicuri contenuto e credibilità alla nostra professione di fede cristiana, preghiamo.
0: Raccolti attorno all'altare della nuova alleanza, raccomandiamo alla clemenza del Signore le nostre sorelle Giuseppina e Giovanna e tutti i fedeli che ci hanno preceduto nell'eternità, preghiamo. O Gesù, sommamente amabile, a noi non basta avvicinarci al tuo regno, guidaci con mano forte e perseveranti, pienamente ed a te servire con cuore indiviso mediante una generosa pratica del comandamento supremo della carità, per Cristo nostro Signore.

Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umile e pentita codice, Signore, ti sei creduto il nostro sacrificio.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Fiduciosi nella tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.
1: Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli.
0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro,
4: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola ed io sarò salvata.

O Padre, che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché confessandoti non solo a parole e con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a croyé in
5: Pantheon in
6: semblance do
7: santo. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, di che cosa parleremo oggi? Tensione ancora molto alta nel sud del Libano, lo sapete, è morto un casco blu. Intanto, secondo la guida suprema dell'Iran, Khamenei, Israele e USA hanno subito un colpo decisivo e stanno vivendo un'umiliazione significativa. Poi parleremo della giornata mondiale dell'ambiente, che è domani, perché i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, li viviamo. E ancora in questi 25 minuti del mondo a radio parleremo di lavoro, lavoro sicuro, torneremo sulla questione del caporalato, ma soprattutto parleremo di salario dignitoso. Allora, io sono Alessandro Guarasci, ecco là Luca Rossi, Daniele Giorgi in regia, e può partire anche la nostra diretta Facebook. E allora, cari amici, le notizie che arrivano dal Medio Oriente sono pesanti, perché il casco blu ucciso nel sud del Libano era serbo, l'ha reso noto il Ministero della Difesa di Belgrado, che ha precisato che appunto questo casco blu è morto a causa delle ferite provocate dalla caduta di un missile sulla base dell'ONU. Intanto Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele, raggiunto in seguito agli colloqui con gli USA, dicono equivale a una resa e a una sconfitta, in sostanza una bocciatura a 360 gradi. Poi dicevamo, la guida suprema Khamenei dell'Iran ha detto che i nemici dell'Iran cercano di minare la resilienza del popolo e creano divisioni interne. Insomma, diciamo, in Medio Oriente la situazione non si è calmata affatto, lo avrete capito, e per parlarne abbiamo con noi il sociologo politico dell'Università LUMSA, Francesco Petricone. Buon pomeriggio, Petricone.
10: Buongiorno, buon pomeriggio.
9: E allora, perché Hezbollah riesce ancora ad essere così incisivo e soprattutto ad essere in qualche modo un game changer in questa vicenda del sud del Libano, nord di Israele?
10: Beh, perché paradossalmente hanno un supporto ideale molto forte, popolare altrettanto all'interno delle rispettive aree sciite, e continuano a mantenere il punto nei confronti di quei due demoni che considerano tali, Stati Uniti e Israele, che da sempre loro combattono. In questo momento Israele dimostra di essere più vulnerabile di quello che vorrebbe far vedere Netanyahu, che si trova in una situazione di difficoltà, soprattutto perché anche lui, come Trump, dovrà affrontare le elezioni politiche che potrebbero essere cruciali, potrebbe quindi non essere rieletto, subire una sconfitta e quindi dover affrontare anche un processo per corruzione, e all'immagine della opinione pubblica mondiale si trova assolutamente in una condizione negatività. Quello che succede a Gaza è un disastro totale, purtroppo c'è un genocidio in corso, e in questo momento l'amministrazione americana non sembra essere in grado di superare questo stallo.
9: Ecco, da dove nasce tutta questa forza che Hezbollah ha in Libano? Perché è difficile pensarlo, per come siamo appunto in Europa, una milizia fortemente armata che ha un consenso forte, dovuto però probabilmente anche a una forte debolezza dello Stato libanese.
10: Ma sicuramente c'è anche un consenso, ripeto, radicato sul territorio e il tentativo di estendere questo legame con l'Iran. Di fatto l'Iran è la superpotenza all'interno dell'area medio orientale, ha mantenuto ottimi rapporti, eccellenti rapporti anche con l'Iraq, che spesso noi non citiamo, ma che obiettivamente, essendo diventata una maggioranza sciita all'indomani della caduta di Saddam Hussein, si è sempre più avvicinata all'Iraq, e poi dimostra di essere in grado di minare quella certezza, quella sicurezza dei paesi sunniti, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e quant'altro, nei confronti degli Stati Uniti, che non sono in grado di proteggerli. L'incidente, chiamiamolo così, provocato da Teheran sull'aeroporto di Kuwait City dimostra quanto effettivamente sia pericoloso per questi paesi continuare a mantenere questa alleanza.
9: Tu sei sorpreso di questa resilienza dell'Iran, perché in sostanza continuano a dire sia Trump sia Netanyahu che presto ci sarà questo cambio di governo, cosa che però non avviene. Da dove viene tutta questa forza dell'Iran?
10: Ripeto, deriva dal supporto ideale che mantiene da circa 50 anni. Non solo non c'è la possibilità di una sconfitta, di un changing regime come si ipotizzava, come all'inizio si diceva, ma addirittura assistiamo, se è vero quello che leggiamo sui giornali, è vero che Trump vorrebbe incontrare Khamenei, cioè come se si fossero ribaltate le posizioni di forza, per cui è il presidente degli Stati Uniti d'America che in qualche modo chiede a Khamenei di incontrarlo. Ripeto, è un momento molto delicato in cui obiettivamente il pallino sembra rimanere in mano all'Iran.
9: Senti, ti leggo un'agenzia che è stata battuta poco fa, perché come sappiamo il Congresso americano ha detto a Trump non mandare più le truppe, e lui ha detto: con una votazione insignificante la Camera ha votato con 4 repubblicani corrotti e tutti democratici per limitare i miei poteri di guerra proprio nel bel mezzo delle trattative finali per porre fine alla guerra con la Repubblica Islamica dell'Iran. Qui la cosa assurda è che appunto si parla di mandare ulteriori truppe, almeno Trump vorrebbe, poi dice nel bel mezzo delle trattative finali, cioè mi sembra un po' un controsenso. Quale effettività ha questo voto? Che cosa potrebbe succedere adesso al Senato? È possibile che Trump non capisca che in questo momento gli sta mancando anche il terreno politico sotto,
10: certo,
9: i piedi?
10: Sì, no, ha un significato politico enorme. Ci sarà il voto al Senato, se dovesse comunque essere confermato il voto della Camera dei Rappresentanti, il Presidente può sempre porre il veto, ma dal punto di vista politico è sicuramente uno sbarco, tanto che il Presidente Trump è voluto intervenire sottolineando questa situazione. Noi diremmo: perché la lingua batte dove il dente vuole. Si trova obiettivamente in una situazione molto difficile, in un cul-de-sac sia all'interno sia all'esterno della propria, diciamo, posizione di gestione di questa, che anche lui gli aveva detto sarebbe stata una guerra di brevissima durata, che
9: una invece, guerra lampo,
10: sì, 7 giorni, invece siamo arrivati, diciamo, da fine febbraio ad oggi a oltre 3 mesi di conflitto, soprattutto in un'ottica tale per cui non sembra che ci sia una via d'uscita, cioè si gira intorno a delle soluzioni che di fatto sono soluzioni deteriori rispetto all'accordo del 2015 fatto da Barack Obama, che invece Trump aveva voluto in qualche modo superare. Cioè se anche si dovesse raggiungere l'accordo per cui nello stretto di Hormuz non si paga più, tra virgolette, pedaggio, è esattamente quello che succedeva prima. Se si accordano sul fatto che il regime islamico dell'Iran, la Repubblica Islamica dell'Iran, non raggiunge il potenziamento, l'arricchimento dell'uranio oltre una certa soglia, è esattamente quello che c'era fino al 2018, quando poi Trump ha interrotto con posizione sollecitata da Netanyahu il cambiamento di quel piano che era stato siglato nel 2015 da Obama. Quindi obiettivamente è una situazione molto delicata e sembra difficile che si possa in qualche modo invertire in questo momento con queste soluzioni messe sul campo, soprattutto perché l'opinione pubblica mondiale dimostra, come hanno dimostrato adesso anche le ultime incursioni della flottiglia su quel terreno, una imbarcazione arrivata nella striscia di Gaza.
9: Sì.
10: Però obiettivamente questo è uno smacco per Netanyahu, con tutte le immagini che ancora abbiamo davanti agli occhi, odiose, le reazioni di tutti i paesi occidentali, tutte le democrazie, l'intervento della Francia, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per stigmatizzare e condannare questa situazione in Libano. In questo momento chi si trova maggiormente in difficoltà dal punto di vista politico credo sia Israele e gli Stati Uniti.
9: Esatto, e tra l'altro da quanto abbiamo visto in qualche modo sembra essersi rotto anche l'idillio tra Trump e Netanyahu, e toccherà vedere questo se avrà degli effetti concreti poi a breve termine. Allora io ringrazio per essere stato con noi il sociologo politico dell'Università LUMSA Francesco Petricone, e vedremo davvero nelle prossime ore se ci saranno in qualche modo delle evoluzioni di questa situazione sia in Libano sia in Iran. E qui si può chiudere la nostra diretta Facebook. E allora cari amici, io però ne vorrei sapere qualcosa di più da quello che avviene nel mondo, e per questo do la linea a Michele Raviar.
2: Sì, Alessandro, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran. Il provvedimento è stato adottato con i voti di 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, potrà comunque porre il veto in seguito all'eventuale approvazione da parte del Senato. Andiamo in Ucraina. 3 persone sono state uccise e 7 sono rimaste ferite in un attacco ucraino Simferopol, nella regione annessa dalla Russia della Crimea. Un drone ucraino ha colpito nella notte un treno che viaggiava tra Azov e Kerch, sempre in Crimea, e il bilancio è di un morto e 3 feriti. Lo riferiscono le autorità della regione annessa dalla Russia. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 264 droni utilizzati dalla Russia nell'attacco lanciato questa notte. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 264 droni utilizzati dalla Russia nell'attacco. Il presidente Zelensky afferma intanto su Telegram che la Russia ha ucciso almeno 707 bambini ucraini dall'inizio dell'invasione. Lo ha detto in occasione della giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressione. Ogni morte rappresenta un bambino a cui è stato strappato il futuro, ha detto, e la Russia deve essere ritenuta responsabile di questi crimini. Europa. L'obiettivo generale della Commissione è quello di aiutare gli Stati membri a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili, e qualsiasi misura compatibile con il debito dovrebbe essere sostenuta nell'ambito di questa flessibilità davvero eccezionale. Lo precisa un portavoce dell'esecutivo UE. Credo che abbiamo chiarito che non intendiamo sovvenzionare le bollette, ci saranno ora alcuni scambi tra noi e i nostri Stati membri. I parametri esatti, le misure specifiche per così dire che potrebbero essere presi in considerazione in tale contesto saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha precisato. La Commissione europea intanto ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il 9° pagamento dell'ambito del meccanismo per la ripresa e la resilienza, il PNRR. L'erogazione fa seguito alla 9ª richiesta di pagamento presentata dall'Italia a dicembre e approvata dalla Commissione ad aprile. Il piano di ripresa e resilienza complessivo dell'Italia è finanziato con 194,4 miliardi di euro. Come per tutti gli Stati membri, i pagamenti all'Italia sono basati sui risultati e subordinati alla corretta attuazione del suo piano di ripresa e resilienza. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il proprio piano. Infine, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, ma anche Colombia sono in cima alla lista delle crisi degli sfollati più trascurate al mondo. Lo ha dichiarato l'organizzazione umanitaria Consiglio Norvegese per i Rifugiati. In particolare il Sudan, devastato dal 2023 da un sanguinario sanguinoso conflitto tra due generali rivali in lotta per il potere contra oltre 9 milioni di sfollati interni, ha riferito l'organizzazione umanitaria. Altri 4 milioni di sudanesi sono fuggiti nei paesi limitrofi e quasi 19,5 milioni di persone soffrono la fame. È tutto, Alessandro, a te la linea.
9: E allora noi cambiamo argomento, perché domani è la giornata dell'ambiente dedicata, ormai come avviene da anni purtroppo, al cambiamento climatico. Vi faccio solo un esempio: il mondo deve prepararsi al ritorno del El Niño, questo fenomeno climatico, e agli eventi meteorologici estremi che esso si porta dietro. Ecco, secondo quanto comunicato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, questo potente fenomeno meteorologico naturale, che innalza le temperature globali e intensifica le piogge, ha l'80% di probabilità di formarsi prima di settembre e il 90% di probabilità di persistere fino a novembre. Insomma, anche sull'Europa caldo e tante piogge. Qui c'è un problema fondamentale, perché appunto bisogna capire che cosa investire e quanto investire nella lotta al cambiamento climatico. E secondo Andrea Masullo, direttore scientifico di Green Accord, purtroppo anche le spese militari influiscono sull'incapacità appunto di investire contro il cambiamento climatico.
3: Diventa anche un alibi per frenare sugli impegni di adattamento e sugli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Addirittura si crea questo per, diciamo, ritirar fuori una prospettiva di energia nucleare che è tutt'altro che praticabile, piuttosto campata in aria, soprattutto dal punto di vista finanziario.
9: A guidare, diciamo, questa pattuglia di scettici, chiamiamola così, sono essenzialmente gli Stati Uniti, però anche l'Europa finora è andata avanti un po' a corrente alternata. Pensiamo al superamento dei motori termici. A questo punto anche l'Europa, soprattutto nella transizione ecologica, non riesce a dettare la linea.
3: No, l'Europa si è data un piano molto, diciamo, d'avanguardia sul Green Deal, ma tutto i paesi europei stanno facendo di tutto per frenare e rallentare il Green Deal, che invece andrebbe accelerato. Sui motori, sulla questione dei motori, c'è una faccenda a batterie che è sorprendente, perché non so quanti sanno che l'Italia è tra i maggiori produttori di litio. Il litio è sotto in tutta l'area vulcanica dell'Appennino, quindi da Toscana, Lazio e Campania, siamo tra i maggiori produttori al mondo, eppure importiamo batterie dalla Cina, dall'Australia, dal Cile, e qui ci sarebbe una filiera da sviluppare anche come rilancio di una industria, anche perché le batterie al litio servono anche a mitigare quegli sbalzi di tensione che si mettono sempre avanti quando non si vogliono sviluppare le fonti rinnovabili, quindi a rendere più stabile la rete, a creare delle situazioni di equilibrio tra produzione e consumi anche su scala locale.
9: Masullo, adesso mettendo un attimo da parte, diciamo, il caso emblematico in qualche modo della Spagna, che ha una produzione notevole di energia da sole, però sappiamo che per esempio la Germania lo scorso anno ha prodotto circa il triplo dei gigawatt dell'Italia per quanto riguarda il solare. In Italia ancora che cosa c'è che frena?
3: In Italia frenano le lungaggini burocratiche per le autorizzazioni, frenano appunto i motivi pretestuosi che dicevamo prima, perché si dice poi oltre un certo limite crea instabilità nella rete, e questo perché la gente, diciamo, è fortemente interessata, anche perché economicamente gli spagnoli e i tedeschi usano questo strumento delle fonti rinnovabili per abbassare il costo dell'energia. Qui per abbassare il costo dell'energia si fanno le scelte, invece in prospettiva oggi assorbono enormi capitali e in prospettiva porteranno a un'energia molto più cara, quella dei cosiddetti reattori di piccole dimensioni. Ecco.
9: Che cosa ci possiamo e dobbiamo aspettare nei prossimi anni se a livello mondiale non si abbassa la temperatura, ma soprattutto non si mette un argine a quel superamento del grado e mezzo che viene considerato un po' diciamo come un primo traguardo da non superare per non far ammalare ancora di più il pianeta?
3: Ecco, noi intanto il grado e mezzo lo abbiamo superato in diversi mesi all'anno. Ancora non è, quando arriverà, se continuiamo così, a una stabilizzazione e le temperature resteranno stabilmente sul grado e mezzo, allora entreremo in una situazione di irreversibilità. Quindi potremmo soltanto fare il conto dei danni e difenderci dai danni. Questo richiamo a questa responsabilità ormai viene quasi esclusivamente dal segretario generale delle Nazioni Unite e dal Santo Padre. Insomma, questa mi sembra una cosa assurda, che i governi, che invece dovrebbero pianificare e mettere in atto queste cose, non decidano di farlo.
9: E ora parliamo di lavoro, perché domani nella sede dell'Ispettorato d'Area Metropolitana di Reggio Calabria ci sarà un vertice istituzionale dedicato alla strage dei braccianti di Amendolara. Questo nel contrasto al caporalato in agricoltura e dello sfruttamento lavorativo del territorio. La ministra del Lavoro Calderone chiede la corretta applicazione del salario giusto e di adeguate garanzie per i lavoratori. Parla Massimo Stronati, che è presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi, che ha chiesto che sia data piena attuazione dal piano d'azione europeo per l'economia sociale e la raccomandazione UE del novembre 2023. Insomma, bisogna davvero incrementare l'economia sociale, ci ha detto.
4: In questo momento l'economia sociale di mercato vuol dire dare la possibilità a tutte le imprese a misurarsi su un mercato che non è solo quello tradizionale, ma è quello un po' più ampliato, come lo nomina proprio le direttive comunitarie. La cosa importante è che noi abbiamo sempre detto che teniamo il lavoro al centro, la cooperazione del lavoro e servizi è fondata sul lavoro, quindi tutto quello che le normative che anche giungono in questi giorni non vanno altro che bene, rafforzando che il lavoro dignitoso, il salario dignitoso sono quelli che servono per elevare il lavoratore, e noi auspichiamo anche in un nuovo umanesimo del lavoro.
5: Ecco, ma ci sono segnali concreti che questo possa avvenire a breve, perché comunque l'Italia rimane con una bassa crescita, i salari rimangono bassi, oggettivamente delle difficoltà ci sono, questo ce lo chiede anche l'Unione Europea.
4: È tutto vero, però c'è anche un gran bisogno di lavoro. Il lavoro va organizzato ed ecco che la cooperazione in questo può fare molto, e quindi elevare anche i lavori, meri lavori, a lavori più dignitosi, a lavori anche più strutturati, e questo è il nostro impegno. Non ci dimentichiamo che sotto la pandemia i nostri lavoratori, che prima erano invisibili, sono diventati dei lavoratori che servivano e che oggettivamente sono stati anche indispensabili.
5: Ecco, qual è l'apporto delle vostre cooperative al sistema Italia, soprattutto magari come vi rapportate anche con l'Europa, perché insomma il mercato è sempre più aperto?
4: Beh, la cooperazione è il 7% del PIL, quella di produzione e lavoro della Confcooperative Lavoro e Servizi muove un giro di affari di 9 miliardi, siamo presenti in tanti settori, dall'ambientale al facility, al trasporto persone, trasporto merci e tutto quello che è innovazione, quindi siamo pronti. Ma soprattutto diamo una spinta essendo serbatoio di lavoro, quindi noi dobbiamo portare il nostro lavoro dove c'è bisogno di lavoro in maniera strutturata. Questa è la nostra mission, che era tanti anni fa e che oggi abbiamo una responsabilità in più.
5: Ecco, che cosa fare concretamente però per contrastare le false cooperative, che oggettivamente ci sono e dunque fanno un danno sia a voi cooperatori diciamo regolari, sia invece a tanti consumatori?
4: Beh, questo è un grave problema che comunque si sta provando a risolvere. Anche il decreto del 30 aprile, che prevede appunto l'elevazione del lavoro, diciamo del salario dignitoso, con la contrattazione lavoro fatto da organizzazioni maggiormente rappresentative, sindacati maggiormente rappresentativi, potrebbe già da qui fare una grande pulizia, perché tutti questi contratti che sono nella cooperazione spuria sono dei contratti che sono fatti da organizzazioni piccole, da sindacati piccoli.

Insomma, avete sentito poco fa da Stronati, servono garanzie per i lavoratori e sotto un salario giusto. Allora io mi fermo per circa 5 minuti, poi il consueto spazio di Earth Day Italia.

0: Diretta, io sono Alessandro Quarasci, in studio Tiziana Tuccillo, Giuliana Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia trattino Villaggio per la Terra.
1: Buon pomeriggio
2: a tutti.
0: Voi siete rimasti in qualche modo imbrigliati, diciamo così, dalla tromba d'aria che c'è stata ieri, che insomma parleremo oggi di alberi, ma ieri di alberi su Roma ne sono volati talmente tanti, le immagini sono state davvero impressionanti. Non pensavamo di essere in sostanza in una capitale equatoriale, ma in effetti ormai Roma è

0: diventata questo. Questo rilancia il dibattito sulla necessità di piantare albi, ma piantarli con raziocinio probabilmente ormai. Che cosa ne dite?
1: Assolutamente. Beh, noi zona San Giovanni non c'è stato un grande problema, però un collega che arrivava in ufficio da noi, che abita a Conca d'Oro, ha avuto veramente dei danni.
2: Si è trovato nell'occhio del ciclone.
1: Sì, nell'occhio del ciclone proprio, quindi ha avuto gran paura, si è trovato un divanetto tra l'altro sul suo balcone, volato da un altro terrazzo, alberi caduti, quindi insomma, diciamo, veramente grande paura.
0: E allora oggi appunto parleremo di alberi. In linea dovremmo avere il professor Giorgio Vacchiano, docente di scienze e tecnologie di sistemi arborei forestali dell'Università degli Studi di Milano. Buon pomeriggio professore, è in linea?
3: Buon pomeriggio, ci sono.
0: Allora, Tiziana, sì. Ti dico subito una cosa, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, che prevede entro la fine di quest'anno che siano piantati 4,5 milioni di nuovi alberi. In realtà, da quello che ne so io, il termine per portare a termine questi interventi è il 30 giugno, però non so se su questo aspetto il PNRR fa, diciamo, delle deroghe. Ma che cosa prevede in sostanza questo piano?
1: Allora, secondo l'edizione più recente dell'Atlante delle Foreste, che è stato pubblicato qualche mese fa da Legambiente, analizzando circa 300 progetti pubblici e privati dei mesi precedenti, nel 2024 in Italia sono stati messi a dimora circa 3 milioni di alberi. Queste operazioni hanno permesso di ricoprire di vegetazione una superficie di quasi 4.000 ettari, diciamo che come grandezza ha un'estensione quasi come l'isola di Ischia, per immaginarci l'ampiezza. Lo studio stima che il controvalore di questi nuovi boschi sarà di oltre 20 milioni di euro l'anno, grazie ai servizi ecosistemici che la natura così ripristinata potrà restituirci, diciamo, in termini di qualità dell'aria, mitigazione climatica, freno anche al dissesto idrogeologico e aumento della biodiversità. Per fare alcuni esempi un po' più concreti, in città per esempio la copertura degli alberi può far abbassare di 8 gradi la temperatura del suolo, mentre un parco di qualche decina di ettari può assorbire l'anidride carbonica rilasciata in un anno da 100 automobili Euro 6. Tutto questo a patto però di progettare correttamente gli interventi, cioè bisogna scegliere il posto giusto, il momento giusto, le specie arboree che sono più adatte a quel luogo, cioè non è che si può mettere a dimora così in maniera random, e anche perché se si mette a dimora in maniera così randomica, anzi addirittura è sconsigliabile, può addirittura essere peggiorativo insomma l'intervento. Recentemente l'Università Statale di Milano ha pubblicato sulla rivista scientifica Restoration Ecology uno studio che evidenzia le aree prioritarie dove eseguire i rimboschimenti in Italia. Quattro mappe che individuano zone diverse del paese a seconda dello scopo del rimboschimento, e infatti abbiamo appunto ai nostri microfoni il professor Giorgio Vacchiano, che è uno degli autori di questo lavoro di ricerca, che però è coinvolto anche lo studio Stefano Boeri Architetti, l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Firenze, il Politecnico di Milano e l'Università di Sassari.
0: Allora senta professore, forestazione, riforestazione, agroforestazione, insomma davvero tanti termini per esprimere un concetto, che poi si tratta di piantare gli alberi. Qual è la differenza e soprattutto come e dove dobbiamo agire secondo lei?
3: Sì, allora buongiorno a tutte e a tutti, ma più che le differenze terminologiche che magari interessano più i tecnici e gli operatori del settore, vorrei aggiungere una parolina: non si tratta solamente di piantare gli alberi, si tratta di piantarli e farli crescere. Non dobbiamo dimenticarci che la messa a dimora di una pianta è solo il primo passaggio di una serie di operazioni che ovviamente hanno l'obiettivo di far raggiungere a questi alberi un'età matura e l'età migliore in cui possono fornire i servizi di cui parlavamo prima. Un albero rinfresca quando è grande e quando l'acqua evapora dalle sue foglie, ci protegge dalla pioggia e dall'inquinamento, quando le foglie assorbono queste pressioni ambientali e assorbe carbonio anche quando è grande. E ovviamente ci vuole tempo perché gli alberi diventino grandi e quindi il migliore investimento è quello di piantarli subito, ma anche prendersene cura soprattutto nei primi anni con l'irrigazione, con la protezione dagli erbivori o dai danni, fino a che non siano in grado di andare avanti da soli. Quindi questa è la prima cosa da ricordare anche su tutti i progetti che stavate citando.
2: Professore, ecco, io vorrei chiarire questo punto del vostro studio. Quattro mappe, perché noi di solito diciamo tutte le cose buone che fa una foresta, diciamo tutti i servizi ecosistemici, però gli scopi sono diversi, ergo le mappe sono diverse. Quindi una cosa è piantare per salvaguardare la salute umana, per migliorare l'ambiente, un'altra è per frenare il dissesto. Ecco, ci fa qualche esempio? Queste mappe in cosa differiscono? Per i diversi scopi.
3: Noi abbiamo proprio cercato di analizzare tutti i diversi obiettivi che può avere il piantare alberi. Avere obiettivi diversi vuol dire creare foreste o zone boscate molto diverse le une dalle altre. Per esempio, se abbiamo come obiettivo quello di proteggere la salute umana, magari saremmo interessati ad alberi in grado di rinfrescare le zone più calde delle nostre città, oppure in grado di assorbire le polveri sottili e gli inquinanti vicino a dove vengono prodotte, quindi le arterie ad alto scorrimento sempre nelle zone urbane. Viceversa, se siamo interessati alla protezione dal dissesto idrogeologico o alla conservazione della biodiversità, andremo a lavorare fuori dalle città, nelle aree rurali, nelle aree di montagna, almeno lì dove gli alberi non sono in grado di arrivare anche da soli, cosa che ricordiamo succede nel nostro paese. Anche la scelta delle specie, è il secondo passo, dipende crucialmente dall'obiettivo che scegliamo. Se vogliamo alberi che rinfreschino, abbiamo bisogno di foglie che resistano anche alle siccità e ai periodi caldi, perché devono continuare a evaporare, soprattutto nei periodi caldi, quando occorre rinfrescare. Se vogliamo assorbire la pioggia, abbiamo bisogno di piante sempreverdi, soprattutto in autunno e in inverno, quando abbiamo le grandi precipitazioni e così via. Quindi l'obiettivo determina il tipo di specie, il tipo di piante, il numero di piante e la disposizione con cui le collochiamo sul territorio.
0: E certo, perché è chiaro, poi logicamente tutto dipende da dove si mettono. Un faggio non potremo mai metterlo in pianura, perché sono alberi che crescono sopra i 1000 metri. Tiziana, certo. Vedevo che annuivi mentre il professore parlava.
1: Io volevo chiedere, allora, perché prima diceva una cosa importantissima, professore, il fatto di dover curare questi alberi che vengono messi a dimora, perché molto spesso noi ci rendiamo conto anche a Roma che questi alberi poi vengono sì piantumati molto bene, però poi dopo sono magari piccini e non vengono bene irrorati, non vengono curati e quindi muoiono. Ecco, a Roma stiamo assistendo, professore, a molte operazioni di taglio di alberi secolari che sono anche molto spesso contestate sia dai cittadini che dalle associazioni, insomma.
0: Mi hai rubato la domanda.
1: Perché questo mi interessa molto. Io volevo anche dire un'altra cosa, perché non so, sul mio terrazzo per esempio vengono a nidificare molto spesso degli uccelli e quindi mi chiedevo anche: questi alberi che vengono abbattuti, si dà anche peso al fatto di quando, di come arriveranno gli uccelli a nidificare? Ecco, volevo magari da un esperto come lei avere una risposta rispetto a questa situazione, come la vede?
3: Allora, normalmente il primo motivo di abbattimento è, aggiungerei, sostituzione. Anche qui completiamo con un'altra parola: abbattiamo ma sostituiamoli questi alberi, magari con qualcosa, con qualche albero che funziona meglio. Il primo motivo, dicevo, di abbattimento è la sicurezza pubblica. Nel caso di Roma, io non lavoro a Roma ma conosco abbastanza bene, direi la stragrande maggioranza degli abbattimenti e dei danni che si vogliono evitare riguarda il pino domestico, il pino da pinoli, il pino ombrello, quello che abbiamo visto nelle immagini anche di questi giorni, impattato dalla tromba d'aria che ha colpito la città. E sono alberi maturi di cui Roma si è dotata circa 90-100 anni fa, diciamo all'inizio del ventennio fascista, tra l'altro anche con una scelta politica di immagine che era affidata, di italianità che era affidata al pino, quindi volendo anche un'eredità storica non del tutto condivisibile, si poteva scegliere un altro albero, soprattutto dal punto di vista climatico. È ovvio che 100 anni fa non si aveva idea del clima e dell'intensità della crisi climatica che già oggi stiamo sperimentando. Purtroppo il pino è molto fragile, perché su terreni difficili come quelli della città non riesce a sviluppare bene le sue radici, dotato di questa chioma invece molto ampia che fa leva soprattutto per il vento. Quando diventa grande diventa facilmente instabile e quindi pericoloso. Il Comune di Roma ha proprio in atto dall'inizio di quest'anno un piano di sostituzione, di studio della vulnerabilità dei pini domestici, che sono il simbolo di Roma da 100 anni a questa parte, della loro sostituzione, perché volenti o nolenti dovremmo utilizzare alberi più resistenti come i lecci o altre querce mediterranee, e una valutazione molto puntuale albero per albero delle reali esigenze di stabilità. Questo per quanto riguarda gli alberi di proprietà comunale. Leggevo in questi giorni che una questione riguarda invece gli alberi privati all'interno dei cortili condominiali, per esempio, o di altre pertinenze, che ovviamente non sono soggetti né ai controlli da parte del Servizio del Verde Comunale né a questo piano di sostituzione di resilienza climatica, e quindi quelli ricadono sotto la responsabilità dei loro proprietari. E quindi anche in questo caso forse bisognerebbe assistere, aiutare i proprietari privati di alberi a comprendere quali sono le vulnerabilità e aiutarli a sostituire il loro patrimonio arboreo verso forme più resistenti.
0: Ecco, diciamolo, allora non ci sono interessi secondari quando vengono abbattuti gli alberi, nel senso che le riporto alcune diciamo dicerie che circolano sui social, dove purtroppo poi si scatena diciamo un confronto spesso non basato su argomentazioni pratiche, scientifiche, per cui qualcuno dice ah no, ma ci fanno i soldi, servono per essere venduti questi alberi, c'è l'interesse di alcuni soggetti. Noi possiamo escludere questo, cioè quando un albero viene abbattuto è perché è realmente pericoloso?
3: Normalmente è così, noi abbiamo anche una legge nazionale che disciplina come deve essere analizzato l'albero, ogni albero viene classificato in 4 classi di stabilità, dalla A alla D. Gli alberi che un tecnico agronomo forestale classifica in classe D, quindi estrema e urgente pericolosità, devono essere abbattuti per legge, non per guadagno, quindi questa è la base. Poi ovviamente non conosco le singole questioni specifiche, certo. Diciamo che l'onere della prova in questo caso starebbe all'accusa ovviamente, ma è ben difficile, mi viene difficile immaginare che un'amministrazione comunale possa davvero puntare sul guadagno derivante dalla vendita di un legno di bassa qualità derivante da poche decine o poche centinaia di alberi. Non sono ordini di grandezza, probabilmente anzi per le amministrazioni è un costo.
0: È un costo, esatto.
3: Perché bisogna andare lì, fare le analisi, abbattere, eventualmente, anzi consigliabilmente, sostituire, quindi rimettere a dimora una nuova pianta. Parliamo di qualcosa che costa, anzi costa soldi pubblici, quindi la comunità dovrebbe anzi interessarsi per come questo viene fatto, perché vengono usati i soldi pubblici, quindi i soldi di tutti. Ben venga la partecipazione, l'interesse, questo è sempre molto positivo dal mio punto di vista. Magari possiamo migliorare anche noi tecnici o anche gli amministratori dal punto di vista della trasparenza e della comunicazione, per non dar luogo a problemi di questo tipo.
2: Senta professore, io ho dato un'occhiata alle vostre 4 mappe e ci sono delle aree specifiche del paese che voi consigliate di riforestare. Ecco, quali sono queste aree? Quali città, ma anche quali aree urbanizzate hanno più bisogno in Italia di vedere questi 4 milioni e mezzo di alberi in più?
3: Di nuovo, come dicevamo prima, dipende dall'obiettivo, però per quanto riguarda l'aspetto più importante, che è la protezione e la salute delle cittadine e dei cittadini, abbiamo le grandi aree urbane, appunto di Roma, di Milano, di Napoli, di Firenze, con modalità diverse, perché ovviamente abbiamo modalità di inserimento differenti in un centro storico piuttosto che lungo un grande viale, oppure alle periferie di queste città. Diciamo che anche altri studi che noi abbiamo condotto, misurando direttamente ad esempio il potere rinfrescante degli alberi a Milano, ci mostrano che l'effetto di rinfrescamento ha un corto raggio, arriva fino a 150-250 metri dagli alberi che sono stati messi a dimora. E quindi più che programmare grandi parchi, sarebbe molto utile pensare a piccole o piccolissime aree verdi, direi tascabili, molto diffuse, soprattutto nei quartieri che ne hanno più bisogno, quindi quelli che si riscaldano di più, oppure quelli dove le persone hanno meno capacità di proteggersi dal caldo, per esempio non hanno un condizionatore in casa. Le nostre mappe hanno una risoluzione di 1 chilometro, quindi per adesso questo studio serve a orientare fondi a scala nazionale. Stiamo lavorando una versione locale dell'algoritmo che andrà a scala di città, quindi a 100 metri o anche a 30 metri, per andare a dire all'interno di una singola città quali sono davvero le zone prioritarie.
1: Professore, secondo lei sarà possibile quindi raggiungere l'obiettivo del PNRR 4,5 milioni di alberi messi a dimora in Italia entro il 2026? Cioè a che punto siamo e dove si è operato sino ad ora?
3: Allora, si è operato in tutte le 14 città metropolitane, cioè questa misura è stata rivolta soprattutto alle città metropolitane. Ricordiamo che in realtà l'area di una città metropolitana può essere molto ampia. A Torino, per esempio, la città metropolitana arriva fino ai 4.000 metri della cima del Gran Paradiso, quindi le città hanno avuto ampio margine di scelta nell'individuare le aree dove mettere a dimora però veri e propri boschi, cioè una delle condizioni per accedere a questi finanziamenti era quella di piantare circa 1000 alberi per ettaro. Infatti i numeri che avete citato all'inizio lo dimostrano, dallo studio di Legambiente, 4 milioni o 3 milioni di alberi su 4.000 ettari, quindi poco meno di 1000 piante per ettaro. E proprio per creare un bosco, cioè non si tratta di creare un piccolo parco, un viale alberato, ma un bosco permanente che possa, per quanto piccolo, erogare i suoi benefici. Dal punto di vista dei numeri, sono già stati piantati i semi di oltre 4.600.000 piantine nei nostri vivai. E ricordiamoci che per piantare una pianta normalmente il processo parte dal seme, che si prende in un bosco certificato, si mette in un vivaio, si fa crescere per 2 o 3 anni e poi la piantina piccola è pronta per essere trapiantata e messa nella nuova destinazione. Al momento tutti i vivai sono stati attivati, le città metropolitane hanno acquistato, hanno comprato le forniture di piantine e i vivai stanno ultimando la fase di allevamento, per così dire, che era necessaria, non si poteva scappare da lì, era necessaria per sviluppare e fornire le piantine che stanno incominciando a essere messe a dimora. Quindi io credo che l'obiettivo possa essere raggiunto se si porrà attenzione a quest'ultima fase di trapianto una volta che i vivai hanno già effettivamente ultimato il loro lavoro.
0: E poi logicamente bisognerà fare attenzione quando queste piante saranno piantate per far sì che l'irrigazione sia corretta, perché il vero problema di poi quello che diceva Tiziana è questo: spesso in una grande città il servizio giardini non è adeguato e dunque poi ci si affida, come per esempio nel mio quartiere, all'adozione degli alberi da parte dei cittadini, che lo fanno volentieri, però a volte purtroppo un pochino se ne dimenticano, professore.
3: Sicuramente dobbiamo rafforzare i servizi tecnici nelle città, in questo caso direi soprattutto nei centri medi e piccoli, cioè quelli che più difficilmente hanno uffici del verde con competenze e risorse disponibili. Ricordiamo anche che oltre alle difficoltà logistiche ci si mette anche la crisi climatica. La grande siccità del 2022-23 a Milano ha causato una mortalità del 40% dei nuovi impianti, cioè 4 volte quella normale, e non ci si poteva fare niente perché si è irrigato tutte le settimane, ma era impossibile fronteggiare questo tipo di emergenza climatica. Quindi si tratta senz'altro di lavorare a monte sul clima, lavorare sui servizi tecnici e direi anche ricordare che in qualsiasi impianto forestale non tutte le piantine che si piantano sono destinate. Niente. Questo è un fatto normale. Ne piantiamo 1000, ma il bosco finale magari ne avrà 500. Ne piantiamo di più all'inizio per coprire prontamente il suolo, ma poi queste si autoselezionano, si autodiradano e il numero di alberi definitivo è sempre un pochino inferiore.
0: È sempre un pochino inferiore, assolutamente.
3: Naturale, esatto.
0: E allora, professore, grazie. Professor Giorgio Vacchiano, docente di Scienze e Tecnologie di Sistema Arboreo e Forestale, Università degli Studi di Milano, buon pomeriggio, professore.
3: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Per curiosità, qual è il suo albero preferito?
3: Il larice,
0: bellissimo. Il mio è il carpino. Vabbè, comunque.
1: Il mio è il salice piangente.
0: Ognuno ha le sue preferenze. Buon pomeriggio, professore.
3: Arrivederci.
0: E allora, no, molto interessante, perché proprio ieri sera Gualtieri ha detto a Roma 60 alberi crollati per la tromba d'aria, insomma, è stato davvero impressionante. Giuliano, a te piacciono gli alberi?
2: Sì, ovviamente mi piacciono gli alberi. Quello che dobbiamo ricavare da tutte queste discussioni è che ci vuole veramente che ognuno faccia il suo lavoro e soprattutto le amministrazioni diano retta a chi fa questi studi, perché come ha detto il professore c'è una certa mortalità naturale nei nuovi impianti.
0: Sì, si calcola tra il 15% esatto. Massimo il 20%.
2: Però abbiamo visto anche, adesso non voglio parlare di quale città, però insomma nelle città si vedono anche tanti errori marchiani nel piantare magari in piena estate, nel non seguire, nel non prevedere che poi quelle piante dovranno crescere. Una domanda che non abbiamo fatto è: dopo l'impianto quanto ci vuole per vedere un platano come
0: quello dipende ci anche decenni dal tipo di essenze, esatto. Perché ci sono essenze che sono più veloci, esatto. Altre che sono meno veloci,
2: esatto.
0: Insomma.
2: Però magari si fa l'errore di mettere quella più veloce per avere il risultato prima e magari non è quella giusta per quello spazio.
0: Ricordiamoci
2: che non c'è l'albero perfetto.
1: Comunque
2: non c'è
1: adesso con il caldo, quando troviamo un albero è bellissimo poterci riparare, mi sembrano
0: mi richiamano dalla regia che vogliono lanciare un brano. E allora un saluto da Giuliano Giulianini, Tiziana Duccillo, ci sentiamo giovedì prossimo. Alessandro Guarasci, ciao.

Sposto le nuvole, tolgo le virgole, cambio le regole così. Dove c'è ruggine,

aria e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere,

Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: direttore, ma il progetto del teatro?
1: Ho pensato che potremmo fare uno spettacolo. E così i vostri detenuti e le detenute reciteranno insieme ai miei attori.
2: Noi li faremo ridere, li svagheremo e poi a un certo punto, a tradimento, li colpiremo con la malinconia e lo struggimento.
3: E allora, cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi e bentornato a Effetto Notte a un attore amatissimo, Massimiliano Gallo.
4: Grazie.
3: Attore e regista, e direi, Massimiliano, tu sei l'uomo del momento, perché ce lo racconterai in questa puntata, perché sei impegnato al teatro con Malinconico, appunto in tutta Italia con grande successo, in televisione con Imma Tataranni, però adesso sei anche regista e ce lo racconterai in questa puntata di un film. Allora, lo diciamo subito al pubblico, nel film tu hai un piccolo ruolo perché poi dai spazio al...
4: Sì.
3: Ecco, però è uno di quei passaggi importanti, no?
4: Sì.
3: Quindi, allora, il film si intitola La salita. Allora io comincio proprio dai fondamentali. Perché La salita?
4: È La salita perché racconta probabilmente la difficoltà, no? Che è anche la fatica che ci vuole per uscire da una situazione in cui ti sei cacciato, che probabilmente non era la migliore aspettativa della tua vita, e in generale nella vita ci vuole un po' di fatica.

0: un po'.
1: Ah, ecco.
2: Ti do una mano?
1: Non ce n'è bisogno.
2: Ecco qua.
3: Maestro, per noi è veramente un grande onore avervi qui.
4: Buongiorno, direttore. Ecco, vi presento la signora Rosalia Maggio.
5: Molto lieta.
6: Piacere.
4: E il signor Carlo Groccolo, due attori della mia compagnia.
6: Piacere.
3: Veramente un grande piacere, vi abbiamo seguito tante volte a teatro. Prego, prego, maestro.
7: Siamo a Nisida.
8: Nisida, anni 80, e si ispira a due cose che accaddero in quell'epoca a Nisida. La prima era che 18 detenute del carcere di Pozzuoli furono trasferite a Nisida perché c'era il bradisismo, ma Nisida non era attrezzata per accogliere le donne. E poi arriva invece Edoardo De Filippo, neo senatore a vita, che invece di bearsi di questa nomina si occupa in quegli anni dei ragazzi del Filangieri e di Nisida. E arrivando a Nisida fa una cosa molto semplice: invece di fare retorica, invece di parlare, fa un assegno con cui fa costruire, con i suoi soldi, fa costruire un teatro e una scenotecnica con la quale salva tanti ragazzi. Ma la cosa interessante è il discorso che lui fa al Senato. Lui va al Senato invece di mettere, diciamo, un occhio su questi ragazzi, quindi anche un punto di giudizio, diciamo, giudica i più grandi e dice: noi che cosa abbiamo fatto per loro? Che è un punto, diciamo, nuovo, molto moderno, che andrebbe adottato dalle grandi città che hanno messo in periferia pensando di non avere poi il problema al centro della città. Poi, quando le città si sono accorciate con le metropolitane e quindi poi il tutto si è mischiato, dice: ma questi ragazzi, ma perché li hai abbandonati? Perché non hai creato una bellezza per loro? Quello è interessante.
7: Perché questa storia ci racconta, perché sembrerebbe una storia di fantasia, invece è bellissimo pensare che è una storia vera e ricordarlo,
8: sì,
7: che la bellezza, la cultura possono essere salvifiche, no?
8: Assolutamente sì, io dico che dove la bellezza di solito non arriva, ma quando arriva anche in quei luoghi che di solito non prevedono la bellezza, quando arriva invade quei luoghi e li riempie di luce.
4: Quando voi uscirete di qua, perché certamente voi uscirete, no? Voi non volete, non dovete stare qua. Vi supplico, non vi fate riportare alla vita criminale di prima. No, non permettete a nessuno, nessuno, di rovinarvi la vita. E se non trovate qualcuno che vi aiuta, figli miei, aiutatevi da voi.
7: E poi su tutto c'è la figura di Edoardo, no? Allora, Edoardo, sì, non so se tu l'hai conosciuto, forse tuo papà, insomma.
8: Mio papà ci ha fatto l'ultimo lavoro di Edoardo, l'ultima regia di Edoardo, che era Bene mio e cuore mio, con Isa Daniele, c'era mio padre, e quindi c'ho un ricordo incredibile, perché Edoardo stava già male, diciamo, era proprio 83-84, lui poi va via nell'84, e mi ricordo che doveva venire in provincia di Napoli, perché loro debuttavano in provincia e poi sarebbero andati a Napoli per rodare lo spettacolo. Lui doveva venire, stava già male, non arriva, e quindi portano, all'epoca, il telefono, quello con la rotella, lo portano in scena a fine spettacolo, mettono il microfono vicino, e io ci ho sto ricordo perché stavo in sala, ero un ragazzino, e lui dice soltanto buonasera e si alzano 700 persone all'impiedi. Quindi io rimasi impressionato dal fatto che non è che si erano messi d'accordo, proprio avevano sentito la sua voce che aveva detto buonasera, e automaticamente 700 persone si erano alzate i piedi. Quello è quando diventi mito e vai oltre la forza dell'attore, diventi altra cosa, secondo me.
7: E poi aveva una capacità di presa forte, ora lo vediamo anche su questi ragazzi. Qui lo interpreta Mariano Rigillo, che è perfetto.
8: In maniera straordinaria. Io credo che Mariano sia l'attore inglese per eccellenza, sarebbe il David Niven.
7: Che bella questa immagine, infatti lo
8: ha una classe straordinaria, qualsiasi cosa fa sembra semplice.
7: Senti, parliamo un attimo del carcere, intanto tu ci sei stato?
8: Sì,
7: che l'ho frequentato. Che idea ti sei fatto?
8: No, e c'è un direttore illuminato, Gianluca Guida, che sta lì da una vita e che crede nel potere della bellezza, quindi quando gli hanno chiesto più volte: ma perché questo carcere non diventa un albergo vista la posizione? Lui dice: perché questi ragazzi non hanno mai visto la bellezza e quindi almeno qui devono sapere che la bellezza esiste. Però credo che l'arte sia veramente un'arma incredibile a disposizione per aprire un po' le possibilità, ma anche la testa a questi ragazzi, perché sono stato a fare uno spettacolo di Malinconico a Siena e siamo stati invitati in questo carcere che non era minorile, ma dove c'era un bellissimo progetto, per esempio avevano fatto un disco suonato e cantato da detenuti e invece operatori di sicurezza che erano nel carcere. Quindi
7: sembra un sogno, però è possibile, no?
5: Effetto notte.
7: Mai non ne faccia sti ragionamenti. I sacci caso lì, caso campato, che tutto buono e tutto malamente.

0: Allora, bentornati. Stasera Effetto Notte c'è Massimiliano Gallo che ci racconta il suo nuovo film da regista e ti vediamo anche in un ruolo piccolo, comunque te lo sei tenuto, sì, no? Giustamente, ma hai un bellissimo cast e il film si intitola La Salita, è ambientata a Nisida e hai questa musica molto bella anche di Enzo Avitabile.
1: Che è un valore aggiunto poi del film, secondo me, perché Enzo innanzitutto è un artista straordinario. Quando sono andato a parlare con Enzo ho detto che doveva darmi una mano e lui ha detto: noi parliamo la stessa lingua, parliamo la lingua del cuore, quindi non dobbiamo parlare di cose economiche. E mi ha regalato tutta la colonna sonora, e sai quanto costa, diciamo, una colonna sonora e le canzoni in un film, ma più che altro è proprio la partecipazione reale che lui ha messo nel film, nel senso, io quando gli mandai la sceneggiatura la mattina dopo alle 9 di mattina mi chiama, aveva scritto il Padre Nostro.
2: Padre Nostro che sta in cielo, sempre santo, un nome tuo, fai sto mondo a casa tua.
0: Racconta una storia di cuore, però un po' si intreccia anche con la religione, col sentimento
1: assolutamente
0: religioso.
1: Sì,
0: no?
1: anche di penitenza. No, nel senso che il problema non è fare l'errore, il problema è, perché poi esiste il perdono, penso che questo lo sappiamo, però il problema è capire, diciamo, il tuo errore, farne penitenza e poi chiaramente andare a vita migliore, nel senso non passare, diciamo, dall'altro lato e quindi a miglior vita, ma a una vita in cui puoi dedicarti agli altri, fare del bene, insomma.
3: Forza!
0: Allora, ricordiamo questa storia, no? Perché che cosa succede? Si uniscono queste due comunità dentro il carcere di Nisida, maschile e femminile, arriva Edoardo e quindi si decide di finanziare, ma anche di mettere in scena uno spettacolo teatrale, no? Che possa in qualche modo per loro essere una possibilità di riscatto. Il teatro per te è comunque una cosa importantissima, perché ne parlavamo prima, insomma, tu l'hai ispirato sin da piccolo, Nunzio Gallo, mamma, la canzone, ma insomma, poi la tua carriera si è svolta per tanti anni in teatro, forse non
1: e
0: è un caso.
1: Si svolge ancora.
0: E si svolge ancora. Per te è una cosa fondamentale.
1: Il film, diciamo, è un omaggio pure al teatro,
0: al teatro,
1: nel senso che il tempo che io dedico alle prove dello spettacolo prende quasi metà film, ma perché volevo raccontare anche la magia del teatro e anche la bellezza di quei luoghi e quello che può succedere durante una prova.

0: però poi a un certo momento c'è stato questo salto che è venuto a poco, poi l'abbiamo raccontato il tuo percorso anche al cinema, che adesso è di successo, è iniziato, no, con dei piccoli ruoli ma gustosi e che poi è cresciuto fino ad arrivare a una grande popolarità con cinema e televisione. Allora te lo chiedo, magari te l'avranno già chiesto, però secondo me è importante raccontarlo alle amiche e agli amici che ci seguono da casa. È cambiato qualcosa per te con questo impatto magari più esplosivo, no? Parlo soprattutto della televisione, però anche di premi, con il cinema, è cambiato qualcosa per
1: soprattutto te? Con la televisione, perché il cinema ha un pubblico simile a quello del teatro, nel senso sceglie di vederti, sceglie di andare al cinema e per farlo deve pagare un biglietto, deve... la TV è molto più invasiva, è molto più presente, e stiamo parlando poi di tanti anni che io faccio su Rai 1, quindi la TV ammiraglia, diciamo, quella dei maggiori ascolti. E cambia molto la tua vita, c'è meno privato, nel senso che sai che anche a Padova in un bar potrebbero filmarti, o
0: certo,
1: ti parlo di cose banali,
0: sì,
1: però con cui devi fare i conti, anche perché i social sono molto violenti, quindi se tu dovessi rispondere male a una persona diventeresti l'orco dei social. È molto complicato gestirla e viva Dio ci sono arrivato con le spalle larghe, con grande maturità, e quindi è meno problematica per me, però capisco che una visibilità visibilità troppo grande per un ragazzo, per esempio, possa essere veramente complicata da gestire, perché è tanta roba, le persone poi non si rendono conto, però per esempio una volta stavamo io e mia moglie, eravamo andati a comprare delle cose in un bricolage e poi stavamo mangiando in un banale fast food e ci stavano riprendendo mentre mangiavi, ti senti un po'...
0: E beh, questo tra l'altro non si potrebbe manco fare perché è un fatto tutto privato, dici come la mettiamo? Ho letto da qualche parte, ho studiato ora per prepararmi per questa intervista, che praticamente le persone che hanno lavorato con te anche nelle maestranze, che come sappiamo bene perché il regista è un capocantiere, quindi insomma sul set dice la prima volta che un regista invece di crearci problemi li risolve, com'è Massimiliano?
1: Perché facevo queste riunioni, per me era nuovo, no? Perché di qualsiasi cosa giustamente dovevi fare le riunioni con reparto scenografia, reparto costumi e decidere il colore delle pareti, qualsiasi cosa, e quando c'era un problema dicevo ok, risolviamolo, facciamo in un altro modo. Ah,

0: e sei impegnatissimo perché hai Malinconico in teatro.
1: Malinconico moderatamente felice in teatro, che sta avendo un successo incredibile. Siamo in giro da prima di dicembre e finiamo a fine aprile.
0: Che cosa respiri ogni sera? Perché poi lì appunto scelgono di venire da te.
1: Io ho bisogno del teatro, ho bisogno di farlo perché ho un bisogno fisico, nel senso che ho bisogno dell'adrenalina, ho bisogno del rapporto col pubblico, anche perché faccio spettacoli dove il rapporto col pubblico c'è, nel senso ci sono anche tante risate, tanta energia, e quello mi serve proprio fisicamente. L'anno in cui ci fu il Covid io feci in maniera fortunatissima tutto l'anno sul set, però tutto l'anno sul set per me significava poi inaridirsi come attore. Ho bisogno proprio di quella palestra fisicamente, è molto faticoso il teatro, proprio anche fisicamente oltre che mentalmente, però ho bisogno di farlo.
2: Papà, abbiamo fumato una sigaretta in due, così per provare. Non lo dire a mamma, rimarrà un segreto fra di noi, va bene? Mi ha fatto anche schifo, non fumerò mai. Notte, papi.
0: Però adesso io ti devo fare un paio di domande a 100 milioni di dollari, perché appunto in Matataranni, grandissimo successo, allora qui sono tutti disperati perché sembra che non si rifarà, perché Vanessa Scalera non mi pare che sia molto disponibile a rifarla, diciamo. Questo lo possiamo dire perché non me lo sta inventando,
1: sì,
0: io
1: l'ha detto lei.
0: Quindi che succede? Il pubblico resta orfano, Massimiliano?
1: Probabilmente sì, Rai Fiction e la produzione ancora non si sono espressi, nel senso non sanno se riusciranno a trovare una soluzione e probabilmente, come tutte le belle cose, finirà.
0: Ma tu che ne pensi? Non è un po' un peccato?
1: Secondo me sì, perché poi è un appuntamento, a parte che era diventato un appuntamento non solo per me andare a Matera, quindi era una gioia perché 2 mesi me li passavo là. Ma poi il fatto che abbiamo passato 7 anni insieme, che non sono soltanto 7 anni passati con il cast, ma pure con tutti i tecnici, perché non sono mai cambiati, quindi alla fine diventa una famiglia, ma non per fare retorica o luoghi comuni, però insomma sono 7 anni che passi insieme, passi 4-5 mesi insieme, è tanto. E quindi è strano, è un piccolo lutto che tu devi elaborare perché come tutte le cose che devi abbandonare poi te ne devi fare una ragione.

0: La Napoli che racconti tu, però, tu non la vuoi tradire. Tu la vuoi raccontare davvero, nella sua bellezza, nel suo dolore. Come si fa a non tradirla?
1: A non tradirla e non cadere nei cliché, che non cadere nella cartolina Napoli, non cadere nell'idea che il napoletano debba essere per forza simpatico, debba per forza fare casino. Io dico sempre, il telegiornale invece di andare solo a intervistare personaggi improbabili potrebbe pure andare ai centri di ricerca, insomma ci abbiamo delle eccellenze, grandi giuristi, ma non tradirla forse è un po' quello e forse è anche l'idea che io ho di Napoli. Io, diciamo, è come se mi fossi un po' fermato alla Napoli di Pino Daniele Troisi. Per me quello era il modo di raccontare Napoli, senza retorica, senza mai compiacersi e senza neanche la paura di essere giudicati, perché poi il napoletano c'ha pure spesso il complesso di dover essere più bravo di un altro, perché dice no, però guardate, vengo da Napoli, però lo so fare. Troisi questa cosa non l'ha mai permessa.
0: Grazie Massimiliano, grazie per la sincerità con cui ti sei raccontato, ti facciamo in bocca al lupo per il tuo nuovo film.
1: Grazie.
0: E per tutti i tuoi progetti.
1: Grazie a te, ci vengo sempre molto volentieri.
0: E noi ti aspettiamo davvero, grazie, grazie ancora.
2: Se proviamo a chiudere gli occhi tutti quanti e ci stiamo zitti, secondo me riusciamo a immaginare tutto quello che sta qua fuori.
3: Effetto notte.
0: E adesso una storia vera che è anche un piccolo grande sogno che si realizza. L'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia vinse il premio come miglior attore nella sezione Orizzonti un giovanissimo Giacomo Covi. Lui l'attore non l'aveva mai fatto, era stato scoperto con un casting all'interno di un bar di Trieste, ma adesso sicuramente l'attore continuerà a farlo ed è tra i protagonisti del nuovo film della regista triestina Laura Samani, Un anno di scuola. È ambientato a Trieste appunto nel 2007, quando ancora non c'era

0: I social comunque non erano così diffusi ed è la storia di Fred, in realtà sarebbe Frederica, una ragazza svedese che arriva all'interno di un istituto tecnico, una classe tutta al maschile e quindi ne succedono di ogni, c'è l'amicizia, c'è l'amore, ma ci sono anche i pregiudizi e i risentimenti. Sentite quello che ci racconta la stessa regista.
1: Ragazzi, viene da un paese civile, eh? Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
2: Arriva una ragazza svedese in una classe di maschi triestini, quindi è quanto di più... Penso che sia il sogno erotico di ogni adolescente, a prescindere da Trieste o cosa, il fatto di vedere arrivare una ragazza che porta tutto lo scompiglio di cui c'era bisogno.
3: Però poi la riflessione è un po' più sottile, perché è lei in fondo che si deve adattare a quel mondo o no? Se no sì. Non funziona, se no viene giudicata.
2: È lei che si deve adattare, ma lo fa a livello inconscio, perché è una strategia di sopravvivenza, nel senso che Fred individua in Antero, Pasini e Mitis un trio con cui sarebbe bello passare del tempo. Penso sia un'esperienza comune quando ci si trasferisce in un'altra città, no? Il fatto di dire devo trovare degli amici. E lei ha puntato loro, però un po' alla volta per appartenere loro deve perdere qualcosa di sé, che è principalmente la sua femminilità, altrimenti verrebbe di nuovo respinta in maniera ancora più evidente nel suo sesso per diventare la ragazza di uno del gruppo.
4: Allora, nata a Stoccolma, capelli biondi, occhi belli.
5: E altro?
6: Appena che finisce questo anno, a Trieste non mi vedi più.
3: Che cos'è che ti interessava di più raccontare, diciamo, primi amori, non lo so, però insomma questi amori giovanili, no, che poi sono quelli di cui c'è traccia, perché sono anche quelli che non si realizzano mai, oppure il percorso di questa ragazza, che cosa?
2: Tutto, non voglio scegliere, a me interessava tutto questo, perché penso che quell'anno sia, cioè proprio l'ultimo anno di scuola superiore, sia l'ultimo in cui non hai dei nemici funzionali, cioè gli adulti, hai dei nemici funzionali, poi li perdi e poi senti ancora tutto con una violenza inaudita, anche le cose belle.

0: ragazzi dove l'hai trovati? Perché mi sembra che non sono professionisti.
1: Sono esordienti. Adesso li abbiamo professionalizzati.
0: Esatto, perché sono bravissimi.
1: Sì. Sono esordienti tutti e quattro. E Stella Vendic, che interpreta Fred, l'abbiamo trovata a Stoccolma all'interno di un liceo artistico dove ha studiato recitazione, quindi si stava diplomando, sì, stava finendo in quel momento. Mentre invece i tre ragazzi triestini li abbiamo trovati facendo street casting e casting nelle scuole superiori. In un caso, appunto, Samuel Volturno, che interpreta Mitis, era sotto interrogazione di matematica, beccato in quel momento, preso. E gli altri due, quindi Giacomo Covi, che è Antero, Pietro Giusto Lisi, che è Pasini, lavoravano in dei bar. E noi stavamo cercando dei ragazzi, li abbiamo trovati qui.
0: E come l'hai rigimentati? Perché comunque il cinema è ordinato, ci sono posizioni, luci, cose che vanno ripetute.
1: Un po' alla volta ci si fa, ma come in tutto si fa un avvicinamento. A me innanzitutto interessava che diventassero amici. Cioè che si spalleggiassero vicenda, che capissero che sarebbe stato lungo, faticoso, a volte anche un po', cioè, da preoccuparsi, no? Cioè, erano ansiosi loro in alcuni casi. Io ho detto: voi da qualunque parte vi giriate, in qualunque situazione vi troviate, dovete poter incrociare lo sguardo uno dell'altro e fidarvi.
2: The award for best actor goes to Giacomo Covi in Un anno di scuola di Laura Samanelli.

0: Ringrazio le mie due bellissime sorelle, sono lieto che una delle due sia qui presente oggi. E ringrazio le due persone che forse più di tutte le altre hanno il merito per questo mio traguardo, vale a dire la mia mamma e il mio papà.
1: Effetto notte. E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.

0: delle catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Il tema che mi è stato assegnato è cibo, tavola, condivisione. E dico subito che parlarne in questo momento, in cui abbiamo piena consapevolezza che ci sono uomini, donne, bambini, giovani e vecchi, affamati, certo in molte parti del mondo, ma soprattutto a Gaza, dove chiedono pane. E purtroppo è impedito loro anche la condivisione del pane, anche la distribuzione del pane, perché vengono uccisi dalle armi della guerra quelli che li distribuiscono e tentano di soccorrerli. Non è facile, credete. Per cui pensiamo a loro, e anche se parliamo noi certamente in una condizione di quiete, di pace, credo che possiamo lasciare spazio a un impegno innanzitutto di resistenza di fronte a quelli che continuano a volere la guerra e sono sedotti dalla guerra. Resistenza. E poi nello stesso tempo, nei limiti delle nostre possibilità, fare qualcosa, non solo parlare, ma fare qualcosa perché cessi al più presto questa carneficina di un popolo senza terra, senza speranza, senza futuro, che è il popolo palestinese. Io vorrei parlarvi oggi di cibo, di tavola e di condivisione con un occhio contemplativo, cioè guardando il cibo, la tavola, e pensando alla condivisione con una certa volontà di entrare dentro le cose, di capirle dal di dentro, di osservarle, di contemplarle appunto. E certamente in questo la mia appartenenza alla tradizione monastica mi è di giovamento, perché noi siamo abituati anche quando mangiamo a contemplare. Abbiamo un'arte nel mangiare. Ci prepariamo al mangiare, aspettandoci l'un l'altro, con un tempo di silenzio, per poter guardare i cibi che consumeremo insieme. Abbiamo un momento poi di ringraziamento, che non pensatelo solo ringraziamento a Dio, ma ringraziamento a Madre Terra, alla natura che ci ha dato quei frutti. E poi significativamente, questo forse è difficile per voi capirlo, il pasto in silenzio, che non è un'ascesi, ma che è un allenare tutti i sensi perché si accendano, e i sensi si accendono sempre di più nel silenzio. Lo sapete anche dalla vostra esperienza, quando fate esperienze sensoriali intense, non ascoltate più i rumori o le voci e addirittura chiudete gli occhi, perché così si accendono i sensi. Così il rapporto tra cibo e noi stessi diventa un rapporto in cui noi comprendiamo. Perché il cibo, da dove viene il cibo e a che cosa serve il cibo per noi umani. Per questo noi abbiamo da sempre un'attenzione particolare al cibo. Il monachesimo è un fenomeno antropologico, prima di essere religioso. C'è in tutte le culture, dall'Oriente all'Occidente. E in tutti i monachesimi, da quelli indiani, dal buddismo, fino a quelli occidentali, significativamente nelle regole ci sono capitoli dedicati al mangiare. A cosa mangiare e come si mangia. Perché la tradizione monastica è convinta che la salute dell'uomo dipende da ciò che mangia, dipende dal suo rapporto con l'ambiente e dipende eventualmente da un maestro spirituale. Ma il cibo sta tra le cose che possono insegnare molto agli umani. In altre parole potrei dire che da sempre la tradizione monastica ha capito che noi siamo ciò che mangiamo. L'espressione che gioca sulle assonanze del tedesco, lo sapete, è di Feuerbach. Man ist was? Man ist. L'uomo, man, è ciò che mangia. Però, ben prima di Feuerbach, già il grande codice, la Bibbia, aveva offerto questa definizione dell'uomo. Nel racconto mitico, arcaico, della creazione, l'uomo è un essere che ha fame e il mondo intero è il suo cibo. Se aprite il grande codice, l'uomo appare come un essere che ha fame e la sua prima azione è proprio quella di cercare di mangiare, di desiderare di avere fame e quindi mangiare. Perché l'uomo deve mangiare per vivere e vorrebbe mangiare l'universo, mangiare ciò che gli è attorno, il mondo e il suo cibo. E significativamente all'uomo, alla donna, viene detto: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero che dà frutto. Quanto si muove sulla terra vi servirà di cibo. Tutto questo come già le verdi erbe. Però subito viene aggiunto: soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue. Mettendo così in relazione profonda il cibo e il sangue, la vita. Del sangue, della vostra vita, Io domando conto del sangue di ogni essere, umano e animale, perché la vita non vi appartiene. L'animale potete mangiarlo, ma con un limite di rispetto per la vita. Questo testo, notate bene, che risale a circa 4.000 anni fa, è di grande sapienza se sappiamo leggerlo al di là del genere letterario con il quale si presenta. Il messaggio è chiaro. Tutti i cibi sono concessi all'uomo, vegetali e animali. Tutto è a sua disposizione, ma c'è un limite, che non è una semplice restrizione alimentare, ma esprime una forte valenza etica. Per gli antichi il sangue era la vita, era ciò che scorreva, era il segno che un essere vivente era tale, e quando il sangue non scorreva più, quell'essere non era più vivente. Ecco allora quel limite posto all'uomo. Vi do tutto da mangiare, ma voi dovrete aver rispetto per la vita, per ciò che è vivente. Così noi possiamo mangiare anche gli animali e per far questo ucciderli, ma nella piena consapevolezza che ciò non significa dominio senza criterio sulla vita, non autorizza a diventare divoratori della vita o del pianeta. Anche la soddisfazione della nostra fame, dei nostri appetiti, deve conoscere dei limiti ben precisi. Comunque, l'umano appare come un essere che ha fame, e il mondo intero è il suo cibo. Gli umani devono assumere nel proprio corpo il mondo, trasformarlo nella propria carne e nel proprio sangue. E così l'uomo è proprio ciò che mangia, e il mondo appare come una tavola, un banchetto universale. E questa immagine del banchetto universale significativamente attraversa tutte le immagini del grande codice della Bibbia, dalla prima pagina della Genesi fino al banchetto finale dell'Apocalisse. A partire da questo pensiero, che illuminerà tutti gli itinerari, cerchiamo di cogliere questo primo aspetto. L'uomo è un essere che ha fame e cerca il cibo. Pensateci un momento. L'uomo si mostra come un essere che ha fame, appena nasce ha fame. La bocca del bambino mangia prima di parlare. Così il mangiare precede il parlare. Il cibo precede la parola. Non dimenticate questo. Il cibo precede la parola. C'è una realtà che non può essere smentita, anche se non sempre appare evidente. Edo ergo sum, mangio, dunque sono. È una verità che il neonato, l'infans, il termine latino indica colui che non sa ancora parlare, va subito in cerca di cibo con la bocca, e questa è la sua prima azione. Ed è attraverso la sua bocca affamata che gli viene data la prima risposta. Noi nasciamo come una domanda, con la bocca aperta. E la prima risposta ci viene data proprio su quella bocca affamata. Che cosa cerca l'infanzia? Cerca il cibo, cerca la collina del latte, cerca il seno della madre, che non sa neanche ancora distinguere come seno della madre. Ma lo cerca col desiderio, ha fame, non distingue tra la matrice rifornimento del cibo e la madre, ma vuole succhiare, divorare. Avete mai osservato due gemelli al seno della loro madre? O i cuccioli dei mammiferi aggrappati sempre al seno della loro madre? Si scacciano l'un l'altro, si prendono a colpi per allontanarsi l'un l'altro, per avere accesso al cibo, fino ad essere aggressivi, violenti. E la bocca dei neonati, prima ancora di trovare il seno della madre, succhia il vuoto, nella fiducia che quel seno esiste, è là, proprio per quello scopo. E proprio in questa ricerca della bocca aperta per succhiare che avviene l'incontro con il cibo. Un incontro o un mancato incontro, a volte traumatico, con ferite che restano nell'esistenza di una persona fino alla fine. Ed è in questo crogiolo, nella bocca aperta dell'infante verso il seno della madre, disponibile o non disponibile, che avviene il primo discernimento tra il bisogno e il desiderio. Tra il bisogno e il desiderio. Inizia qui, non dimenticate, questo straordinario discernimento che dovrà plasmare tutto il nostro carattere e la nostra vita. Ma non solo. In realtà in questo incontro c'è anche la nascita del discernimento tra ciò che è buono e ciò che è cattivo. La prima esperienza che noi abbiamo di quel che diremo buono o di quel che diremo cattivo passa attraverso il cibo. Buono e cattivo non nascono dall'etica, nascono dal nostro mangiare. La grammatica fondamentale l'abbiamo imparata proprio con la bocca affamata di fronte al cibo. È proprio all'interno di quel tragitto che noi scopriamo ciò che è mangiabile e ciò che non lo è. Il bambino scopre con la bocca ciò che è il cibo e ciò che cibo non è, e non può essere messo dentro. E mettere qualcosa dentro significa che lo mangia, lo assimila, lo trasforma in se stesso. E cosa invece deve assolutamente restare fuori? Il forgiarsi di questo discernimento da bambini ci fornisce la grammatica del buono e del cattivo, con cui decidiamo il nostro rapporto con il cibo. È buono? Lo mangiamo? Ne vogliamo ancora? È cattivo? Lo respingiamo? Non lo vogliamo più? Ma decidiamo anche il nostro giudizio morale. Ciò che un giorno faremo e che giudicheremo buono o che non dovremo fare. perché lo giudichiamo cattivo. C'è un altro elemento significativo nell'approccio di ciascuno di noi al cibo. Quando il neonato mangia, tiene gli occhi chiusi. Non ha bisogno degli occhi per mangiare, come ben sanno le madri. Il bambino, attaccato al seno, più è infante e più tiene gli occhi chiusi. Sembra trovar piacere nell'assenza del vedere. Questo perché se gli occhi restano aperti e vedono, si accorgono della distanza, della separazione, devono prendere atto dell'alterità, l'alterità della madre. Anche gli amanti, nel momento dell'amplesso, tengono gli occhi chiusi, nella nostalgia di recuperare un'unione che in realtà è impossibile, e non appena riaprono gli occhi si accorgono dell'alterità dell'altro. Così se gli occhi del bambino restano aperti, questi scopre che la madre è distanza, separazione, e il bambino non può reggere questa realtà mentre si nutre al seno, perché sta cercando di riprodurre con nostalgia quella fusionalità piena con la madre vissuta per 9 mesi nell'utero. Prima il bambino era nutrito automaticamente, ora deve nutrirsi, e nutrirsi diventa un'azione che dipende non solo dalla sua fame, ma anche dalla presenza esterna della madre, disponibile e meno. Questa è l'officina in cui il bambino comincia davvero a venire al mondo. Venire al mondo è un'operazione molto più laboriosa e difficile che nascere con l'espulsione dall'utero materno. C'è un lungo itinerario laborioso che richiede del tempo e che passa attraverso l'acquisizione del conoscere il mondo, del muoversi tra gli altri, del passare attraverso cerchi successivi, attraverso spazi che di volta in volta non sono più sufficienti. Così anche il mangiare deve avviare un mutamento di modalità e significato attraverso l'operazione dello svezzamento. E tutti noi portiamo impresso, anche se non lo ricordiamo, il giorno in cui nostra madre, mentre cercavamo il suo seno, ci ha respinti e poco per volta ci ha fatto capire una verità molto semplice: non tutto, non subito, non sempre. Ci darà il latte ad alcune ore, ce ne darà un po' e non tutto, e inizia la distanza dal cibo, una distanza da scoprire. E allora il bambino comincia a mangiare con gli occhi aperti, non succhia più al buio della matrice, sente il bisogno di una madre, di chi gli dà il cibo. Non è più lui che lo prende, comincia a volerlo ricevere. E mi permetto qui di fare un breve commento, tornando a un'altra pagina della Genesi, anch'essa ben nota. Una pagina che solitamente va sotto il titolo disgraziato, che spero voi dimentichiate o abbiate già dimenticato, di peccato originale, ma che in realtà necessita di essere decodificata con una lente antropologica. Certo, questo testo di 4.000 anni fa, ha la capacità narrativa, non ha la capacità narrativa che vorremmo noi, ma nel suo linguaggio mitico ci dice delle verità profonde che non vengono meno con il mutare dei tempi e delle culture. L'uomo e la donna sono soggetti posti in un mondo pieno di vegetali e di animali, la terra. In quella condizione sono invitati a entrare in rapporto con vegetali e animali. Mangiate di tutto, ma non di un albero. Analizzando meglio questo invito, ci rendiamo conto che se è vero che l'uomo poteva mangiare milioni e milioni di piante, di frutti, tuttavia gli era posto il limite, un albero no. E quel limite da non valicare significava che comunque in quella universalità di consumo doveva restare sempre qualcosa per gli altri, per l'altro. Non si poteva mangiare tutto, non si poteva mangiare tutto e subito, ma c'era il limite. E il limite pone l'urgenza di una distanza. E perché la distanza dal cibo? Perché mangiare in modo autentico significa vigilare su due possibilità di rapporto verso il cibo, la bulimia e l'anoressia. E non a caso, nella nostra società siamo più che mai malati di bulimia o di anoressia. La bulimia è la voracità che vuole mangiare tutto e subito, che vuole divorare tutte quelle piante senza limite, senza mai dire ce ne deve essere per gli altri. E la bulimia è una patologia dichiarata, ma ben sovente un atteggiamento diffuso, quotidiano, il consumismo, che non è altro che una variante della bulimia. Non c'è nessun discernimento di quello che si mangia. Si mangia per mangiare e basta. Non si mangia per vivere. Si mangia e si vorrebbe essere davvero onnidivoratore. L'anoressia, al contrario, è il rifiuto del cibo fino alla morte. Una malattia tipica del nostro Occidente, praticamente sconosciuta all'interno delle culture povere, che sono segnate piuttosto da malnutrizione o da fame. Ma la negazione del cibo, affermata con l'anoressia, ha attinenza anche con il rifiuto della vita e in particolare della vita sociale. Vi è poi un altro elemento che testimonia la consapevolezza che l'uomo ha del limite e di conseguenza l'esigenza della distanza rispetto al cibo. E questo elemento vi sorprenderà, ma se qualcuno ci ha pensato,

e del discernimento. È il luogo della trasformazione in cui nulla resta più uguale. Lì, nella cucina, il fuoco e i suoi alleati sono all'opera per realizzare il prodigio della cottura in ciò che è crudo e si trasforma in alimento che soddisfa gli appetiti dei vari sensi, vista, olfatto, gusto. Nella cucina gli odori e i sapori si sprigionano, ridestati dal calore del fuoco e dalla passione del cuoco. Lì avviene un prodigio di umanizzazione della natura e delle sue forze. Natura che ha preparato, maneggiato, trasformato per diventare cibo per l'uomo. Pensate al frutto più banale, una mela. Certo, possiamo anche mangiarla così com'è, a morsi, staccata dall'albero. Ma gustoso cibo, prima di mangiare una mela, la puliamo, la disponiamo insieme ad altre ad un cestino, la collochiamo sulla tavola in un ordine che esprime la bellezza e il contributo della mano dell'uomo appare anche in quello. Lo stesso facciamo per un'insalata cruda, per un piatto di affettati, che in più ha conosciuto altri riti di elaborazione raffinati prima di giungere davanti a noi. Tutto ci dice che abbiamo bisogno di un tempo in cui il cibo prende distanza da noi attraverso la cucina, che è proprio l'arte di questa mediazione indispensabile, come ben sa ogni cuoco. Le cose arrivano in cucina crude e il fuoco le trasfigura. Ciò che è duro diventa tenero, l'acidità si stempera, il sale cede il suo sapore, lo zucchero addolcisce l'amarezza che a sua volta dà corpo a un gusto troppo piatto. La cucina, che pone un salutare frattempo tra il cibo e il suo consumo, ha anche il grande pregio di riunire ciò che la natura tiene separata. Pensate, ad esempio, a un ragù. Forse solo chi ha preparato un ragù qualche volta può capirne la ricchezza. Si inizia con un battuto di scalogno, di sedano, di carote, poi un battuto di aglio e li si lascia soffriggere con un po' di olio di oliva senza che rosolino. Poi si mette sale a pepe, poi si mettono i fegatini di pollo, si mette il rosmarino, la salvia, a un certo punto si aggiunge il pomodoro, si aggiunge anche un po' di vino, si aggiungono poi le carni che erano separate e tutto viene cotto adeguatamente e lentamente. Ecco, noi vediamo come la natura abbraccia le forze, l'attenzione, le tradizioni degli uomini e diventa cultura. Acqua, fuochi, aromi, mangiare è più che nutrirsi. A questo proposito riprendo un altro brano di quel testo fondatore che è il libro della Genesi. Così vi faccio un po' sorridere, ma vi trasmetto anche la sapienza rabbinica, che è una sapienza sempre che aiuta a vivere l'oggi, anche a far cucina. Voi sapete che si dice che Dio non gradì i sacrifici di Caino, che offriva le

0: i frutti della terra, ma che offrì invece i sacrifici di Abele, che offriva i frutti del bestiame. Sembrerebbe una terribile ingiustizia. Credo che la maggior parte dei cattolici giunti lì leggano e dicono: è un Dio capriccioso. E invece i rabbini dicono: no, no, c'è una ragione. Il problema è che Caino offriva i frutti della terra tale quali non cucinati, e invece Abele offriva agnelli cucinati, e Dio è chiaro che gradiva ciò che l'uomo mangia fatto in cucina, non ciò che non è cucinato. E se Dio gradisce la cucina, gli uomini devono cucinare i cibi. È un bel commento biblico che fa bene. Accanto all'officina della cucina c'è poi l'epifania della tavola. È lì che la cultura ha spiccato il volo. Penso sovente a quei giorni remoti in cui i nostri antenati cacciavano bisonti, li uccidevano, li scuoiavano e poi li mangiavano sbranandoli un po' come fanno i leoni. Ma un giorno radioso per l'umanità, accanto al fuoco su cui cuocevano le carni dei bisonti, non si sono limitati ad abbrustolire la carne, ma hanno preso una pietra, hanno messo la carne sulla pietra, si sono messi attorno alla pietra e hanno cominciato a mangiare a tavola. Quel giorno benedetto. Voi sapete tra l'altro che gli antropologi dicono che è proprio lì che è nata la parola, lì è nato il linguaggio. A quella tavola rudimentale, quando hanno cominciato mangiando le carni d'un bisonte l'uno di fronte all'altro, a mangiare parlandosi. E la tavola va parlata. La tavola è come il sesso. Se il sesso non è parlato, è stupro, è violenza. E se la tavola non è parlata, è pure violenza. Bisogna parlare, scambiarsi. Ecco perché la tavola poco per volta è diventato, pensateci bene, fin dall'antichità, il luogo democratico per eccellenza. Nella famiglia sono tutti ammessi a tavola, vecchi e bambini, e avevano diritto di pigliare la parola i bambini come i vecchi, di dire la loro i bambini come i vecchi. E la tavola invitava al dialogo, a parlarsi, a guardarsi in faccia, a stemperare la violenza che ognuno contiene quando arriva a tavola e ha fame dentro di sé, a stemperarla con l'incontro, il linguaggio, la parola. È straordinaria la tavola. Oggi pochi ormai hanno il senso della tavola e molti, diciamo la verità, nell'architettura dell'attuale città si devono accontentare di piccoli tavolini in piccole cucine in cui non possono neanche invitare gli amici. E ormai vale la barbarie che gli amici in casa non si invitano, si invitano al ristorante, perché non c'è neanche posto in casa sovente. E la tavola non ha più quella nobiltà che aveva. Io vi assicuro che ho pianto. Avevo 12 anni, ma il giorno in cui mia matrigna, sia maledetto quel giorno, introdusse la tavola di plastica verde e fece fuori la tavola di noci bellissima, grande, che avevamo in casa in nome dell'essere moderni. Per la carità! Ho pianto! Perché la tavola era il segno a cui ci si poteva incontrare, quel tavolo di noce. su cui mia madre, che mi ha insegnato le cose che vi dico, perché io non sono certamente né un antropologo né un esperto di cucina, mi ha insegnato aver venerazione. Quando entrava a casa, sulla tavola c'era un bel pane, una di quelle pagnotte che si facevano una volta e che duravano tutta una settimana, non quel pane secco già la sera che non si sa come mangiarlo. E vicino c'era una bottiglia di olio e una bottiglia di vino, e lei aveva fatto una nappa con scritto a punto croce: il pane, il vino e l'olio ci trasmettano vita e sapienza. Ogni volta che entravo lì, per me era più che entrare in una chiesa, ve l'assicuro, sentivo il senso del sacro. La tavola era questa, ma pensate adesso che la tavola è diventata il luogo di massima estraneità, ve ne rendete conto? Non c'è più tempo. Quanti cenano insieme alla sera? I ragazzi sono occupati, o prima o dopo cena devono uscire, o hanno la palestra, o hanno la... Gli altri, e sovente in me, si accende quel mostro della televisione, la quale piglia il posto della conversazione. Per cui non ci si parla più. Era il luogo che convocava, che ci dava un momento al giorno di stare insieme, di ascoltarci. Come ci si fa ad amare se non ci si ascolta a tavola? Ma certamente, dopo la tavola, anzi, proprio la tavola è quella che chiama non solo a raccolta la famiglia, gli amici, ma è segno di condivisione. Ciò che si mette in tavola è per tutti. E voi lo sapete, in tempi in cui la Chiesa era più intelligente e se comandava cose più intelligenti di quelle che sa comandare adesso, sapete i precetti che dava la Chiesa? Che in ogni casa, alla tavola, ci fosse sempre una sedia vuota per chi arrivava, che sconosciuto ospite fosse invitato a tavola a mangiare. Questa era la carità. Sconosciuto, ospite, poco importa. E da mio padre, che non era cristiano, neanche battezzato, e che avrei voluto sentirne parlare di fede, mio padre portava i vagabondi e i mendicanti in casa e al tavolo eravamo io, lui e mia madre, ma c'era sempre il posto accanto a lui di un mendicante che passava nel paese. E mi disse un giorno: Enzo, il giorno in cui tu darai alla porta la minestra a un mendicante e non lo farai sedere alla tua tavola, io non ti chiamerò più mio figlio. E non era un credente. Perché la tavola vuole condivisione. Vuole condivisione. Noi oggi preferiamo, per Natale, arrivare a questa stortura di fare i pranzi in chiesa per i poveri. Tanti tavoli in chiesa e chiamare i poveri in chiesa. Ma invitiamoli in casa. Ogni famiglia inviti un povero in casa. Troppo comodo invitarli in chiesa, dove là poi si distribuiscono e ognuno crede di aver fatto la buona azione. La tavola è condivisione. Il cibo ci è stato dato a tutti. Madre Terra non ha fatto privilegi. Se mangio io, deve mangiare anche un altro. E allora è molto importante questa condivisione, che noi dobbiamo sentirla. Rendetevi conto di quello che sta avvenendo, lo ridico di nuovo, a Gaza in questi ultimi mesi. c'è fame, bambini che muoiono di fame, non riescono ad arrivare ai camion dell'ONU che scaricano farina perché vengono mitragliati e ora hanno fame. Come condividiamo con loro? Come chiediamo ai nostri governanti di far qualcosa perché ci sia una tregua e ci sia condivisione? Lo sapete tutti che dalle statistiche c'è cibo nel mondo per tutti e basterebbero gli scarti che noi facciamo per togliere la fame del mondo, gli scarti. Ma noi siamo in una condizione in cui i nostri frigoriferi devono essere chiamati non più frigoriferi, anticamera della spazzatura, questo deve essere il loro nome. Perché la roba sta lì, scade, spazzatura, sta lì, scade, spazzatura. Quando tanti altri, con un po' più di avvedutezza, un po' più di vigilanza, potrebbero mangiare, mentre invece noi no. Condivisione. Ecco perché nell'orizzonte finale la Bibbia, lo sapete, pone un banchetto cui andranno tutti i popoli, tutte le genti, ricchi e poveri, grandi e piccoli, tutti ammessi a quel grande banchetto, dove si dice ci saranno cibi succulenti, ci saranno vini eccellenti. Noi siamo chiamati a questo. D'altronde lo vedete. Quando voi volete far festa, fate un pranzo. Non abbiamo ancora altre cose da fare. Un pranzo. O per celebrare storie d'amore, o per celebrare altri eventi della vita. Un pranzo, un banchetto. E concludo, non voglio uscire dai limiti, per non dimenticare che certamente noi abbiamo parlato soprattutto del cibo che risponde al bisogno. Cibo, pane, indicano il bisogno. Ma lo sapete, l'uomo non vive solo di bisogno, l'uomo vive anche di gratuità. E significativamente il più bel dono che ci ha fatto questa terra è che accanto al bisogno c'è la gratuità del vino. Il vino non serve a nulla, non serve a nulla. È qualcosa di gratuito. Eppure, che vita sarebbe la nostra umana senza vino? Che vita sarebbe? L'arte è saperlo bere. L'arte è saperlo bere. E sapete, sempre noi monaci, cosa abbiamo inventato nel Medioevo? Ve lo dico con l'espressione latina. Sobria ebrietas. Essere ebri ma sobriamente. Cioè arrivare a quel punto in cui non si è ubriachi. Un momento prima ci si ferma, ma c'è tutta la gioia che il vino procura dentro di noi. Perché senza il vino non è possibile celebrare l'amore. Leggete il Cantico dei Cantici. Senza vino non c'è amore, credetemi, e senza amore non c'è vino. Come gratuità, sentitelo. E concludo, noi mangiando, vi dicevo, accendiamo tutti i sensi. Sentiamo con l'olfatto il profumo, da quello dell'arrosto a quello delle erbe aromatiche. Cosa volete di più buono del profumo della maggiorana o del rosmarino. Io ovunque sono andato avrò piantato migliaia e migliaia di rosmarini e di maggiorane. Mi attorno di rosmarini e di maggiorane. Li uso anche in cucina, Poi sentiamo col gusto, sentiamo col tatto, ma tutti i cibi sembra che l'udito lo lascino fuori. E allora nel mondo arabo dei sufi, perché tutti i sensi partecipino al banchetto, mi diceva un arabo mentre sostavo ormai 60 anni fa in una carovana a Tuareg in Marocco, me lo spiegò lui, mi disse: ma allora noi beviamo un po' di buon vino nel bicchierino e facciamo cin cin per le orecchie. Quei colpi del bicchiere sono per le orecchie, così anche le orecchie si accendono con gli altri sensi di fronte alla grande festa del gusto e del cibo e del vino. Vi auguro che sappiate riconoscere il bisogno del cibo, ma anche la gratuità del vino. A voi!
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

0: pace che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate. Noi volevamo scappare.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: È giovedì 4 giugno.
3: Sono le 22:56.

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
5: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
6: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
7: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Dio di verità, tu mi hai redento.
7: Nelle tue mani affido il mio spirito.
6: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Dal Libro dei Salmi, Salmo 67. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti, gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio, ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. È parola di Dio.

Sorelle e fratelli, siamo uniti davanti al Signore con tanti che pregano collegati con noi, con chi questa sera prega in questa basilica. Salutiamo il Cardinale Charles Maung Bo, Arcivescovo di Yangon, con i Vescovi della Conferenza Episcopale del Myanmar, in visita ad Limina, a Roma. Questa sera la nostra preghiera vorrebbe unirsi ai fedeli delle vostre comunità, perché possa essere una forza di solidarietà e di pace per tutti, per il vostro Paese e per il mondo. Salutiamo anche i giovani provenienti da Vienna. Siate i benvenuti in questa nostra preghiera. Il Salmo 67 che abbiamo ascoltato è come un modello della preghiera comune, che unisce la comunità al suo Signore e la colloca nella storia. Contiene anche un tocco di universalità, perché si rivolge al Dio di Israele senza nominarne il nome, ma solo con l'appellativo di Dio, Elohim in ebraico. Il Salmo inizia con tre invocazioni che caratterizzano la preghiera. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, faccia splendere il suo volto per noi. Davanti a Dio siamo sempre chiamati a riconoscere il bisogno della sua misericordia, che dobbiamo invocare perché il Signore ci accolga come quel Padre misericordioso del Vangelo che accolse il figlio che non lo aveva riconosciuto, ma lontano dalla casa del Padre aveva perso la vera ricchezza di essere con lui. Da quel riconoscimento riceviamo la sua benedizione, tornando a prendere parte alla ricchezza della sua casa con i fratelli e le sorelle che pregano con noi. La benedizione illumina con la luce del suo volto i nostri passi, la nostra vita, come quando le nostre comunità ovunque pregano, radunate dallo Spirito di Dio. Ecco che la preghiera ci introduce nella storia del mondo in cui siamo. È una chiave di comprensione e di vita, una luce che ci fa camminare insieme verso gli altri. Così diventiamo uomini e donne che possono comunicare la presenza luminosa di Dio, la sua vita, la sua salvezza a tutti, su tutta la terra. La preghiera allarga allora il nostro agire, ci libera dai nostri mondi ristretti, dalle abitudini e dal pessimismo. E quanto abbiamo vissuto nella Pasqua e nella Pentecoste. Lo Spirito ha reso possibile che la luce di Dio diventasse una parola che tutti potevano capire e vivere. E quanto vivono tutti i cristiani, anche in momenti e situazioni difficili. Tutti i popoli, infatti, potranno unirsi alla lode di Dio, riconoscendo attraverso di noi la sua presenza amorevole. Per due volte il Salmo ripete: ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. La parola di Dio è per tutti e tutti possono unirsi alla nostra voce, riconoscendo quanto continua a proclamare il Salmo: gioiscano i popoli e si rallegrino, poiché tu giudichi i popoli con rettitudine, guidi i popoli sulla terra. Che cosa può dare felicità ai popoli? Quindi a tutti senza distinzione. Non il dominio, non il potere che calpesta la giustizia, ma un Dio che agisce con giustizia e indica ai popoli la strada su cui camminare con gli altri. Per questo, di nuovo, il Salmo ci unisce nella lode a Dio, creando quella fraternità che sembra scomparsa talvolta dal nostro tempo. Nella preghiera, lodando Dio e quindi riconoscendo la grazia e l'amore con cui si prende cura dell'umanità, perché si cammini l'uno accanto all'altro, riscopriamo quell'unità che sembra perduta in mezzo a tanti personalismi che creano divisioni e nemici. Solo in questa unità la terra potrà dare il suo frutto, potrà continuare a donare il necessario perché tutti vivano condividendone i frutti. E tante volte questo non avviene, lo vediamo nella povertà,
di tante persone, di tanti uomini e donne, a cui manca spesso anche il necessario. Non possiamo non avere coscienza di questo. Sarebbe un'ingiustizia. La preghiera risveglia allora in noi la responsabilità di avere lo sguardo di Dio sul mondo e sulla storia, perché la radice di quanto di bene facciamo e possiamo fare siano sempre bagnate dalla benedizione di Dio, che va oltre quanto ognuno possiede e ci ricorda di vivere nel timore di Dio. E come ci indicano le sante scritture, timore non è paura, da cui i cuori sembrano a volte imprigionati, ma piuttosto timore è quell'atteggiamento di ascolto del Signore a cui siamo chiamati perché Egli ci possa aiutare e guidare nel cammino della vita. Non per nulla, nella lingua della Bibbia la parola che indica il timore si avvicina a quella che significa vedere. Se tu cammini con Dio, saprai anche vedere con il suo sguardo, e ciò ti libererà da quel senso di impossibile che viene dal possesso e dai propri limiti, dentro cui non si è mai felici da soli e che non ci aiutano ad accogliere la benedizione di Dio, che dà senso e gioia alla nostra vita e alla terra che noi abitiamo.

0: Signore, Tu che sei giusto e amorevole, potente nell'amore, proteggi questo Tuo popolo che hai scelto tra migliaia, che hai riscattato col prezioso sangue del Tuo Cristo. Protettore, soccorritore, sostegno saldissimo, riparo sicuro, perché nessuno può strappare nulla dalla Tua mano. Non c'è un Dio come Te, perché in Te confida la nostra perseveranza. Santificaci nella Tua verità, perché la Tua parola è verità. Liberaci da ogni malattia, infermità, ingiuria, frode, dal timore del nemico, dalla freccia che vola di giorno, dalla difficoltà che arriva di notte. Liberaci dalla guerra, dall'inimicizia, dalla divisione. Concedi al mondo ovunque la pace, perché gli uomini e le donne sappiano percorrere la via del dialogo. Rendici degni della vita eterna in Cristo tuo Figlio unigenito, Dio e Salvatore nostro, per il quale a te gloria, venerazione nello Spirito Santo. Ti affidiamo, Signore, la vita di noi che siamo qui, di questi nostri amici che vengono dal Myanmar e da tanti paesi del mondo. Dona a tutti, Signore, il dono della Tua pace e del Tuo amore, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto in nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, et Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: E vorrei parlare soltanto una parola. E grazie Arcivescovo Ambrosio per la sua preghiera, grazie. Vorrei parlare in inglese. I'd like to thank sediamo, sì? I would like to thank for the experience of this evening with San Egidio. We are from, as Archbishop had mentioned, we come for the Alimina visit.
2: Vorrei ringraziare per l'invito a questa preghiera. Siamo vescovi dal Myanmar per la visita ad Limina.
0: We are 21 of us, and tomorrow will be the last day, the climax meeting, celebrating Mass in the tomb of Saint Peter. At 9:30, we will meet the Holy Father, and evening we'll have visit the Dicastery for Secretary of State.
2: Domani sarà il culmine della nostra visita con la celebrazione della messa presso la tomba di San Pietro, poi l'incontro con il Papa e al termine anche con il Cardinale Segretario di Stato.
0: This evening I'm extremely happy that we are able to pray the evening prayers together with you all. I think this will be my experience where we rarely find lay people saying the prayers together.
2: Siamo molto felici di questa occasione di preghiera, di pregare qui insieme, anche insieme ai laici.
0: Of course, just to say a word about our situation in Myanmar.
2: Vorrei dire una parola sulla nostra situazione in Myanmar.
0: Thank you for all your prayers. And for almost 5-6 years, the civil war going on between different groups. And all the people, for at least 40% of the people are dispersed, and all are in hiding. And the young people, they try to go abroad, neighboring countries legally or illegally.
2: Vi ringrazio per le vostre preghiere. Sono ormai c'è più di 5 anni che c'è questa guerra. E circa il 40% di persone sono sfollate. Moltissimi giovani che cercano di fuggire dal paese. Legalmente o illegalmente.
0: One sad event is that conscription from the side of the military as well as from the armed group.
2: Cercano di fuggire dalla coscrizione forzata, coscrizione sia da parte del governo sia da

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run.
4: Le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: son.
8: La maniera restita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, di che cosa parleremo oggi? Tensione ancora molto alta nel sud del Libano, lo sapete, è morto un casco blu. Intanto, secondo la guida suprema dell'Iran, Khamenei, Israele e USA hanno subito un colpo decisivo e stanno vivendo un'umiliazione significativa. Poi parleremo della giornata mondiale dell'ambiente, che è domani, perché i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, li viviamo. E ancora in questi 25 minuti del mondo a radio parleremo di lavoro, lavoro sicuro, torneremo sulla questione del caporalato, ma soprattutto parleremo di salario dignitoso. Allora, io sono Alessandro Guarasci, ecco là Luca Rossi, Daniele Giorgi in regia, e può partire anche la nostra diretta Facebook. E allora, cari amici, le notizie che arrivano dal Medio Oriente sono pesanti, perché il casco blu ucciso nel sud del Libano era serbo, l'ha reso noto il Ministero della Difesa di Belgrado, che ha precisato che appunto questo casco blu è morto a causa delle ferite provocate dalla caduta di un missile sulla base dell'ONU. Intanto Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco tra Libano e Israele, raggiunto in seguito agli colloqui con gli USA, dicono equivale a una resa e a una sconfitta, in sostanza una bocciatura a 360 gradi. Poi dicevamo, la guida suprema Khamenei dell'Iran ha detto che i nemici dell'Iran cercano di minare la resilienza del popolo e creano divisioni interne. Insomma, diciamo, in Medio Oriente la situazione non si è calmata affatto, lo avrete capito, e per parlarne abbiamo con noi il sociologo politico dell'Università LUMSA, Francesco Petricone. Buon pomeriggio, Petricone.
11: Buongiorno, buon pomeriggio.
10: E allora, perché Hezbollah riesce ancora ad essere così incisivo e soprattutto ad essere in qualche modo un game changer in questa vicenda del sud del Libano, nord di Israele?
11: Beh, perché paradossalmente hanno un supporto ideale molto forte, popolare altrettanto all'interno delle rispettive aree sciite, e continuano a mantenere il punto nei confronti di quei due demoni che considerano tali, Stati Uniti e Israele, che da sempre loro combattono. In questo momento Israele dimostra di essere più vulnerabile di quello che vorrebbe far vedere Netanyahu, che si trova in una situazione di difficoltà, soprattutto perché anche lui, come Trump, dovrà affrontare le elezioni politiche che potrebbero essere cruciali, potrebbe quindi non essere rieletto, subire una sconfitta e quindi dover affrontare anche un processo per corruzione, e immagine della opinione pubblica mondiale si trova assolutamente in una condizione di negatività. Quello che succede a Gaza è un disastro totale, purtroppo c'è un genocidio in corso, e in questo momento l'amministrazione americana non sembra essere in grado di superare questo stallo.
10: Ecco, da dove nasce tutta questa forza che Hezbollah ha in Libano? Perché è difficile pensarlo, per come siamo appunto in Europa, una milizia fortemente armata che ha un consenso forte, dovuto però probabilmente anche a una forte debolezza dello Stato libanese.
11: Ma sicuramente c'è anche un consenso, ripeto, radicato sul territorio e il tentativo di estendere questo legame con l'Iran. Di fatto l'Iran è la superpotenza all'interno dell'area medio orientale, ha mantenuto ottimi rapporti, eccellenti rapporti anche con l'Iraq, che spesso noi non citiamo, ma che obiettivamente, essendo diventata una maggioranza sciita all'indomani della caduta di Saddam Hussein, si è sempre più avvicinata all'Iraq, e poi dimostra di essere in grado di minare quella certezza, quella sicurezza dei paesi sunniti, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e quant'altro, nei confronti degli Stati Uniti, che non sono in grado di proteggerli. L'incidente, chiamiamolo così, provocato da Teheran sull'aeroporto di Kuwait City dimostra quanto effettivamente sia pericoloso per questi paesi continuare a mantenere questa alleanza.
2: Tu sei sorpreso di questa resilienza dell'Iran, perché in sostanza continuano a dire sia Trump sia Netanyahu che presto ci sarà questo cambio di governo, cosa che però non avviene. Da dove viene tutta questa forza dell'Iran?
11: Ripeto, deriva dal supporto ideale che mantiene da circa 50 anni. Non solo non c'è la possibilità di una sconfitta, di un changing regime come si ipotizzava, come all'inizio si diceva, ma addirittura assistiamo, se è vero quello che leggiamo sui giornali, è vero che Trump vorrebbe incontrare Khamenei, cioè come se si fossero ribaltate le posizioni di forza, per cui è il presidente degli Stati Uniti d'America che in qualche modo chiede a Khamenei di incontrarlo. Ripeto, è un momento molto delicato in cui obiettivamente il pallino sembra rimanere in mano all'Iran.
2: Senti, ti leggo un'agenzia che è stata battuta poco fa, perché come sappiamo il Congresso americano ha detto a Trump non mandare più le truppe, e lui ha detto: con una votazione insignificante la Camera ha votato con 4 repubblicani corrotti e tutti democratici per limitare i miei poteri di guerra proprio nel bel mezzo delle trattative finali per porre fine alla guerra con la Repubblica Islamica dell'Iran. Qui la cosa assurda è che appunto si parla di mandare ulteriori truppe, almeno Trump vorrebbe, poi dice nel bel mezzo delle trattative finali, cioè mi sembra un po' un controsenso. Quale effettività ha questo voto? Che cosa potrebbe succedere adesso al Senato? È possibile che Trump non capisca che in questo momento gli sta mancando anche il terreno politico sotto,
11: certo,
2: i piedi?
11: Sì, no, ha un significato politico enorme. Ci sarà il voto al Senato, se dovesse comunque essere confermato il voto della Camera dei Rappresentanti, il Presidente può sempre porre il veto, ma dal punto di vista politico è sicuramente uno sbacco. Tanto che il Presidente Trump è voluto intervenire sottolineando questa situazione, noi diremmo perché la lingua batte dove il dente vuole. Si trova obiettivamente in una situazione molto difficile, in un cul-de-sac sia all'interno sia all'esterno della propria, diciamo, posizione di gestione di questa, che anche lui gli aveva detto sarebbe stata una guerra di brevissima durata. Che
2: una invece, guerra lampo.
11: Sì, 7 giorni, invece siamo arrivati, diciamo, da fine febbraio ad oggi a oltre 3 mesi di conflitto, soprattutto in un'ottica tale per cui non sembra che ci sia una via d'uscita, cioè si gira intorno a delle soluzioni che di fatto sono soluzioni deteriori rispetto all'accordo del 2015 fatto da Barack Obama, che invece Trump aveva voluto in qualche modo superare. Cioè se anche si dovesse raggiungere l'accordo per cui nello stretto di Hormuz non si paga più, tra virgolette, pedaggio, è esattamente quello che succedeva prima. Se si accordano sul fatto che il regime islamico dell'Iran, la Repubblica Islamica dell'Iran, non raggiunge il potenziamento, l'arricchimento dell'uranio oltre una certa soglia, è esattamente quello che c'era fino al 2018, quando poi Trump ha interrotto con posizione sollecitata da Netanyahu il cambiamento di quel piano che era stato siglato nel 2015 ad Obama. Quindi obiettivamente È una situazione molto delicata e sembra difficile che si possa in qualche modo invertire in questo momento con queste soluzioni messe sul campo, soprattutto perché l'opinione pubblica mondiale dimostra, come hanno dimostrato adesso anche le ultime incursioni della flottiglia su quel terreno, una imbarcazione è arrivata nella striscia di Gaza.
2: Sì.
11: Però obiettivamente questo è uno smacco per Netanyahu, con tutte le immagini che ancora abbiamo davanti agli occhi, odiose, le reazioni di tutti i paesi occidentali, tutte le democrazie, l'intervento della Francia, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per stigmatizzare e condannare questa situazione in Libano. In questo momento chi si trova maggiormente in difficoltà dal punto di vista politico credo sia Israele e gli Stati Uniti.
2: Esatto, e tra l'altro da quanto abbiamo visto in qualche modo sembra essersi rotto anche l'idillio tra Trump e Netanyahu, e toccherà vedere questo se avrà degli effetti concreti poi a breve termine. Allora io ringrazio per essere stato con noi il sociologo politico dell'Università LUMS, Francesco Petricone, e vedremo davvero nelle prossime ore se ci saranno in qualche modo delle evoluzioni di questa situazione sia in Libano sia in Iran. E qui si può chiudere la nostra diretta Facebook. E allora cari amici, io però ne vorrei sapere qualcosa di più da quello che avviene nel mondo, e per questo do la linea a Michele Raviar.
3: Sì Alessandro, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dall'Iran. Il provvedimento è stato adottato con i voti di 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, potrà comunque porre il veto in seguito all'eventuale approvazione da parte del Senato. Andiamo in Ucraina. 3 persone sono state uccise e 7 sono rimaste ferite in un attacco ucraino a Simferopol, nella regione annessa dalla Russia della Crimea. Un drone ucraino ha colpito nella notte un treno che viaggiava tra Azov e Kerch, sempre in Crimea, e il bilancio è di un morto e 3 feriti. Lo riferiscono le autorità della regione annessa dalla Russia. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 264 droni utilizzati dalla Russia nell'attacco lanciato questa notte. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto o neutralizzato 264 droni utilizzati dalla Russia nell'attacco. Il presidente Zelensky afferma intanto su Telegram che la Russia ha ucciso almeno 707 bambini ucraini dall'inizio dell'invasione. Lo ha detto in occasione della giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressione. Ogni morte rappresenta un bambino a cui è stato strappato il futuro, ha detto, e la Russia deve essere ritenuta responsabile di questi crimini. Europa, l'obiettivo generale della Commissione è quello di aiutare gli Stati membri a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili, e qualsiasi misura compatibile con il debito dovrebbe essere sostenuta nell'ambito di questa flessibilità davvero eccezionale. Lo precisa un portavoce dell'esecutivo UE. Credo che abbiamo chiarito che non intendiamo sovvenzionare le bollette, ci saranno ora alcuni scambi tra noi e i nostri Stati membri. I parametri esatti, le misure specifiche per così dire che potrebbero essere presi in considerazione in tale contesto saranno definiti con precisione nelle prossime settimane, ha precisato. La Commissione europea intanto ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il 9° pagamento dell'ambito del meccanismo per la ripresa e la resilienza, il PNRR. L'erogazione fa seguito alla 9ª richiesta di pagamento presentata dall'Italia a dicembre e approvata dalla Commissione ad aprile. Il piano di ripresa e resilienza complessivo dell'Italia è finanziato con 194,4 miliardi di euro. Come per tutti gli Stati membri, i pagamenti all'Italia sono basati sui risultati e subordinati alla corretta attuazione del suo piano di ripresa e resilienza. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il proprio piano. Infine, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, ma anche Colombia sono in cima alla lista delle crisi degli sfollati più trascurate al mondo. Lo ha dichiarato l'organizzazione umanitaria Consiglio Norvegese per i Rifugiati. In particolare il Sudan, devastato dal 2023 da un sanguinoso conflitto tra due generali rivali in lotta per il potere contra oltre 9 milioni di sfollati interni, ha riferito l'organizzazione umanitaria. Altri 4 milioni di sudanesi sono fuggiti nei paesi limitrofi e quasi 19,5 milioni di persone soffrono la fame. È tutto, Alessandro, a te la linea.
10: E allora noi cambiamo argomento, perché domani è la giornata dell'ambiente dedicata, ormai come avviene da anni purtroppo, al cambiamento climatico. Vi faccio solo un esempio: il mondo deve prepararsi al ritorno del El Niño, questo fenomeno climatico, e agli eventi meteorologici estremi che esso si porta dietro. Ecco, secondo quanto comunicato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, questo potente fenomeno meteorologico naturale che innalza le temperature globali e intensifica le piogge, ha l'80% di probabilità di formarsi prima di settembre e il 90% di probabilità di persistere fino a novembre. Insomma, anche sull'Europa caldo e tante piogge. Qui c'è un problema fondamentale, perché appunto bisogna capire che cosa investire e quanto investire nella lotta al cambiamento climatico. E secondo Andrea Masullo, direttore scientifico di Green Accord, purtroppo anche le spese militari influiscono sull'incapacità appunto di investire contro il cambiamento climatico.
4: Diventa anche un alibi per frenare sugli impegni di adattamento e sugli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Addirittura si crea questo per, diciamo, ritirar fuori una prospettiva di energia nucleare che è tutt'altro che praticabile, piuttosto campata in aria, soprattutto dal punto di vista finanziario.
10: A guidare, diciamo, questa pattuglia di scettici, chiamiamola così, sono essenzialmente gli Stati Uniti, però anche l'Europa finora è andata avanti un po' a corrente alternata. Pensiamo al superamento dei motori termici. A questo punto anche l'Europa, soprattutto nella transizione ecologica, non riesce a dettare la linea.
4: No, l'Europa si è data un piano molto, diciamo, d'avanguardia sul Green Deal, ma tutto i paesi europei stanno facendo di tutto per frenare e rallentare il Green Deal, che invece andrebbe accelerato. Sui motori, sulla questione dei motori, c'è una faccenda a batterie che è sorprendente, perché non so quanti sanno che l'Italia è tra i maggiori produttori di litio. Il litio è sotto in tutta l'area vulcanica dell'Appennino, quindi da Toscana, Lazio e Campania, siamo tra i maggiori produttori al mondo, eppure importiamo batterie dalla Cina, dall'Australia, dal Cile, e qui ci sarebbe una filiera da sviluppare come rilancio di una industria, anche perché le batterie al litio servono anche a mitigare quegli sbalzi di tensione che si mettono sempre avanti quando non si vogliono sviluppare le fonti rinnovabili, quindi a rendere più stabile la rete, a creare delle situazioni di equilibrio tra produzione e consumi anche su scala locale.
10: Masullo, adesso mettendo un attimo da parte, diciamo, il caso emblematico in qualche modo della Spagna, che ha una produzione notevole di energia da sole. Però sappiamo che per esempio la Germania lo scorso anno ha prodotto circa il triplo dei gigawatt dell'Italia per quanto riguarda il solare. In Italia ancora che cosa c'è che frena?
4: In Italia frenano le lungaggini burocratiche per le autorizzazioni. Frenano appunto i motivi pretestuosi che dicevamo prima, perché si dice poi oltre un certo limite crea instabilità nella rete, e questo perché la gente, diciamo, è fortemente interessata, anche perché economicamente gli spagnoli e i tedeschi usano questo strumento delle fonti rinnovabili per abbassare il costo dell'energia. Qui per abbassare il costo dell'energia si fanno le scelte, invece in prospettiva oggi assorbono enormi capitali e in prospettiva porteranno a un'energia molto più cara, quella dei cosiddetti reattori di piccole dimensioni. Ecco.
2: Che cosa ci possiamo e dobbiamo aspettare nei prossimi anni se a livello mondiale non si abbassa la temperatura, ma soprattutto non si mette un argine a quel superamento del grado e mezzo che viene considerato un po' diciamo come un primo traguardo da non superare per non far ammalare ancora di più il pianeta?
4: Ecco, noi intanto il grado e mezzo lo abbiamo superato in diversi mesi all'anno. Ancora non è, quando arriverà, se continuiamo così, a una stabilizzazione e le temperature resteranno stabilmente sul grado e mezzo, allora entreremo in una situazione di irreversibilità. Quindi potremmo soltanto fare il conto dei danni e difenderci dai danni. Questo richiamo a questa responsabilità ormai viene quasi esclusivamente dal segretario generale delle Nazioni Unite e dal Santo Padre. Insomma, questa mi sembra una cosa assurda, che i governi, che invece dovrebbero pianificare e mettere in atto queste cose, non decidano di farlo.
2: E ora parliamo di lavoro, perché domani nella sede dell'Ispettorato d'Area Metropolitana di Reggio Calabria ci sarà un vertice istituzionale dedicato alla strage dei braccianti di Amendolara. Questo nel contrasto al caporalato in agricoltura e dello sfruttamento lavorativo del territorio. La ministra del lavoro Calderone chiede la corretta applicazione del salario giusto e di adeguate garanzie per i lavoratori. Parla Massimo Stronati, che è presidente di Confcooperative Lavoro e Servizi, che ha chiesto che sia data piena attuazione dal piano d'azione europeo per l'economia sociale e la raccomandazione UE del novembre 2023. Insomma, bisogna davvero incrementare l'economia sociale, ci ha detto.
6: In questo momento l'economia sociale di mercato vuol dire dare la possibilità a tutte le imprese a misurarsi su un mercato che non è solo quello tradizionale, ma è quello un po' più ampliato, come lo nomina proprio le direttive comunitarie. La cosa importante è che noi abbiamo sempre detto che teniamo il lavoro al centro, la cooperazione del lavoro e servizi è fondata sul lavoro, quindi tutto quello che le normative che anche giungono in questi giorni non vanno altro che bene, rafforzando che il lavoro dignitoso e il salario dignitoso sono quelli che servono per elevare il lavoratore, e noi auspichiamo anche in un nuovo umanesimo del lavoro.
7: Ecco, ma ci sono segnali concreti che questo possa avvenire a breve, perché comunque l'Italia rimane con una bassa crescita, i salari rimangono bassi, oggettivamente delle difficoltà ci sono, questo ce lo chiede anche l'Unione Europea.
6: È tutto vero, però c'è anche un gran bisogno di lavoro. Il lavoro va organizzato ed ecco che la cooperazione in questo può fare molto, e quindi elevare anche i lavori, meri lavori, a lavori più dignitosi, a lavori anche più strutturati, e questo è il nostro impegno. Non ci dimentichiamo che sotto la pandemia i nostri lavoratori, che prima erano invisibili, sono diventati dei lavoratori che servivano e che oggettivamente sono stati anche indispensabili.
7: Ecco, qual è l'apporto delle vostre cooperative al sistema Italia, soprattutto magari come vi rapportate anche con l'Europa, perché insomma il mercato è sempre più aperto?
6: Beh, la cooperazione è il 7% del PIL, quella di produzione e lavoro della Confcooperative Lavoro e Servizi muove un giro di affari di 9 miliardi, siamo presenti in tanti settori, dall'ambientale al facility, al trasporto persone, trasporto merci e tutto quello che è innovazione, quindi siamo pronti, ma soprattutto diamo una spinta essendo serbatoio di lavoro, quindi noi dobbiamo portare il nostro lavoro dove c'è bisogno di lavoro in maniera strutturata. Questa è la nostra mission, che era tanti anni fa e che oggi abbiamo una responsabilità in più.
7: Ecco, che cosa fare concretamente però per contrastare le false cooperative, che oggettivamente ci sono e dunque fanno un danno sia a voi cooperatori diciamo regolari, sia invece a tanti consumatori?
6: Beh, questo è un grave problema che comunque si sta provando a risolvere. Anche il decreto del 30 aprile, che prevede appunto l'elevazione del lavoro, diciamo del salario dignitoso, con la contrattazione lavoro fatto da organizzazioni maggiormente rappresentative, sindacati maggiormente rappresentativi, potrebbe già da qui fare una grande pulizia, perché tutti questi contratti che sono nella cooperazione spuria sono dei contratti che sono fatti da organizzazioni piccole, da sindacati piccoli.

Insomma, avete sentito poco fa da Stronati, servono garanzie per i lavoratori e soprattutto un salario giusto. Allora io mi fermo per circa 5 minuti, poi il consueto spazio di Earth Day Italia.

0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Voi siete rimasti in qualche modo imbrigliati, diciamo così, dalla tromba d'aria che c'è stata ieri, che insomma parleremo oggi di alberi, ma ieri di alberi su Roma ne sono volati talmente tanti, le immagini sono state davvero impressionanti. Non pensavamo di essere in sostanza in una capitale equatoriale, ma in effetti ormai Roma è diventata questo. Questo rilancia il dibattito sulla necessità di piantare alberi, ma piantarli con raziocinio probabilmente ormai. Che cosa ne dite?
2: Assolutamente. Beh, noi zona San Giovanni non c'è stato un grande problema, però un collega che arrivava in ufficio da noi, che abita a Conca d'Oro, ha avuto veramente dei danni.
0: Si è trovato nell'occhio del ciclone.
2: Sì, nell'occhio del ciclone proprio, quindi ha avuto gran paura, si è trovato un divanetto tra l'altro sul suo balcone, volato da un altro terrazzo, alberi caduti, quindi insomma, diciamo, veramente grande paura.
1: E allora oggi appunto parleremo di alberi. In linea dovremmo avere il professor Giorgio Vacchiano, docente di scienze e tecnologie di sistemi arborei forestali dell'Università degli Studi di Milano. Buon pomeriggio professore, è in linea?
3: Buon pomeriggio, ci sono.
1: Allora, Tiziana, sì. Ti dico subito una cosa, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il cosiddetto PNRR, che prevede entro la fine di quest'anno che siano piantati 4,5 milioni di nuovi alberi. In realtà, da quello che ne so io, il termine per portare a termine questi interventi è il 30 giugno, però non so se su questo aspetto il PNRR fa, diciamo, delle deroghe. Ma che cosa prevede in sostanza questo piano?
2: Allora, secondo l'edizione più recente dell'Atlante delle Foreste, che è stato pubblicato qualche mese fa da Legambiente, analizzando circa 300 progetti pubblici e privati dei mesi precedenti, nel 2024 in Italia sono stati messi a dimora circa 3 milioni di alberi. Queste operazioni hanno permesso di ricoprire di vegetazione una superficie di quasi 4.000 ettari, diciamo che come grandezza ha un'estensione quasi come l'isola di Ischia, per immaginarci l'ampiezza. Lo studio stima che il controvalore di questi nuovi boschi sarà di oltre 20 milioni di euro l'anno, grazie ai servizi ecosistemici che la natura così ripristinata potrà restituirci, diciamo, in termini di qualità dell'aria, mitigazione climatica, freno anche al dissesto idrogeologico e aumento della biodiversità. Per fare alcuni esempi un po' più concreti, in città per esempio la copertura degli alberi può far abbassare di 8 gradi la temperatura del suolo, mentre un parco di qualche decina di ettari può assorbire l'anidride carbonica rilasciata in un anno da 100 automobili Euro 6. Tutto questo a patto però di progettare correttamente gli interventi, cioè bisogna scegliere il posto giusto, il momento giusto, le specie arboree che sono più adatte a quel luogo, cioè non è che si può mettere a dimora così in maniera random, e anche perché se si mette a dimora in maniera così randomica, anzi addirittura è sconsigliabile, può addirittura essere peggiorativo, insomma, l'intervento. Recentemente l'Università Statale di Milano ha pubblicato sulla rivista scientifica Restoration Ecology uno studio che evidenzia le aree prioritarie dove eseguire i rimboschimenti in Italia. Quattro mappe che individuano zone diverse del paese a seconda dello scopo del rimboschimento, e infatti abbiamo appunto ai nostri microfoni il professor Giorgio Vacchiano, che è uno degli autori di questo lavoro di ricerca, che però è coinvolto anche lo studio Stefano Boeri Architetti, l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Firenze, il Politecnico di Milano e l'Università di Sassari.
1: Allora senta professore, forestazione, riforestazione, agroforestazione, insomma davvero tanti termini per esprimere un concetto, che poi si tratta di piantare gli alberi. Qual è la differenza e soprattutto come e dove dobbiamo agire secondo lei?
3: Sì, allora buongiorno a tutte e a tutti, ma più che le differenze terminologiche che magari interessano più i tecnici e gli operatori del settore, vorrei aggiungere una parolina: non si tratta solamente di piantare gli alberi, si tratta di piantarli e farli crescere. Non dobbiamo dimenticarci che la messa a dimora di una pianta è solo il primo passaggio di una serie di operazioni che ovviamente hanno l'obiettivo di

0: far raggiungere a questi alberi un'età matura e l'età migliore in cui possono fornire i servizi di cui parlavamo prima. Un albero rinfresca quando è grande e quando l'acqua evapora dalle sue foglie, ci protegge dalla pioggia e dall'inquinamento, quando le foglie assorbono queste pressioni ambientali e assorbe carbonio anche quando è grande. E ovviamente ci vuole tempo perché gli alberi diventino grandi, e quindi il migliore investimento è quello di piantarli subito, ma anche prendersene cura soprattutto nei primi anni, con l'irrigazione, con la protezione dagli erbivori o dai danni, fino a che non siano in grado di andare avanti da soli. Quindi questa è la prima cosa da ricordare anche su tutti i progetti che stavate citando.
1: Professore, ecco, io vorrei chiarire questo punto del vostro studio. Quattro mappe, perché noi di solito diciamo tutte le cose buone che fa una foresta, diciamo tutti i servizi ecosistemici, però gli scopi sono diversi, ergo le mappe sono diverse. Quindi una cosa è piantare per salvaguardare la salute umana, per migliorare l'ambiente, un'altra è per frenare il dissesto. Ecco, ci fa qualche esempio, queste mappe in cosa differiscono? Per i diversi scopi.
0: Noi abbiamo proprio cercato di analizzare tutti i diversi obiettivi che può avere il piantare alberi. Avere obiettivi diversi vuol dire creare foreste o zone boscate molto diverse le une dalle altre. Per esempio, se abbiamo come obiettivo quello di proteggere la salute umana, magari saremmo interessati ad alberi in grado di rinfrescare le zone più calde delle nostre città, oppure in grado di assorbire le polveri sottili e gli inquinanti vicino a dove vengono prodotte, quindi le arterie ad alto scorrimento sempre nelle zone urbane. Viceversa, se siamo interessati alla protezione dal dissesto idrogeologico o alla conservazione della biodiversità, andremo a lavorare fuori dalle città, nelle aree rurali, nelle aree di montagna, almeno lì dove gli alberi non sono in grado di arrivare anche da soli, cosa che ricordiamo succede nel nostro paese. Anche la scelta delle specie, che è il secondo passo, dipende crucialmente dall'obiettivo che scegliamo. Se vogliamo alberi che rinfreschino, abbiamo bisogno di foglie che resistano anche alle siccità e ai periodi caldi, perché devono continuare a evaporare, soprattutto nei periodi caldi, quando occorre rinfrescare. Se vogliamo assorbire la pioggia, abbiamo bisogno di piante sempreverdi, soprattutto in autunno e in inverno, quando abbiamo le grandi precipitazioni, e così via. Quindi l'obiettivo determina il tipo di specie, il tipo di piante, il numero di piante e la disposizione con cui le collochiamo sul territorio.
2: E certo, perché è chiaro, poi logicamente tutto dipende da dove si mettono. Un faggio non potremo mai metterlo in pianura, perché sono alberi che crescono sopra i 1000 metri. Tiziana, certo. Vedevo che annuivi mentre il professore parlava.
3: Io volevo chiedere, allora, perché prima diceva una cosa importantissima, professore, il fatto di dover curare questi alberi che vengono messi a dimora, perché molto spesso noi ci rendiamo conto anche a Roma che questi alberi poi vengono sì piantumati molto bene, però poi dopo sono magari piccini e non vengono bene irrorati, non vengono curati e quindi muoiono. Ecco, a Roma stiamo assistendo, professore, a molte operazioni di taglio di alberi secolari che sono anche molto spesso contestate sia dai cittadini che dalle associazioni, insomma.
2: Guarda, mi hai rubato la domanda.
3: Perché questa mi interessa molto. Io volevo anche dire un'altra cosa, perché non so, sul mio terrazzo per esempio vengono a nidificare molto spesso degli uccelli, e quindi mi chiedevo anche, anche questi alberi che vengono abbattuti, si dà anche peso al fatto di quando, di come arriveranno gli uccelli a nidificare? Ecco, volevo magari da un esperto come lei avere una risposta rispetto a questa situazione, come la vede?
0: Allora, normalmente il primo motivo di abbattimento è, aggiungerei, sostituzione. Anche qui completiamo con un'altra parola: abbattiamo ma sostituiamoli questi alberi, magari con qualcosa, con qualche albero che funziona meglio. Il primo motivo, dicevo, di abbattimento è la sicurezza pubblica. Nel caso di Roma, io non lavoro a Roma ma conosco abbastanza bene, direi la stragrande maggioranza degli abbattimenti e dei danni che si vogliono evitare riguarda il pino domestico, il pino da pinoli, il pino ombrello, quello che abbiamo visto nelle immagini anche di questi giorni, impattato dalla tromba d'aria che ha colpito la città. E sono alberi maturi di cui Roma si è dotata circa 90-100 anni fa, diciamo all'inizio del ventennio fascista, tra l'altro anche con una scelta politica di immagine che era affidata, di italianità che era affidata al pino, quindi volendo anche un'eredità storica non del tutto condivisibile, si poteva scegliere un altro albero, soprattutto dal punto di vista climatico. È ovvio che 100 anni fa non si aveva idea del clima e dell'intensità della crisi climatica che già oggi stiamo sperimentando. Purtroppo il pino è molto fragile, perché su terreni difficili come quelli della città non riesce a sviluppare bene le sue radici, dotato di questa chioma invece molto ampia che fa leva soprattutto per il vento, quando diventa grande diventa facilmente instabile e quindi pericoloso. Il Comune di Roma ha proprio in atto dall'inizio di quest'anno un piano di sostituzione, di studio della vulnerabilità dei pini domestici, che sono il simbolo di Roma da 100 anni a questa parte, della loro sostituzione, perché volenti o nolenti dovremmo utilizzare alberi più resistenti come i lecci o altre querce mediterranee, e una valutazione molto puntuale albero per albero delle reali esigenze di stabilità. Questo per quanto riguarda gli alberi di proprietà comunale. Leggevo in questi giorni che una questione riguarda invece gli alberi privati all'interno dei cortili condominiali, per esempio, o di altre pertinenze, che ovviamente non sono soggetti né ai controlli da parte del Servizio del Verde Comunale né a questo piano di sostituzione di resilienza climatica, e quindi quelli ricadono sotto la responsabilità dei loro proprietari. E quindi anche in questo caso forse bisognerebbe assistere, aiutare i proprietari privati di alberi a comprendere quali sono le vulnerabilità e aiutarli a sostituire il loro patrimonio arboreo verso forme più resistenti.
2: Ecco, diciamolo, allora non ci sono interessi secondari quando vengono abbattuti gli alberi, nel senso che le riporto alcune diciamo dicerie che circolano sui social, dove purtroppo poi si scatena diciamo un confronto spesso non basato su argomentazioni pratiche, scientifiche, per cui qualcuno dice ah no, ma ci fanno i soldi, servono per essere venduti questi alberi, c'è l'interesse di alcuni soggetti. Noi possiamo escludere questo, cioè quando un albero viene abbattuto è perché è realmente pericoloso.
0: Normalmente è così, noi abbiamo anche una legge nazionale che disciplina come deve essere analizzato l'albero. Ogni albero viene classificato in 4 classi di stabilità, dalla A alla D. Gli alberi che un tecnico agronomo forestale classifica in classe D, quindi estrema e urgente pericolosità, devono essere abbattuti per legge, non per guadagno. Quindi questa è la base. Poi ovviamente non conosco le singole questioni specifiche, certo. Diciamo che l'onere della prova in questo caso starebbe all'accusa, ovviamente, ma è ben difficile, mi viene difficile immaginare che un'amministrazione comunale possa davvero puntare sul guadagno derivante dalla vendita di un legno di bassa qualità derivante da poche decine o poche centinaia di alberi. Non sono ordini di grandezza, probabilmente anzi per le amministrazioni è un costo.
2: È un costo, esatto.
0: Perché bisogna andare lì, fare le analisi, abbattere, eventualmente, anzi consigliabilmente, sostituire, quindi rimettere a dimora una nuova pianta. Parliamo di qualcosa che costa, anzi costa soldi pubblici, quindi la comunità dovrebbe anzi interessarsi per come questo viene fatto, perché vengono usati i soldi pubblici, quindi i soldi di tutti. Ben venga la partecipazione, l'interesse, questo è sempre molto positivo dal mio punto di vista. Magari possiamo migliorare anche noi tecnici o anche gli amministratori dal punto di vista della trasparenza e della comunicazione, per non dar luogo a problemi di questo tipo.
1: Senta professore, io ho dato un'occhiata alle vostre 4 mappe e ci sono delle aree specifiche del paese che voi consigliate di riforestare. Ecco, quali sono queste aree? Quali città, ma anche quali aree urbanizzate hanno più bisogno in Italia di vedere questi 4 milioni e mezzo di alberi in più?
0: Di nuovo, come dicevamo prima, dipende dall'obiettivo, però per quanto riguarda l'aspetto più importante, che è la protezione della salute delle cittadine e dei cittadini, abbiamo le grandi aree urbane, appunto di Roma, di Milano, di Napoli, di Firenze, con modalità diverse, perché ovviamente abbiamo modalità di inserimento differenti in un centro storico piuttosto che lungo un grande viale, oppure alle periferie di queste città. Diciamo che anche altri studi che noi abbiamo condotto, misurando direttamente ad esempio il potere rinfrescante degli alberi a Milano, ci mostrano che l'effetto di rinfrescamento ha un corto raggio, arriva fino a 150-250 metri dagli alberi che sono stati messi a dimora. E quindi più che programmare grandi parchi, sarebbe molto utile pensare a piccole o piccolissime aree verdi, direi tascabili, molto diffuse, soprattutto nei quartieri che ne hanno più bisogno, quindi quelli che si riscaldano di più, oppure quelli dove le persone hanno meno capacità di proteggersi dal caldo, per esempio non hanno un condizionatore in casa. Le nostre mappe hanno una risoluzione di 1 chilometro, quindi per adesso questo studio serve a orientare fondi a scala nazionale. Stiamo lavorando a una versione locale dell'algoritmo che andrà a scala di città, quindi a 100 metri o anche a 30 metri, per andare a dire all'interno di una singola città quali sono davvero le zone prioritarie.
3: Professore, secondo lei sarà possibile quindi raggiungere l'obiettivo del PNRR 4,5 milioni di alberi messi a dimora in Italia entro il 2026? Cioè, a che punto siamo e dove si è operato sino ad ora?
0: Allora, si è operato in tutte le 14 città metropolitane, cioè questa misura è stata rivolta soprattutto alle città metropolitane. Ricordiamo che in realtà l'area di una città metropolitana può essere molto ampia. A Torino, per esempio, la città metropolitana arriva fino ai 4.000 metri della cima del Gran Paradiso, quindi le città hanno avuto ampio margine di scelta nell'individuare le aree dove mettere a dimora però veri e propri boschi. Cioè, una delle condizioni per accedere a questi finanziamenti era quella di piantare circa 1.000 alberi per ettaro. Infatti i numeri che avete citato all'inizio lo dimostrano, dallo studio di Legambiente, 4 milioni o 3 milioni di alberi su 4.000 ettari, quindi poco meno di 1.000 piante per ettaro. E proprio per creare un bosco, cioè non si tratta di creare un piccolo parco, un viale alberato, ma un bosco permanente che possa, per quanto piccolo, erogare i suoi benefici. Dal punto di vista dei numeri, sono già stati piantati i semi di oltre 4.600.000 piantine nei nostri vivai. Ricordiamoci che per piantare una pianta normalmente il processo parte dal seme, che si prende in un bosco certificato, si mette in un vivaio, si fa crescere per 2 o 3 anni e poi la piantina piccola è pronta per essere trapiantata e messa nella nuova destinazione. Al momento tutti i vivai sono stati attivati, le città metropolitane hanno acquistato, hanno comprato le forniture di piantine e i vivai stanno ultimando la fase di allevamento, per così dire, che era necessaria, non si poteva scappare da lì, era necessaria per sviluppare e fornire le piantine che stanno incominciando a essere messe a dimora. Quindi io credo che l'obiettivo possa essere raggiunto se si porrà attenzione a quest'ultima fase di trapianto una volta che i vivai hanno già effettivamente ultimato il loro lavoro.
2: E poi logicamente bisognerà fare attenzione quando queste piante saranno piantate per far sì che l'irrigazione sia corretta, perché il vero problema di poi quello che diceva Tiziana è questo: spesso in una grande città il servizio giardini non è adeguato e dunque poi ci si affida, come per esempio nel mio quartiere, all'adozione degli alberi da parte dei cittadini, che lo fanno volentieri, però a volte purtroppo un pochino se ne dimenticano, professore.
0: Sicuramente dobbiamo rafforzare i servizi tecnici nelle città, in questo caso direi soprattutto nei centri medi e piccoli, cioè quelli che più difficilmente hanno uffici del verde con competenze e risorse disponibili. Ricordiamo anche che oltre alle difficoltà logistiche ci si mette anche la crisi climatica. La grande siccità del 2022-23 a Milano ha causato una mortalità del 40% dei nuovi impianti, cioè 4 volte quella normale, e non ci si poteva fare niente perché si è irrigato tutte le settimane, ma era impossibile fronteggiare questo tipo di emergenza climatica. Quindi si tratta senz'altro di lavorare a monte sul clima, lavorare sui servizi tecnici e direi anche ricordare che in qualsiasi impianto forestale non tutte le piantine che si piantano sono destinate. Niente. Questo è un fatto normale. Ne piantiamo 1.000, ma il bosco finale magari ne avrà 500. Ne piantiamo di più all'inizio per coprire prontamente il suolo, ma poi queste si autoselezionano, si autodiradano e il numero di alberi definitivo è sempre un pochino inferiore.
2: Assolutamente
0: naturale, esatto.
2: E allora, professore, grazie. Professor Giorgio Vacchiano, docente di Scienze e Tecnologie di Sistema Arboreo e Forestale, Università degli Studi di Milano. Buon pomeriggio, professore.
0: Grazie a voi.
3: Grazie.
2: Per curiosità, qual è il suo albero preferito?
0: Il larice,
2: bellissimo. Il mio è il carpino. Vabbè, comunque,
3: il mio è il salice piangente.
2: Ognuno ha le sue preferenze. Buon pomeriggio, professore.
0: Arrivederci.
2: E allora, no, molto interessante, perché proprio ieri sera Gualtieri ha detto a Roma 60 alberi crollati per la tromba d'aria, insomma, è stato davvero impressionante. Giuliano, a te piacciono gli alberi?
1: Sì, ovviamente mi piacciono gli alberi. Quello che dobbiamo ricavare da tutte queste discussioni è che ci vuole veramente che ognuno faccia il suo lavoro e soprattutto le amministrazioni diano retta a chi fa questi studi, perché come ha detto il professore c'è una certa mortalità naturale nei nuovi impianti.
2: Sì, si calcola tra il 15% esatto. Massimo il 20%.
1: Però abbiamo visto anche, adesso non voglio parlare di quale città, però insomma nelle città si vedono anche tanti errori marchiani nel piantare magari in piena estate, nel non seguire, nel non prevedere che poi quelle piante dovranno crescere. Una domanda che non abbiamo fatto è: dopo l'impianto quanto ci vuole per vedere un platano come ci sono adesso?
2: Quello
1: su
2: però potere. Giuliano, quello dipende, ci vorranno anche decenni dal tipo di essenze, esatto. Perché ci sono essenze che sono più veloci, esatto. Altre che sono meno veloci,
1: esatto.
2: Insomma.
1: Però magari si fa l'errore di mettere quella più veloce per avere il risultato prima e magari non è quella giusta per quello spazio.
2: Ricordiamoci
1: che non c'è l'albero perfetto.
3: Comunque
1: non c'è
3: adesso con il caldo, quando troviamo un albero è bellissimo ci mettiamo sotto. Allora, poterci riparare, mi sembrano
2: mi richiamano dalla regia che vogliono lanciare cantare un brano. E allora un saluto da Giuliano Giulianini, Tiziana Duccillo, ci sentiamo giovedì prossimo. Alessandro Guarasci, ciao.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto che un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

che l'ama fino in fondo, ma lui non c'è.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.